colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella

capo delle risorse umane. Senta, io dopo anni di stagismo, all'età di 60 anni, mi sento finalmente pronto. Credo di essere proprio pronto, finalmente, per un contratto a tempo indeterminato.

0: che so anche cantare io.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi. Ora dimmi che rimani pure se non piove più. No, io no.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 30 giugno. È atteso un lieve cambiamento nelle temperature, tra l'altro ancora accompagnate da elevata umidità, con una diminuzione delle massime. Oltre al caldo, saranno ancora i temporali nel pomeriggio ad interessare nuovamente le aree alpine, con possibilità di estensione verso la pianura padana, l'Appennino centrale e meridionale e localmente anche le zone interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi avremo un deciso miglioramento con le precipitazioni che andranno ad esaurirsi. I venti si manterranno deboli o addirittura assenti, a parte un po' di brezza che tenderà a soffiare dalle coste verso l'entroterra nel corso del pomeriggio. Mari tutti quasi calmi o poco mossi. Tornando alle temperature, dobbiamo evidenziare anche le condizioni di disagio nel corso della notte e dal primo mattino, a causa dell'ulteriore aumento di umidità unite ai valori termici che con difficoltà scenderanno sotto i 25-23 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: dico, raga, stiamo per cambiare l'ora del gioco.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

credere in me, devo dirti che io sono solo un mercante di stelle, con le oneste bugie e la finta realtà di un ragazzo che mai sarà grande. Sono fatto così, è più forte di me, perché sono un mercante di stelle. Certe astuzie oramai

quest'ingenua allegria ci fa bene, però non è l'unica cosa importante. Certe volte è così e non è colpa tua se la vita confonde le carte. Resta quello che sei, non arrenderti mai.

0: fuoco d'artificio.
1: Tu belli bimbo, bimbo mio dolce, dimmi cosa vuoi che io ti canti. Cantami dei numeri, la serie, sino a che io ho

Amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: 2011, un anno in un'ora, la musica, i successi di un anno e anche gli avvenimenti. Il 24 febbraio 2011 il leader della Libia, Muammar Gheddafi, risponde al sollevamento del popolo inviando l'esercito che spara sulla folla. Si contano almeno 6.000 morti nella sola Tripoli. Il 17 marzo ricorre il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. 19 marzo la coalizione tra Stati Uniti, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Canada ed Italia dà il via all'operazione Odyssey Dawn, che apre la guerra in Libia contro il regime del colonnello Muammar Gheddafi. Il 29 aprile il principe William del Galles sposa Kate Middleton. Il 1 maggio Papa Giovanni Paolo II viene proclamato beato. 2 maggio il terrorista Osama Bin Laden, ideatore degli attentati dell'11 settembre, viene ucciso in Pakistan dai Navy SEALs statunitensi. Il 20 ottobre in Libia viene ucciso Gheddafi dopo 8 mesi di guerra civile. Nel 2011 usciva Harry Potter e i doni della morte, la seconda parte, I pirati dei Caraibi, Oltre i confini del mare e Kung Fu Panda, e per concludere anche Femmine contro maschi. Moriva il 12 marzo Nilla Pizzi, la celebre cantante italiana. Elizabeth Taylor ci lasciava, l'attrice, il 23 marzo. Amy Winehouse, cantautrice britannica, ci lascia troppo presto, il 23 di luglio. Il 5 ottobre muore Steve Jobs, l'imprenditore, informatico e inventore statunitense. Il 23 ottobre, in un tragico incidente, muore Marco Simoncelli, il pilota motociclistico. Chiudiamo con Sanremo. Nel 2011 vince Roberto Vecchioni con Chiamami ancora amore. Al secondo posto i Modà con Emma arriverà e al terzo posto Albano con Amanda è libera. Adesso la musica del 2011. Noi, con Mi ritorni in mente, torniamo prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te è così chiaro.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

giri soli che se mi guardi ancora e non li muovi diventan belli anche i miei. E si capisce da come ridi che fai finta e non capisci, tu non vuoi guai. Uia. Ma ti giuro che per quella bocca che quando guardo diventa rossa, morirei.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 30 giugno. È atteso un lieve cambiamento nelle temperature, tra l'altro ancora accompagnate da elevata umidità, con una diminuzione delle massime. Oltre al caldo, saranno ancora i temporali nel pomeriggio ad interessare nuovamente le aree alpine, con possibilità di estensione verso la pianura padana, l'Appennino centrale e meridionale e localmente anche le zone interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi avremo un deciso miglioramento con le precipitazioni che andranno ad esaurirsi. I venti si manterranno deboli o addirittura assenti, a parte un po' di brezza che tenderà a soffiare dalle coste verso l'entroterra nel corso del pomeriggio. Mari tutti quasi calmi o poco mossi. Tornando alle temperature, dobbiamo evidenziare anche le condizioni di disagio nel corso della notte e dal primo mattino, a causa dell'ulteriore aumento di umidità unite ai valori termici che con difficoltà scenderanno sotto i 25-23 gradi. RAI, pubblica utilità. Previsioni dell'aeronautica militare.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Sicili mentre la terra trema ancora, oltre 1700 i morti del terremoto, decine di migliaia dispersi, monta la rabbia della gente contro il governo. Un capo dello Stato di destra non è più un tabù, così Giorgia Meloni in un'intervista, mai inginocchiata né anti-americana, dice la Premier, che su Vannacci afferma non vedo differenze dalle opposizioni. Attentato a Monte Carlo, 3 feriti, 2 gravi, nel mirino un oligarca ucraino e la sua famiglia. L'uomo era stato sanzionato da Kiev per le sue attività nella Crimea occupata dalla Russia. Caldo estremo, 25 le città con bollino rosso, 2 anziani morti a Genova per le temperature roventi, in arrivo breve tregua con temporali e grandine. Mondiali, prime sorprese, Germania e Olanda fuori ai rigori, il Brasile avanti in rimonta. Tennis a Wimbledon, il ritorno in campo di Sinner, l'azzurro vince, ma che fatica. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Dunque, il terremoto in Venezuela sale ad almeno 1719 il numero dei morti accertati, ma i dispersi sono ancora decine di migliaia. Ormai le speranze di trovare persone ancora in vita sono ridotte al lumicino.
1: I vigili del fuoco italiani che ieri in diretta a quest'ora ci dicevano di essere impegnati nel salvataggio di una donna con 2 dei suoi 3 figli sepolta sotto le macerie a Macuto, dopo quasi 20 ore di lavoro ininterrotto hanno dovuto sospendere le operazioni. Nessun segnale di vita arrivava più dalla donna e la nuova potente scossa di magnitudo 5,1 ha spostato l'edificio mettendo in pericolo i soccorritori. Mentre si affievoliscono sempre di più le possibilità di trovare sopravvissuti, un bagliore di speranza è arrivato dal salvataggio miracoloso di un ragazzo di 21 anni, Aaron Levi Cantiglio, rimasto per oltre 100 ore sotto le macerie alla Guaira. Un'intera famiglia di origini italiane di 5 persone è stata trovata senza vita. Inoltre, recuperato il corpo di Enzo Cuomo, 63enne del Salernitano, residente a Caracas, individuati i corpi della moglie e della figlia. In tutto 16 le vittime italiane, 40 ancora i nostri connazionali dispersi. Monta la rabbia della gente che accusa il governo venezuelano di ritardi e inefficienza e intanto emerge il rischio di epidemie, data la distruzione delle infrastrutture idriche e fognarie e il collasso del sistema sanitario. Cecilia Rinaldini, GR1.
0: Stati Uniti e Iran, mistero sui colloqui a Doha annunciati in giornata. Gli incontri ci saranno, assicura il presidente americano Trump. Nessun faccia a faccia in programma, secondo invece gli iraniani, che confermano solo tavoli tecnici separati con i mediatori. Secondo la CNN, l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff è già in viaggio comunque verso Doha. In Libano invece continuano gli attacchi israeliani contro obiettivi di Hezbollah, accordo a rischio dopo la bocciatura del presidente del Parlamento di Beirut, alleato di Hezbollah. Tocca a tutti i principali temi dell'agenda interna ed internazionale. Giorgia Meloni intervistata su Rete 4. Il passaggio che più risonanza è quello sull'ipotesi di un prossimo capo dello Stato non di centrosinistra, ma la Premier torna anche sui suoi rapporti con Trump.
2: Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte unito, che crede che l'Italia sia più forte in un Occidente unito.
3: Parte da qui Giorgia Meloni per spiegare la solidità dei rapporti con i leader internazionali, a cominciare dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ricorda la franchezza nel dialogo con Emmanuel Macron, col quale non ho mai litigato, risponde la premier a Nicola Porro nel programma di Rete 4. Sul fronte interno rivendica il record sull'occupazione, il salario giusto, il regolamento sui rimpatri approvato in Europa e poi annuncia.
2: Come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa, diciamo, superarsi anche questo altro grande tabù di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra.
3: E su Vannacci sottolinea di non vedere differenza tra lui e gli altri partiti di opposizione. Poi difende l'impianto della legge elettorale perché, spiega, serve a dare stabilità di governo. Carla Macrellino, GR1.
0: Legge elettorale con il tema preferenze che anche in primo piano nel dibattito politico, oltre 200 gli emendamenti che le opposizioni preparano contro il cosiddetto Bignami bis, atteso per oggi un vertice tra leader di centrodestra per cercare invece un compromesso.
4: Centrodestra al lavoro per arrivare ad un emendamento unitario, nonostante distingo sulle preferenze che vedono Fratelli d'Italia e non moderati favorevoli, Forza Italia e Lega contrarie. Una riforma ritenuta necessaria per garantire stabilità al paese. Sul fronte economico, per la maggioranza bisogna continuare a ridurre la pressione fiscale per famiglie e imprese. Da Forza Italia, Paolo Barelli.
5: L'export in crescita, così come cresce lo occupazione. Siamo sulla strada giusta, mentre la sinistra vuole la patrimoniale e nuove tasse. Questo governo non metterà mai le mani nelle tasche degli italiani.
4: Basta produttività, bassi salari, bassa crescita, attacca il PD. Per tornare a crescere serve un cambio di strategia. Dem, che con le altre opposizioni criticano il governo anche sulla legge elettorale. La destra è divisa e il rinvio degli emendamenti nell'ennesima conferma. Una riforma incostituzionale, rincarano Verdi Sinistra, che promettono battaglia anche contro il DDL caccia. E dal Movimento 5 Stelle, Alessandra Maiorino.
6: L'Italia è fanalino di coda in Europa per crescita e stipendi con il carovita che morde, ma l'unico pensiero di Giorgia Meloni è la legge elettorale. Ciò che propongono è inaccettabile. Vogliono cambiare il sistema per paura di perdere.
4: Alessandra Allegra, GR1.
0: L'attentato a Monte Carlo, gravemente ferito in un'esplosione il miliardario ucraino Vadim Yermolayev, la moglie e il figlio di 13 anni. Le testimonianze hanno descritto un uomo che avrebbe piazzato uno zaino con l'esplosivo di fronte al palazzo dove abitavano le vittime. Il principe Alberto parla di atto odioso e annuncia che tutti i servizi del principato sono stati mobilitati per garantire la sicurezza. Le autorità francesi e monegasche sono inoltre alla ricerca dell'autore dell'attacco, il cui movente è oggetto di indagine. Yermolayev viveva nel principato dall'inizio della guerra ed era stato sottoposto a sanzioni del presidente Zelensky per il rifiuto di cessare le sue attività economiche nella Crimea occupata da Mosca. Germania, 6 persone, 4 donne e 2 uomini uccise nella sparatoria in una casa famiglia di Stade, cittadina di 50.000 abitanti della Bassa Sassonia. I colpi sono stati esplosi da un uomo di 45 anni, tedesco di origini turche, che era andato a parlare dell'affidamento della figlia di 3 mesi accolta insieme alla madre nel centro. Le vittime sono tutte dipendenti della struttura che assiste i minori. Mamma e bimba stanno bene, l'uomo è stato arrestato. E torniamo in Italia per parlare della strage familiare a Casalotti, periferia ovest di Roma. Stasera una fiaccolata per le 3 vittime. Prosegue invece in tutta Italia la caccia al presunto killer Sadat Hossain, 43 anni, attivista del Partito Nazionalista Bengalese. Al vaglio degli inquirenti la pista dell'estorsione per una lettera con richiesta di denaro e minacce recapitate alla famiglia durante il viaggio di ritorno in Bangladesh. Ed è in fuga il killer del pizzaiolo ucciso ieri sera a Reggio Emilia, ferita in modo grave anche la sorella, che ha tentato di fermare l'omicida. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, originario di Capo d'Orlando. La lunga serie di incidenti mortali sulle strade che hanno coinvolto ragazzi, la vittima più giovane è una 16enne travolta a Messina da un 20enne in moto che è stato arrestato. La testimonianza del nonno della vittima.
7: Passeggiando per la strada un ragazzo impenna la motocicletta, la colpisce e la sbatte con la testa a terra e l'ammazza a 16 anni.
8: È il nonno di Francesca Scimone a raccontare la tragedia avvenuta davanti a una sala giochi di Torre Faro di Messina nella tarda serata di domenica.
7: Hanno ammazzato mia nipote, più bella del sole, e ora è all'obitorio.
8: Nello scontro è rimasto ferito anche il 20enne alla guida della moto, arrestato per omicidio stradale e sottoposto agli esami per alcol e droga. Altre 3 vittime in Calabria, a Pietrapaola nel Cosentino. Samuel De Luca, 27 anni, era alla guida della sua auto quando si è scontrato con un furgone sulla statale 106 Ionica. Lui è morto, l'altro autista in rianimazione. Giovanissime anche le vittime di Squillace e Cutro, dove l'auto di un 18enne con ancora il foglio rosa è finita contro un muro. Il ragazzo è morto in gravi condizioni, una 16enne e un 17enne che erano con lui. Una vittima anche in Abruzzo, Marco Aquilani, 44 anni, ha perso la vita in sella al suo scooter, che si è scontrato con un SUV. Simone Zazzera, GR1.
0: Cambiamo decisamente argomento per parlare di storia di immigrazione a lieto fine. In Sicilia un piccolo paese si è ripopolato proprio grazie ai giovani arrivati in Italia come minori non accompagnati.
9: In Sicilia c'era un paese dove i giovani emigravano e restavano solo i vecchi. Oggi però Carlentini, 20.000 anime in provincia di Siracusa, si sta ripopolando grazie ai giovani immigrati e vanta un record. Tutti gli stranieri arrivati da soli, dopo aver attraversato il mare quando ancora erano minorenni, studiano o lavorano. Alla pompa di benzina c'è Sidi, sbarcato dal Mali a 17 anni. In ufficio Ossam, oggi 21enne, ha acceso il mutuo per comprare casa in piazza. L'attaccante di punta della squadra di Carlentini è Ibrahim, 19 anni, che ha lasciato la Guinea a 14.
10: Da noi la scuola si paga. Quando è morto mio padre nessuno più mi pagare la scuola. Volevo andare in Francia, ma quando sono venuto a Carlentini ho visto che mi trattano come mio madre e ho deciso a rimanere.
9: Ha preso il diploma, la patente e da 2 anni lavora ora come autista in una ditta di bonifiche.
10: Mi stanno prendendo come le loro figlie proprio.
9: Di minori non accompagnati a Carlentini ne sono arrivati oltre 200. Oggi sono 31 nel percorso di accoglienza coordinato da Chiara Calmoniere.
11: La città li ha accolti bene.
9: Come dice dice il signor Delfo.
11: I miei figli sono andati via. Vedere questi giovani nella piazza, bello, sono come i nostri nipoti.
9: Francesca Fornario, GR1.
0: Sarà un luglio difficile per chi si metterà in viaggio. Alta velocità fortemente rallentata per lavori tra il 5 e il 10 luglio e tra il 26 e il 30 dello stesso mese. Scioperi in vista il 5 nel settore aereo e il 9 in quello ferroviario.
12: Contano a volte gli scioperi e le condizioni meteo avverse, ma i ritardi di aerei e treni si accumulano e mostrano una difficoltà più profonda. Secondo Eurocontrol, la percentuale di voli in orario in Europa a giugno è del 76%, l'Italia è al 63%. Poi ci sono i treni. Ieri, nella stazione di Roma Termini, i ritardi erano fino a 90 minuti. Trenitalia parla di inconveniente tecnico nei pressi di Orte, ma i casi di questo tipo si ripetono da mesi. Secondo i numeri ufficiali del Ministero, l'alta velocità nel 2025 ha una puntualità dell'80%, dunque un treno veloce su 5 è in ritardo. Si accavallano i 1.300 cantieri in corso con i fondi PNRR. La rete satura in alcuni punti con 9.000 treni in viaggio su 24.000 chilometri di binari e poi un sistema che da sempre, a eccezione di Bologna, manca di snodi e passanti per dividere l'alta velocità dalla normale circolazione. Una realtà da monitorare e a luglio per 10 giorni sarà peggio, con i collegamenti nord-sud rallentati tra il 5, il 10 e il 26 e il 30 luglio per lavori urgenti sulla linea. Paola Nania, GR1.
0: Scade oggi il pagamento del saldo IRPEF 2025 del primo acconto per il 2026 per dipendenti e pensionati, più tempo invece per i titolari di partita IVA. Tutti i contribuenti possono anche scegliere di pagare successivamente o a rate dal 16 luglio con una maggiorazione e l'aggiunta degli interessi. Per le partite IVA lo slittamento arriva fino al 20 agosto 2026, ma in questo caso con una maggiorazione doppia pari allo 0,80%. Siamo all'ondata di caldo record sull'Europa che infiamma in queste ore i paesi del centro orientale, in Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria, toccati 40 gradi. Caldo e afa anche qui da noi in Italia, dove oggi sono 25 le città da bollino rosso.
13: 12 giorni di caldo estremo alle spalle e il miraggio delle correnti atlantiche attese entro 48 ore come l'acqua per un assetato. Eppure l'ultimo miglio di questo giugno infuocato sembra anche il più insidioso, considerate le 25 città su 27 prese in considerazione dal Ministero nei bollettini quotidiani che oggi hanno il bollino rosso. Caldo che ieri ha fatto altre due vittime, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Caldo che è anche la causa scatenante dei temporali già arrivati a far danni ieri in diverse regioni del nord. Il punto con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
14: Andiamo verso un cambiamento, piano piano le temperature iniziano a scendere, scenderanno in modo più importante a partire dal giovedì, ma con l'arrivo di molti temporali che possono essere accompagnati da forti colpi di vento e grandine.
13: A Merano, Alto Adige, le piogge violente hanno provocato una frana, 5 feriti e 69 persone evacuate. Scenario simile in Europa, qualche grado in meno, ma ancora vittime. Due gemelle morte per disidratazione nel nord della Francia, 26 persone decedute in Germania per annegamento, 17 in Polonia. Paola Guarnieri, GR1.
0: Tempo d'estate, di vacanze e viaggi che possono essere funestati anche dallo smarrimento dei bagagli aerei. Nel 2025 sono sparite 2.500 valigie al giorno, disguidi in calo, non in Europa però.
15: 24 milioni di bagagli da stiva smarriti, danneggiati o consegnati in ritardo nel solo 2025. Sembrano numeri enormi, ma secondo il rapporto Sita Baggage sono il livello più basso mai registrato al di fuori del periodo pandemico, con un volume di bagagli mal gestiti che, rispetto all'anno precedente, è diminuito del 19%. L'Europa, tuttavia, continua a registrare le performance peggiori, con quasi la metà dei disguidi globali. La causa principale resta la gestione delle coincidenze, seguita da errori di biglietteria, controlli di sicurezza e mancato caricamento in stiva. Vincenzo Donvito, presidente ADUC, Associazione Diritti Utenti Consumatori.
16: C'è di recente una sentenza della Corte di Cassazione che ha rafforzato la tutela dei consumatori nei confronti delle compagnie aeree in caso di ritardo nella riconsegna dei bagagli e il fatto stesso di aver passato dei periodi in mancanza dei beni di primaria necessità è sufficiente per poter avere il danno oltre agli indennizzi previsti in maniera standard da tutti i vari vettori.
15: Mauro Zanda, GR1.
0: Siamo alla musica, omaggio a Eric Satie, il padre del genere ambient, nel concerto della pianista Alessandra Celletti.
1: Si terrà a Caerano San Marco, in provincia di Treviso, il concerto di Alessandra Celletti, nell'unico teatro dedicato al compositore francese Erik Satie.
17: Il nome è appunto un omaggio a Est, significa Erik Satie Teatro, ma allo stesso tempo richiama il fatto che il teatro stesso è orientato a Est. E quindi non riesco a immaginare un posto migliore dove presentare Satie Mon Amour, che contiene alcune delle sue pagine più celebri, e mie composizioni dedicate a lui.
1: La musica di Satie viene utilizzata per creare atmosfere intime e sognanti al cinema, nelle serie TV, nella pubblicità. Con la sua ironia, il gusto per la ripetizione è un punto di riferimento anche nella musica pop di oggi.
17: Satie aveva capito che non serve essere dei virtuosi, ma ci vuole una melodia e un'atmosfera che riconosci subito. E in un certo senso la prima gimnopedia è un vero tormentone, ti rimane proprio in testa e non te la togli più. Infatti era eccentrico e amava la provocazione. Più di un secolo fa aveva già anticipato questo modo di essere artista, anche se

0: L'Olanda che cede dal dischetto al Marocco dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Ben 3 i penalty falliti dagli Orange. Ancor più in attesa l'eliminazione della Germania. Anche qui 1-1, anche qui fatali gli 11 metri che mandano agli ottavi il Paraguay. Agli ottavi riesce ad arrivare invece il Brasile. La squadra di Ancelotti fatica, va sotto con il Giappone ma poi la ribalta e vince 2-1 in pieno recupero. Il tennis Wimbledon inizia a fatica il torneo londinese per Jannik Sinner, che batte il serbo Kecmanovic in 5 set, eliminato da Arderi e, tra le donne, la Cocciaretto. Oggi l'esordio di Caterina Grant e di Jasmine Paolini, mentre tra gli uomini toccherà ad Arnaldi, Sonego e Cobolli. Giorgio Matteoli, GR1.
1: Le 7:16 minuti, vi lascio a GR Regionali, poi c'è Radio Anch'io con Francesca Rinaldi qui su Rai Radio 1. Restate con noi, noi ci risentiamo alle 8.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 30 giugno. È atteso un lieve cambiamento nelle temperature, tra l'altro ancora accompagnate da elevata umidità, con una diminuzione delle massime. Oltre al caldo, saranno ancora i temporali nel pomeriggio ad interessare nuovamente le aree alpine, con possibilità di estensione verso la pianura padana, l'Appennino centrale e meridionale e localmente anche le zone interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi avremo un deciso miglioramento con le precipitazioni che andranno ad esaurirsi. I venti si manterranno deboli o addirittura assenti, a parte un po' di brezza che tenderà a soffiare dalle coste verso l'entroterra nel corso del pomeriggio. Mari tutti quasi calmi o poco mossi. Tornando alle temperature, dobbiamo evidenziare anche le condizioni di disagio nel corso della notte e dal primo mattino, a causa dell'ulteriore aumento di umidità unite ai valori termici che con difficoltà scenderanno sotto i 25-23 gradi. RAI, pubblica utilità. Previsioni dell'aeronautica militare.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: Le 7:18 minuti, buongiorno, bentrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefania Benigni in studio, da Patrizio Gotti in regia. Iniziamo proponendovi un'audizione nell'ambito dell'esame della proposta di legge con delega al governo per la disciplina dei procedimenti di restituzione di opere d'arte sottratte o alienate a causa di persecuzione razziale. La Commissione Cultura ha svolto appunto l'audizione di Livia Ottolenghi, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, UCEI, Caterina Hulsvalenti, docente di storia della provenienza delle opere d'arte presso l'Università degli Studi di Parma, Giuseppe Calabi, avvocato, esperto di diritto dell'arte, Michele Sarfatti, storico e già direttore della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, Lorenzo Casini, rettore della scuola IMT, Istituzioni, Mercati, Tecnologie, Alti Studi di Lucca.
6: La Commissione avvia oggi un ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge Camera 2834 d'iniziativa del deputato Mollicone recante delega al governo per la disciplina dei procedimenti di restituzione di opere d'arte sottratte o alienate a causa di persecuzione razziale. Iniziamo con l'intervento di Livia Ottolenghi, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane UCEI, accompagnata da Monique Sasson, vicepresidente dell'UCEI, che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione. Chiedo l'assenso in merito alla trasmissione dell'audizione sulla web TV della Camera dei Deputati e cedo la parola alla Presidente Ottolenghi per lo svolgimento del suo intervento. Prego.
7: Grazie, desidero innanzitutto ringraziare il Presidente Mollicone e la Commissione tutta per l'invito a partecipare a questa audizione, perché rappresenta un'importante occasione di confronto sul tema dei procedimenti di restituzione. Devo leggere e guardare. Leggo e guardo. Okay. che rappresenta un'occasione importante sul tema dei procedimenti di restituzione delle opere d'arte sottratte o alienate a causa della persecuzione razziale. Nel mio

0: Intervento che cercherò di far rientrare nei 5 minuti, per cui non conterrà tutto il documento che ho già depositato, lo premetto.
1: E che verrà poi distribuito a tutti i membri.
0: Che abbiamo già trasmesso, esatto, grazie Presidente. Mi soffermerò in particolare sul valore storico e simbolico della proposta di legge e sul ruolo istituzionale dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane nel procedimento, sottolineando altresì alcuni aspetti della proposta e prospettando un unico possibile auspicato intervento di miglioramento. Nell'Unione delle Comunità Ebraiche sono istituzionalmente incardinati la rappresentanza degli interessi degli ebrei italiani di fronte al governo, alle autorità ed il compito di curare gli interessi ebraici nei confronti delle stesse. In questa veste è con soddisfazione che UCEI vede il Parlamento discutere della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Mollicone, Caretta, Cesa, Gabellone, Lo Perfido, Maiorana e Ursi, avente ad oggetto la delega al governo per l'emanazione di un decreto legislativo che disciplini i procedimenti di restituzione di opere d'arte sottratte o alienate a causa della persecuzione razziale e che segue un contrappeso della legislazione fascista. Non abbiamo bisogno di ripetere in quest'Aula quanto la ferita delle leggi razziali sia sentita ancora oggi profondamente negli ebrei italiani e nelle nostre comunità e sia certamente irreparabile. Le leggi razziali hanno inciso, limitandola in modo grave e odioso, la capacità giuridica dei cittadini ebrei che sono stati emarginati prima ed esclusi poi dalla società civile e costituiscono il preludio alla persecuzione poi delle vite degli ebrei italiani che avrebbe segnato il periodo 1943-45. Le persone, prima di subire la persecuzione, la morte per mano nazifascista, sono state progressivamente private dei loro beni, di cui hanno dovuto disporre sotto pressione o che sono stati nel periodo della Repubblica di Salò addirittura confiscati. Non è un caso che nella Gazzetta Ufficiale nell'aprile del 1945 della Repubblica di Salò, che non poté andare in stampa a causa dell'ormai imminente resa, vi sia uno schema di decreto legislativo che si occupa a guerra perduta e con l'Italia in rovina della confisca dei beni ancora di proprietà degli ebrei. Quindi è un'ossessione quella nei confronti degli ebrei mantenuta sino all'ultimo momento dal regime fascista, spia di una radicata volontà che è stata alla base della meticolosa programmazione ed esecuzione dell'opera di persecuzione e spoliazione in danno degli ebrei anche in Italia. È noto che l'opera di riparazione degli atti di spoliazione compiuti in quel periodo non è risultata adeguata sia sul piano dei tempi che sul piano dei risultati. E questa inadeguatezza è stata sottolineata in diverse occasioni già dall'Unione delle Comunità Israelitiche, allora si chiamavano, a più riprese, e significativamente anche al rapporto emesso dalla commissione istituita solo nel 1998 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che venne poi denominata Commissione Anselmi, con lo scopo di ricostituire le vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici. La Commissione Anselmi venne peraltro istituita quasi in contemporanea con l'adozione a Washington nel dicembre del 98 nel quadro della Holocaust Era Asset Conference dei Principles of Nazi Confiscated Art. Si tratta di principi non immediatamente vincolanti, ma diretti a promuovere da parte degli Stati aderenti una disciplina interna cogente per affrontare il tema della spoliazione dei beni artistici e del modo adeguato, a seconda di casi, di porvi rimedio al fine di realizzare una just and fair solution del caso concreto. Con il disegno di legge di cui discutiamo si passa finalmente anche in Italia, pur se a distanza di molti anni non solo dalla spoliazione ma anche dalla conferenza di Washington del 98, a colmare un vuoto con una iniziativa diretta ad introdurre in modo chiaro anche nel nostro Paese un diritto e un intervento riparatore non certo delle vite perdute e delle sofferenze patite, ma delle spoliazioni dei mezzi artistici che un ordinamento abbia in considerazione dei diritti fondamentali della persona deve comunque assicurare. Positivamente valutiamo il ruolo dell'Unione delle Comunità Ebraiche delineato dalla proposta di legge. Sempre su un piano di commento generale, infine, circa la proposta disciplina, sembra opportuno segnalare, allo scopo di consentire il più proficuo funzionamento della commissione, che dovrà valutare i singoli casi in cui viene chiesta una riparazione, l'opportunità di non perdere la possibilità di nominare come membri della stessa soggetti di indubbia competenza che potrebbero non soddisfare gli stringenti criteri formali che sono attualmente indicati nel testo della proposta di legge delega, e quindi l'opportunità, ferma la necessità di mantenere adeguati requisiti di competenza per la nomina componente della commissione, di arrivare ad un testo che assicuri anche tale esigenza. Ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie, quindi non so se ci sono domande, io vorrei fare soltanto una domanda, quindi quest'ultima cosa che ha detto, per andare subito sul profilo tecnico della legge, vorrebbe dire integrare il comitato previsto con figure che abbiano specifiche competenze nella ricerca, nella valutazione dei beni?
0: Sì, grazie Presidente. Semplicemente nel testo della legge sono indicati dei requisiti curricolari accademici molto stringenti che non sempre vengono rispettati o vengono corrisposti da persone che invece sono estremamente competenti in materia di arte ebraica e specifica, per cui quello che è l'intento è quello di non perdere la possibilità di fruire di queste competenze, e ovviamente noi come Unione delle Comunità Ebraiche Italiane siamo disponibili a collaborare e a contribuire per una definizione, sempre mantenendo ovviamente alta la competenza e la qualità delle persone.
1: Quindi inserire il concetto di esperti in senso generale, non specificatamente ai titoli di studio o alle caratteristiche.
0: Maestri siete voi. Io abbiamo.
1: Manzi, prego.
2: No, mi ricollego alla riflessione, insomma, per dare un contributo in questo senso, approfittando della vostra presenza diretta. Probabilmente appunto sembra la definizione, il comma 2, appunto il numero 6, che fa riferimento a quali figure debbono comporre, sembra quasi più una prevalenza di una componente più giuridica in questo senso, forse che artistica, quindi magari lo si potrebbe integrare anche con una previsione, appunto, senza sostituire ma aggiungere in questo caso di soggetti che abbiano professori, adesso c'è già un rinvio anche a professori universitari magari che abbiano una competenza nel patrimonio artistico e culturale, non soltanto con una derivazione strettamente giuridica, solo e strettamente giuridica.
0: Se posso, parlo da professore universitario, non me ne vogliate. Non sempre i professori universitari sono necessari, in particolare per ciò che riguarda le competenze sull'arte ebraica, che è un'arte specifica, le specificità non sempre sono oggetto di studi scientifici o anche di carriere accademiche, e quindi si rischia poi di perdere l'opportunità di avvalersi di esperti specifici, quindi non aggiungendo e non sostituendo, però appunto credo che la proposta del Presidente Mollicone, parlando di esperti, sia quella che risponde di più alle esigenze e poi lascia l'opportunità e la giusta flessibilità per poter fruire delle competenze necessarie.
1: Perfetto, grazie, ringraziamo la Presidente Ottolenghi e proseguiamo con l'intervento di Catarina Hulsa Valenti, docente di storia della provenienza delle opere d'arte presso l'Università degli Studi di Parma, che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione. E cedo la parola per lo svolgimento del suo intervento, dovrà essere contenuto in 5 minuti.
3: Grazie mille, do il consenso. Onorevoli deputate e deputati, ringrazio questa Commissione per l'invito ad intervenire in occasione dell'esame della proposta di legge AC 2834. Questa iniziativa riconosce la persistente attualità dell'argomento a livello internazionale e mette in luce le problematiche ancora da risolvere nel contesto italiano. Vorrei esporre alcune osservazioni di mia competenza in quanto storica dell'arte specializzata nella ricerca sulla provenienza dei beni culturali sottratti agli ebrei, da anni impegnata a promuovere questa disciplina in ambito accademico e professionale. La particolare rilevanza per l'Italia di questa proposta di legge appare evidente già dal comma 2 lettera B, il quale articola la definizione delle opere sottratte o alienate. Tale definizione si rifà alle cosiddette buone pratiche dei principi di Washington, pubblicate il 5 marzo 2024 e firmate da 35 paesi, tra di cui l'Italia. Vanno infatti considerate diverse tipologie di sottrazioni avvenute tra il 1933 e il 1945, che non vennero solo perpetrate dai nazionalsocialisti, ma anche dai fascisti o da altri collaborazionisti. Questa definizione chiama in causa il caso italiano. Durante il regime fascista e successivamente sotto l'occupazione nazista, i beni mobili appartenuti agli ebrei furono sottratti secondo diverse modalità. Alcuni furono venduti dai loro proprietari per sopravvivere alla persecuzione o per finanziare la fuga. Altri vennero confiscati e saccheggiati dalle autorità italiane e tedesche sul territorio italiano e poi venduti ad aste pubbliche. In caso di particolare valore artistico, invece, i beni confiscati vennero assegnati alle soprintendenze locali. A titolo esemplificativo, cito il caso di quattro quadri confiscati nel 1944 all'ebreo triestino Filippo Brunna, ritrovati poi nel 2017 nel deposito del Museo Civico di Udine e restituiti nel 2023 all'erede, che in seguito ha deciso di donare le opere allo stesso museo a condizione che la loro storia venisse illustrata. Strettamente legato a queste circostanze è anche il tema dei beni in fuga, ovvero i beni mobili appartenuti ad ebrei stranieri che negli anni 30 trovarono rifugio in Italia o che durante la loro fuga transitarono per le città portuali italiane. Questi esuli furono costretti a disfare dei loro beni tramite il mercato dell'arte italiano. Alla luce di questi fatti, ricordo che la Commissione Anselmi nel 2001 aveva evidenziato le diverse questioni ancora da approfondire riguardanti le sottrazioni dei beni ebraici sul territorio italiano, ma soprattutto avevano fatto notare che durante il periodo piuttosto breve del lavoro della Commissione non era, cito, stata condotta un'indagine sistematica sull'eventuale presenza nei musei pubblici e privati di opere d'arte asportate a ebrei. Il quadro normativo proposto con questa legge potrebbe finalmente consentire una tale indagine sistematica, finalizzata all'identificazione e alla effettiva restituzione delle opere. Un'indagine che viene ormai svolta regolarmente nella maggior parte dei musei oltralpe e che nell'attuale codice etico dell'International Council of Museums viene fortemente sollecitata. A questo proposito occorre enfatizzare che tale attività dovrebbe rivolgere l'attenzione non solo alle opere d'arte sottratte in Italia, ma a qualunque bene trafugato durante la Shoah oggi presente nelle collezioni italiane. Infatti, le opere che nel dopoguerra non furono ritrovate né restituite ai legittimi proprietari iniziarono a circolare sul mercato d'arte, entrando a far parte di collezioni pubbliche e private in tutto il mondo. Ad oggi, almeno 100.000 opere d'arte e più di 1 milione di documenti archivistici, libri e manoscritti mancano ancora all'appello. Le recenti restituzioni avvenute in Italia illustrano chiaramente che anche le collezioni pubbliche e private italiane non sono rimaste escluse da questa circolazione transnazionale di opere di lecita provenienza. Nomino a titolo di esempio solo il quadro Madonna col bambino del Sellaio, confiscato nel 1942 a Parigi ed entrato nella collezione dell'industriale torinese Federico Cerutti negli anni Ottanta. Dopo la donazione della sua collezione a Castello di Rivoli, le verifiche sulla provenienza hanno portato nel 2018 ad un accordo amichevole con gli eredi. Concludo, e qua mi collego al commento prima, sulla proposta sull'istituzione di un comitato per la restituzione. Tenuto conto che organi di questo tipo hanno riscontrato la maggiore applicazione negli altri paesi europei per risolvere questioni di restituzione in forma extragiudiziaria, consentendo dunque soluzioni giuste ed eque, si riconosce che anche per l'Italia questo costituirebbe il migliore modus operandi. Sarebbe, tuttavia, consigliabile aumentare il numero dei membri in modo da includere storici e storici dell'arte specializzati, esperti, riconoscendo così la complessa e centrale componente storica dell'argomento appena illustrato. Grazie.
1: Grazie, se non ci sono quesiti è chiaro comunque l'invito a integrare la commissione. Passiamo ora a Giuseppe Calabi, avvocato esperto di diritto dell'arte, che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della commissione. Chiedo l'assenso per la trasmissione sulla Web TV e cedo la parola per 5 minuti. Prego.
4: Grazie Presidente, e do il mio consenso alla trasmissione tramite Web TV. Allora, la collega Caterina Hulsvalenti, che mi ha preceduto, ha richiamato le best practices dei Washington Principles dello scorso 5 marzo 2024. In quell'occasione il World Jewish Restitution Organization ha fatto una verifica di qual era lo stato di adempimento dei 44 paesi firmatari, tra cui l'Italia, rispetto ai Washington Principles richiamati dalla Presidente Ottolenghi. Ebbene, l'Italia non è nella lista nera, però è in una lista grigia, perché rispetto ad altri paesi che hanno fatto notevoli sforzi per adempiere a questi obblighi previsti, anche se non cogenti, come sappiamo, previsti dai Washington Principles, l'Italia avrebbe solo fatto qualche progresso nella restituzione delle opere d'arte razziate. Questa grave lacuna dell'Italia viene ora colmata con questa encomiabilissima proposta di legge delegata. Ora, io mi occupo, sono un avvocato, mi occupo di diritto dell'arte e dei beni culturali e vedo quindi nel mio contributo scritto che ho sottoposto a questa commissione ho fatto una rapida rassegna di 5 paesi che in Europa, includendo in Europa anche la Gran Bretagna, che hanno invece fatto notevoli sforzi di adempimento rispetto ai Washington Principles. E quindi potrete vedere, onorevoli membri della Commissione, quello che hanno fatto gli altri paesi, tra cui in particolare la Francia e la Germania, che hanno recentissimamente ulteriormente migliorato la loro policy restitutoria e riparatoria. Come avvocato devo dire che sono particolarmente sensibile a 2 temi. Allora, questa proposta riguarda sia i beni razziati presenti nelle collezioni pubbliche che quelli presenti nelle collezioni private, ovviamente esistenti sul territorio italiano. Per quanto riguarda i primi, la proposta ha adottato un criterio molto rigoroso rispetto alla normativa di tutela italiana, nel senso che i beni restituiti appartenenti a collezioni o in custodia presso collezioni pubbliche che siano stati individuati come di origine, come opere d'arte razziate, a questi beni quando vengano restituiti, e la restituzione è solo uno dei casi di riparazione previsti nella proposta, ma è il prevalente, il più importante, quando vengano restituiti agli eredi dei soggetti razziati, ebbene a questi beni non si debbano applicare le norme di tutela che ad esempio impediscano la loro libera circolazione sul mercato internazionale, perché questi beni, mettiamo che vengano restituiti a 5 eredi, è naturale che il loro destino sia la vendita. Questo è un sacrosanto principio, perché lo Stato italiano nel dopoguerra ha fatto esercizio di una tutela un po' miope, col paraocchi. Vorrei citare a questo riguardo una sentenza del Consiglio di Stato del 2013, la numero 4112, nel quale l'erede di la nipote di un soggetto razziato, un importante collezionista americano che all'epoca viveva a Firenze, che si chiamava Loeser, è riuscita a recuperare un'opera appartenente al nonno, emersa in tempi recenti, e il Ministero della Cultura ha, quando ha tentato di esportarla negli Stati Uniti dove viveva, implacabilmente negato il permesso, sostenendo che si trattasse di un'opera di Bernardo Strozzi particolarmente importante. Bene, il Consiglio di Stato in questo caso ha dato ragione alla coerede, ma ci sono voluti anni di contenzioso, costi e connesso. In questo caso, questi sono dei casi che dovrebbero essere evitati con l'istituzione di questo comitato. Certamente questa immunità rispetto alla disciplina di tutela non dovrebbe valere per i beni che fossero già notificati prima della razzia, della spogliazione, e si potrebbe immaginare una finestra temporale molto lunga che possa consentire agli aventi diritto di liberamente disporre dei propri beni. Naturalmente questa immunità non vale, non varrebbe se il bene fosse poi venduto a un soggetto terzo da parte dell'avente diritto. Per quanto riguarda i beni privati, invece, ci scontriamo qua con un principio che fa parte del nostro sistema giuridico, ordinamento giuridico, che è quello del possesso di buona fede dell'acquirente, dell'attuale possessore, e la legge in questo caso dovrebbe superare la rigida applicazione di questo principio, che renderebbe impossibile molte volte un ordine restitutorio a fronte della buona fede che peraltro nel nostro sistema si presume. Non vorrei dilungarmi ulteriormente, richiamo soprattutto la Commissione a esaminare quello che fanno gli altri paesi a noi vicini, che hanno dato grande attuazione e importanza ai principi di Washington, è ora che l'Italia si adegui a questi principi, una maggiore e più analitica articolazione di diritto comparato si trova nell'encomiabile relazione preparata dalla Scuola di Alti Studi di Lucca IMT sotto il magistero del professor Lorenzo Casini, che sarà uno dei prossimi auditi. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie, avvocato, se può mandare la relazione così la...
4: L'ho già mandata, Presidente, ieri. Grazie.
1: Passiamo ora a Michele Sarfatti, già direttore della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CEDEC, membro della cosiddetta Commissione Anselmi sui beni razziati agli ebrei, che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione. Chiedo l'assenso anche a lui e cedo la parola per 5 minuti.
5: Grazie Presidente, grazie per la parola. Do ovviamente l'assenso richiesto, sono onorato per l'invito e saluto i presenti. Esprimo alcune considerazioni in forma sintetica e per punti, poi nel pomeriggio svilupperò meglio il tutto e lo invierò alla segreteria della Commissione. Il tema della proposta di legge è molto importante e lo condivido pienamente. Colma una delle lacune, delle tante lacune rimaste dopo la conclusione avvenuta esattamente un quarto di secolo fa dei lavori della Commissione Anselmi. Io feci parte della Commissione e provo ancora l'amarezza per il fatto che governi e parlamenti non proseguirono su quella strada. Come sappiamo, questa legge in esame oggi non concerne il tema della individuazione dei beni da restituire. Certo, il tema della restituzione ha sicuramente aspetti di urgenza e molti aspetti estremamente tecnici, ma desidero dirvi, mia qualità di uno degli ultimi membri viventi della Commissione Anselmi, che sto ancora attendendo che lo Stato italiano decida di agire anche sul tema della individuazione. Venendo al tema della proposta di legge, faccio alcune osservazioni connesse al mio mestiere di storico, non essendo io un giurista né un esperto di regolamenti. Allora, relativamente all'articolo 1,1, concordo pienamente con il periodo cronologico proposto 1933-1945. Sempre relativamente all'articolo 1,1, segnalo che la persecuzione del regime fascista e quella degli altri regimi antisemiti europei furono dirette contro persone che quegli stessi legislatori avevano classificato e pubblicamente definito di razza ebraica, virgolette, testuale. Di là dalla ritrosia generale a utilizzare in una legge odierna il vocabolo razza, ritrosia che comprendo, Secondo me una legge di oggi che concerna quella persecuzione di ieri non può evitare di menzionare almeno una volta tale classificazione e definizione di razza ebraica. Sempre relativamente all'articolo 1, comma 1, ritengo che la proposta di legge dovrebbe chiarire meglio il significato di cittadini. Solo quelli italiani all'epoca e o oggi, anche gli stranieri, gli apolidi, e dovrebbe anche, a mio parere, per come l'ho letta io, precisare se si riferisce o in senso stretto o lato a chi risiedeva o dimorante in Italia all'epoca e oggi. Relativamente all'articolo 1,2b, la dizione vendute da persone soggette a persecuzione, a mio parere, va ampliata per comprendere le svendite effettuate subito prima della persecuzione da persone in allarme, nonché le svendite effettuate subito dopo la sua fine da persone che avevano necessità di riprendere a vivere. Io quantificherei ciò in 6 mesi prima e 6 mesi dopo la persecuzione ufficiale, come per dire. Concordo con il brano della relazione alla proposta di legge, nel quale si afferma che occorre che il comitato proposto assicuri un approccio coerente con la dimensione storica e morale della materia. È una considerazione molto giusta, e per poterla realizzare, e qui mi riallaccio a cose già dette pochi minuti fa, occorre che il costituendo comitato comprenda anche un esperto di storia della, o esperta di storia della persecuzione antisemita, un esperto esperta di storia dell'arte, un esperto archivista, un esperto di lingua ebraica e di ebraismo. Un comitato privo di queste competenze potrebbe vanificare i fini di questa legge, nonché un rappresentante in quanto tale dei possessori e degli eredi dei possessori di quelle opere. E come è noto, l'unico ente che sicuramente ne rappresenta la grande maggioranza è l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che è inclusa come codesignatrice di uno degli elementi, ma secondo me occorre una sua presenza in quanto tale. Infine, ultimo punto, sto andando di corsa, chiedo scusa, vi è la questione dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A questo riguardo osservo che lo Stato repubblicano italiano di oggi dovrebbe impegnarsi a sostenere gli eventuali oneri che potrebbero essere necessari a rendere giustizia a chi fu perseguitato dai predecessori di questo Stato repubblicano. Io comprendo che l'assenza di oneri faciliterà enormemente il percorso e l'approvazione e la finalizzazione di questa proposta di legge, ma a mio modo di vedere non è adeguato alla summenzionata dimensione morale e storica. Vi ringrazio per l'attenzione, ho finito, spero di essere stato.
1: Sì, grazie, è stato chiarissimo, invii la relazione con le proposte. E passiamo ora in conclusione all'ultima audizione, quella di Lorenzo Casini, rettore della scuola IMT, Istituzione Mercati e Tecnologie, Alti Studi di Lucca. Vi saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della commissione, chiedo l'assenso e cedo a lui la parola. Prima però do informazione alla Commissione che sempre relativamente a questo tema ho incontrato nel mio ufficio in veste ufficiale Ellen Germain, che è la inviata speciale degli Stati Uniti per le questioni dell'Olocausto presso il Dipartimento di Stato americano, che ha manifestato grande interesse e apprezzamento per la proposta di legge, quindi a dimostrazione che quanto è in svolgimento parte del Parlamento italiano ha un'attenzione anche oltreoceano, perché è un tema, basandosi sui principi di Washington, che appunto origina di fatto anche lì. Quindi è stato un ulteriore riconoscimento del lavoro in corso. Poi ovviamente queste audizioni servono proprio a migliorare il testo e ad arrivare, come auspico, a un testo unico, cioè proposte emendate per un testo unico con l'opposizione, condiviso da tutti. Prego, professor Casini.
6: Grazie, esprimo il consenso, signor Presidente e onorevoli deputati. Vi ringrazio per l'invito a intervenire su una proposta di legge così importante per l'ordinamento italiano. La proposta tratta infatti un tema che non riguarda solo la restituzione di beni, ma il rapporto tra diritto, memoria e responsabilità storica, perché, come ha ricordato prima la Presidente Ottolenghi, la sottrazione di opere d'arte e di beni culturali a cittadini ebrei o a persone ritenute tali tra il 1933 e il 1945 è stata parte integrante delle politiche discriminatorie e predatorie del nazismo e del fascismo. Non si trattò soltanto di furti, confische o saccheggi, ma di un sistema di persecuzione patrimoniale che accompagnò la privazione dei diritti civili, l'espulsione dalla vita pubblica e infine la deportazione e lo sterminio. E queste questioni sono state oggetto, come hanno ricordato prima, chi ha parlato prima di me, del rapporto sulla restituzione di opere d'arte sottratte per ragioni di persecuzione razziale nel periodo 1903-45, che è stato predisposto dalla scuola IMT Altissu di Lucca, proprio su richiesta della World Jewish Restitution Organization della Claim Conference, con il patrocinio dell'UCEI. Il rapporto è allegato alla documentazione che ho inviato alla Commissione, insieme al testo scritto, cui rinvio. Mi limiterò qui a brevi considerazioni. Il punto di partenza è semplice. L'Italia, pur avendo aderito ai principali strumenti internazionali in materia, che sono stati ricordati dai principi di Washington del 98 fino alle buone pratiche del 2024, non dispone ancora di una disciplina organica che consenta di trattare in modo effettivo, imparziale e trasparente i casi di opere d'arte sottratte durante il periodo nazista e fascista. E quindi, a distanza di oltre 25 anni, mentre altri paesi come Austria, Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti hanno introdotto strumenti legislativi o commissioni specializzate o procedure dedicate, l'Italia ancora no. E qui devo dire, va un plauso al Parlamento, in particolare alla Presidenza, per essersi fatta carico di proporre quindi un testo che possa consentire all'Italia di passare dalla ricostruzione storica alla predisposizione di strumenti giuridici effettivi. Da questo punto di vista, quindi, l'impianto della proposta è condivisibile, perché prevede una delega al governo con un procedimento speciale, l'istituzione di un comitato presso il Ministero della Cultura, termini definiti, pubblicità degli atti, tutela giurisdizionale e possibilità di soluzioni alternative alla restituzione, laddove la restituzione non appaia come la soluzione più giusta ed equa. Mi soffermo quindi, in questa seconda e parte finale del mio intervento, su 5 profili che richiamerò, su cui è bene che la Commissione poi possa porre attenzione nei suoi lavori. Il primo riguarda proprio le cosiddette soluzioni giuste ed eque, le Just and Fair Solution. È importante ricordare che la restituzione deve restare la soluzione primaria e principale, come previsto dagli strumenti internazionali, ma è bene che siano anche contemplate rimedi alternativi come compensazioni, accordi, obblighi di informazione al pubblico, e quindi il fatto che la proposta di legge menzioni queste ipotesi è molto positivo. Il secondo profilo riguarda la definizione di opere d'arte. Qui rimando al dossier della Camera, perché correttamente va chiarito che le lettere della Convenzione UNESCO sono dalla A alla K e non soltanto la alla K, altrimenti resterebbero fuori dei beni. Il terzo profilo riguarda il comitato. È molto importante aver previsto quest'organo, è anche importante che le decisioni di quest'organo siano vincolanti come previsto dalla norma, questo per rispettare meglio la distinzione tra politica e amministrazione del nostro ordinamento. La pressione su un ministro a dover decidere autonomamente secondo una semplice raccomandazione del comitato potrebbe essere infatti eccessiva. Il quarto profilo riguarda la restituzione alle comunità ebraiche. È molto importante che la legge, come è avvenuto nel 1947, già come è avvenuto con la legge del 1997, preveda la possibilità di restituire anche alle comunità ebraiche, laddove non vi sia una possibilità di rintracciare gli eredi. Il quinto profilo riguarda il regime giuridico del bene dopo la restituzione, vale a dire è importante che se un bene viene restituito il legittimo proprietario possa per esempio portarlo all'estero. Qui la legge forse propone una soluzione molto forte, cioè l'esclusione del regime di tutela dei beni culturali, ma può valutarsi quindi anche, possono valutarsi soluzioni alternative tipo un regime speciale di esportazione. Vado quindi a concludere chiarendo che tutte le osservazioni che ho potuto ritrovare nel dossier della Camera e proposte anche di modifiche del Comitato per la legislazione sono certamente condivisibili, che questa proposta merita una valutazione davvero positiva perché non ha un colore politico, rappresenta per me un dovere civico per consentire all'Italia di colmare un ritardo ormai difficilmente giustificabile e trasformare un impegno internazionale, morale e storico in un effettivo rimedio giuridico. Grazie.
1: Grazie. Prima di concludere, quindi volevo alcune specifiche. Professor Casini, sarebbe meglio usare la definizione di bene culturale prevista dal codice italiano? E cosa succede allora se viene istituita un'opera che è un bene culturale secondo la normativa italiana? Può uscire dal paese in quel caso? E che natura giuridica dovrebbe avere la decisione assunta dal Comitato?
6: Se poi... Grazie. Allora, sono tre punti. Per quanto riguarda la definizione, si può anche immaginare di fare riferimento ai beni culturali così come definiti dal codice italiano. Tuttavia andrebbe comunque integrata questa definizione, perché possono esservi numerosi casi di opere che non sono ancora formalmente riconosciuti né magari lo saranno beni culturali. Quindi la scelta che ora c'è nel testo della Convenzione UNESCO, a mio avviso, è più appropriata. Se si vuole introdurre quella sui beni culturali, allora bisognerebbe accompagnarla anche da altre cose di interesse storico-artistico e suscettibili di diventare bene culturale o che non sono beni culturali. Riguardo al regime dell'esportazione, questo è un punto centrale, ringrazio la Presidenza per averlo sottolineato, perché al momento la proposta di legge fa una scelta estrema, cioè se viene restituito un bene culturale a un legittimo proprietario, di fatto quel bene esce dal regime giuridico di tutela e quindi diventa una cosa semplice. È chiaro che questa è una scelta estrema. Quale potrebbe essere una soluzione alternativa? Se si condivide l'intento, di credo ragionevole e proporzionato, di lasciare libero il proprietario, ad esempio, di portare all'estero nella sua dimora, se vive lì, il bene che gli viene restituito dopo 80 anni e che era stato sottratto in quel modo. Potrebbe essere quella di prevedere una soluzione per cui rimane un bene culturale, se lo è, ma è sottoposta a un regime speciale di esportazione per cui comunque può uscire dal paese laddove il proprietario ritenesse opportuno o scegliesse di farlo. Sulla natura della decisione del Comitato, qui è veramente un punto di equilibrio nel come il sistema italiano distribuisce i poteri tra politica e amministrazione, perché negli altri ordinamenti, per esempio nel Regno Unito, ma anche in Francia, questi comitati raccomandano al ministro o addirittura al primo ministro la scelta che poi viene presa rispetto alla restituzione. Ora, in questa legge c'è una scelta più coerente, a mio avviso, col sistema giuridico italiano, dove quindi la decisione è del comitato, che peraltro in questo modo la rende impugnabile di fronte al giudice, per cui c'è anche un controllo giurisdizionale. E il ministro si limita, se vogliamo, con il decreto a formalizzare questo tipo di decisione. Se la decisione del comitato non fosse vincolante e si andasse verso una raccomandazione, il decreto del ministro avrebbe un peso politico molto forte e potrebbe anche a quel punto diventare un atto sottratto a un vero e proprio controllo giurisdizionale. Ora, vista, diciamo, la necessità di documentazione, fatti oggettivi, studi, e io condivido l'integrazione del comitato proposta da chi mi ha preceduto proprio per il lavoro che va svolto per arrivare a una decisione, ritengo più coerente che la decisione sia vincolante rispetto a una semplice raccomandazione.
7: GR1. Venezuela, la terra trema ancora, soccorsi difficili, oltre 1700 i morti del terremoto, decine di migliaia dispersi, ora rischio epidemie e monta la rabbia della gente contro il governo. Corte Suprema contro Trump, no al licenziamento della governatrice della Fed e nessun esame del ricorso del presidente contro la condanna a risarcire la scrittrice Jean Carroll per abusi e diffamazioni. Giorgia Meloni, si può rompere il tabù di un capo di Stato non di centrosinistra, così in un'intervista, e su Vannacci dice non vedo differenze con le opposizioni. Legge elettorale, vertice di maggioranza per trovare una sintesi sui nodi preferenze, liste bloccate, progressisti contrari presentano centinaia di emendamenti. Attentato a Sigfrido Ranucci, arrestati 4 esecutori, operazione tra Campania e Lazio su richiesta della DDA di Roma, contestata l'aggravante del metodo mafioso, indagini sui mandanti. Caldo, in arrivo una tregua, attesi temporali, grandine, temperature in calo, ma giugno si chiude con bollino rosso per 25 città, 2 anziani morti a Genova. Moda in luce. A Roma in mostra abiti, foto e filmati dallo sterminato archivio storico dell'Istituto Cinematografico che documenta la nascita del mito Made in Italy. Mondiali, rigori con sorprese, Germania e Olanda fuori, il Brasile avanti in rimonta. Tennis a Wimbledon, il ritorno in campo di Sinner. L'azzurro vince, ma che fatica. Buongiorno da Salvatore Sabatino in Venezuela. Dunque, a 100 ore dalle prime scosse, è un paese in ginocchio con il bilancio dei morti accertati che continua a salire. 1719 i corpi recuperati e i dispersi che sono ancora decine di migliaia. Tra loro 40 italiani, 16 invece i nostri connazionali morti. Ormai le speranze di trovare persone ancora in vita sono ridotte al lumicino ed è la disperazione ad invadere le strade.
8: Dopo tutti questi giorni ancora lì in piedi di fronte al suo palazzo semidistrutto, un uomo devastato dall'angoscia ma fermo.
9: Por favore, io tutto l'organismo di rescate che le
8: chiedo a tutte le squadre di soccorso di venire a darmi una mano, vi supplico con tutto il cuore di aiutarmi a tirare fuori le mie figlie da lì, dice questo padre ai microfoni del Nacional. Lui e tante famiglie ormai chiedono almeno di riavere i corpi dei loro cari prima che il tempo renda complicata l'identificazione e prima che arrivino i macchinari pesanti a rimuovere ogni cosa. Ieri il miracolo del salvataggio di un ragazzo di 21 anni rimasto per oltre 100 ore sotto le macerie. Senza vita invece è stata trovata un'intera famiglia di 5 persone di origini italiane. Recuperato inoltre il corpo di Enzo Cuomo, 63enne della provincia di Salerno, residente a Caracas, e individuati i corpi della moglie e della figlia. Crescono le accuse di ritardi e inefficienze nei confronti del governo. La leader dell'opposizione in esilio, Machado, sfida l'asse fra Trump e la presidente di interim Rodriguez, bloccata a Panama, accusa il governo venezuelano di aver chiuso lo spazio aereo per impedirle l'ingresso nel paese. Cecilia Rinaldini, GR1.
7: E intanto la comunità internazionale si è mobilitata per portare aiuto al Venezuela, la testimonianza di Liana Poggio dell'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni.
10: Mi trovo in una delle aree più duramente colpite dal terremoto, dove centinaia di edifici sono stati rasi al suolo e migliaia di persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso e continuano giorno e notte. L'OIM è sul terreno fin dalle prime ore dell'emergenza, con rifugi di emergenza, assistenza sanitaria, beni essenziali e soprattutto sostegno alle persone sfollate.
11: Leggiamo di accuse, proteste contro il governo per la lentezza dei soccorsi, per le carenze della macchina dei soccorsi.
10: È comprensibile che in queste situazioni emergano critiche. Allo stesso tempo bisogna anche riconoscere l'enorme complessità di una crisi di questa portata. I terremoti hanno colpito un paese dove in molte aree l'accesso ai servizi di base già era limitato prima del disastro e si susseguono ancora le scosse.
11: Enzo Arcieri, GR1.
7: Dalla Venezuela al Medio Oriente, in Libano continuano i raid israeliani contro postazioni di Hezbollah. Il ministro della difesa israeliano Katz parla di una distruzione quasi totale dei villaggi sciiti lungo la linea di contatto. Se non fosse stato per le pressioni degli Stati Uniti, dice, l'esercito avrebbe fatto crollare Hezbollah. Intanto nel paese l'accordo quadro raggiunto con Israele e Washington continua a dividere. La nostra inviata.
12: Il presidente del Parlamento Berri cercherà di bloccare l'approvazione dell'accordo che a suo dire non tutela i diritti del Libano. È il primo segnale di aperta opposizione da parte del principale alleato politico di Hezbollah e pesa perché Barry conserva un enorme consenso nella comunità sciita. Hezbollah, ci spiega il portavoce del movimento Youssef Ezzain, incontrandoci in un lussuoso bar di Beirut affacciato su un campo da golf, non intende per ora organizzare proteste di massa né ritirare i propri ministri dal governo. La strategia, concordata con Barry, è bloccare l'iter parlamentare dell'intesa. Intanto è trapelato il documento che ne definisce l'attuazione. La parola ritiro, riferito alle truppe israeliane, non compare mai. Si parla invece di una riduzione e di un ridispiegamento graduale, subordinati al disarmo di Hezbollah. Un dettaglio che alimenta le tensioni in un paese dove anche cartelloni pubblicitari creano divisioni. Lungo la strada per l'aeroporto di Beirut, i manifesti che ringraziavano l'Iran con il volto della guida suprema sono stati sostituiti da altri con slogan prima il Libano. Uno è stato incendiato immediatamente. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
7: E c'è poi il negoziato tra Stati Uniti e Iran all'altro fronte della guerra medio orientale. Mistero sull'agenda diplomatica. Trump conferma i colloqui in programma in Qatar. Teheran continua invece a smentire. Secondo la CNN, l'inviato Witkoff è in volo verso Doha. La portavoce della Casa Bianca nelle scorse ore aveva annunciato Witkoff e Kushner sono in partenza. Intanto a Washington la Corte Suprema emette una serie di verdetti sui poteri del presidente, che reagisce sui social. L'inviato.
13: Per alcuni esulta, per altri contrattacca. Donald Trump commenta tutti i principali pronunciamenti della Corte Suprema americana sui social, a partire da quella che definisce una big win, una grande vittoria. I fatti risalgono a un anno fa, quando all'inizio del suo secondo mandato il presidente silura l'allora capo della FTC, la Federal Trade Commission, la Dem Rebecca Slaughter. Ritenuta non in linea con le priorità dell'amministrazione, la Corte dice che era suo diritto farlo e i poteri del presidente si ampliano. Lontana invece dalla volontà della Casa Bianca anche altre due sentenze. Una riguarda la governatrice della Federal Reserve, Lisa Cook. Potrà restare per ora al suo posto, anche se Trump sui social dice non molliamo, ha commesso illeciti. Trump che perde anche sul tema della validità del voto via posta, che i repubblicani vorrebbero limitare. Corte che rigetta anche il ricorso sul caso della scrittrice Carroll, per cui Trump era stato condannato ad un risarcimento milionario per aggressione sessuale, fatti degli anni 90, una strumentalizzazione giudiziaria, commenta lui, un caso fasullo da parte di una donna che non ho mai incontrato. Da New York, Stefano Fumagalli, GR1.
7: E siamo in Italia con l'intervista di Giorgia Meloni a Rete4. La Premier tocca tutti i principali temi dell'agenda interna ed internazionale. Il passaggio che ha più risonanza è quello sull'ipotesi di un prossimo capo dello Stato non di centro-sinistra, ma torna anche sui suoi rapporti con la Casa Bianca.
14: La franchezza come elemento distintivo nei rapporti con gli altri leader internazionali, compreso Donald Trump, Giorgia Meloni la pone alla base del dialogo anche con Emmanuel Macron. Sono una persona che non si fa mancare di rispetto da nessuno, spiega in un'intervista a Nicola Porro su Rete4.
15: Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte unito, che crede che l'Italia sia più forte in un Occidente unito.
14: La Premier rivendica il record dell'occupazione in Italia, il salario giusto, la sinistra non si occupa dei lavoratori da decenni, puntualizza. E annuncia.
15: Come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa, diciamo, superarsi anche questo altro grande tabù di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra.
14: La remigrazione già la facciamo con i rimpatri assistiti, spiega, riferendosi a Vannacci, che definisce indistinto dalle opposizioni.
15: Votano come la sinistra, vogliono mandare a casa il governo contro il voto di fiducia, esattamente come la sinistra, parlano solo contro di noi tutto il giorno, esattamente come la sinistra, quindi io non vedo grandi differenze.
14: La legge elettorale serve a dare stabilità, ma è osteggiata da chi ha sempre governato senza vincere le elezioni, aggiunge Giorgia Meloni, che descrive come incredibili alcuni fatti emersi in commissione Covid. Milioni di euro degli italiani, sottolinea, usati per mascherine farlocche. Carla Macrellino, GR1.
7: E la legge elettorale con il tema preferenze resta in primo piano nel dibattito politico, atteso per oggi un vertice tra i leader del centrodestra per cercare un compromesso, oltre 200 gli emendamenti che le opposizioni preparano contro il cosiddetto Bignami bis.
16: In aula alla Camera arrivano oggi le pregiudiziali di costituzionalità sul testo. Fuori dall'aula sarà necessario per il centrodestra trovare un accordo sulle preferenze al più presto, per evitare che il tutto sia rimandato dopo l'estate. I leader alleati proveranno a sciogliere il nodo in un vertice serale. Forza Italia e soprattutto Lega ribadiscono il loro no. Fratelli d'Italia e Noi Moderati incalzano per un compromesso. Intanto Speranzon sottolinea i dati economici.
17: In 3 anni e mezzo le tasse su famiglie e imprese italiane sono calate di oltre 33 miliardi. Lo attesta protesta la CGIA di Mestre.
16: Si affannano sulla legge elettorale perché dei cittadini non gliene importa niente, replica dal PD Casu.
17: Nei trasporti, il totale fallimento di Meloni e Salvini condanna ogni giorno gli italiani a viaggiare con ore di ritardo. Ma la priorità del governo è la legge elettorale perché per loro conta solo restare al potere.
16: Schlein, Conte, Frattoiani e Bonelli saranno sul palco della kermesse di Cuperlo insieme ad alcuni costituzionalisti per dire no alla legge elettorale del centrodestra. In più, il leader 5 Stelle annuncia in una lettera ai presidenti delle Camere l'intenzione di dimettersi dalla commissione Covid per essere audito a condizione di essere reinserito subito dopo. Noemi Giunta, GR1.
7: Le 8 e 10 minuti su Rai Radio 1, la cronaca, lo avete sentito nei titoli, le novità arrivate nelle ultime ore sul caso, sull'attentato dinamitardo al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, in studio come c'è Elena Baiocco.
18: Sì, dunque, gli autori, presunti autori dell'attentato a Pomezia lo scorso anno al giornalista d'inchiesta Sigfrido Ranucci, ora non hanno nomi e cognomi. Quattro le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri del comando provinciale di Roma. Il lavoro investigativo si è concentrato sull'analisi incrociata di filmati di videosorveglianza. Fondamentale pare sia stata l'individuazione di un'auto noleggiata in Campania. Il tracciato del veicolo ha permesso di collegare gli spostamenti del comando al luogo dell'attentato. Il gruppo avrebbe agito dietro compenso economico su mandato di altre persone che lo ha coperto, persone che sono ancora da identificare. I fatti li ricordiamo: nella notte tra il 16 e il 17 ottobre 2025 Ranucci, conduttore della trasmissione di Rai 3 Report, è stato obiettivo di un attentato dinamitardo. Un ordigno composto da gelatina da cava è esploso all'esterno della sua abitazione di Pomezia, vicino Roma, distruggendo la sua auto, quella della figlia, e danneggiando il muro perimetrale. In corso al momento perquisizioni su altri indagati. Per il momento è tutto.
7: E vi forniremo ulteriori notizie ovviamente nelle prossime edizioni. Ci sono novità anche sull'omicidio del pizzaiolo a Reggio Emilia. È stato arrestato infatti l'uomo che ieri sera ha ucciso a coltellate Raffaele Stipa. Ferita anche la sorella della vittima, che ha cercato di proteggere l'uomo dalla furia dell'omicida che non voleva pagare la sua consumazione. Ed è ancora caccia al killer che a Roma ha sterminato una famiglia bengalese. A Roma nei prossimi giorni le autopsie, al vaglio degli inquirenti anche la pista dell'estorsione per una lettera con richiesta di denaro e minacce, con richiesta recapitata alla famiglia durante il viaggio di ritorno in Bangladesh. Oggi il ricordo delle vittime nel quartiere.
19: Alle 21 di questa sera una fiaccolata in ricordo delle tre vittime, madre, padre e figlia, trucidati a colpi di mannaia in zona Casalotti, nord-ovest della capitale. Una famiglia integrata, soprattutto Kamal, che lavorava in un supermercato.
20: Ci ha spiazzato questa notizia.
21: Era una persona speciale.
19: Continua intanto la caccia al killer. Si cerca nelle campagne, nei casolari abbandonati, lì dove il cellulare oramai spento, disciadatto, Sain ha agganciato per l'ultima volta una cella telefonica. Secondo gli inquirenti, l'uomo è stato aiutato a nascondere. Mukhtar Marco Sain, presidente della comunità bengalese in Italia.
22: Un appello a tutta la comunità del Bangladesh, questo assassino viene riconsegnato all'autorità.
19: Shahadat Hossain, conosciuto come attivista del partito nazionalista bengalese, il presunto killer è stato indicato dall'unico superstite della mattanza, Amir, il figlio maggiore di Kamal. Shahadat, che molestava da tempo Osne, moglie di Kamal, sarebbe entrato nella loro casa venerdì e l'avrebbe uccisa a colpi di mannaia. Poi avrebbe ucciso anche la bimba Aroa di soli 8 anni, poco dopo una seconda aggressione all'arrivo di Kamal e del figlio maggiore. Elena Paba, GR1.
7: Si sono svolti ieri a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca i funerali di Mirko, 24 anni, e di Keti, 51, figlio e moglie di Piero Moriconi, in carcere per aver ucciso entrambi a colpi di fucile. Agli investigatori l'uomo ha parlato di una situazione familiare insostenibile. Sui social Mirko scriveva invece: mio padre non mi accetta perché gay. Ascoltiamo le voci di parenti e amici delle vittime.
23: Non meritavano tutto questo. Spero che della sua stiano bene e basta.
24: Era bravissima.
25: Non odiava il padre, anzi, un ragazzo che cercava solo comprensione e basta.
23: Solo una parola, perché?
7: In Germania, ora, per la strage in un centro di accoglienza per giovani madri, è arrestato l'uomo che ha sparato e ucciso 6 persone, 4 donne e 2 uomini che lavoravano nella struttura. All'origine delle uccisioni un contrasto sull'affidamento di una bimba di 3 mesi. La corrispondente.
0: Aveva appuntamento nella casa famiglia per discutere della custodia della figlia di 3 mesi che ci vive con la madre. Una riunione con diversi assistenti sociali proprio perché si riteneva che il suo comportamento fosse preoccupante. Ma le precauzioni non sono bastate e l'uomo ha tirato fuori un'arma e ha iniziato a sparare. La fuga è però durata pochissimo. La polizia è arrivata subito, ha intercettato la vettura, sparato alle gomme costringendolo a fermarsi. È così che è stato arrestato il killer, un cittadino tedesco di origini turche di 45 anni. Conosciuto alle forze dell'ordine per minacce. Con lui fermata la donna alla guida del veicolo, mentre la madre della bambina, entrambe sono rimaste illese, è stata interrogata. Le vittime sono state uccise in modo brutale, puntualizza la capa della polizia, Katrin Scholl, che chiarisce. Erano tutte dipendenti della struttura. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
7: L'attentato a Monte Carlo, gravemente ferito in un'esplosione il miliardario ucraino Vladimir Yermolayev, la moglie e il figlio di 13 anni. Le testimonianze hanno descritto un uomo che avrebbe piazzato uno zaino con l'esplosivo di fronte al palazzo dove abitavano. Il principe Alberto parla di atto odioso e annuncia che tutti i servizi del principato sono stati mobilitati. Le autorità francesi e monegasche sono alla ricerca dell'autore dell'attacco, il cui movente è oggetto di indagine. Yermolayev viveva nel principato dall'inizio della guerra ed era stato sottoposto a sanzioni dal presidente Zelensky per il rifiuto di cessare le sue attività economiche nella Crimea occupata. Le 8 e 16 minuti, gran parte dell'Europa ancora nella morsa del caldo e dell'afa, clima rovente nelle zone centro-orientali, in Germania, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, situazione analoga.

0: ma che le correnti atlantiche arrivino a portare un po' di sollievo. Caldo accompagnato però da temporali violenti, quelli che per esempio ieri a Merano, Alto Adige, hanno provocato una frana con 5 feriti e 69 persone evacuate. Il punto con il colonnello Daniele Mocio, Aeronautica Militare.
1: Cambia la situazione, iniziano a scendere le temperature nella giornata di domani, arriva una perturbazione che porterà molta pioggia, molti temporali, dapprima al nord, poi al centro. Nella giornata di giovedì si sposterà al sud e andremo verso una fine della settimana decisamente più secca, con temperature che già saranno scese di molto e che saranno per i primi giorni del mese di luglio consone proprio al periodo che andremo a vivere.
0: Oggi sono però ancora 25 le città con bollino rosso, 2 le vittime registrate ieri, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Paola Guarnieri, GR1.
2: E allora, Europa è infuocata, lo avete appena sentito, il vecchio continente si riscalda più in fretta degli altri rispetto all'epoca preindustriale. La temperatura globale è salita di quasi 1,5 gradi in Europa, di 2,4. Ne abbiamo parlato con Carlo Buontempo, direttore del servizio cambiamento climatico di Copernicus.
3: Perché l'Europa si scalda più velocemente?
4: 3 fattori principali. Il primo ha a che fare con ghiaccio e neve. Riduzione del ghiaccio nell'Artico e riduzione della neve al suolo nell'Europa centrale espongono la superficie terrestre, che è più scura e assorbe più radiazione.
3: E più radiazioni vuol dire ulteriore scioglimento dei ghiacciai. Secondo fattore.
4: Ha a che fare con l'inquinamento atmosferico. In Europa siamo stati molto bravi a eliminare in buona parte il particolato sottile che colpisce negativamente la nostra salute. Sfortunatamente questo ha reso anche l'atmosfera più trasparente.
3: Quindi meno filtri tra noi e il sole, ma è come dire che i continenti più inquinati si scaldano meno.
4: Sì, in qualche senso sì, ci sono delle zone del pianeta dove la politica della qualità dell'aria non è stata tanto efficace come in Europa, pertanto hanno condizioni di inquinamento molto peggiori di quelle europee, dove il segnale del cambiamento climatico è mascherato dall'inquinamento.
3: Professor Buontempo ha detto 3 fattori, l'ultimo?
4: Il tipo di meteo che abbiamo avuto negli ultimi decenni ha reso più favorevoli queste condizioni di alta pressione come quella attuale, che portano a queste ondate di calore, a questi aumenti nella temperatura estiva più forti.
3: Donatella Gori, GR1.
2: E con il caldo estremo tornano i blackout. Pochi sanno che quando l'interruzione si prolunga oltre certe soglie scatta un indennizzo automatico in bolletta. Sentiamo.
5: Con le alte temperature aumenta l'uso massiccio dei condizionatori, che può provocare un blackout elettrico. Esiste però la possibilità di ottenere un rimborso per le interruzioni non programmate che superano le 8 ore consecutive, secondo quanto previsto dall'ARERA. Non serve quindi compilare moduli né inviare richieste. L'accredito arriva nella prima fattura utile, di norma entro 60 giorni. L'importo parte da 35 euro e cresce di 17 euro ogni 4 ore ulteriori di disservizio, fino al tetto massimo calcolato su 240 ore di mancata fornitura. I tempi non sono però uguali per tutti. Nei comuni con più di 5.000 abitanti il blackout deve durare almeno 8 ore consecutive, mentre nei comuni più piccoli, cioè quelli al di sotto dei 5.000 abitanti, la soglia sale a 12 ore. Per le attività produttive invece l'indennizzo, fa sapere facile.it, è calcolato in base alla potenza impegnata del contratto, ma restano fondamentali le coperture assicurative da aggiungere alle normali polizze commerciali. Gelsomina Testa, GR1.
2: Luglio, mese fitto di scioperi per i trasporti. Il 5 si comincia con il settore aereo, 24 ore di stop per il personale ENAV dell'aeroporto di Milano Malpensa e di EasyJet, mentre i lavoratori di ADR Security, aeroporti di Roma, Fiumicino e Ciampino, si fermano nello stesso giorno per 8 ore dalle 10 alle 18. Nel trasporto ferroviario si segnalano altre 24 ore di disagi il 9 luglio per la protesta degli equipaggi di Italo. Nel trasporto pubblico locale, infine, agitazioni sparse per tutto il mese. Scade oggi il pagamento del saldo IRPEF 2025 e del primo acconto per il 2026 per dipendenti e pensionati, più tempo invece per i titolari di partita IVA. Tutti i contribuenti possono anche scegliere di pagare successivamente o a rate dal 16 luglio, con una maggiorazione l'aggiunta degli interessi. Per le partite IVA lo slittamento arriva fino al 20 agosto, ma in questo caso con una maggiorazione pari allo 0,80%. E da domani, 1 luglio, entrerà ufficialmente in vigore il dazio europeo di 3 euro per tutti i pacchi di piccole dimensioni in arrivo dai paesi extracomunitari. Con questa misura temporanea la Commissione punta a contrastare l'afflusso di articoli tramite e-commerce venduti a prezzi molto inferiori rispetto agli standard europei. La tassa italiana di 2 euro slitta invece a inizio ottobre.

0: A Roma ora nell'ex centrale Montemartini, oggi bellissima estensione dei Musei Capitolini, fino al 15 novembre in mostra abiti, foto, filmati dello sterminato archivio dell'Istituto Luce. Documentano il momento in cui Roma divenne non solo capitale del cinema ma della moda, nasceva insieme al Rosso Valentino e alla Dolce Vita Fellignana il Made in Italy come marchio inimitabile.
1: Lo strascico è di 7 metri.
2: 1949, le nozze romane di Tyrone Power e Linda Christian, evento glamour considerato l'atto fondativo della dolce vita a Roma, quella raccontata da Moda in Luce, la mostra che si concentra sugli anni tra il 55 ed il 75 in cui Roma, tra glamour e innovazione industriale, divenne la capitale mondiale della moda. La curatrice Fabiana Giacomotti.
3: C'è una parte sul proprio racconto industriale della moda da Roma, l'alta moda degli anni 50 si è avvalsa di tessuti per le nostre mamme molto noti, Erital, Dralon, per noi naturalmente sono dimenticati, però il nylon no.
2: 150 foto, filmati dell'Istituto Luce e 27 abiti originali, da Valentino che inventava il suo rosso nel 59 con l'abito fiesta, ai pigiama palazzo di Galitzin indossati dalla cardinale. Gattinoni vestì anche la scena cult della dolce vita.
4: Marcello!
2: Miriam Mauti, GR1.
0: Chiudiamo con la musica. Una storica band rock italiana celebra un album simbolo uscito nel 1986.
5: 17 re.
0: I Litfiba sono partiti da Perugia con 40 anni di 17 re, tour 2026, formazione originale anni 80, porteranno in giro per i principali festival italiani un live che ripercorre l'album nella sua totalità, come non è mai successo nella storia della band. Il tour diventerà poi un disco dal vivo. Sono le 8:23 minuti, dopo di noi seconda parte di Radio Anch'io, mi ha raggiunto in studio Francesca Rinaldi, buongiorno.
6: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
7: Le 8:24 minuti, di nuovo ben trovati all'ascolto da Stefania Benigni in studio e da Patrizio Gotti in regia. Siamo pronti per iniziare questa nostra rassegna stampa. Come di consueto facciamo una carrellata delle prime pagine, tutte dedicate alle notizie, principalmente quelle che arrivano sia dagli esteri che da appunto anche dall'Italia stessa. Molto presente nelle prime pagine dei quotidiani la Premier Meloni dopo le parole di ieri. Partiamo dal Corriere della Sera. Meloni, la partita del Colle, si può rompere il tabù di un capo di Stato non di centrosinistra. Nelle pagine interne poi ovviamente il resoconto della giornata di ieri. Altre notizie dalla prima del Corriere della Sera, la grande foto centrale dedicata alla prima partita a Wimbledon ieri di Jannik Sinner. Tornerà questa notizia anche su altre prime pagine, la fotografia del campione italiano, del numero uno italiano, che ieri è riuscito alla fine di una bellissima, un po' sofferta partita con appunto il serbo Miomir Kecmanovic, è riuscito ad avere la meglio e appunto passare al secondo turno. Gli insulti a Roccella, gli spietati nella tana digitale, è una riflessione di Beppe Severgnini e non è l'unico che oggi fa questo, riflette appunto sull'odio social. Le notizie che arrivano poi anche dagli Stati Uniti, le sentenze Suprema Corte, più poteri a Trump, ma sulla Fed arriva uno stop, lo firma Massimo Gaggi. L'altra notizia è quella del caldo, allerta rossa in Italia in 25 città, emergenza in Europa, 40 gradi e mezzo in Slovacchia, primi temporali nel nord Italia, intanto però a Genova sono morti due anziani ricoverati per l'afa, il corpo di un sacerdote è stato trovato in canonica a Padova, quindi ancora questo caldo che condiziona la vita. Ancora la Repubblica, anche Repubblica apre così: Meloni, basta tabù, destra al Quirinale, la Premier scopre le carte, è successo per Palazzo Chigi, può accadere ancora, e su Vannacci dice difficile costruire con chi come lui vuole solo distruggere tutto. Una scommessa per uscire dalla tempesta, il retroscena di Tommaso Ciriaco lanciato proprio in prima di Repubblica. Anche qui le fotografie di Sinner, avanti ma che sofferenza, e poi il Brasile di Ancelotti che passa al 95esimo segnando il gol del 2-1 contro il Giappone. Corte Suprema contro Trump, non può licenziare dalla Fed, mistero sui colloqui USA-Iran a Doha. Anche su Repubblica poi, più piccolo, ma insomma il riquadro legato all'emergenza caldo, due anziani morti a Genova, allarme temporali. E in prima, tra l'altro, di Repubblica vi segnalo anche il reportage dal Venezuela dopo i devastanti terremoti che insomma stanno ancora causando davvero scenari, stanno disegnando scenari tragici, e ovviamente i soccorritori sono al lavoro. La Stampa, anche qui l'apertura è per la Premier. Meloni prenota il Colle, basta tabù sulla destra. La Premier apre la lunga corsa al dopo Mattarella, terribile per un certo establishment, un presidente non di sinistra. Tante le analisi, in retroscena di Ilario Lombardo, quel messaggio di Giorgia Vannacci, e poi nodo preferenze maggioranza il tilt invece dedicato alla nuova legge elettorale. Lanciate in prima della Stampa anche le interviste sulla legge elettorale sia a Calenda che a Maggi. Calenda, il premio è una forzatura, Maggi la democrazia così è a rischio. Ovviamente Calenda leader di Azione e Maggi più Europa. Altra apertura grande centrale sulla Stampa, Stati Uniti superpoteri a Trump, la Corte Suprema libero di licenziare i vertici delle agenzie dalla borsa alle TV, ma è bocciato sulla Fed. E poi a proposito della guerra in Medio Oriente, telenovela Hormuz, l'Iran chiede un incontro alla Casa Bianca, oggi Witkoff e Kushner vedranno il premier del Qatar. E la grande foto centrale anche qui sono due foto messe diciamo insieme, una che ritrae uno Jannik Sinner sorridente che ieri a Wimbledon appunto ha vinto poi al quinto set la partita contro Kecmanovic, e l'altro invece Carlo Ancelotti che è il coach del Brasile che è riuscito come dicevamo a vincere sul Giappone. Il messaggero apre con di fatto, se non proprio un'inchiesta, ma insomma un grande articolo con una fotografia che ritrae decine e decine di passeggeri con valigia in attesa, paese bloccato, aerei e treni, ritardi e caos, ritardi dei voli oltre le due ore da luglio, tempi doppi per i treni Roma-Milano e il piano FS per l'estate va al CDA. È un articolo che troviamo subito in apertura di quotidiano sul Messaggero, pagina 2, pagina 3, firmato da Mario Aiello. L'editoriale, se cresce la pressione fiscale dell'Europa, lo firma Giuseppe Vegas. Anche per il Messaggero l'altra grande notizia è quella appunto dedicata alle parole di ieri di Meloni. Meloni, destra al Colle, non è tabù. Vannacci è come l'opposizione, non sono anti-USA oggi, non ero inginocchiata ieri. La Premier dice, prossimo presidente non deve essere per forza di centrosinistra. Il Sole 24 Ore, un ampio focus che appunto è nelle, troviamo poi nelle prime pagine proprio interne del giornale. In eredità quasi 400.000 case l'anno, un terzo del mercato dalle successioni. È un'anticipazione del rapporto Cresme e il passaggio di immobili agli eredi vale 74 miliardi e spinge il settore. Le costruzioni mostrano una tenuta, prevista una crescita 2026 del 2%, valore produzione a 320 miliardi, opere pubbliche in testa con 93 miliardi. Altre notizie dalla prima del Sole 24 Ore: la grande fotografia di Lisa Cook, Casa Bianca più poteri sulle agenzie, ma Lisa Cook resta alla Fed, la Corte Suprema dice no a Trump, se ne occupa Marco Valsani appunto poi a pagina 13 nelle pagine interne. Altre notizie dalla prima del Sole: mini pacchi, così il dazio in vigore da domani moltiplica la spesa finale, il prelievo alla fine è di 3 euro. Andiamo al giornale. Il giornale intanto in taglio alto apre con questa notizia messa in latino: i dubbi del Papa, in Vaticano se ne parla anche per lo scisma lefebriano. Ma la diciamo notizia centrale che campeggia centralmente in prima del giornale è l'inchiesta esclusiva, tutti gli SMS sul caso Covid, così Di Donna agiva per Conte. L'ex premier cede, mi farò ascoltare, ma attacca ancora il giornale. Meloni, due punti, indaghiamo, il colle a destra non è un tabù, quindi il giornale diciamo accorpa queste due notizie, quella legata, adesso poi andremo anche a leggerne naturalmente a quanto sta accadendo in commissione Covid, e quella invece legata alle parole di ieri della Premier. Si segnala poi in prima del giornale anche un'intervista da Arianna Meloni: Vannacci di destra vota contro di noi. Il Fatto Quotidiano invece, anche Il Fatto apre con una notizia diciamo sua, record di Meloni e Company con 484 voli di Stato, 11 al mese, solo Renzi e Gentiloni hanno fatto di peggio. Nordio da Treviso a Venezia, poi Giorgia e Tajani, meno voli blu sotto Conte e Letta. E poi il vertice sulla Lega elettorale, la destra litiga sulle preferenze dietro front sulla anti-Vannacci. E qui poi c'è la notizia appunto legata alla commissione Covid: Conte si dimette per farsi ascoltare, la lettera dell'ex premier a Fontana e La Russa, i presidenti di Camera e Senato, in cui appunto chiede di essere audito, e per farlo si deve dimettere dalla commissione. C'è un'altra notizia in prima del Fatto Quotidiano che vi segnalo e che riguarda Amazon a Gioia Tauro. Il boss taglieggia Amazon senza sapere che cosa sia. Riguarda il centro di distribuzione Amazon a Gioia Tauro, che Amazon che continua a pagare 1 milione l'anno per l'affitto di un capannone vuoto, ancora evidentemente non si riesce a farlo attivare. Andiamo al Manifesto. Il Manifesto, come sempre, il titolo è accattivante sicuramente, su una grande fotografia al tramonto, all'imbrunire di una statua che è soprannominata Don Colossus, che è tutta ricoperta di foglie d'oro ed è una statua che rappresenta il presidente Donald Trump. Questa statua si trova in Florida e insomma su questa fotografia di questa statua campeggia il titolo Coronavirus. USA, la Corte Suprema estende i poteri di Trump sulle agenzie indipendenti più di quello della corona inglese contro la quale ci ribellammo, scrive una dei giudici in dissenso. È il varo di un regno che disporrà a piacimento di una cinquantina di sigle federali, non della banca centrale, ma è un piccolo limite. Il neogovernatore è già suo. Se ne occupa il manifesto ampiamente di appunto questa, di queste decisioni della Corte Suprema. Subito sotto, fotografia di Giorgia Meloni, prenota il Quirinale, la Premier in TV attacca Vannacci ma non chiude del tutto la porta all'ex generale, e poi ancora lanciata in prima un ampio articolo che troviamo in pagina interna, sicurezza sul lavoro, la linea Calderone, meno regole, anticipa quelli che sono i contenuti che andremo senz'altro ad ascoltare presto alle 10 stamattina in diretta dalla Camera dei Deputati con appunto le comunicazioni della ministra Calderone, però l'articolo poi vedremo riporta anche il parere, insomma, non troppo lusinghiero dei sindacati sulla sicurezza sul lavoro. Andiamo ad Avvenire. Avvenire invece apre con il PNRR. Tutte da riempire, aperte il 70% delle case di comunità finanziate con i fondi PNRR, ma il Sud resta indietro. Nonostante l'intesa con i medici, mancano migliaia di specialisti e di infermieri per i centri. Delle 1038 previste attivate, 781, al Nord percentuali di completamento superiori, bene pure la Sardegna. Ancora cambiamento climatico, le piogge non spengono la calura. Ancora bollino rosso per 25 città. E poi la notizia: Meloni prenota il Quirinale, ma per alcuni è un tabù. La sfida sulla legge elettorale, manifestazione di costituzionalisti. Avvenire pubblica anche una grande fotografia che si riferisce al Libano, bocciature dal premier Nawaf Salam al capo del Parlamento Nabih Berri, no a divisioni nazionali. A Beirut monta la protesta contro l'intesa con Israele. Vi segnalo poi dalla prima di Avvenire anche questo editoriale di Angelo Picariello, ridare voce agli elettori, il nodo delle preferenze e dei listoni. Da Il Foglio tanti gli spunti. Vi segnalo, firma il direttore Cerasa, lezioni da Kiev al pacifista collettivo, offensive, sanzioni, armi. La resistenza eroica dell'Ucraina ha contribuito a indebolire la campagna putiniana, ma anche a smontare le balle del partito della bandiera bianca. Guida minima per riconoscere gli utili idioti di Putin. Ancora dalla prima del Foglio, diverse le riflessioni sul ruolo del generale Vannacci. Il cuculo Vannacci, Salvini lo covò sulle vendite di un libro e se ne duole, a Meloni lo offrono sui sondaggi e se ne dorrà. E questo il titolo del pezzo di Salvatore Merlo. Subito sotto, tra l'altro, notizie anche sulla legge elettorale, il colle delle preferenze, Meloni le vuole, la destra tratta, slitta il termine per gli emendamenti, il tabù al Quirinale si può rompere. E poi c'è anche un altro articolo che riguarda, finalmente lo sappiamo, il titolo da dare a Roberto Vannacci, ce lo dice Vincenzo Camporini, anche lui generale, già capo di Stato Maggiore della Difesa e dell'Aeronautica, che dice che Roberto Vannacci va chiamato generale, non ex. Il grado si perde solo per motivazioni di carattere penale. E andiamo a Il Domani. Trump ora può licenziare chi vuole, ma è bocciato su abusi sessuali e Fed. Una sentenza fa cantare vittoria al tycoon. Potrà cacciare persone sgradite dalle agenzie federali, altri verdetti invece lo inchiodano, dalle violenze a Carroll fino all'indipendenza della Federal Reserve. E poi subito sotto, la propaganda cancella la realtà, il caldo fa strage, a governarci sono i negazionisti. E la fotografia è quella che ritrae Matteo Salvini e Ignazio La Russa. Chiudiamo con Il Dubbio, le toghe di sinistra, ANM troppo moderata, Tango ha perso smalto. E poi anche in prima del Dubbio, notizie che riguardano il generale e Meloni, sarà solo lei a decidere sul patto elettorale. Leader in crisi, Salvini e la Lega che disobbedisce, l'ala nordista snobba il capo. Ci fermiamo fermiamo qui, abbiamo raccontato un po' tutti i temi, adesso ascoltiamo un brano e poi torniamo subito con la lettura di alcuni articoli.

E allora, alle 8:44 torniamo ai nostri giornali, li apriamo dalla prima pagina, prendiamo La Stampa, andiamo a pagina 2. Federico Capurso ci racconta di quanto detto ieri dal Premier. Il titolo dell'articolo è Quirinale alla destra, Meloni, un altro tabù che si può superare. La Premier in TV, leggiamo appunto almeno l'inizio di questo racconto di Capurso. Giorgia Meloni sceglie il salotto amico di Nicola Porro su Rete 4 per tornare di fronte alle telecamere e rivolgersi al suo elettorato. Sente il bisogno di chiarire il suo rapporto con Donald Trump, un tempo celebrato, oggi ridotto a brandelli. Sferza il segretario della NATO Mark Rutte, incauto nell'aver citato i numeri delle operazioni americane passate dalle basi militari italiane durante la guerra in Iran. E attacca Roberto Vannacci, quasi mai le opposizioni, se non quando ricorda che la sinistra non si occupa dei lavori da anni, dei lavoratori, scusatemi, da anni. Insomma, sono soprattutto i temi della destra a soffiare in questi primi venti di campagna elettorale. Un voto, quello del 2027, che Meloni mette sulla bilancia, dichiarando l'obiettivo intorno al quale vuole compattare la sua coalizione. E qui, virgolettato, abbiamo dimostrato che tutto può cambiare. Non è detto che non possa superarsi anche questo grande tabù, quello di avere un presidente della Repubblica che non è di centro-sinistra. Appuntamento fissato per il 2029, la composizione del prossimo Parlamento sarà fondamentale e tutto quindi dipenderà dagli italiani, da come voteranno. La prima delle necessità dunque è quella di recuperare i voti perduti in questi mesi. Per farlo la Premier rispolverà la vecchia narrativa dei tempi dell'opposizione, quella dei poteri forti che remano contro di lei, nonostante sia da 4 anni a Palazzo Chigi e i suoi alleati siedano al governo già dai tempi di Mario Draghi. La prospettiva di un capo dello Stato di destra, sostiene, sarebbe terribile per un certo establishment. E insomma, l'articolo naturalmente continua e ci racconta delle parole di Giorgia Meloni ieri in televisione, e accompagnato questo articolo anche dal taccuino di Marcello Sorgi, la riscossa del capitano sul generale, e questa invece riguarda appunto le mosse della Lega, poi ne andremo a leggere in particolare cosa è stato detto. Ci dice Marcello Sorgi, quando tutti lo davano per politicamente spacciato, Salvini ha rilanciato la sua leadership, ha ricordato a tutti di essere stato eletto al congresso per altri 3 anni e ha mandato 2 messaggi, uno all'interno ai suoi avversari e uno all'esterno a Meloni. Quello agli avversari è: siete così sicuri che uno di voi potrebbe fare meglio di me affrontando la trattativa sulle liste con risultati superiori a quelli che potrei garantire io? E quanto invece al messaggio esterno, i destinatari sono Meloni e quanti all'interno di Fratelli d'Italia sono convinti che con Vannacci, che in alcuni sondaggi riservati si avvia alla quotazione a 2 cifre, non si possa far altro che trovare un'intesa, a meno di voler rischiare la sconfitta del 2027. Questo è il taccuino di Marcello Sorgi. Siamo sempre a pagina 2 della Stampa. A pagina 3 c'è anche un retroscena firmato da Ilario Lombardo. Messaggio della leader a Vannacci, la strategia del voto utile per il Colle, il richiamo rivolto anche a Forza Italia e Lega, che sono un po' riluttanti sulla legge elettorale. E inizia così questo retroscena. Un presidente della Repubblica di destra, ieri Giorgia Meloni, ha messo pubblicamente sul tavolo qual è la posta in gioco per le prossime elezioni. Il Parlamento, che uscirà dal voto del 2027, sarà quello che decreterà 2 anni dopo il successore di Sergio Mattarella. Ed è un messaggio rivolto soprattutto agli alleati, quelli che appaiono riluttanti sulla nuova legge elettorale, Lega e Fratelli d'Italia, e quelli che alleati in realtà non sono, ma potrebbero esserlo, come Roberto Vannacci, che proprio su quella parola, quel sentimento di appartenenza, quell'identità, la destra, sta sfidando Meloni. Leggiamo ancora, ed è lungo e a tutta pagina questo retroscena.
È il secondo tempo della battaglia della sua vita, della vita di Giorgia Meloni, scrive Ilario Lombardo, dopo la conquista di Palazzo Chigi. Anche per questo, secondo qualcuno, per esempio Matteo Renzi è uno dei pochi a sostenerlo esplicitamente, Meloni potrebbe pensare anche a se stessa come candidabile al Colle. Sarebbe un record dopo l'altro. La prima donna presidente del Consiglio è di destra, sarebbe anche la prima presidente della Repubblica donna e di destra. Lei in realtà a domanda diretta lo ha già smentito più volte, ma è anche vero che non potrebbe rispondere altrimenti. Il progetto accantonato del presidenzialismo è il piano B, il premierato, nato come compromesso e poi lasciato in sospeso al Parlamento. Nei piani di Meloni risorgerebbe con la scelta del prossimo capo dello Stato, con una figura magari pronta ad assecondare maggiormente la rivoluzione istituzionale che ha in mente la leader. Così Ilario Lombardo in questo retroscena sulle parole viste come messaggio al leader di Futuro Nazionale, il generale Vannacci. Restiamo su questo quotidiano e andiamo invece a raccontare di quanto sta accadendo a proposito della legge elettorale, che naturalmente con queste notizie che abbiamo appena letto intimamente connessa. A pagina 4 Alessandro Barbera: la legge elettorale divide il centrodestra, emendamenti rinviati, resta lo scoglio delle preferenze che non piacciono a Forza Italia e Lega, corsa contro il tempo per evitare che tutto slitti dopo l'estate. E ci dice Alessandro Barbera che oggi la legge elettorale arriva ufficialmente in aula a Montecitorio con le pregiudiziali di costituzionalità e il deposito di due emendamenti puramente tecnici, di cui vabbè, si parla alla fine di questo articolo. E rispiega un po' quello che, diciamo, questo melonellum, così viene chiamato, dovrebbe fare. Il disegno di legge Bignami bis prevede un sistema proporzionale corretto da premio di maggioranza. Per la coalizione che supera la soglia del 42% si assegnano 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 aggiuntivi al Senato. Se nessuno raggiunge il 42%, i seggi vengono distribuiti su base proporzionale. La nostra proposta non favorisce nessuno, è semmai un favore agli italiani, dice Giorgia Meloni su Rete 4. Chi la osteggia sono quelli che hanno governato senza aver vinto le elezioni. Uno degli obiettivi del Bignami bis è il partito di Vannacci, colui che col passare delle settimane toglie il sonno alla Premier. Scorriamo ancora questo articolo. I vannacciani non sono contrari alla reintroduzione delle preferenze, ma dicono no ai capilista bloccati. Insomma, un ginepraio dal quale sarà difficile uscire con un accordo fra il 7 e il 9 luglio, il termine entro il quale occorre chiudere per evitare di scavallare la pausa estiva. I due emendamenti di ieri sono poco più che trascurabili. Il primo prevede che nei collegi plurinominali in cui una lista non si presenta sulla scheda e sul manifesto non è presente nemmeno la corrispondente lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. Il secondo emendamento precisa quali procedure seguire nei casi in cui, per qualsiasi motivo, la coalizione o lista singola a cui è attribuito il premio non disponga del numero di candidati all'interno delle liste presentate ai fini dell'attribuzione del premio. A pagina 4 della Stampa, la legge elettorale divide il centrodestra, di Alessandro Barbera. Pagina 5 subito accanto, poi invece due interviste, una a Riccardo Magi: il governo è lacerato, c'è il rischio democratico, l'opposizione si unisca. Il segretario di Più Europa, appunto Riccardo Magi, dice che il premio di maggioranza è assurdo. L'altra intervista è a Carlo Calenda, il leader di Azione, che dice: con queste regole si allargano le coalizioni, ma così è una forzatura, il centro resti fuori dal campo largo. Qui si stanno facendo un po' i giochi per quanto riguarda Azione, che alla fine sembra insomma correrà da solo. In questa intervista dice Calenda a proposito
delle alleanze, di un'altra intervista realizzata con Stefano Bonaccini del Partito Democratico, dice Calenda: penso che si andrà a votare in aprile con una nuova legge elettorale di cui non condivido il premio di maggioranza, che premerà per fare grandi coalizioni molto poco coerenti prima delle elezioni. Credo sia una forzatura, però mentre noi parliamo di queste cose non dimentichiamo che ci sono delle urgenze, per esempio la sanità, dove le regioni non tengono più. E comunque in questa intervista anche insomma le sue perplessità a proposito del generale Vannacci, che, dice Calenda, è un asset russo, risponde a Putin e fa parte della guerra ibrida che il Cremlino muove all'Occidente. L'intervista accanto, quella che vi ho già preannunciato, quella a Riccardo Maggi, ne leggiamo anche qui uno stralcio, inizia così: loro sono sempre più lacerati su questioni dirimenti della legge elettorale, dice Maggi. E la legge elettorale che la destra vuole approvare è una sciagura, produce un gravissimo rischio democratico, ed è da giorni appunto Maggi sulle barricate chiedendo insistentemente che anche agli altri partiti di opposizione di sostenere la sua battaglia contro la norma che impone solo ad alcune forze politiche di raccogliere le firme per presentare le liste. In particolare ci dice che Maggi, questa nuova legge elettorale introduce una doppia lista bloccata. I candidati devono essere collegati al nome della coalizione da indicare sulla scheda. Questo è un punto nevralgico di incostituzionalità. Poi c'è un premio di maggioranza che non ha eguali in nessuna democrazia avanzata. Si dà una maggioranza ampia in Parlamento a chi raggiunge il 42% dei voti, molto peggio persino della legge truffa del 53. Legge truffa del 53, che peraltro viene citata proprio in prima pagina nell'editoriale che vi ho segnalato di Avvenire. E ancora le parole di Maggi: il doppio binario, sul doppio binario per la presentazione delle liste, dice Maggi, è un meccanismo coerente con l'impianto antidemocratico e plebiscitario di questa legge elettorale. È stato deciso in modo arbitrario di stabilire chi potrà partecipare alle elezioni senza raccogliere firme, i privilegiati, e chi dovrà presentare le liste raccogliendo le firme. Noi, come Più Europa, abbiamo partecipato alle ultime due europee avendo sempre preso oltre 800.000 voti. Altri partiti che hanno preso meno di un terzo dei nostri voti sono esentati. Non vogliamo privilegi, ma una riforma a regime, e chiediamo di poter utilizzare la forma digitale con lo SPID, la firma digitale con lo SPID, come già avviene per i referendum, idea respinta dalla maggioranza in commissione. È articolata questa intervista, ve la segnalo a pagina 5 della Stampa. E noi però ci fermiamo qui, sono le 8:58, tra pochissimo il notiziario condotto da Danilo Cretara, ci ritroviamo poi subito dopo.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Danilo Cretara in studio per il notiziario. Al Senato i lavori riprenderanno nel pomeriggio dalle 16.30 il disegno di legge sulle carriere dirigenziali nella pubblica amministrazione e quello sul piano casa. Prima a riaprire i battenti sarà dunque la Camera alle 10, tra poco meno di un'ora, con le comunicazioni della Ministra del Lavoro Calderone. Si tratta della relazione prevista dal testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro sulla programmazione istituzionale in materia di prevenzione. Mira ad offrire una panoramica chiara per indirizzare le future politiche di prevenzione con le criticità emerse nel corso dell'anno precedente durante le attività di vigilanza e ispezione e le indicazioni su eventuali riforme normative, correttive o nuove strategie di intervento. Molti punti in calendario a Montecitorio, tra mozioni e proposte di legge, tra queste anche quella sulla riforma della legge elettorale, che resta al centro del dibattito politico con il tema delle preferenze. Oltre 200 gli emendamenti che le opposizioni preparano contro il cosiddetto Bignami bis, atteso per oggi un vertice tra i leader di centrodestra per cercare un compromesso. Sentiamo Noemi Giunta.
3: In aula alla Camera arrivano oggi le pregiudiziali di costituzionalità sul testo. Fuori dall'aula sarà necessario per il centrodestra trovare un accordo sulle preferenze al più presto, per evitare che il tutto sia rimandato dopo l'estate. I leader alleati proveranno a sciogliere il nodo in un vertice serale. Forza Italia e soprattutto Lega ribadiscono il loro no. Fratelli d'Italia e Noi Moderati incalzano per un compromesso. Intanto Speranzon sottolinea i dati economici.
4: In 3 anni e mezzo le tasse su famiglie e imprese italiane sono calate di oltre 33 miliardi. Attesta la CGA di Mestre.
3: Si affannano sulla legge elettorale perché dei cittadini non gliene importa niente, replica dal PD Casu.
5: Nei trasporti, il totale fallimento di Meloni e Salvini condanna ogni giorno gli italiani a viaggiare con ore di ritardo. Ma la priorità del governo è la legge elettorale, perché per loro conta solo restare al potere.
3: Schlein, Conte, Frattoiani e Bonelli saranno sul palco della kermesse di Cuperlo insieme ad alcuni costituzionalisti per dire no alla legge elettorale del centrodestra. In più, il leader 5 Stelle annuncia in una lettera ai presidenti delle Camere l'intenzione di mettersi dalla commissione Covid per essere audito, a condizione di essere reinserito subito dopo.
2: Scade oggi il pagamento del saldo IRPEF 2025 e del primo acconto per il 2026 per i dipendenti e pensionati. Più tempo invece per i titolari di partita IVA. Tutti i contribuenti possono anche scegliere di pagare successivamente o a rate dal 16 luglio con una maggiorazione e l'aggiunta degli interessi. Per le partite IVA lo slittamento arriva fino al 20 agosto 2026, ma in questo caso con una maggiorazione doppia pari allo 0,80%. Sarà un luglio difficile per chi si metterà in viaggio. Alta velocità fortemente rallentata per lavori tra il 5 e il 10 luglio e tra il 26 e il 30 dello stesso mese. Scioperi in vista, il 5 nel settore aereo, il 9 in quello ferroviario. Paola Nania.
6: Contano a volte gli scioperi e le condizioni meteo avverse, ma i ritardi di aerei e treni si accumulano e mostrano una difficoltà più profonda. Secondo Eurocontrol, la percentuale di voli in orario in Europa a giugno è del 76%, l'Italia è al 63%. Poi ci sono i treni. Ieri, nella stazione di Roma Termini, i ritardi erano fino a 90 minuti. Trenitalia parla di inconveniente tecnico nei pressi di Orte, ma i casi di questo tipo si ripetono da mesi. Secondo i numeri ufficiali del Ministero, l'alta velocità città nel 2025 ha una puntualità dell'80%, dunque un treno veloce su 5 è in ritardo. Si accavallano i 1.300 cantieri in corso con i fondi PNRR. La rete satura in alcuni punti con 9.000 treni in viaggio su 24.000 chilometri di binari e poi un sistema che da sempre, a eccezione di Bologna, manca di snodi e passanti per dividere l'alta velocità dalla normale circolazione. Una realtà da monitorare e a luglio per 10 giorni sarà peggio, con i collegamenti nord-sud rallentati tra il 5, il 10 e il 26 e il 30 luglio per lavori urgenti sulla linea.
2: Dobbiamo andare all'estero, in Venezuela, a 100 ore dalle prime scosse, il paese è in ginocchio con il bilancio dei morti accertati che continua a salire, 1719 i corpi recuperati e i dispersi che sono ancora decine di migliaia, tra loro 40 italiani, 16 invece i nostri connazionali morti. Ormai le speranze di trovare persone ancora in vita sono ridotte al lumicino ed è la disperazione ad invadere le strade. Sentiamo Cecilia Rinaldini.
0: Dopo tutti questi giorni ancora lì in piedi di fronte al suo palazzo semidistrutto, un uomo devastato dall'angoscia ma fermo.
7: Por favore, digo todos los organismos de rescate que vengan.
0: Chiedo a tutte le squadre di soccorso di venire a darmi una mano, vi supplico con tutto il cuore di aiutarmi a tirare fuori le mie figlie da lì, dice questo padre ai microfoni del Nacional. Lui e tante famiglie ormai chiedono almeno di riavere i corpi dei loro cari prima che il tempo renda complicata l'identificazione e prima che arrivino i macchinari pesanti a rimuovere ogni cosa. Ieri il miracolo del salvataggio di un ragazzo di 21 anni rimasto per oltre 100 ore sotto le macerie. Senza vita invece è stata trovata un'intera famiglia di 5 persone di origini italiane. Recuperato inoltre il corpo di Enzo Cuomo, 63enne della provincia di Salerno, residente a Caracas, e individuati i corpi della moglie e della figlia. Crescono le accuse di ritardi e inefficienze nei confronti del governo. La leader dell'opposizione in esilio, Machado, sfida l'asse fra Trump e la presidente ad interim Rodriguez, bloccata a Panama, accusa il governo venezuelano di aver chiuso lo spazio aereo per impedirle l'ingresso nel paese.
2: Torniamo in Italia, la cronaca, ci sono novità sul caso dell'attentato dinamitardo al giornalista di Report, Sigfrido Ranucci, ci aggiorna Elena Baiocco.
8: I presunti autori dell'attentato a Pomezia lo scorso anno al giornalista d'inchiesta Sigfrido Ranucci ora non hanno nomi e cognomi. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri del comando provinciale di Roma. Il lavoro investigativo si è concentrato sull'analisi incrociata di filmati di videosorveglianza. Fondamentale pare sia stata l'individuazione di un'auto noleggiata in Campania. Il tracciato del veicolo ha permesso di collegare gli spostamenti del comando al luogo dell'attentato. Il gruppo avrebbe agito dietro compenso economico su mandato di altre persone che lo ha coperto, persone che sono ancora da identificare. I fatti li ricordiamo: nella notte tra il 16 e il 17 ottobre 2025 Ranucci, conduttore della trasmissione di Rai 3 Report, è stato obiettivo di un attentato dinamitardo. Un ordigno composto da gelatina da cava è esploso all'esterno della sua abitazione di Pomezia vicino Roma, distruggendo la sua auto, quella della figlia, e danneggiando il muro perimetrale. In corso al momento perquisizioni su altri indagati.
2: È tutto, ringrazio Patrizio Gotti alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono, tra poco la seconda parte dell'edicola con Stefania Benigni.
1: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
9: Allora, eccoci di nuovo insieme, eravamo rimasti sulla legge elettorale, proseguiamo andando sul Corriere della Sera. Qui pure, oltre alle parole del Premier Meloni, il racconto di quanto sta accadendo nel centrodestra e anche dell'avvicinamento del generale Vannacci. Siamo a pagina 14, pagina 15, le pagine politiche del Corsera, e vi segnalo, a proposito della legge elettorale, un articolo di Adriana Logroscino: preferenze, tocca ai leader, un vertice del centrodestra per superare lo scontro. E si parla appunto in questo articolo del vertice convocato da Giorgia Meloni con Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. Stasera si cerca di trovare un orario compatibile per tutti per provare in questo vertice a risolvere il nodo delle preferenze che sta facendo litigare la maggioranza. Intanto i leader dell'opposizione, almeno quelli già costituitisi in un coordinamento stabile, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, in staffetta saranno sul palco della kermesse organizzata organizzata da Gianni Cuperlo al Teatro dei Servi di Roma, con un buon numero di costituzionalisti per dire no compatto alla riforma. Lo scontro sulla legge elettorale, in attesa che entri nel vivo in aula la prossima settimana, prenderà forma politica già oggi pomeriggio. Il centrodestra cerca una difficile intesa sulle preferenze. Reintrodurle superando le sempre criticate liste bloccate è ferma intenzione di Fratelli d'Italia e Noi Moderati. Ma Lega e Forza Italia si oppongono con altrettanta fermezza. Riporta tra l'altro questo articolo anche con virgolettato Riccardo Molinari della Lega: abbiamo già rinunciato ai collegi uninominali, è un sacrificio per la Lega, modifiche al testo depositato non sono all'ordine del giorno, e quindi insomma al momento la trattativa è impantanata. E naturalmente oltre a tutto ci sono anche i ragionamenti sulla presenza o meno della nuova formazione politica di Roberto Vannacci, il cosiddetto, si parla in questo articolo anche del cosiddetto emendamento anti-Vannacci, che penalizza le forze non costituitesi in gruppi parlamentari, costringendole a raccogliere le firme per depositare le liste. E è un po' quello tra l'altro del quale credo stesse parlando, l'abbiamo appena letto nella sua intervista, Riccardo Maggi. Comunque, sempre nelle pagine politiche, la pagina accanto, vi segnalo anche il personaggio, un racconto di Tommaso Labate di Roberto Vannacci, il doppio volto del generale, bordate al governo e offerte di dialogo, il gioco di sponda con i suoi parlamentari. La chiamano la lunga campagna elettorale del dottor generale o di mister Vannacci, in omaggio al doppione Jekyll e Hyde che a fine 800 aveva fatto la fortuna di Robert Louis Stevenson. Niente strateghi, niente spin doctor, nessun analista, nessun consigliere particolare, solo per ora l'istinto di Roberto Vannacci, che lancia la sfida al centrodestra di Giorgia Meloni, disseminando quotidianamente segnali di avvicinamento e di allontanamento, disponibilità all'alleanza e il suo contrario, amicizia e inimicizia. Come se i partiti, invece che il solo futuro nazionale, fossero due: uno che non aspetta altro che lo scambio di fedi per un matrimonio con la maggioranza di governo in vista delle elezioni dell'anno prossimo, e l'altro che invece non vede l'ora che sia certificata la rottura irreversibile per poter finalmente inaugurare la corsa solitaria alle politiche. Staremo a vedere. E sempre su questo naturalmente se ne occupano ovviamente tutti i quotidiani. Vi segnalo anche su Repubblica, a proposito proprio di Vannacci, un'intervista al presidente della Commissione Cultura Federico Mollicone, che è di Fratelli d'Italia naturalmente, dialogo con il generale solo se smette di votarci contro, diciamo questo è il virgolettato estratto come titolo, e su varie domande. Intanto si ventila in questa intervista, nelle risposte di Mollicone, anche in qualche modo questa possibilità di contatti tra il generale e le forze, diciamo, russe, filorusse. Prima Vannacci deve fare, dice Mollicone, chiarezza su un punto fondamentale: non ha mai detto niente in dissonanza con Vladimir Putin. La nostra posizione in difesa dell'Ucraina come maggioranza non è mai stata ambigua, non vogliamo interferenze esterne. Temete che possa avere contatti con la Russia? Risponde Mollicone: so solo che durante le campagne elettorali in Moldova, Romania, Georgia è capitato che spuntassero leader improvvisati investiti di una repentina popolarità sui social. L'ex generale ha detto che è aperto, aspetta che la premier lo chiami. Smetta di attaccare il governo intatto, risponde Mollicone. In ogni caso penso che il presidente del Consiglio abbia cose più urgenti a cui pensare. E alla domanda di Serena Riformato, Fratelli d'Italia può trovare battaglie condivise con Futuro Nazionale, risponde ancora Mollicone: il mio partito ha una storia politica decennale, governa insieme agli alleati l'Italia da 4 anni e ha un programma elettorale chiaro. Quando vedemo i posizionamenti definitivi di Futuro Nazionale, valuteremo gli eventuali punti in comune. E sull'adesione infine di Gianni Alemanno al partito di Futuro Nazionale, Mollicone dice ancora che secondo lui è un errore tattico e strategico dettato probabilmente da un revanchismo alimentato da delusioni personali. Purtroppo ha anche lui troppe ambiguità sulla Russia. Ricordo che da ragazzo lui scriveva né USA né URSS ma Europa nazionale. Ecco, noi siamo rimasti dalla parte di quell'Europa nazionale, così Mollicone manda un messaggio anche ad Alemanno. E sempre sulla questione centrodestra vi segnalo anche il retroscena di a firma di Tommaso Ciriaco su Repubblica pagina 3, la scommessa di Giorgia per uscire dalla tempesta, lei e Mantovano in corsa, l'azzardo in vista della futura campagna per il voto, l'ipotesi di una staffetta a Palazzo Chigi con il suo sottosegretario. E scrive Ciriaco, la premier esce allo scoperto per la prima volta con una scommessa inedita, prendersi tutto, Quirinale compreso. I pieni poteri, il soffitto di cristallo da infrangere con l'obiettivo di garantirsi il record che le manca, non più solo la prima donna premier ma anche la prima presidente della Repubblica. E perché adesso, scrive Ciriaco? A sentire fonti meloniane di massimo livello, l'obiettivo è lanciare lo slogan d'emergenza per la prossima campagna elettorale. Se volete un presidenzialismo senza riforma costituzionale, votate di nuovo la coalizione. Fuori dal perimetro di questa maggioranza, dunque anche scegliendo Vannacci, c'è solo gioia per la sinistra e dolori per i moderati. È appunto un azzardo, dice Ciriaco, ma svela la tentazione che Meloni accarezza da tempo. Ne avevano parlato Dario Franceschini e ancora prima Matteo Renzi, e il piano avrebbe già una

Nienza, perché, scrive ancora Ciriaco in questo articolo, perdere le politiche con il Melonellum significherebbe rinunciare in un colpo solo alla corsa per il Colle nel 2029 e riparlarne nel 2036, tra 10 lunghissimi anni. L'hanno spiegato anche di recente a Meloni. Se esiste un dubbio sull'opzione di allearsi con Vannacci, meglio tenersi il Rosatellum. Si perde meno anche arrivando secondi. E soprattutto si può ambire a un capo dello Stato di destra, pure se il centro-sinistra raccoglie qualche seggio in più del centro-destra, anche con Futuro Nazionale fuori dall'alleanza, i suoi seggi potrebbero risultare decisivi con un'intesa post-elettorale. In nome di una linea rossa, tenere i progressisti lontani non solo da Palazzo Chigi, ma anche dal Quirinale. A quel punto lo scambio avrebbe come contropartita la prossima presidenza della Repubblica. Quindi, insomma, legge elettorale che deve anche un po' riflettere le alleanze che il centrodestra vuole fare. Su questo stesso tema, e poi cambiamo pagina, voltiamo pagina, vi segnalo anche a pagina 8 l'approfondimento del manifesto Melonellum Quater, solo correttivi tecnici, appunto quelli che sono stati e per ora presentati, ma in questo articolo di Giovanni Innamorati si parla anche degli emendamenti, che sono circa 150, presentati dalle opposizioni, che ripropongono quelli già depositati in commissione, e cioè molti di questi sono soppressivi, altri che presentano delle alternative al Melonellum e poi, ad esempio, sistemi alternativi rispetto alle liste bloccate per l'assegnazione dei seggi proporzionali, come i collegi uninominali proporzionali oppure il Mattarellum nella versione del Senato riproposto da Riccardo Maggi di Più Europa. Questi ha depositato anche emendamenti sulle firme digitali per presentare le liste. Insomma, è più lungo naturalmente di così l'articolo, ve lo segnalo a pagina 8. E già che siamo qui, c'è anche un articolo piuttosto ampio a pagina 9: sicurezza sul lavoro, la linea Calderone, premi e meno regole. Oggi la ministra alla Camera per illustrare le misure del governo, la CGIL dice solo propaganda, ora imprese avvisate prima dei controlli. E appunto è dedicato a quanto tra l'altro ascolteremo tra poco in diretta, proprio alle 10 ci andremo a collegare con la Camera dei Deputati per ascoltare le comunicazioni della ministra del Lavoro Elvira Calderone, Marina Elvira Calderone. E in questo articolo di Luciana Cimino si dice che la ministra ha chiesto l'istituzione di una giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro da celebrare l'8 agosto in ricordo della tragedia di Marcinelle. Ha annunciato ieri così la ministra per il lavoro e la richiesta è in linea con l'azione del governo sul tema, concorsi, premi, protocolli d'intesa. Insomma, a questa relazione della ministra di oggi, che però ci dice l'articolo è già stata depositata alle Camere come da prassi e quindi evidentemente già intercettata dai sindacati, in particolare dalla CGIL, la CGIL si pronuncia così: non contiene altro che propaganda. La cosa interessante in questo articolo sono anche i dati riportati. Secondo l'INAIL, nel primo quadrimestre del 2026 l'Italia ha registrato una media di 2,3 decessi al giorno, con una diminuzione del 7,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sono aumentate però del 5,2% le denunce totali di infortuni non mortali e le malattie professionali alle quali risultano più soggette le donne. Se la rilevazione chiudeva con 278 vittime ad aprile, è ragionevole stimare che oggi siano almeno 414, ma la proiezione non coglie i morti per il caldo degli ultimi giorni, quelle non ancora denunciate o che non lo saranno mai, come spesso succede nei casi in cui il lavoratore è un migrante senza documenti. Insomma, questi decessi sul lavoro non sono numeri, sono persone.
anche fosse uno solo, è sempre uno di troppo. Non possono essere collegate evidentemente il lavoro e la morte. Comunque

Cambiamo ancora argomento, anche perché ci rimangono 10 minuti scarsi. Vi segnalo anche quanto viene scritto dai quotidiani a proposito. Allora, intanto ho il Sole 24 Ore e qui ne avevamo parlato prima. C'è questo approfondimento a pagina 3 del piano casa che approda in Senato verso l'ok entro la settimana. È un articolo a doppia firma, Flavia Landolfi, Giuseppe Latour, pagina 3 del Sole 24 Ore. Inizia così questo articolo: ultimi metri per la legge di conversione del decreto legge piano casa. Dopo il passaggio alla Camera, costellato da qualche stop and go e da diverse modifiche, questa settimana arriverà anche l'approvazione dell'Aula del Senato. Ieri è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti presso la Commissione Ambiente di Palazzo Madama, relatrice Tilde Minasi della Lega. Anche se non ci saranno modifiche, la scadenza è fissata per il 6 luglio. Oggi il testo approda in aula e domani è atteso al voto finale. Intanto la Premier Meloni, ospite di 10 minuti, rilancia: per il piano casa ci vuole tempo, ci siamo dati 10 anni, ma confido che prima della prossima, della fine della legislatura, già si vedrà che il progetto va avanti. Insomma, è un articolo che contiene diverse notizie, e in particolare si ribadisce che le categorie, accanto alle categorie già previste, che potranno in qualche modo accedere a immobili a prezzo calmierato, ci sono anche dipendenti pubblici impegnati nei servizi essenziali, insegnanti, personale sanitario appartenente alle forze dell'ordine. Quello che dei tre pilastri sui quali si regge questo piano casa, ci dice ancora l'articolo, sul terzo pilastro le operazioni potranno prevedere l'insediamento di una pluralità di destinazioni d'uso residenziali e non residenziali. In questi casi la quota percentuale minima del 70% di edilizia convenzionata da rispettare per ottenere le semplificazioni del decreto sarà calcolata esclusivamente sulla componente residenziale, cioè mettendo in relazione gli immobili a prezzo libero e quelli a prezzo calmierato. Ve lo segnalo insieme sulla stessa pagina all'altro articolo che riguarda le case in eredità. Sono 396.000 ogni anno e è una spinta al mercato immobiliare che arriva proprio dalle successioni. Valgono 74 miliardi. Il settore chiuderà l'anno oltre i 320 miliardi di valore. Opere pubbliche in testa con 93 miliardi. Pagina 3 del Sole 24 Ore. Ancora negli ultimi 5 minuti vi voglio segnalare velocemente, andiamo anche su Il Giornale per questa, diciamo, Il Giornale e Il Fatto si occupano in maniera un po' diversa di quanto avvenuto sul caso Covid. Il Giornale in prima pagina lancia questa inchiesta esclusiva in cui si documentano tutti gli SMS, le intercettazioni shock. Siamo a pagina 2 e a pagina 3. Ecco i messaggi sul caso Covid. Di Donna agiva in nome di Conte nelle registrazioni di un'inchiesta sul legale indagato per traffico di influenze. Ci sono le conversazioni con Alpa che lo aveva investito. Aiuta Giuseppi coi 5 Stelle. E accanto a pagina 3 la notizia di Giuseppe Conte: il leader Movimento 5 Stelle cede al pressing, mi faccio audire ma non lascio. Giuseppe, diciamo, qui c'è proprio un'interpretazione agli antipodi ovviamente tra Il Giornale e Il Fatto quotidiano. Giuseppe Conte cede al pressing di Fratelli d'Italia, scrive Pasquale Napolitano sul Giornale a pagina 3, e dagli studi di Quarta Repubblica, programma condotto da Nicola Porro su Rete 4, annuncia: ho deciso di farmi audire appena il presidente Elisea fisserà la data della mia audizione e rassegnerò le dimissioni da componente della commissione Covid. Proprio oggi ho scritto una lettera ai presidenti di Camera e Senato per comunicare la mia intenzione di essere ascoltato.
E tuttavia però, diciamo, ovviamente il racconto sul Fatto Quotidiano è specularmente opposto. Qui siamo a pagina 5, mossa di Conte, si dimette per farsi sentire sul Covid. La lettera all'ex premier e ai presidenti di Camera e Senato: non voglio essere ostaggio della campagna denigratoria. E subito sotto c'è un articolo proprio sui giornali di Angelucci e Company, veleni quotidiani del Giornale Unico della destra. E qui si attacca appunto i giornali di destra che, secondo il Fatto Quotidiano, stanno montando un caso. E ancora andiamo sul Corriere della Sera, vi segnalo su questo giornale anche un'altra notizia che invece riguarda, forse in maniera un po' più locale, però insomma ci andiamo. Le mosse nel centrodestra per Milano, per appunto il governo di questa grande città. Verso il voto alle comunali, Milano sarà chiamata alle urne nella primavera del 2027 per eleggere sindaco e consiglio comunale. Il secondo mandato del sindaco Beppe Sala, che quindi non è rieleggibile, e della sua giunta di centrosinistra scade tra il 15 aprile e il 15 giugno. La grande fotografia è per il presidente del Senato Ignazio La Russa. Milano via al risico del centrodestra, così La Russa sonda i partiti a cena. Un incontro per avviare la scelta del candidato, il primo nodo se scegliere un profilo civico o un nome politico. E insomma, in qualche modo si dà notizia di questi avvicinamenti tramite scene. Sempre dalla stessa pagina, anche in retroscena, che riguarda la Lega: noi al lavoro per la Lega, il malumore dei nordisti dopo l'affondo di Salvini. Fedriga replica al leader, che Salvini appunto, che aveva chiesto compattezza. E poi una notizia che riguarda il DDL caccia, monitorato dall'Unione Europea, che sta seguendo gli sviluppi, ma naturalmente la Commissione Europea pur avendo per prima sollevato dubbi sul testo, è in contatto con le autorità italiane, ma insomma non si pronuncia finché il testo non è definitivo. E vi segnalo ancora sul Messaggero, qui non abbiamo, diciamo, tempo di leggere questa intervista al ministro Urso, siamo a pagina 21 e siamo nelle pagine economiche, perché di fatto si tratta e si parla ovviamente di economia e anche di caro benzina. Ci sono margini per aumentare i tagli sulla benzina dai petrolieri, mi aspetto un intervento immediato, il virgolettato scelto come titolo per questa intervista al ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, intervistato da Francesco Pacifico a pagina 21 del Messaggero. Le 9:31 minuti, direi che ci fermiamo assolutamente qui. Grazie a Patrizio Gotti in regia, e continuate a seguire le nostre trasmissioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie ha svolto l'audizione di Stefania Mancini, presidente della Fondazione Charles Magne.
2: L'ordine del giorno reca l'audizione di Stefania Mancini, presidente della Fondazione Charles Magne. Ricordo che la seduta odierna è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Per noi questa è una seduta importante perché non sempre nel corso dei lavori parlamentari si ha la possibilità di vedere realizzate alcune idee che pure nascono dall'esperienza. Ebbene, in questo caso ci troviamo oggi a salutare con grande soddisfazione nostra il lavoro straordinario che la Fondazione Charles Magne ha portato avanti e che porterà ad una serie davvero importante di iniziative per questa prima settimana nazionale delle periferie, che nasce da, sulla base di questa legge che noi abbiamo approvato in questa commissione, quindi l'istituzione della giornata nazionale delle periferie del 24 di giugno. Quindi per noi è veramente un momento importante, è un'occasione di presentazione delle attività anche all'esterno, attività che prenderanno il via tra poche ore ormai, perché tra 48 ore inizieranno le attività che voi avete impostato, però da parte nostra c'è veramente tutto il ringraziamento perché vediamo realizzata una cosa alla quale tenevamo e teniamo moltissimo e che nasce da questa sinergia molto bella che si è creata. Quindi Fondazione, noi abbiamo fatto il tifo sostanzialmente, perché poi abbiamo potuto dare ovviamente un contributo istituzionale alla iniziativa, e tra l'altro ha ricevuto anche il patrocinio della Camera dei Deputati a testimonianza del grande lavoro che è stato portato avanti. Quindi ecco, Presidente, volentieri le lascio la parola con un pizzico di emozione e con grande, grandissima soddisfazione.
3: Allora, illustre Presidente, ma soprattutto caro Onorevole, io ringrazio tutti per ascoltarci e per averci organizzato l'audizione di oggi. Come vedrà, non sono sola, sono lieta di salutarla a nome di tutta la Fondazione Charles Magne, del Consiglio di Fondazione, del Collegio dei Revisori e di tutto il team che ogni giorno porta velocemente avanti le attività, come dimostrato in questo periodo. Oggi in sala ci sono molti di loro, a dimostrazione del fatto che per noi questa è un'iniziativa estremamente rilevante nel cammino che già stiamo portando avanti da tempo e che vogliamo continuare a fare. C'è un ringraziamento speciale che devo fare se andiamo indietro di 2 anni. Luglio 2024 c'è stata un'audizione inaspettata alla Fondazione Charles Magne. La giornata istituita per legge nazionale era nata da un mese e noi abbiamo ricevuto la convocazione con un certo anche timore. Poi però quell'audizione, che è durata tanto, 45 minuti, me la sono andata tutta a rivedere, ha generato un impulso molto importante nei lavori della Fondazione, lo dico con molta franchezza. Ci siamo messi a lavorare forse ancora di più per capire quale poteva essere l'interpretazione importante, civile e soprattutto da cittadini attivi di quello che era il lavoro che è il lavoro della Commissione delle Periferie. E dunque noi abbiamo ricevuto quel primo invito in cui abbiamo raccontato il nostro programma su Roma. Allora erano 80 iniziative, in 2 anni siamo arrivati a 120 iniziative. Mi sono accorta che le avevo parlato dei accordi con i municipi, li abbiamo completati tutti, abbiamo completato degli studi importanti su delle mappe romane. Poi però abbiamo iniziato a pensare oltre. Manteniamo la forza nel territorio romano come impegno della Fondazione, con l'auspicio di essere giudicati dopo i primi 10 anni di lavoro solo a Roma, ma abbiamo deciso di approfondire anche su criteri nazionali e internazionali. La periferia è qualcosa di presente in tutto il mondo, con le differenze dovute, ma è proprio un termine, è uno spazio, è un luogo, è una presenza in qualsiasi metropoli o fuori da qualsiasi città più piccola, anche all'interno dei paesi lontani. E ci siamo quindi resi conto di voler coniugare la nostra esperienza, che va oltre i 25 anni, l'impegno sulle periferie, che conta 6 anni, con le esperienze anche in altri luoghi d'Italia. Non siamo i migliori, non siamo gli unici, ma siamo quelli che privatamente hanno deciso di convergere tutti i propri sforzi di risorse umane, di formazione, di risorse finanziarie su un'unica città. Una città che, sapete bene, è molto livellata e molto differenziata nelle sue estensioni periferiche. Da qui l'idea di venire da lei, chiedere appuntamento, parlarle della necessità di non limitarci a una giornata, giornata che, come sapete, è nata per qualcosa di molto forte che è successo a Caivano, sarà scritto anche congiuntamente nel comunicato stampa, giornata che però ci deve veramente ricordare di guardare in avanti ed accogliere tutte le varie differenze che ci sono, perché, come sappiamo bene, le violenze ci sono in tutti i quartieri, non solo nelle periferie. Allora noi abbiamo parlato di questa settimana delle periferie e abbiamo deciso che avremmo potuto coinvolgere tutte le organizzazioni che già conoscevamo per chiedergli se volevano iscrivere nel nostro, diciamo, possibile programma attività già in essere o dedicarne di speciali. La cosa interessante per noi, che abbiamo condiviso con la Commissione, è che l'obiettivo della settimana ha un respiro nazionale, e questo va bene. È però uno spazio che va oltre il classico partenariato pubblico-privato, ma è proprio un'alleanza fra istituzioni, fondazioni, ovvero enti della filantropia a carattere privato che noi rappresentiamo, e le comunità locali, che devono diventare le nostre protagoniste, coloro che ricevono la nostra attenzione in maniera stabile. Questa settimana io la vedrei più come un dispositivo culturale che possa creare un nuovo immaginario in quelle che sono le periferie urbane, non solo per narrarle, ma per andare a favore di esse. Noi sono anni che studiamo le periferie. Abbiamo letto libri che risalgono anche a 200 anni fa, se venite a trovarci in fondazione ci sono, ed emergono degli elementi che riteniamo importanti anche per il lavoro della periferia nel futuro. Sono elementi molto semplici da elencare, ma sono utili per creare insieme uno spazio di riflessione su cui ragionare e guardare al futuro. Ci siamo soffermati sulla tipologia dei dati raccolti, sulla selezione degli indicatori, sulla scelta, oculata forse anche negativamente, di denominazioni assegnate ai fatti delle periferie. Abbiamo analizzato le informazioni accessibili oramai ovunque, e di cui molte però non sono aggiornate, non abbiamo dati ultimi. E abbiamo rilevato che a volte alcune definizioni sono circoscritte con elementi aggettivi e sguardi che nuociono. Nuociono alle politiche, nuociono al lavoro delle fondazioni, perché tralasciano una cosa che invece è fondamentale, che è l'elemento umano. Perché tutti questi indicatori, oltre a parlarci di diseguaglianze, di povertà, anche di miseria, perché adesso esiste pure l'indice di miseria di Confcommercio, però inevitabilmente non ci raccontano la vita di queste persone, e in realtà sono proprio le periferie ad avere una densità abitativa più importante di qualsiasi altra zona d'Italia o anche del mondo. Per questo noi abbiamo deciso di connotare, e mi ricordo quando lei ci ha chiesto di che parleremo, io le ho risposto: parleremo di valori, perché noi abbiamo deciso che per partire bene con la prima settimana nazionale delle periferie dobbiamo parlare di valori. E i valori sono semplici, sono pochi e devono, speriamo, illuminare il lavoro di tutti. Il primo è il protagonismo dei territori, il secondo è permettere la partecipazione di chi vi abita, Il terzo è qualcosa a me molto caro, una ostinata responsabilità del lavoro a favore delle persone che vivono e delle problematiche delle periferie. Il quarto è avere un atteggiamento sempre di prossimità. Il quinto è la dignità da perseguire e infine, a cappello di tutto, c'è la giustizia sociale. E cosa facciamo noi come fondazione, ma credo anche tutti coloro che si sono iscritti alla settimana nazionale? Avremo oltre 70 eventi, 40 registrati a proprio a ora e minuto, altri 30 che si stanno aggiungendo, domani a Catania se ne aggiungeranno altri. Noi lavoriamo accogliendo e abbracciando tutte le diverse problematiche che riscontriamo nei territori e che ovviamente caratterizzano la vita delle persone e delle famiglie, ma non parliamo, come dicevo, né di povertà solamente né di disuguaglianza, parliamo di un diritto per tutte e tutti alla città. Già se ci fosse questo ovunque saremmo a posto. Alla città sono i servizi, alla città sono gli accessi, alla città sono i servizi sanitari, le scuole, la viabilità. E forse questa è la cosa su cui dobbiamo tendere, semplificando anche tutto quello che è il linguaggio sulle periferie. E ci siamo accorti di una cosa, e vado concludendo, che per entrare nelle periferie bisogna farlo con gentilezza, gentilezza nella vita delle persone. Per sperare in un cambiamento lo si può fare solamente con un elemento che per noi è fondamentale, che è quello di riporre fiducia, aiutare, attivare, dare possibilità a far crescere le comunità nelle periferie. Se io abito in una periferia e se mi sento parte di una comunità con i suoi con le sue delineazioni, col suo perimetro, so che quella comunità si fa prossima, si cura di me, condivide e si attiva per me. Se noi infatti diamo legittimazione, se generiamo fiducia, riusciamo a entrare nell'agenda politica e riusciamo a far sì che i gruppi attivi comunitari nelle periferie possano scrivere i loro bisogni nell'agenda politica in una maniera molto semplice, cioè evitiamo tutto quello che sono le retoriche. E credo che lei, credo ieri, abbia fatto una visita meravigliosa, l'altro ieri a Bastoggi, e credo che sia stato interessante vedere anche i gruppi del territorio, la fondazione che è presente lì da tempo, l'arrivo della commissione. Credo che sia stato abbastanza emozionante, molto, immagino molto. E spero. Allora concludo dicendo che se vogliamo comunicare le periferie in modo diverso lo facciamo con l'intento di non relegarle all'accezione comune, ma vogliamo rendere accessibile una realtà che è importante e che ci circonda, e vogliamo soprattutto raccontare un pezzo d'Italia senza tradirne la complessità. Non vogliamo confondere le periferie pensando che solo ciò che è visibile è importante. Vogliamo dare una visibilità consona alle periferie e ai valori che animano le periferie. Per noi questa esperienza è una ginnastica, è un esercizio su cui vogliamo vincere con voi, perché vogliamo dimostrare che bisogna e si può collaborare con le istituzioni, ognuno facendo il proprio compito, facendolo bene e aiutandosi. Grazie.
4: Bene. Davvero alla Presidente, perché ripeto, come dicevo in apertura, questo è un passo davvero importante, dico l'ultimo passo perché non siamo arrivati, anzi da un lato, come spesso accade, è un punto d'arrivo e dall'altro un punto di partenza. Un punto d'arrivo perché veniva giustamente ricordato, dal 2024 abbiamo iniziato a elaborare idee in libertà che però oggi trovano una loro, un loro canale di realizzazione davvero importante. Al tempo stesso è un punto di partenza, perché parlando con la Presidente, parlando con tutto lo staff e collaboratori e collaboratrici, mi sembra che siano già tantissime le le idee in movimento per i prossimi anni. Io magari ecco chiederei in più, lei ha parlato di 70 eventi, qualcosina in più sulle città che saranno, anche in maniera non esaustiva, però sulle città che saranno coinvolte, anche perché noi poi rigireremo il programma a tutti i colleghi e compatibilmente con i loro impegni saranno presenti all'interno delle varie realtà locali per appunto dare una mano, partecipare, sì, e appunto condividere questo momento. Il collega De Maria, prego Andrea.
5: Molto rapidamente,
4: altri colleghi collegati,
5: per ringraziare anch'io la Presidente per questa collaborazione che si è creata con la Commissione.
6: Presidente, intervengo di persona, arrivo, volevo solo dire questo. Mi tenga in conto, scusami De Maria.
7: Onorevole Iaria, l'aspettiamo, abbiamo tempo fino alle 16.30 circa.
4: Va bene.
5: Sì, grazie. No, dicevo, volevo ringraziare anch'io la Presidente e la Fondazione per questa progettualità comune che stiamo sviluppando, che credo di grande interesse e grande valore anche dentro una nostra filosofia di lavoro come Commissione, che è proprio quella poi di incontrare le realtà, le fondazioni, le associazioni che operano e costruire non solo, diciamo, momenti formali, ma proprio, diciamo, una condivisione, il massimo, diciamo, di integrazione. Rispetto agli eventi che si svolgono, mi interessava sapere, quando ci dice anche un po' le città e così via, che tipo di coinvolgimento eventualmente c'è delle istituzioni locali, enti locali, amministrazioni e così via.
4: Il collega De Palma, prego Vito.
8: Sì, eccomi. Chiedo scusa Presidente, intanto se da me due Presidente, se non sono lì da voi perché sono qui in aula che c'è un question time che sta per iniziare, ma non volevo privarmi della possibilità, della necessità anche di rivolgere a lei Presidente, Presidente Mancini, un ringraziamento sia per il contributo che ha offerto fino ad oggi in Commissione, direttamente e indirettamente con le attività, ma soprattutto per quello che realizzate a favore delle comunità. È importante il ruolo di tutti, il ruolo delle istituzioni, ma le istituzioni senza i soggetti del terzo settore, senza di voi, possono programmare tutto, ma alla fine resterebbero soltanto delle parole magari scritte sulla carta. Io oggi voglio fotografare invece un concetto diverso. Le istituzioni parlano, il terzo settore, i cittadini contribuiscono, come dire, ad amplificare quello che noi vogliamo progettare, e le azioni belle che lasciamo sul territorio sono a servizio delle nostre comunità, e questa è sicuramente la missione più importante, sia per chi come me è deputato, svolge la sua attività in Parlamento, ma penso che arricchisca anche chi materialmente nelle nostre città si dedica alle periferie, al contributo di crescita delle nostre comunità dal punto di vista educativo e non solo. Grazie Presidente.
4: Grazie al collega De Palma. Il collega Iaria.
9: Da veloce, perché avete già chiesto tutto, ma voi giustamente avete detto, ed è una cosa molto bella, riuscite già a collaborare in maniera molto forte con le amministrazioni locali, ma ci sarebbe ancora qualcosa da fare per mettere a sistema questo tipo di collaborazioni, non solo con la vostra fondazione ma con le altre fondazioni? Cioè, quali sono magari le difficoltà che avete riscontrato non con le amministrazioni ma con alcune procedure per attuare delle collaborazioni? Per questo potrebbe essere anche uno spunto da mettere nella nostra relazione, diciamo, di fine commissione.
4: Grazie ai colleghi che hanno appunto posto degli spunti e delle domande. Passerei la parola alla Presidente, poi agli altri colleghi in caso mi fanno cenno.
3: Allora, io prego, Presidente. Credo che posso rispondere a tutti e tre, partendo dall'onorevole De Maria, per scendere poi al Vito De Palma e infine a lei. La prima cosa è dove, come e quando. Noi abbiamo velocemente organizzato tutto questo in meno di un mese, abbiamo creato un vademecum con un logo, la settimana delle periferie, è stato inviato a tutte le associazioni che già lavorano nei territori e che hanno un fare di comunità nei territori difficili, con anche l'aiuto del presidente che ci aveva segnalato alcuni luoghi, tipo il quartiere delle lavatrici a Genova, tipo a Catania, abbiamo parlato di ovviamente Secondigliano, abbiamo parlato di Caivano, abbiamo parlato di tante zone. Il risultato è che ci hanno inserito in un nostro, diciamo, web fatto apposta, una sorta di sito, le attività che avrebbero fatto, e la cosa interessante è che partiamo da Torino, da quartieri tipo Aurora e tipo Porta Palazzo, arriviamo ovviamente a Milano attraverso l'esperienza di Fondazione di Comunità di Milano, che lavora in tantissimi luoghi periferici dedicandosi particolarmente ai giovani, e nel 24 giugno, giornata delle periferie, una delegazione di 10 paesi visiterà questi luoghi all'insegna anche della settimana delle periferie, 10 paesi dei 27 europei. Scendiamo piano piano, arriviamo a Genova, poi credo che ci manca l'Umbria e l'Abruzzo, che sono luoghi ancora difficili perché lì andiamo più su borghi interni come concetto, però voglio dire possiamo estenderci nei prossimi futuri. A Roma la facciamo un po' da leoni, perché a Roma avevamo detto col presidente partiamo da Roma e torniamo a Roma. Ci sono oltre 40 attività tra i 120 progetti che noi gestiamo, e più si sono avvicinati altri, e questo è stato un dato molto interessante. Non è improvvisazione, è continuazione delle proprie attività, in però una filosofia che condivida con gli altri quali sono i valori che attingono nelle periferie a quelle che possono essere le buone prassi, e anche delle prassi civiche, perché a noi ci interessa che le periferie, attraverso le persone, le comunità, sappiano lavorare ed esporre bene il proprio lavoro. Ovviamente in Campania c'è una presenza molto importante. La cosa interessante è che le attività non sono solo portate avanti dalle associazioni, ma anche da fondazioni private, che è un dato abbastanza interessante per il futuro, no? Vedere che le fondazioni riescano a declinare non il protagonismo, ma la parola servizio strategico, ci sembra un passo avanti dal punto di vista proprio del paese. Parlavamo di attività concrete, sono di vario tipo, sono attività culturali, sono celebrazioni, ma sono anche dei momenti didattici. Per esempio a Lecce c'è una giornata del 24 anticipata dal 23 sera, in cui le comunità italiane, non solo, parleranno del concetto di periferia e cittadinanza attiva. Cerchiamo anche di fare prassi, cerchiamo anche di condividere dei linguaggi anche con persone che magari non appartengono fin dall'inizio a queste città. Infine andiamo verso Palermo, ovviamente parliamo di della Campania, c'è parecchio a Scampia, Secondigliano, nel Rione Sanità, che tutti conoscete, che sono stati luoghi animati particolarmente dalle fondazioni. La Sicilia e la Puglia pure sono molto presenti. Abbiamo un buco, credo, in Calabria per ora, ma contiamo entro il 22 di raccogliere, io vi sto parlando solamente di dati certi, cioè iscritti al nostro forum. Per quanto riguarda i municipi, che per noi sono una componente estremamente importante, ne avevamo parlato nel 2024, oggi è diventata una realtà. Noi ci siamo presentati ai presidenti dei 15 municipi di Roma, che ovviamente sono tutti con problematiche abbastanza differenti, perché si tratta anche della tipologia di territorio, presenza di scuole, ospedali, presenza di altri dati, e siamo riusciti, grazie non solo assolutamente a me ma allo staff che compone Charlemagne, a firmare un protocollo d'intesa con ciascun presidente del municipio e a lavorare anche con gli assessori più pertinenti al nostro lavoro. Che cosa facciamo? Discutiamo e parliamo di tutto quello che riguarda il tema del terzo settore, ma siamo arrivati anche ad aprire il tema casa. Per cui ultimamente siamo andati in un municipio di Roma e ci hanno offerto uno spazio abbandonato dalla Caritas, dove apriremo un luogo dove possono andare le famiglie sfrattate in attesa di essere destinate ad altre abitazioni. Questo che cosa significa? Che non è supponenza, ma se un municipio può contare sull'aiuto dei soggetti non forti, ma comunque con una certa disponibilità nel territorio per il bene comune, quel municipio vive meglio. Sicuramente abbiamo riscontrato un grande problema, che però dipende da una legge di tantissimi anni fa. C'è assolutamente la mancanza di un'autonomia finanziaria, per cui adesso noi stiamo lanciando una cosa inedita in Italia, che è quella dei fondi territoriali ad uso dei municipi. Se esce da questa sala mi ammazzano, ma ve lo volevo dire, nel senso... No, sto scherzando. No, va bene. Allora, il punto è questo. È che apriamo, grazie anche all'asta che abbiamo fatto a ottobre 2025, che ha visto anche il patrocinio del Comune di Roma e che aveva l'obiettivo molto importante di trasformare le rendite di questa asta, che sono state buone, in progetti per le periferie, abbiamo deciso di sperimentare con almeno 4 municipi di Roma i fondi cosiddetti comunitari o territoriali, che possono essere alimentati dal territorio e che possono vedere una gestione condivisa comunitaria fra l'ente donatore, in questo caso la fondazione, e il municipio recipiente. Questo può aiutare molto anche quello che è il nostro desiderio immenso, quello di rendere liberi questi fondi attraverso, quando parlavo di contatti internazionali, attraverso contatti che stiamo tessendo e cucendo lentamente con una pazienza abbastanza ostinata, anche questa oltre la responsabilità, con fondazioni che sono abbastanza esterne al settore prettamente umanitario, ma che stanno facendo della cultura il proprio cavallo di battaglia, in particolare penso a una grande fondazione olandese. Questo è uno degli obiettivi che noi lanceremo entro la fine dell'anno, con sicuramente anche un altro aspetto inedito, che è quello di vedere i presidenti dei municipi lavorare insieme. Spero di aver risposto alle 3 domande e...
4: mille. Presidente, se non ci sono domande o considerazioni da parte degli altri, dei colleghi collegati, io ringrazio veramente la Presidente e facciamola...
3: Possiamo farvi vedere. No, vabbè. Comunque ci terremo a farvi vedere quello che sì, è stato, certo, il logo pensato per la settimana delle periferie, che verrà esposto in tutti gli eventi a carattere locale nella Nazione Italia, e la nostra ambizione è che il prossimo anno ogni regione possa avere un colore diverso dello stesso logo. Beh, e il Presidente il prossimo anno viaggerà molto. No. Ecco, Shanti. Questo è il logo che è stato fatto dalla nostra agenzia. Lo porteremo con noi a Cagliari, lo porteremo insieme al Presidente e a voi e ai membri della Commissione che vorranno venire a qualche evento romano, così che si possa identificare bene per tutti che cos'è questo grande evento.
4: Molto molto molto bene, quindi diamo il via a questa bella avventura che è nata in queste sale e che però fra 48 ore diventerà una realtà ancora più concreta sui territori. Quindi grandi ringraziamenti da parte nostra, grande emozione per una sfida di far succedere le cose che abbiamo vinto insieme.
3: Grazie, grazie. Presidente, grazie infinito.
4: Bene.
3: Grazie, grazie a tutti.
4: Bene, e dichiaro conclusa l'audizione.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

di attenzioni, da lasciarle senza fiato, di organizzare viaggi e non lasciarle sole neanche un'ora e non dover

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E allora, come anticipato, adesso andiamo a collegarci in diretta con la Camera dei Deputati per le comunicazioni della Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, sulla sicurezza sul lavoro.
2: Maggi e la Ministra Berti Casellati. Durante il proprio intervento il deputato Maggi è stato richiamato all'ordine dalla Presidente. Durante l'intervento della Ministra la Presidente richiama all'ordine il deputato Maggi per la seconda volta e quindi lo espelle dall'Aula. Per consentire l'allontanamento del deputato Maggi dall'Aula il Presidente sospende la seduta alle 10.15. Alla ripresa la Ministra Alberti Casellati conclude il proprio intervento e intervengono i deputati Fornario, Paolo Emilio Russo, Mane, Sulzi, Scerra, Giachetti, Zaratti e Pastorella. Dopo una sospensione dalle 12.03 alle 12.08 intervengono i deputati Bonafè, Carmina, Mari, Cuperlo, Aurea Maciani, Toni Ricciardi e Braga. Chiusa la discussione replicano il relatore per la maggioranza Angelo Rossi e la ministra Berti Casellati. Durante la replica del relatore per la maggioranza Angelo Rossi il deputato Cuperlo è stato richiamato all'ordine dalla Presidenza. Il seguito del dibattito è rinviato a altra seduta. La Presidente avverte che sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Boschi numero 1, Bonafè numero 2, Alfonso Colucci numero 3 e Zaratti numero 4, che saranno esaminate e poste in votazione prima di passare all'esame degli articoli della proposta di legge 2822A. Interviene sull'ordine dei lavori il deputato Cuperlo. La Presidente rende precisazioni. La seduta termina alle 13.55 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 30 giugno 2026.
3: Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 95, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 giugno 2026, ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge che è stato assegnato ai sensi dell'articolo 96 bis comma 1 del regolamento in sede referente alla quinta commissione bilancio. Conversione in legge del decreto legge 26 giugno 2026 numero 107 recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96 bis, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione. Il Ministro per i rapporti col Parlamento, con lettera in data 26 giugno 2026, ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge che è stato assegnato ai sensi articolo 96 bis comma 1 del regolamento in sede referente alla settima commissione cultura. Conversione in legge del decreto legge 26 giugno 2026 numero 108 recante disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento d'identità. Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96 bis, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Roberto Giachetti, che ne ha facoltà. A lei la parola.
4: La ringrazio, signor Presidente. Sarò rapidissimo per chiedere un'informativa non urgente, urgentissima del Ministro dei Trasporti, non tanto per sapere cosa sta accadendo in questi giorni, in queste settimane, nelle stazioni e negli aeroporti del nostro Paese. Questo purtroppo lo verifichiamo tutti i giorni e lo verificano soprattutto centinaia e centinaia di migliaia di cittadini. Il racconto che viene fatto sui giornali soltanto di quello che è accaduto ai turisti che, bloccata la linea per Fiumicino, non sapevano come ritornare, non a Civitavecchia, non a Caltanissetta, ma in America, in Australia, in altri posti, è la fotografia di un paese allo sbando, prima ancora che di un sistema allo sbando. D'altra parte è un giornale che certamente non è un giornale vicino all'opposizione, ma un giornale molto vicino alla Presidente del Consiglio e alla destra, che oggi titola in prima pagina una realtà. Paese bloccato, aerei e treni, ritardi nel caos. Ma questo non sarebbe nulla se noi pensiamo che solo il 68% dei voli arriva puntuale. Non parliamo dei treni, ma la prospettiva da qui a tutto il mese di luglio, quando i trasporti sono utilizzati certamente da chi lavora, ma anche da chi, viva Dio e per fortuna, sta in questo paese per turismo, per rendere, portare produttività a questo paese, si parla che nella tratta Roma-Milano ci vorranno 6 ore. Cioè dalle 3 ore e 10 che si fanno normalmente con la tratta diretta, ci si metterà a luglio il doppio del tempo che ci si mette adesso, e questo vale ovviamente anche per Bologna, ce ne vorranno 4, addirittura a Firenze si dovrà scendere dall'alta velocità, prendere una navetta e rimontare sull'alta velocità da un'altra parte. Non è pensabile, non è concepibile che in tutto questo noi abbiamo il ministro Salvini che si preoccupa del suo partito, se quelli gli stanno davanti, di dietro o di fianco, e il paese è in ginocchio. Il ministro Salvini deve venire qui. Ha pensato di salvare la pelle politica mandando a casa una persona per bene come Donnarumma. Ma quello che aspetta questo paese, i nostri cittadini, i turisti, la fotografia di questo paese nel mondo è drammatico. Deve venire qui dentro e dirci come intende ovviare o smentire quello che viene detto, non solo su un quotidiano, ripeto, vicino al governo, ma da tutti e sotto gli occhi di tutti, e cioè la paralisi dei trasporti in questo paese.
5: Ringrazio, sullo stesso argomento ha chiesto di parlare il deputato Fornaro, ne ha facoltà, prego, a lei la parola.
6: Grazie signor Presidente, anche il nostro gruppo si associa alla richiesta del collega Giachetti di un'informativa urgente del Ministro. Noi siamo mesi che denunciamo questa situazione, denunciamo una quantità di ritardi diventata ormai assolutamente insostenibile. Quello che capiterà la settimana prossima e l'ultima settimana di luglio è quello che ha descritto poc'anzi il collega, e colpisce che di fronte a tutto questo, invece di assumersi le proprie responsabilità, invece di parlare parole di verità, il ministro Salvini finisce invece per nascondersi di fronte a dati che appaiono veramente distanti dalla realtà, cioè affermare che i ritardi sono diminuiti, che la puntualità è migliorata del 9% lo scorso anno, significa non comprendere la gravità della situazione e i disagi che sta arrecando non soltanto ai pendolari e chi usa il treno per spostarsi all'interno, ma anche, visto che siamo un paese con una forte attrazione turistica, anche un bruttissimo biglietto da visita nei confronti dei turisti stranieri, perché credo che quelli che hanno vissuto l'epopea del blocco del treno verso Fiumicino e l'impossibilità di raggiungere l'aeroporto con conseguente perdita poi dei voli, è certamente un'esperienza che racconteranno al loro paese, e non è certamente una bella immagine. Insomma, noi crediamo che sia arrivato il tempo perché anche in quest'Aula il Ministro dica parole di verità e la finisca con la propaganda.
5: Bene, la ringrazio. Sullo stesso argomento, suppongo, ha chiesto di parlare il deputato Iaria. Ne ha facoltà, prego.
7: Grazie Presidente, anche noi ci associamo, però c'è un problema, perché noi chiediamo di audire qui per rispondere a questo problema il Ministro dei Trasporti, ma io so che Salvini in teoria è il ministro dell'interno, perché lui dice che vuole fare il ministro dell'interno, che ha sempre voluto fare il ministro dell'interno, ed è per questo motivo forse non si è occupato di trasporti in tutti questi anni. E abbiamo il paradosso che con tutti i soldi del PNRR, con tutte le possibilità che c'erano di riuscire a lavorare su questa infrastruttura ferroviaria in maniera seria, abbiamo dei ritardi pazzeschi e questo sistema che è in un caos, che è sotto gli occhi di tutti. Ma il caos è dovuto al fatto semplicemente perché il ministro non ha saputo creare uno strumento di programmazione per gestire questi lavori nel corso degli anni sulle nostre reti ferroviarie. Noi l'abbiamo denunciato già 3 anni fa, questo problema, e adesso abbiamo a scadenza del PNRR purtroppo i risultati pessimi di questa gestione. E quindi abbiamo il tratto Roma-Firenze che verrà bloccato per 2 settimane con un avvertimento di soli 10 giorni di anticipo per riuscire anche a gestire l'enorme quantità di traffico che questa tratta ha, cioè per riuscire a avvertire tutte le persone, tutti i pendolari, i turisti, i lavoratori che fanno questa tratta praticamente tutti i giorni. E abbiamo tutta una situazione che riguarda tutte le nostre ferrovie che chiaramente avrà dei problemi e ripercussioni enormi proprio anche in ambito della stagione estiva. E cosa fa il ministro Salvini? Non dà nessuna soluzione se non quella di eliminare, togliere, far dimettere la D Donnarumma per poi cercare di sostituirlo in modo da trovare un colpevole nella gestione delle nostre ferrovie dello Stato invece che addossarsi le sue responsabilità politiche. Ma questo di trovare colpevoli fuori dall'ambito della politica è lo sport preferito di questo governo e quindi Salvini in questo caso è olimpionico. Ma noi abbiamo e avremo un problema enorme da gestire in futuro, perché tutti questi ritardi con la fine anche dei soldi del PNRR saranno un problema che dovrà gestire il prossimo governo. Quindi io sinceramente mi associo alla richiesta di far venire in aula il ministro Salvini, ma sinceramente non servirà a nulla, e più che altro quando verrà in aula gli spiegheremo come si dovrà gestire, come gestiremo le infrastrutture ferroviarie nel prossimo mandato di governo. Grazie.
5: Grazie a lei. Sempre sullo stesso argomento, richiamo all'ordine dei lavori da parte della deputata Ghirra. Prego, a lei la parola.
8: Sì, grazie Presidente, ho chiesto la parola perché anche il gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra si associa a questa richiesta di informativa urgente del Ministro Salvini. Ci piacerebbe sapere se in questo Paese esiste un Ministro dei Trasporti, visto che di fatto il Vicepresidente si occupa di tutto fuorché di trasporti. Denunciamo da mesi e mesi i ritardi che segnano la nostra rete ferroviaria. Appunto, abbiamo vissuto il dramma dell'annullamento dei treni per Fiumicino, dove non sono neanche stati predisposti i pullman sostitutivi per raggiungere l'aeroporto, trovare un taxi era impossibile, e chiaramente questa circostanza ha inciso non solo su i pendolari del nostro paese, ma su tantissimi turisti che appunto dovevano tornare a casa utilizzando degli aerei che verosimilmente hanno perso. La gestione dei fondi del PNRR da parte del Ministro è stata fallimentare a dir poco, non solo per quanto riguarda la ripartizione delle risorse, ma anche sulla gestione dei tanti cantieri che continuano a segnare disagi nel nostro Paese di cui nessuno si assume le responsabilità. Il Ministro scappa davanti a ogni difficoltà adducendo la responsabilità della sua gestione fallimentare di volta in volta a chiodi, a sabotaggi. È riuscito appunto a far dimettere l'amministratore delegato di RFI Donnarumma, quando il primo a doversi dimettere per ammettere questo fallimento dovrebbe essere lui. Chiediamo che almeno venga qui a spiegarci cosa sta facendo, cosa intende fare, perché la situazione è davvero insostenibile ed è imbarazzante per il nostro Paese.
5: Ringrazio deputata Ghirra, non ci sono altri interventi sull'argomento.
3: L'ordine del giorno reca lo svolgimento di comunicazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81, a ripartizione dei tempi riservati alla discussione e pubblicata nel vigente calendario dei lavori. Ha facoltà di parlare la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Afferma che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, attribuisce alle istituzioni una responsabilità che va oltre la promozione dell'occupazione, il dovere di garantire che il lavoro si svolga in condizioni di sicurezza, dignità e pieno rispetto della persona. La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è uno dei principali indicatori del livello di evoluzione sociale di una nazione. Grazie. Non è soltanto un tema tecnico o amministrativo, riguarda il modello di sviluppo che vogliamo perseguire, il rapporto tra crescita economica e dignità del lavoro, la capacità delle istituzioni di proteggere i cittadini. Ogni infortunio, ogni malattia professionale, ogni episodio di sfruttamento è una ferita che colpisce il singolo lavoratore e la sua famiglia, ma coinvolge l'intera comunità nazionale. In piena continuità con l'azione degli anni scorsi, i pilastri della nostra strategia restano quattro: la diffusione della cultura della prevenzione, il rafforzamento della formazione, il potenziamento della vigilanza, la valorizzazione delle imprese che investono nella sicurezza. Rimando a quello che è la più corposa esposizione nelle comunicazioni che ho trasmesso alle Camere entro il 30 di aprile del 2026. Però ecco, voglio sottolineare che in questo percorso il 2025 ha rappresentato un punto di svolta. Sono stati consolidati gli interventi avviati negli anni precedenti e introdotte importanti innovazioni normative e organizzative, culminate nel decreto legge 31 ottobre 2025 numero 159 per il rafforzamento delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azione dell'ultimo anno ha dato concreta attuazione agli indirizzi della precedente relazione alle Camere. Gli impegni assunti si sono tradotti in interventi che hanno interessato tutti i principali ambiti della prevenzione: la cultura della sicurezza nelle scuole, il rafforzamento della vigilanza e del coordinamento tra amministrazioni, il potenziamento della formazione di lavoratori e imprese, la valorizzazione dei meccanismi premiali per i datori che investono stabilmente nella prevenzione. È proseguito anche il percorso di innovazione con lo sviluppo di strumenti digitali e l'istituzione presso il Ministero del Lavoro dell'Osservatorio sull'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, una sede di analisi e confronto per promuovere un uso sicuro, trasparente, etico dell'intelligenza artificiale anche a supporto della prevenzione e dell'analisi dei rischi. A questo quadro si sono aggiunte anche le recenti misure adottate con l'articolo 6 del decreto legge infrastrutture, volte a tutelare i lavoratori e la continuità produttiva in presenza di condizioni climatiche eccezionali, in particolare le ondate di calore. La conferma della capacità del governo di adeguare tempestivamente gli strumenti di protezione ai rischi emergenti. Ricordo all'Aula che nel corso del 2025 è stato adottato anche con mio decreto il protocollo nazionale per il clima, che contiene misure di prevenzione e di supporto ai lavoratori e alle lavoratrici contro quelli che possono essere i rischi da fattori climatici. La direzione è chiara: passare da un modello fondato sull'intervento successivo all'infortunio a un sistema che investe sulla prevenzione, sulla formazione, sull'innovazione tecnologica, sulla qualificazione delle imprese, sulla capacità dello Stato di individuare i rischi prima che si traducano in incidenti. È la prospettiva che accomuna gli interventi di questa relazione che vado a esporvi. Per quanto riguarda i dati relativi agli infortuni mortali collegati con quello che è lo scenario e i numeri del mondo del lavoro, noi dobbiamo onestamente dirci che rispetto a dicembre 2022, oggi, a distanza di 4 anni, noi abbiamo al lavoro più di 1 milione di persone che sono sottoposte a un regime ovviamente di prevenzione dei rischi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Non lo dico io, lo dice l'INAIL. Per quanto riguarda l'incidenza degli infortuni e soprattutto degli infortuni mortali, vediamo fortunatamente una regressione per quelli che sono i numeri degli incidenti
incidenza per 100.000 dipendenti. Certamente non è sufficiente, certamente quello che deve essere l'obiettivo di tutti invece è quello di ridurre il numero degli infortuni e soprattutto

0: Ovviamente, una visione zero. La sicurezza sul lavoro richiede l'impegno continuo delle istituzioni, delle imprese, dei sindacati, dei lavoratori, dell'intera società. L'obiettivo è superare una visione limitata al rispetto formale delle norme e affermare una cultura della prevenzione condivisa. Solo un'alleanza stabile tra tutti i soggetti coinvolti può costruire ambienti di lavoro più sicuri, moderni, rispettosi della persona. Nessuna misura di vigilanza, per quanto efficace, può sostituire la consapevolezza individuale e collettiva dei rischi e delle responsabilità. Per questo abbiamo promosso un approccio fondato sulla prevenzione e sulla responsabilizzazione di tutti gli attori. La sicurezza deve diventare parte integrante dell'organizzazione del lavoro, della progettazione degli ambienti produttivi, dei processi formativi e delle scelte imprenditoriali. È un investimento sulla qualità del lavoro, sulla competitività delle imprese e sulla sostenibilità del sistema economico. In questa prospettiva assume particolare rilievo la Strategia Nazionale per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 2026-2030, destinata a orientare le politiche dei prossimi anni in coerenza con il quadro strategico europeo e con le profonde trasformazioni del mondo del lavoro. La strategia individua 5 assi di intervento: affrontare i cambiamenti del mondo del lavoro, rafforzare la resilienza del sistema istituzionale, potenziare l'efficacia delle tutele, sostenere micro, piccole e medie imprese, diffondere la cultura della prevenzione, un atto programmatorio che contiene una visione condivisa delle politiche di sicurezza per gli anni a venire. La costruzione di una cultura della sicurezza deve iniziare prima dell'ingresso nel mondo del lavoro. La scuola è il primo luogo in cui trasmettere i valori della prevenzione, della responsabilità, del rispetto delle regole poste a protezione del bene più prezioso che è la vita. Il Governo ha dedicato particolare attenzione ai giovani e al sistema dell'istruzione, proseguendo l'azione avviata nel 2023 con l'estensione dell'assicurazione INAIL a tutto il personale e agli studenti di ogni istituto formativo. Oggi abbiamo messo in sicurezza quasi 10 milioni di persone che frequentano il nostro sistema scolastico come lavoratori dipendenti, insegnanti, ma soprattutto i nostri giovani. Nel 2025 sono stati rafforzati i programmi di collaborazione tra il Ministero del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'INAIL e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con campagne informative, percorsi formativi, concorsi nazionali e iniziative di sensibilizzazione. Fatemi ricordare il fatto che legge dello Stato, la proposta fatta dal deputato Rizzetto di inserire l'insegnamento della sicurezza sul lavoro all'interno di quelli che sono i percorsi scolastici. Io credo che questo sia un grande atto di civiltà e di attenzione per il futuro delle giovani generazioni. Particolare attenzione è andata ai percorsi di formazione e orientamento che mettono gli studenti in contatto con il mondo del lavoro. La scelta di rendere strutturale la tutela assicurativa INAIL per studenti e personale è estesa anche agli infortuni nel tragitto verso i luoghi dei percorsi formativi e accompagnata dall'esclusione delle lavorazioni più rischiose segna un avanzamento importante del sistema di protezione. A gennaio del 2023 è stata adottata la Carta di Lorenzo, in memoria di Lorenzo Parenti, un giovane perito durante un percorso di alternanza scuola-lavoro. Con il decreto 48 del 2023 abbiamo iniziato un percorso di messa in protezione degli ambienti scolastici, ma estesa anche a tutte quelle condizioni e quei momenti in cui i giovani vengono a contatto col mondo del lavoro, sono inseriti in percorsi di alternanza scuola-lavoro e devono essere giustamente tutelati. Siamo intervenuti con il documento di valutazione valutazione dei rischi, che deve individuare quelli che sono i rischi specifici per questi episodi di alternanza, e contemporaneamente ovviamente abbiamo messo in protezione anche con l'estensione all'infortunio in itinere. La scelta di fondo è netta: la sicurezza non deve essere insegnata soltanto nei luoghi di lavoro, ma diventare parte del percorso di crescita delle nuove generazioni. Investire sui giovani significa mettere in sicurezza il futuro. Per un mercato del lavoro più sicuro e inclusivo abbiamo rafforzato le politiche attive e le tutele per i lavoratori più fragili. Abbiamo innalzato dal 10 al 60% il limite entro cui i datori di lavoro privati con oltre 50 dipendenti possono assolvere gli obblighi della quota di riserva per i lavoratori con disabilità attraverso la stipula di convenzioni. Abbiamo previsto che il soggetto destinatario delle convenzioni possa mettere temporaneamente a disposizione di un altro soggetto uno o più lavoratori nel rispetto della disciplina sul distacco e purché espressamente previsto nella convenzione. Abbiamo inoltre ampliato la platea dei soggetti convenzionabili, includendo gli enti del terzo settore non commerciali diversi dalle imprese sociali, comprese le cooperative sociali e le società benefit, per il loro ruolo fondamentale nell'inclusione lavorativa e nella coesione sociale. Faccio questo riferimento, questa sottolineatura, per ribadire quanto sia importante accompagnare quelle che sono le norme e gli adempimenti in materia di legge 68 del 99, tenendo in considerazione la necessità anche di definire e soprattutto garantire i necessari presidi di sicurezza alle persone che hanno diritto a un inserimento lavorativo perché in una condizione di diversa abilità. Questi strumenti favoriscono l'inserimento delle persone con disabilità che incontrano maggiori difficoltà di accesso al mercato del lavoro ordinario. Vi abbiamo affiancato misure innovative: le borse di studio per i figli delle vittime di infortunio e malattie professionali. Questo, voglio dirlo, è un percorso che abbiamo fatto e che abbiamo attuato con il decreto legge 159 del 2025. I bandi INAIL sono operativi, le famiglie possono fare richiesta delle borse di studio che vengono riconosciute e accompagneranno i giovani che hanno avuto la sfortuna di perdere un familiare vicinissimo e li accompagneranno durante tutto il percorso scolastico. In aggiunta a questo ci siamo impegnati sui programmi di prevenzione sanitaria nei luoghi di lavoro, sul rafforzamento della sorveglianza sanitaria anche con permessi per gli screening oncologici. La tutela della salute e della sicurezza non può essere separata dal contrasto a ogni forma di sfruttamento lavorativo. I fatti che hanno interessato il territorio di Amendolara nel giugno del 2026 hanno richiamato l'attenzione del Paese sulla necessità di mantenere alta la vigilanza contro il caporalato, l'intermediazione illecita di manodopera, le situazioni di grave vulnerabilità. Ogni episodio di sfruttamento riduce le tutele e aumenta i rischi per la salute e la sicurezza. Dove arretra la legalità, arretra anche la sicurezza. Dietro ogni dato ci sono persone, famiglie, storie e comunità. Per questo i fatti di Amendolara non sono solo cronaca giudiziaria, sono un richiamo alla coscienza civile del Paese, alla responsabilità delle istituzioni. La morte di 4 giovani lavoratori stranieri impiegati nelle campagne calabresi ha suscitato sgomento, riportato all'attenzione la vulnerabilità di molti lavoratori, l'intermediazione illecita di manodopera, il caporalato e le condizioni sociali che accompagnano le forme più gravi di sfruttamento. Ecco, a questo proposito voglio ricordare che uno dei primi atti di questo governo in materia di tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori e della legalità è stata quella di ripristinare il reato di intermediazione, di interposizione illecita di manodopera che era stato depenalizzato nel 2016. Non c'è piena sicurezza dove vi sono ricatto, sfruttamento, marginalità o dipendenza economica. La tutela dei lavoratori inizia dal riconoscimento della loro dignità e dell'effettività dei diritti fondamentali. Per questo il Governo considera il contrasto al caporalato e lo sfruttamento una componente essenziale delle politiche di sicurezza sul lavoro. È stato rafforzato il coordinamento tra il Ministero del Lavoro, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'INPS, l'INAIL, il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e le autorità territoriali per intensificare i controlli nei comparti più esposti. È stata avviata una campagna straordinaria di vigilanza nel settore agricolo che si somma a quella che è l'attività che già svolgiamo in questo settore, campagna destinata a proseguire per tutta l'estate con attenzione alle aree a maggior rischio di irregolarità e intermediazione illecita. L'azione si inserisce in una strategia più ampia che vede l'integrazione delle banche dati, il potenziamento delle ispezioni, la valorizzazione della rete del lavoro agricolo di qualità, il sostegno alle imprese che rispettano le regole e la comunicazione sulle opportunità del lavoro regolare. La promozione della cultura della sicurezza, il contrasto al lavoro irregolare e la lotta al caporalato sono oggi parte di un'unica politica pubblica volta a tutelare la persona e a costruire un mercato del lavoro più giusto, sicuro e inclusivo. L'azione si è concentrata sul rafforzamento dei controlli, sull'emersione del lavoro regolare e su modelli organizzativi fondati sulla legalità e sul rispetto della persona. Il settore agricolo richiede un presidio costante. In questo quadro è centrale la rete del lavoro agricolo di qualità. Le modifiche del 2025 hanno collegato più strettamente il riconoscimento delle imprese virtuose al rispetto delle norme di salute e sicurezza con specifiche misure di sostegno e incentivazione per chi opera nella piena legalità. Stiamo proseguendo le attività per rendere operativa al più presto la banca dati per gli appalti in agricoltura, così come a contrasto dello sfruttamento lavorativo del caporalato abbiamo modificato il testo unico per l'immigrazione inserendo l'articolo 18 ter che prevede che per i lavoratori e le lavoratrici in condizione di sfruttamento lavorativo o di caporalato che collaborano con le forze dell'ordine e con la giustizia ci sia la possibilità di essere inseriti in un percorso di protezione che assegna un permesso di soggiorno, la tutela economica dell'assegno di inclusione e un percorso di presa in carico e di accompagnamento al lavoro attraverso i nostri servizi per l'impiego e i nostri servizi sociali. Questo per mettere in evidenza anche che siamo presenti ovunque ci sono delle situazioni che devono essere contrastate e forniamo assistenza all'opera della magistratura e delle procure in tutti quei contesti in cui si possono realizzare ipotesi di sfruttamento lavorativo e di caporalato, così come recentemente è avvenuto a Prato, ma quello non è certamente l'unico esempio. Nel dibattito pubblico la sicurezza è stata talvolta descritta come un costo aggiuntivo o un vincolo per le imprese. È una visione che non trova riscontro né nell'evidenza economica né nell'esperienza delle imprese più innovative e competitive. La sicurezza è uno dei principali fattori di qualità, efficienza, sostenibilità del sistema produttivo e non è mai un ostacolo alla crescita. Le imprese che investono nella prevenzione registrano migliori livelli organizzativi, maggiore stabilità dei processi, meno assenze per infortuni e malattia, una maggiore capacità di attrarre professionalità qualificate e un clima aziendale migliore. La sicurezza accresce inoltre la reputazione delle imprese e la loro competitività sui mercati nazionali e internazionali. In un'economia attraversata da profonde trasformazioni tecnologiche, dalla diffusione dell'intelligenza artificiale, dall'automazione dei processi e dalla transizione ecologica, la sicurezza assume un valore ancora maggiore. Le innovazioni offrono nuove opportunità per ridurre i rischi, monitorare gli ambienti di lavoro, sviluppare sistemi avanzati di prevenzione. Crescita economica e tutela della persona non sono obiettivi alternativi. La vera competitività non si costruisce comprimendo le tutele, ma investendo sulla qualità del lavoro, sull'innovazione, sulle competenze e sulla valorizzazione del capitale umano. Per questo il Governo ha scelto di affiancare ai controlli misure di incentivazione per le imprese che investono nella sicurezza, affinché la prevenzione diventi un elemento ordinario della gestione aziendale e non un intervento straordinario imposto dall'esterno. In questa direzione vanno il rafforzamento dei meccanismi affidati all'INAIL della premialità, il sostegno agli investimenti, la valorizzazione, come dicevo, della rete del lavoro agricolo di qualità, la diffusione di buone pratiche. Tra queste, certo, spicca il sistema dei bandi ISI dell'INAIL, uno degli strumenti più efficaci a sostegno degli investimenti in sicurezza, la cui dotazione è stata progressivamente incrementata fino a 600 milioni di euro per anno, destinando 90 milioni di euro per il solo comparto agricolo. La promozione della cultura della prevenzione è una politica di tutela del lavoro, ma ancora di più, dicevo, una scelta di civiltà che concorre a definire il modello di sviluppo che il Paese intende perseguire. In questa cornice il piano integrato per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha rafforzato l'integrazione tra il Ministero, l'INAIL, l'Ispettorato, l'INPS, favorendo una programmazione unitaria di prevenzione, vigilanza, informazione e sostegno alle imprese, campagne di prevenzione, iniziative formative, diffusione della cultura della sicurezza, attività rivolte ai giovani, campagne straordinarie di vigilanza e integrazione delle banche dati. Il piano è uno dei principali punti di forza del Sistema Nazionale di Prevenzione e la base per le politiche future. Il monitoraggio costante ne ha verificato l'efficacia e ha individuato le aree su cui concentrare gli sforzi nel 2026. Il decreto legge 159 del 2025, che reca misure urgenti per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, è il punto di arrivo di un ampio confronto istituzionale e sociale sviluppato attraverso tavoli tecnici con amministrazioni pubbliche, organizzazioni sindacali e rappresentanze datoriali. L'obiettivo è intervenire sull'intera filiera della prevenzione, rafforzando in modo coordinato formazione, qualificazione delle imprese, vigilanza, responsabilità negli appalti e incentivi economici. Una delle principali innovazioni riguarda il sistema premiale INAIL. Dal 2026 sono riviste le aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, i contributi assicurativi in agricoltura per premiare le imprese che investono stabilmente nella prevenzione. Il sistema è reso più selettivo, con l'esclusione dai benefici delle imprese condannate in via definitiva per gravi violazioni prevenzionistiche. La logica è chiara: una cultura della sicurezza fondata non solo sul rispetto degli obblighi, ma anche sulla valorizzazione delle buone pratiche. Le competenze acquisite nei percorsi formativi obbligatori e verranno registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e integrate negli strumenti digitali nazionali di incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare nella piattaforma SISL. La formazione diventa così un patrimonio professionale permanente della persona. Il decreto introduce misure per una prevenzione proattiva, assume particolare rilievo la disciplina dei mancati infortuni, i near miss, eventi che non producono conseguenze lesive ma permettono di individuare i rischi prima che diventino incidenti. La loro raccolta, analisi e monitoraggio sono uno strumento di miglioramento continuo. È stata rafforzata la vigilanza nelle filiere produttive più complesse, in particolare è stato introdotto il badge di cantiere, attualmente in fase di collaudo ma praticamente pronto, dotato di codice identificativo univoco e di sistemi di tracciabilità che consente di verificare in modo più efficace la presenza dei lavoratori nei cantieri e nelle attività ad alto rischio. La misura aumenta la trasparenza, contrasta il il lavoro irregolare, rende più efficaci i controlli. Anche in questo caso la piattaforma SISL agisce da acceleratore per imprese e lavoratori nel rispetto dell'equilibrio tra adempimenti e fluidità operativa. È stato inoltre potenziato il sistema della patente a crediti, oggi tra i principali strumenti di qualificazione delle imprese nei settori più esposti ai rischi. L'aumento delle sanzioni e il rafforzamento dei meccanismi di decurtazione dei crediti ne accrescono l'efficacia deterrente e promuovono comportamenti più responsabili. Nel complesso, il decreto delinea un modello di prevenzione che integra formazione, tecnologia, incentivi e controlli e conferma una scelta precisa: non limitarsi al sistema sanzionatorio, ma far operare in modo integrato prevenzione, formazione, innovazione, qualificazione delle imprese e attività ispettiva per ridurre concretamente il rischio di infortunio. La qualità delle norme e degli strumenti di prevenzione deve accompagnarsi alla capacità dello Stato di garantirne l'effettiva applicazione. Per questo il Governo ha avviato un programma di rafforzamento delle strutture pubbliche impegnate nella tutela del lavoro e della vigilanza. L'attività ispettiva è uno strumento essenziale per assicurare l'effettività delle tutele, per contrastare il lavoro irregolare, lo sfruttamento e le violazioni prevenzionistiche. Negli ultimi anni il personale ispettivo è cresciuto in modo significativo. Con un forte rafforzamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, principale presidio istituzionale in materia, il decreto legge 159 ha autorizzato l'assunzione di nuovi ispettori e di nuove unità del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che si aggiungono ai reclutamenti già programmati. Sono state avviate procedure per rafforzare le funzioni ispettive di IMSS e INAIL. Vi ricordo che erano bloccate le assunzioni degli ispettori IMSS e INAIL, mentre noi abbiamo previsto nuove assunzioni per un contingente totale di 500 ispettori IMSS e INAIL. E per stabilizzare il personale sanitario dell'INAIL, il personale ispettivo complessivo è passato dalle 3.848 unità del 2021 alle 4.366 operative all'inizio del 2026. Il primo incremento strutturale dopo anni di progressiva contrazione degli organici, ed è per noi la scelta di riportare stabilmente lo Stato nei luoghi di lavoro con una presenza più qualificata, capillare ed efficace. Al rafforzamento quantitativo si accompagna anche un cambiamento qualitativo, maggiore specializzazione delle competenze, integrazione delle banche dati e degli strumenti digitali per orientare i controlli verso i contesti a maggiore rischio. L'Ispettorato può oggi contare su 2.969 ispettori civili, di cui circa un terzo, 949 tecnici specializzati nella vigilanza in materia di salute e sicurezza, a cui si affiancano 730 ispettori IMSS, 175 INAIL, 492 militari dell'Arma dei Carabinieri. Il potenziamento proseguirà nei prossimi mesi con le procedure che sono in corso di esecuzione e conclusione. Presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro 750 nuove unità, più ulteriori 300 autorizzate dal decreto legge 159, 147 autorizzate con DPCM del 7 agosto 2025 mediante scorrimento di graduatorie già approvate. Per l'Arma dei Carabinieri 50 nuove unità in servizio nei primi mesi del 2026, altre 100 autorizzate dal decreto 159. A questo proposito voglio dire che 150 unità del nucleo carabinieri comunque vanno a rafforzare i presidi sul territorio, laddove ci sono anche concrete situazioni da analizzare e verificare in materia appunto di rischi per sfruttamento lavorativo e caporalato. Queste unità si connettono anche con i nostri ispettori e contemporaneamente con la forza della territoriale, che è un elemento importante per il quale ringrazio l'Arma dei Carabinieri e il Comando Generale. Ho detto prima del ripristino dei ruoli ispettivi di IMS e INAIL con le unità che sono oggetto di procedure concorsuali che sono già in corso. Nel complesso, a regime, oltre 1.700 unità aggiuntive rispetto alla consistenza iniziale. Dicevo anche che siamo intervenuti per rafforzare e stabilizzare il personale sanitario dell'INAIL, per noi indispensabile per tutte quelle che sono le politiche di prevenzione, ma anche di riabilitazione e di riaccompagnamento al lavoro degli infortunati. Ora vi do alcune brevi indicazioni su quella che è la vigilanza del 2025, che si è sviluppata in coerenza con il piano integrato e con le priorità individuate a livello nazionale, con particolare attenzione ai comparti a maggiore incidenza infortunistica e più esposti al lavoro irregolare: l'edilizia, l'agricoltura, la logistica e i servizi. I risultati confermano la portata del rafforzamento. Le attività ispettive di controllo sono passate da circa 100.000 verifiche nel 2022 a oltre 157.000, con un incremento superiore del 50%. Le sole attività ispettive dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono più che raddoppiate nello stesso periodo, da 63.571 ispezioni nel 2022 a 130.579 nel 2025. I dati che vi ho esposto precedentemente vi dicono che non è raddoppiato il numero degli ispettori, ma invece una migliore e più organica programmazione ci ha consentito di poter portare a casa questi risultati, che sono certamente un buon passo avanti. L'attività ispettiva contrasta e sanziona le irregolarità, ma è anche un'occasione per diffondere la cultura della legalità e della sicurezza, promuove comportamenti corretti, favorisce l'emersione delle regolarità, migliora le condizioni di lavoro. Allora, ecco, prima di darvi indicazioni di quelle che saranno le azioni del governo nel 2026, consentitemi di fare anche una breve valutazione di quelli che sono invece i passaggi fatti sin qui. Il testo unico di riferimento per gli interventi in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro è del 2008, è il testo unico, il decreto legislativo 81 del 2008. Dal 2008 al 2023 al testo unico non sono stati apportati interventi strutturali. Dal 2023 al 2025 abbiamo reso operativa e introdotto la patente a crediti, che era già contenuta nel testo unico ma da 16 anni richiedeva un intervento di attuazione. Abbiamo messo in protezione e reso strutturale l'assicurazione INAIL per le scuole. Abbiamo introdotto il badge di cantiere, che stiamo sviluppando di concerto con le parti sociali. Abbiamo ripristinato il reato di interposizione illecita di manodopera, abbiamo inserito l'articolo 18 ter al testo unico per l'immigrazione, per dare un concreto segnale di quello che è il nostro modo di essere vicini a chi vive condizioni di difficoltà e che attraverso un percorso di inclusione sociale poi può avere anche un'inclusione lavorativa stabile nel nostro paese, andando anche a riconnettersi con quelli che sono i dati del mondo del lavoro attuale, che ci rappresentano una crescita di più di 1 milione di posti di lavoro, la stragrande maggioranza dei quali a tempo indeterminato. Nel 2026 proseguiremo lungo il percorso avviato dall'inizio della legislatura, secondo 5 direttrici fondamentali: completare l'attuazione del decreto legge 159/2025, rafforzare la cultura della prevenzione con nuove iniziative rivolte ai giovani, alla scuola, al mondo delle imprese, consolidare la strategia nazionale 2026-2030 e integrare gli strumenti programmatori delle amministrazioni coinvolte, potenziare le attività di vigilanza, completando i programmi di assunzione, utilizzando in modo sempre più efficace le tecnologie digitali e le banche dati integrati, contrastare il lavoro irregolare, il caporalato, le forme di sfruttamento, con particolare attenzione ai settori più esposti e alle categorie più vulnerabili. L'obiettivo generale resta sostenere un sistema in cui la sicurezza sia parte integrante della qualità del lavoro e della competitività delle imprese. I risultati del 2025 dimostrano che è possibile rafforzare la tutela attraverso prevenzione, formazione, vigilanza e responsabilità condivisa. Molto è stato fatto, molto resta da fare. La sicurezza non è un traguardo definitivo, ma un percorso continuo di miglioramento che accompagna l'evoluzione del mondo del lavoro e della società. Il Governo intende proseguire su questa strada nella convinzione che la tutela della vita, della salute e della dignità di chi lavora sia uno dei più alti doveri della Repubblica. I risultati raggiunti dimostrano che investire nella prevenzione produce effetti concreti, sono un punto di partenza, non un punto di arrivo. Ogni progresso impone di rafforzare l'impegno delle istituzioni, delle imprese e delle parti sociali. Ogni lavoratore deve poter tornare a casa al termine della propria giornata di lavoro nelle stesse condizioni in cui l'ha iniziata. Ed è questo il principio che ispira l'azione del Governo, che continuerà a orientare le politiche per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Nella giornata di ieri, partecipando al Consiglio EPSCO a Lussemburgo a nome dell'Italia, con il sostegno di altri paesi, ho presentato la proposta di istituzione della giornata europea in materia, in ricordo delle vittime degli infortuni sul lavoro, e la nostra proposta è di dedicare la giornata dell'8 agosto, che ricorda la tragedia del 1956 a Marcinelle, dove perirono tanti lavoratori italiani, destinare questa giornata a giornata europea della sicurezza. Su questo la vicepresidente della Commissione europea ha assunto l'impegno di gestire la nostra proposta fatta anche in piena assonanza con quanto definito dal Parlamento europeo a memoria delle vittime, come monito perché non succeda più e si possa tutti quanti insieme invece realizzare quella visione zero a cui deve essere improntato il nostro sforzo comune. Grazie.
1: Grazie a lei, Ministro Calderone. Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Governo. È iscritto a parlare il deputato Lorenzo Malagola. Prego, l'ascoltiamo.
2: Grazie Presidente. Grazie Ministro, onorevoli colleghi. 16 anni fa in quest'Aula chi ci ha preceduto decise di convocare una volta all'anno il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali a relazionare sullo stato dell'arte della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nella nostra nazione. Devo dire che quest'anno la relazione della Ministra è particolarmente densa e significativa. E oggi l'ascoltiamo, l'abbiamo ascoltata, nell'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. E dobbiamo quindi avere negli occhi chi 80 anni fa decise di cristallizzare come principio fondativo della nostra convivenza civile il lavoro e il lavoro sicuro. E oggi, cara Ministra, possiamo dire di essere all'altezza di chi ci ha preceduti, perché questo Governo sta portando avanti una strategia chiara, puntuale, organica e finalmente efficace su questa materia. Grazie. Chiaramente questa non è una responsabilità solo della maggioranza, è una responsabilità di tutto il Parlamento unito, proprio perché è un principio costituzionale. E nelle sue parole, Ministra, io ho colto il desiderio e la volontà che la strategia nazionale non sia un semplice insieme di precetti, di procedure, di obblighi, di sanzioni, ma sia la base sulla quale costruire e fondare un'alleanza per la sicurezza. È questa la parola chiave, alleanza, un'alleanza che veda impegnate le istituzioni nelle diverse articolazioni, il Parlamento, il Governo, le amministrazioni centrali, le amministrazioni locali, le regioni, ma anche le parti sociali, i sindacati, le rappresentanze datoriali, il mondo della cooperazione, i singoli imprenditori, e ciascun lavoratore si deve sentire corresponsabile nel alimentare e rendere pienamente efficace questa alleanza di cui il nostro Paese ha bisogno. Ed è un'alleanza che supera alcune tare del passato che io credo abbiano bloccato l'efficacia delle politiche in questa materia. Supera sicuramente quella cultura del sospetto che ha visto l'impresa come nemica e che ha costruito un apparato burocratico che ha bloccato la crescita sana delle nostre imprese. E supera anche quell'approccio formalistico dietro il quale troppe volte le istituzioni e i governi che ci hanno preceduto si sono celate e nascoste. Non basta infatti una riga di legge, non basta infatti un semplice atto amministrativo perché questa alleanza diventi pienamente efficace e feconda. L'alleanza della sicurezza per la sicurezza è fatta del lavoro quotidiano delle amministrazioni competenti, di chi controlla, di chi legifera, ma anche di chi vive quotidianamente l'attività economica e industriale dell'Italia. I principi su cui si fonda questa alleanza li condividiamo a pieno. Sono principi che fanno innanzitutto della prevenzione il pilastro fondante. È la prevenzione, e l'abbiamo ricordato, soprattutto nelle scuole, nelle università e nei percorsi della formazione professionale, che potrà finalmente consolidare nelle giovani generazioni quella cultura del lavoro sicuro senza il quale non avremo i numeri che ci attendiamo, non avremo finalmente quella strategia a somma zero che lei giustamente ha ricordato. Zero infortuni e zero morti bianche è il nostro obiettivo, un obiettivo ambizioso, ma chiaramente è ciò che ci muove tutti i giorni. Oltre alla prevenzione, i controlli. I controlli, l'ha ricordato, sono incrementati perché questo governo ha avuto il coraggio di investire. Al di là delle parole e degli slogan che tante volte riempiono la bocca della politica, questo governo ha fatto cose concrete, ha investito risorse concretamente, ha assunto più di 1.300 nuovi ispettori, andando a consolidare una presenza già importante, ma andando a irrobustire quella squadra di ispettori senza i quali i controlli resterebbero lettera morta. Prevenzione, controlli e, terzo punto, premialità. Noi abbiamo fiducia negli imprenditori italiani. Ci rendono orgogliosi in tutto il mondo. Abbiamo letto, una delle grandi economie esportatrici a livello globale. Abbiamo superato anche il Giappone e siamo oggi ammirati in tutto il mondo. I nostri imprenditori, nella stragrande maggioranza sono imprenditori che si prendono al cuore la salute dei propri collaboratori, perché sanno che è lì che risiede il valore aggiunto della propria impresa. E quindi è giusto premiare chi si spende, chi investe, chi si prodiga ogni giorno per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori italiani. Innanzitutto sono gli imprenditori italiani. Ma certo,
3: Poi c'è anche un quarto punto, che è quello della sanzione, perché non tutti gli imprenditori sono così. C'è una piccola parte che invece prova a lucrare sulla pelle dei propri collaboratori, sulla pelle dei propri dipendenti. Allora lì lo Stato sarà implacabile. Questo governo è implacabile. Abbiamo inasprito le sanzioni, abbiamo costruito un apparato sanzionatorio che andrà a colpire senza pietà chi invece vuole appunto lucrare sulla pelle dei propri collaboratori, su chi non ha rispetto di quel contributo essenziale che ciascun lavoratore italiano dà al bene comune. Onorevoli colleghi, oggi viviamo una fase della nostra economia, dell'economia non solo italiana ma dell'economia globale, in profonda trasformazione. L'avvento dell'intelligenza artificiale cambierà completamente, sarà un punto di non ritorno rispetto a ciò che abbiamo vissuto fino ad oggi. Non dobbiamo pensare che l'intelligenza artificiale risolverà magicamente le esigenze di salute e sicurezza. Certo, l'intelligenza artificiale, la robotica, la condivisione dei big data ci aiuteranno nel garantire maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro. Ma non dobbiamo abbassare la guardia, perché l'intelligenza artificiale sarà solo uno strumento nelle nostre mani e nelle mani degli imprenditori italiani. Allora dobbiamo accompagnare questa transizione come legislatori, come stiamo facendo, con responsabilità, affinché l'intelligenza artificiale sia accessibile a tutti gli imprenditori con strumenti innovativi, con nuovi prodotti, con una normativa che solleciti e aiuti gli imprenditori che vogliono dotarsi di questi nuovi strumenti. Ma tutto ciò non basterà. Non basterà, perché la responsabilità rimarrà in capo alle persone, agli uomini e alle donne che popolano le nostre imprese, le nostre fabbriche, i nostri uffici, le nostre cooperative. Sarà lì che si giocherà il futuro della nostra strategia. Sarà lì che si giocherà il futuro della nostra capacità di garantire un lavoro sicuro, soprattutto in quei settori come l'edilizia, l'agricoltura, la meccanica, dove vi è una più alta incidenza degli infortuni e delle morti bianche. Lì stiamo intervenendo grazie alla patente a punti, è stato ricordato, i numeri sono molto positivi, già sono 479.000 le patenti rilasciate. Siamo intervenuti attraverso i bandi ISI INAIL, siamo intervenuti stanziando 1.200.000.000 sulla salute e sicurezza, siamo intervenuti con il codice univoco di accesso ai cantieri. Tutto questo quindi ci fa dire, tornando a dove sono iniziato, che questo governo non è fermo. Non è fermo e sta davvero facendo di tutto per essere all'altezza di quanto i padri fondatori ci hanno consegnato come compito alto di legislatori, affinché il lavoro davvero sia il principio su cui tutti noi possiamo dire di fondare la nostra convivenza civile, e questo lavoro sia oggi e sempre sicuro. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Malagola. Ha chiesto di parlare il deputato Emiliano Fossi, ne ha facoltà.
4: Sì, signor Presidente, Ministra, colleghe e colleghi. Innanzitutto il primo elemento da sottolineare in questo dibattito, che è anche il più significativo dal punto di vista politico, è la sua assoluta necessità. E se oggi il Parlamento discute ogni anno dello stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, non è perché questo governo lo ha scelto in maniera spontanea, lo diceva poco fa il collega Malagola, ma perché, completo l'informazione, il Partito Democratico ha voluto che questo diventasse un obbligo di legge. È stata una nostra iniziativa inserire nel testo unico sulla sicurezza l'obbligo per il Ministro del Lavoro di riferire annualmente alle Camere. Lo abbiamo fatto perché ritenevamo che la sicurezza sul lavoro non potesse continuare ad essere affrontata solo sull'onda dell'emozione provocata dall'ennesima tragedia, ma dovesse diventare un appuntamento stabile di verifica dell'azione dell'esecutivo e del Parlamento. Purtroppo però La relazione che oggi discutiamo tradisce in larga parte questo spirito. Doveva essere uno strumento per valutare con onestà lo stato della sicurezza del nostro Paese, individuare le criticità ancora aperte ed indicare gli interventi necessari. Ci troviamo invece di fronte a un documento che dedica gran parte delle sue pagine a descrivere tavoli tecnici, organismi, procedure amministrative e provvedimenti adottati, rinviando solo alla fine quella che dovrebbe essere la parte centrale, l'analisi dei dati, delle cause e delle responsabilità. Ed è proprio leggendo quei dati che emerge una realtà che il Governo non può nascondere dietro la lunga elencazione delle iniziative messe in campo. Nel 25 le denunce di infortunio sono aumentate rispetto all'anno precedente, sono aumentati anche gli infortuni in itinere e soprattutto sono aumentati le morti sul lavoro. Oltre 1000 persone hanno perso la vita lavorando. E siccome la Ministra poco fa ha citato il caso di Prato, riferendosi a una dei casi di caporalato, io credo che noi non dobbiamo avere reticenze alcuna. Io potrei fare una sfilza di casi di caporalato in altre parti del Paese, magari con altre tradizioni, specificità politiche locali. Ma invece no, ricito la Toscana, dove c'è Prato, la mia Toscana, perché voglio citare due casi emblematici che ci richiamano a una responsabilità collettiva, a non scaricare le responsabilità in primis da parte di chi pro tempore governa questo Paese e quindi ha una responsabilità maggiore, più grande, e che in questi 4 anni di governo ha tradito del tutto su questo fronte. Vorrei ricordare il crollo dell'Esselunga, al cantiere dell'Esselunga in via Mariti a Firenze, dove nel febbraio del 24 5 operai hanno perso la vita sotto il crollo di travi e solai. Le indagini della magistratura hanno fatto emergere un quadro inquietante: la fretta di consegnare l'opera, la compressione dei tempi, risparmio sui costi, errori nella progettazione, controlli insufficienti, una filiera di appalti e subappalti che hanno finito per scaricare sui lavoratori i rischi maggiori. Non è stata una fatalità. Quella tragedia poteva essere evitata se le procedure fossero state rispettate fino in fondo e se i controlli fossero stati realmente efficaci. E poi l'esplosione al deposito Eni di Calenzano nel dicembre del 2024, che ha provocato la morte di 5 lavoratori. Anche lì torna un elemento che purtroppo ritroviamo troppo spesso nelle grandi stragi del lavoro: la frammentazione degli appalti, dei subappalti, l'assenza di una regione unitaria sulla sicurezza, la difficoltà di individuare responsabilità chiare quando sullo stesso luogo di lavoro operano imprese diverse, lavoratori diversi, contratti diversi. C'è un filo che lega Firenze, Calenzano e tante altre tragedie che hanno segnato il nostro Paese. È un modello produttivo nel quale troppo spesso prevalgono la corsa ai tempi di consegna, la compressione dei costi e la logica del massimo profitto rispetto agli investimenti in sicurezza. La sicurezza non può essere considerata un costo da comprimere, è il primo investimento che uno Stato moderno deve pretendere e garantire. È un bilancio tragico che dovrebbe imporre a tutti un'assunzione di responsabilità, appunto, ma che pesa innanzitutto sul governo, chiamato a dimostrare che le proprie politiche producono risultati concreti. E qui emerge una contraddizione evidente. In questa legislatura abbiamo assistito ad una continua successione di decreti sul lavoro. Ogni volta ci è stato detto che si trattava della riforma destinata a rafforzare le tutele, anche poco fa, migliorare la sicurezza, rendere più efficaci i controlli. Le parole però non possono risuonare vuote. La realtà racconta altro, altro che tutele. I diritti dei lavoratori non sono aumentati, i salari continuano ad essere più bassi in Europa e la sicurezza resta un'emergenza quotidiana nel nostro Paese. Se i risultati sono questi, significa che la direzione imboccata è stata e rimane sbagliata, perché la sicurezza non può essere considerata una materia separata dal resto delle condizioni di lavoro. Un lavoratore precario è un lavoratore più esposto ai rischi, Ministra. Chi vive sotto il ricatto del rinnovo del contratto denuncia con maggiore difficoltà le irregolarità, signora Ministra. Chi è costretto ad accettare turni sempre più lunghi perché il salario non basta è inevitabilmente più esposto agli incidenti, governo e signora Ministra. La sicurezza, i diritti, le retribuzioni fanno parte della stessa questione sociale e non possono essere affrontati come compartimenti stagni. Da questo punto di vista la relazione presenta una lacuna molto grave. Manca qualsiasi analisi sul rapporto tra gli infortuni e la qualità dell'occupazione. Non sappiamo quanti degli incidenti mortali hanno riguardato lavoratori precari, quanti siano avvenuti negli appalti e nei subappalti, quanti abbiano coinvolto rapporti di lavoro discontinui o forme contrattuali particolarmente fragili. Eppure sono proprio questi gli elementi che dovrebbero orientare le scelte legislative di un governo che promette di voler mettere la sicurezza al primo posto, anche sulle nuove sfide che il mondo del lavoro ci pone. Il governo continua ad inseguire le emergenze senza affrontarle in maniera strutturale. Pensa agli effetti della crisi climatica, che ancora oggi molti esponenti della destra continuano a minimizzare se non a negare, tranne poi lamentarci che soffochiamo dal caldo, anche in questi giorni, in ogni parte del nostro paese. Il caldo estremo in molti periodi e territori non rappresenta più un'eventuale eccezione, un evento eccezionale, ma una condizione stabile con cui migliaia di lavoratori dell'edilizia, dell'agricoltura, della logistica e delle consegne fa fronte. È notizia di stamani, ieri, un altro bracciante, Haddad Taher, di 55 anni, morto probabilmente per effetto del caldo nelle campagne del Mantovano. La risposta dell'esecutivo continua ad essere insufficiente. Secondo le ultime indiscrezioni, le risorse destinate agli ammortizzatori sociali per gli eventi climatici sarebbero state addirittura dimezzate rispetto allo scorso anno, passando da 33 a 15 milioni di euro. Si propongono strumenti temporanei, senza renderli strutturali e senza estendere realmente le tutele. È una scelta che dimostra quanto sia ancora lontana la consapevolezza della profondità del cambiamento in atto. Il cambiamento climatico è ormai permanente, ma le tutele per chi lavora sotto il sole continuano ad essere precarie, purtroppo. Lo stesso vale per i rider e per tutte quelle nuove forme di lavoro che continuano a sfuggire ad una disciplina realmente efficace. Si continua a parlare di innovazione, ma troppo spesso l'innovazione viene utilizzata per abbassare il livello delle garanzie e scaricare tutto il rischio sulle lavoratrici e sui lavoratori. Il Presidente della Repubblica ha richiamato più volte la necessità di costruire una grande alleanza davvero per la sicurezza sul lavoro. Sono parole che condividiamo pienamente, ma un'alleanza non si costruisce soltanto a parole, come vorrebbe questo governo, convocando tavoli o firmando protocolli. Si costruisce investendo risorse adeguate, rafforzando gli organici degli ispettorati, valorizzando il ruolo delle parti sociali, promuovendo una formazione continua e di qualità e soprattutto rimettendo al centro la dignità del lavoro. Per questo riteniamo che questa relazione rappresenti un'occasione solo parzialmente colta. Manca una riflessione sulla causa profonda degli infortuni, una valutazione dell'efficacia delle norme approvate e una chiara indicazione delle risorse necessarie per cambiare davvero la situazione. Noi continueremo a chiedere che la sicurezza diventi il criterio con cui valutare ogni politica sul lavoro, perché non esiste lavoro dignitoso se non è anche lavoro sicuro e perché una Repubblica fondata sul lavoro non può accettare che oltre 1000 persone ogni anno continuino a perdere la vita semplicemente svolgendo il proprio mestiere. Questo è il giudizio con cui misuriamo l'azione del governo e purtroppo i risultati raccontano che c'è ancora un enorme divario tra gli annunci e la realtà. Vi ringrazio. Bravo.
5: Ringrazio il deputato Fossi, che ha chiesto di parlare, la deputata Patrizia Marrocco, ne ha facoltà, prego, a lei la parola.
6: Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, quando parliamo di sicurezza sul lavoro rischiamo spesso di fermarci ai numeri, ma questi numeri hanno un volto, una famiglia, una storia. Dietro a ogni incidente c'è una persona che quella mattina è uscita di casa per andare al lavoro con un solo desiderio, tornare a casa la sera dai propri cari. È da qui quindi che dobbiamo partire. Per questo considero questa relazione molto più di un semplice adempimento previsto dalla legge. È la fotografia di un percorso che il governo ha scelto di compiere con determinazione, trasformare la sicurezza sul lavoro da principio astratto a politica concreta. Non una somma di norme, non un elenco di obblighi burocratici, ma una strategia organica che mette insieme controlli, prevenzione, formazione, investimenti e responsabilità. Una strategia che tutela i lavoratori senza dimenticare chi crea occupazione. Per Forza Italia questo è un punto essenziale. La sicurezza non può essere costruita contro le imprese, deve essere costruita insieme alle imprese. Perché nella stragrande maggioranza dei casi gli imprenditori sono i primi a voler garantire ambienti di lavori sicuri, non solo perché lo impone la legge, ma perché dietro ogni azienda ci sono persone, famiglie e responsabilità. Per questo rifiutiamo una narrazione che dipinge l'imprenditore come il nemico. L'impresa sana è un'alleata dello Stato, è un presidio di sviluppo, di occupazione e anche di sicurezza. I numeri confermano che la strada intrapresa è quella giusta. Molto è stato fatto, molto si deve ancora fare. Nel 2025 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha effettuato oltre 51.927 accertamenti ispettivi, con un incremento del 3,9% rispetto all'anno precedente. Sono stati adottati 13.263 provvedimenti di sospensione, il secondo dato più alto mai registrato. Oltre il 37% è stato determinato da gravi violazioni in materia di sicurezza. Ma il dato che considero veramente significativo è un altro. L'83% di questi provvedimenti è stato successivamente revocato perché le imprese hanno regolarizzato la propria posizione. Questo significa che i controlli funzionano. Significa che quando lo Stato è presente, autorevole e credibile, le imprese rispondono. La sanzione diventa così ciò che deve essere, uno strumento per correggere comportamenti e salvare vite, non un mezzo per fare cassa o colpire indiscriminatamente chi produce ricchezza. Questa è la differenza tra un approccio punitivo e un approccio liberale. Noi crediamo nello Stato che controlla, ma anche nello Stato che accompagna, che pretende il rispetto delle regole, ma aiuta chi vuole rispettarle. È la filosofia che ritroviamo nel decreto legge numero 159 del 31 ottobre 2025. Una riforma che Forza Italia ha sostenuto con convinzione perché tiene insieme tre valori che per noi sono inseparabili: sicurezza, responsabilità e competitività. Il primo pilastro è il sistema premiale. Dal 1 gennaio 2026 l'INAIL può ridurre i premi assicurativi alle imprese virtuose. È una scelta di buon senso. Chi investe nella prevenzione, nella formazione e nella sicurezza deve vedere riconosciuto il proprio impegno. Il merito va premiato. Naturalmente sono escluse le imprese con condanne gravi negli ultimi 2 anni ed è giusto così. Perché la premialità non è un regalo, è il riconoscimento di comportamenti virtuosi. Il secondo pilastro è la patente a crediti. Dal 1 ottobre 2024 sono state rilasciate 479.020 patenti. Nel 2025 il sistema è stato ulteriormente

0: risparmia sulla concorrenza per abbassare artificialmente i costi. Le imprese serie non devono competere con chi mette a rischio la vita dei lavoratori. Il terzo pilastro invece riguarda la tracciabilità e la legalità. Il badge del cantiere con codice univoco e interoperabilità digitale rende finalmente trasparente tutta la filiera, perché non possiamo prevenire ciò che non conosciamo e non possiamo controllare ciò che non è tracciabile. Accanto ai controlli c'è poi una parola decisiva: formazione. L'accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 introduce un principio semplice ma rivoluzionario: chi forma deve essere qualificato. Per Forza Italia la formazione non rappresenta un costo, è il più grande investimento che un'impresa possa fare. I dati sugli infortuni ci chiedono serietà. Nel 2025 le denunce di infortuni in occasione di lavoro sono state 416.900, più lo 0,5%. Le denunce con esito mortale sono state 792, meno lo 0,6%. Gli infortuni sono aumentati del 3,2% con 293 decessi. Ogni vita perduta è una sconfitta per tutti. Nel 2023 l'Italia registrava 991 infortuni non mortali ogni 100.000 occupanti, contro una media dell'Unione Europea di 1.300, Spagna 2.391, Francia 2.351, Germania 1.418. Il piano ISI 2025 mette a disposizione 600 milioni di euro. Nel settore agricolo le risorse sono cresciute da 35 milioni nel 2022 a oltre 248 milioni nel 2024, ai quali si aggiungono 10 milioni di euro per il rinnovo dei trattori agricoli. Per Forza Italia la sicurezza sul lavoro non è il contrario della competitività, né è una condizione. Concludo, Presidente. La strategia nazionale 2026-2030 indica una visione di lungo periodo fondata su prevenzione, sostegno alle imprese, tutela dei lavoratori e cultura della sicurezza. Come ha ricordato il Presidente della Repubblica, serve un'alleanza tra istituzioni, imprese, lavoratori e parti sociali. Un'alleanza per la sicurezza sui luoghi di lavoro. È la stessa visione che ha Forza Italia, quella che Forza Italia sostiene da sempre, perché la sicurezza sul lavoro non appartiene a una parte politica, appartiene alla civiltà di una nazione. Questo governo ha scelto una strada chiara: proteggere chi lavora senza penalizzare chi crea lavoro. Questa è la nostra idea di libertà, questa è la nostra idea di giustizia sociale, questa è la nostra idea d'Italia.
1: Ringrazio la deputata Marrocco, ha chiesto di parlare la deputata Chiara Appendino, ne ha facoltà, a lei la parola.
2: Grazie Presidente. Ministra, nel 2025 più di 1.000 morti sul lavoro, nei primi mesi del 2026 già quasi 200. Nel nostro paese il lavoro uccide più della mafia. E allora, mentre noi discutiamo qui, là fuori c'è un caldo asfissiante, c'è chi si reca e sta lavorando in un campo, chi sta lavorando e scaricando un magazzino, chi sta lavorando in una fabbrica e sta sfidando quel caldo che uccide, perché non può scegliere e perché la pagnotta la deve portare a casa. E allora, ministra, vede, in questi 4 anni voi avreste potuto, anzi avreste dovuto, rendere il lavoro più sicuro. E invece, al di là delle parole, purtroppo nei fatti avete fatto l'esatto opposto, perché voi avete prodotto norme che lo hanno reso più insicuro. E se non mi crede, le faccio qualche esempio. E ne faccio 4. Scelte precise, non errori, scelte politiche che rivendicate. La prima, la patente a crediti. Anche oggi la spacciate come soluzione, ma nelle costruzioni, che sono il settore con più morti in assoluto e tra l'altro dove ci sono maggiori irregolarità, lo sappiamo tutti, avete revocato appena 14 sono gli interventi su oltre 800.000 imprese. Allora io mi chiedo, 14, e questa la rigidità, e questo il rigore che volete imporre su un tema così delicato? Ma le faccio un secondo esempio, la vostra perla, le ispezioni con il preavviso di 10 giorni. Ma ministra, ma la prevenzione non si fa dicendo che vai 10 giorni dopo a fare un controllo, perché l'irregolarità la metti a posto. Terzo, i voucher che avete reintrodotto aprono la porta, lo sappiamo tutti, al lavoro irregolare e tolgono le tutele. E poi forse la vergogna più vergogna del codice Salvini, lo chiamo così, i subappalti a cascata. I subappalti a cascata significa poter subappaltare senza avere sostanzialmente

0: responsabilità e togliendo la possibilità di maggiori controlli e generando insicurezza. Allora, vede, voi avete consapevolmente fatto arretrare lo Stato su due cose che invece servono ogni giorno e sono controlli e tutele. E allora, vede, Ministra, io ogni settimana giro i cancelli delle fabbriche, da nord a sud, e parlo con gli operai e sento le loro paure, e io le assicuro, glielo assicuro, il tema della sicurezza è una costante. E avere paura di andare sul luogo di lavoro non è normale e non è civile. Allora, prima di scrivere questa relazione, quanti cantieri ha visitato, Ministra? Prima di venire qui a parlare, leggere quei documenti, in quante fabbriche è entrata, con quanti lavoratori ha parlato? Perché i numeri si possono leggere comodamente qui in Parlamento, dalle poltrone. Ma una statistica non perde una mano sotto un macchinario. Non lascia due figli senza un padre. I lavoratori sì. E allora, finché in questo paese ci sarà anche solo un lavoratore che esce di casa e rischia di non tornare a casa perché muore sul lavoro, noi dobbiamo dire che non abbiamo fatto abbastanza. E allora torno qui con le nostre proposte che ci avete bocciato, ma noi insistiamo. Introduzione del reato di omicidio sul lavoro. La Procura Nazionale del Lavoro serve per avere magistrati specializzati, evitare che i processi si incartino e finiscano in prescrizione. La responsabilità solidale, che è il contrario del subappalto a cascata. Deve essere chiaro chi è responsabile di che cosa e non può essere una sorta di fumo per cui non si capisce a chi dobbiamo chiedere conto di quello che succede nei cantieri. Chiudo. Io l'ho ascoltata con attenzione, Ministra. Le chiedo una cosa. Vada ad ascoltare gli operai, vada nei campi, li guardi negli occhi e ascolti davvero le loro paure. Perché il lavoro deve essere riscatto e dignità, non ricatto e condanna. E lo dobbiamo a chi è già morto sul lavoro e a chi oggi sta rischiando, a chi domani forse morirà sul lavoro, perché non è accettabile. Noi rispondiamo a loro, Ministra, su questo siamo d'accordo, rispondiamo a loro ed è per loro che noi continueremo a batterci. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto la parola il deputato Virginio Caparvi. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente, Ministro, colleghi. La sicurezza sul lavoro è uno di quei temi sui quali ci si deve unire e non dividere e sui quali la politica è chiamata a misurare la propria serietà. Non basta certamente indignarsi dopo una tragedia, non basta contare le vittime, forse non è utile neanche questo tono di riprovazione addossato a questa o a quella parte politica nello stilare le tragedie che sono accadute e che tutti noi tristemente ricordiamo. Forse non è alle volte utile neanche ripetere parole giuste, ancorché sempre necessario. Serve costruire giorno dopo giorno un sistema capace di prevenire, controllare, formare e accompagnare. Noi possiamo dire che in questi anni il governo ha posto la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro tra le priorità della propria azione. Lo ha fatto con interventi concreti, il rafforzamento della patente a crediti, il potenziamento dell'attività ispettiva, il sostegno alle imprese che investono in prevenzione, il rafforzamento della cultura della sicurezza nei percorsi scolastici e formativi. Non può esserci infatti sicurezza senza cultura, cioè senza la piena consapevolezza della crucialità di un corretto approccio alla prevenzione. Questo è il punto politico che noi riteniamo centrale. La sicurezza non è solo controllo e sanzione, è prima di tutto prevenzione. E se chiediamo prevenzione, dobbiamo chiedere formazione vera, organizzazione del lavoro e quindi responsabilità condivisa tra istituzioni, imprese, parti sociali e lavoratori. Dobbiamo essere netti verso chi aggira le regole, sfrutta il lavoro, ricorre al sommerso, al caporalato, alla concorrenza sleale fondata sulla compressione dei diritti. Su questo non possono esserci ambiguità e non ce ne saranno. Dobbiamo altresì essere chiari nel dire che le imprese serie che investono stabilmente in prevenzione, formazione, innovazione, sistemi certificati di gestione della sicurezza vanno sostenute, premiate e messe nelle condizioni di concentrare risorse sugli interventi realmente utili, non su duplicazioni documentali e adempimenti privi di valore concreto. Dobbiamo respingere l'idea che semplificare significhi aumentare il rischio. Al contrario, molto spesso ciò che non si comprende e che viene percepito come una vessazione burocratica finisce per essere eluso o adempito solo formalmente, e quindi questo rende veramente il sistema meno efficace, più pericoloso e più fragile. È una distinzione importante: colpire chi viola le regole e valorizzare chi le rispetta. Questo è un approccio corretto, a nostro modo di vedere, ed equilibrato. Occorre continuare a rafforzare la cultura della sicurezza a partire dalla scuola, dall'università, dalla formazione professionale. Occorre completare il potenziamento degli organici ispettivi. Il Ministro ci ha detto quanto siano stati aumentati in questi anni. Occorre migliorare l'integrazione delle banche dati tra INAIL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, ASL e altri soggetti competenti. Occorre usare meglio le tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale per prevenire i rischi, orientare i controlli, individuare prima possibile le situazioni più critiche. Questa è la strada giusta: controlli più forti ma anche più intelligenti, prevenzione più capillare, dati che dialogano, istituzioni che lavorano insieme, imprese virtuose premiate, irregolarità e sfruttamento contrastati senza esitazioni. C'è poi un punto che considero particolarmente importante, cioè quello della formazione. Però non possiamo più accontentarci di una formazione soltanto formale, serve una formazione tracciabile, certificata, verificabile, che accompagni la persona lungo tutto il suo percorso scolastico e professionale e lavorativo. Anche l'idea di strumenti informatici dedicati, come il libretto telematico formativo, va letta in questa prospettiva: costruire nel tempo una vera consapevolezza del rischio. Da amministratore locale so bene che la sicurezza si costruisce anche nei territori, nei cantieri, nelle aziende, nelle scuole, nelle filiere produttive. E siamo convinti come si debba continuare a sostenere una strategia nazionale fondata su prevenzione, vigilanza e innovazione. In questa prospettiva si colloca anche una proposta di legge a mia prima firma, la 1962, dedicata alla sicurezza e alla prevenzione del rischio di cadute dall'alto su interventi edilizi, su coperture e vetrate. Sappiamo che la caduta dall'alto è una delle cause di morte più frequente nel mondo del lavoro e molto spesso colpisce i lavoratori a basso reddito. L'esempio più classico è quello dell'antennista che per un lavoro retribuito 50 euro decide che salire in quota a 3 metri d'altezza magari non è così rischioso, e invece è proprio lì che si annida il rischio, non nei grandi cantieri ma nei lavori quotidiani, dove il basso reddito alle volte può fare, la bassa redditività può fare la differenza. E auspico che le commissioni 11ª e 12ª possano avviare quanto prima un ciclo di audizioni, così da raccogliere il contributo delle istituzioni, delle parti sociali, dei rappresentanti delle categorie interessate. La prospettiva deve essere quella della piena attuazione della strategia nazionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 2026-2030, rafforzando i controlli, contrastando il lavoro irregolare, valorizzando le imprese virtuose e prestando attenzione ai rischi emergenti. Pensa ai rischi psicosociali, ergonomici, ambientali, climatici, che già oggi incidono profondamente sull'organizzazione del lavoro. La sicurezza sul lavoro non è un costo, è stato già detto, è un investimento sulla dignità della persona, sulla qualità del lavoro, sulla competitività delle imprese e sulla civiltà di questo Paese. E su questo terreno dobbiamo continuare ad agire con fermezza e con responsabilità. Dobbiamo agire insieme, unitariamente, senza divisioni, con l'unico obiettivo di costruire un percorso che non potrà mai dirsi concluso, ma che dovremo continuamente innovare. Buon lavoro a lei, Ministro, buon lavoro a tutti noi.
1: Ringrazio il deputato Caparvi, ha chiesto di parlare il deputato Marco Grimaldi, ne ha facoltà.
3: Ministra, colleghe e colleghi, almeno 94 milioni di persone in Europa subiscono gli effetti di un'ondata di caldo estrema. Ma mi faccia dire, Presidente, né straordinaria ormai né eccezionale. La scienza climatica lo spiega da decenni e continuerà a peggiorare finché il motore del riscaldamento globale, cioè la combustione di carbone, petrolio e gas, non si spegnerà. Ecco, l'Europa Ministra, si scalda due volte più velocemente rispetto al resto del pianeta. È un cosiddetto hotspot della crisi climatica. E intanto nelle nostre Alpi lo zero termico inizia a sfiorare i 4.300 metri. Ecco, Ministra, lei si dirà, ma perché ripeto tutto questo? È perché il governo si ostina a negare l'esistenza di questa crisi climatica. Nel suo intervento, non so se l'ha notato, se l'ha fatto apposta, non ha menzionato per nulla tutto questo. Addirittura ieri Urso, un altro ministro del governo, se la prendeva sul Green Deal per gli effetti, diciamo, della grave crisi dell'automotive. Io lo dico così, meritereste di fare questa discussione lì fuori, senza condizionatori, e capire un po' l'effetto che fa. Guardate, lo dico così, come dice Bottura, ci vorrebbe una sorta di obbligo, anzi divieto perpetuo a utilizzare i condizionatori per tutti quelli che hanno dato a noi dei gretini o i movimenti, a chi ha negato tutto questo. Perché a pagare quel negazionismo sono soprattutto le persone, soprattutto più fragili. E in Italia 17 città sono state poste in allerta rossa, ma ancora ragioniamo come se si trattasse di gestire un po' di afa, un po' di picco di calore. Ecco, guardate che non parliamo solo di malati cronici, di anziani soli, di neonati e chi vive in condizioni di povertà. Parliamo soprattutto e anche di lavoratori e lavoratrici. Lei non li ha nemmeno nominati. E anche sulla crisi climatica il paese si spaccherà. Ovviamente nelle quartieri, nelle città a basso reddito, la cooling poverty aumenta l'esposizione al caldo e il rischio di malori. E le risposte locali non possono reggere senza una strategia strutturale e piani nazionali di adattamento. Ministra, dentro al dramma delle ondate di calore ce n'è un altro, appunto quello di quei lavoratori senza tutele. E il caldo estremo in questi giorni mette a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori e lavoratrici italiane. Nelle città metropolitane di Roma, Milano e Napoli espone il 18% dei lavoratori e lavoratrici a impatto diretto sulla salute. I settori più esposti sono l'edilizia, il trasporto merci su strada, il magazzinaggio, i servizi di consegna e i rider. E soprattutto la manutenzione, quella del verde, quella che fa litigare soprattutto nelle nostre città, e i servizi appunto per gli edifici. Regioni e amministrazioni locali emanano appunto delle ordinanze, le cosiddette ordinanze anti-afa. E i padroni addirittura, perché esistono i padroni in questo paese, per quanto li volete rimuovere nella storia, si permettono di protestare o semplicemente, come fanno spesso, le ignorano. Ma quelle ordinanze hanno colmato l'inerzia di questo governo proprio dopo quell'accordo quadro del 2025. Ministra, lei plaude alla sottoscrizione dei protocolli, ma il decreto approvato in Consiglio dei Ministri arriva tardi e con pochissime risorse. L'obiettivo è coniugare la persecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità, ha detto. In sostanza, i datori devono controllare i bollettini ufficiali prima di organizzare i turni. Ed è previsto appunto l'ampliamento della cassa integrazione. La relazione sullo stato della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro si dilunga su aspetti istituzionali e adempimenti di leggi. Manca una progettualità però strategica su nuove politiche per limitare gli incidenti sul lavoro, che avvengono e soprattutto per un'ossessione di cui lei non parla: fare profitti ad ogni costo sulla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici italiane. E non c'è nessuna programmazione delle risorse necessarie. Almeno la relazione, a differenza della sua scena muta, prende atto dei cambiamenti climatici e del loro impatto sul lavoro. Il protocollo è un po' l'esito di questa presa d'atto, ma continuano a mancare misure strutturali che regolano in maniera organica l'organizzazione del lavoro e la sua prevenzione. Manca una tutela uniforme su tutto il territorio nazionale, un sostegno al reddito, una tutela effettiva per i lavoratori non dipendenti. Serve una legge che regoli gli orari di lavoro in tempo di necessario adattamento climatico, che più esposto dovrà scegliere appunto tra il caldo e la fame. Questo è il giorno d'oggi. Serve invece un reddito di solidarietà climatica che si attivi durante i picchi e i fenomeni climatici estremi. La riorganizzazione del lavoro, dei suoi tempi, dei suoi spazi e dei suoi modi deve diventare strutturale, tenendo conto di questa emergenza. Lo smart working non può continuare a perdere terreno con le aziende che riportano il personale in presenza. Le piattaforme del food delivery devono inserire il rischio di calore nei parametri di calcolo. Finito. Il governo continua a trattare gli eventi estremi con emergenza da gestire in maniera disarticolata. Nessun lavoratore deve essere costretto a scegliere tra la salute e lo stipendio. sinistra. Non sono finalità, ho finito. Non li chiami incidenti, non sono sfortune. Sono il prodotto di un sistema che mette il profitto davanti alla vita. Finché questo governo continuerà a proteggere i margini invece dei lavoratori a ogni incidente e a ogni graffo e a ogni decesso, sarà una responsabilità politica, non una tragica coincidenza. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Grimaldi. Ha chiesto di parlare il deputato Roberto Giachetti. Ne ha facoltà, a lei la parola.
4: Grazie.
1: Deputato Grimaldi, io ho suonato un minuto prima come mia consuetudine e consuetudine di tutti gli altri. Ma guardi, controlliamo, perché io seguo il nostro. Non si agiti, venga qua e lo vediamo insieme quanto ha parlato. Prego, deputato Giachetti.
4: Grazie signor Presidente, signora Ministra. Ma vede, quando si parla di sicurezza sul lavoro non stiamo discutendo di statistiche o di numeri, stiamo parlando di persone, di lavoratori e lavoratrici che ogni mattina escono di casa con il diritto di tornare dai propri figli, dalle proprie famiglie, dai propri affetti. E invece troppo spesso, signora Ministra, questo diritto viene loro negato. I dati dell'INAIL ci consegnano una realtà drammatica. Nei primi quattro mesi del 2026 sono già 191 le denunce di infortunio mortale sul lavoro, oltre 137.000 gli infortuni denunciati, in aumento rispetto allo scorso anno. Crescono le malattie professionali e aumentano persino gli incidenti che coinvolgono gli studenti impegnati nei percorsi di formazione. Non siamo davanti a un'emergenza occasionale, siamo davanti a una emergenza strutturale. Lo ha ricordato con parole nette anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, definendo le morti sul lavoro una piaga che non accenna a sanarsi ed un tributo inaccettabile. Sono parole che dovrebbero interrogare tutta la politica senza distinzioni di parte. Invece il governo continua a inseguire gli eventi con provvedimenti frammentari, annunci e misure spot, e d'altra parte il decreto approvato pochi mesi fa non ha prodotto quel cambio di passo che era stato promesso. I numeri lo dimostrano. Se gli incidenti sul lavoro continuano ad aumentare, significa molto semplicemente, signora Ministra, che la strategia non sta funzionando. Per questo serve una scelta politica diversa, serve mettere attorno allo stesso tavolo il governo, il Parlamento, le imprese, le organizzazioni sindacali, perché la sicurezza sul lavoro non dovrebbe essere, diciamo, signor Ministro, un terreno di propaganda, è un interesse nazionale. Occorre investire seriamente nei controlli, assumendo ispettori, rafforzando l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e le procure che si occupano di questi reati. Non possiamo accettare che milioni di imprese siano controllate con numeri di ispezione del tutto insufficienti. La legalità non si garantisce con gli slogan, ma con la presenza dello Stato. Allora, allo stesso tempo, è necessario combattere con maggiore determinazione il caporalato e lo sfruttamento. La tragedia di Amendolara ci ha ricordato nel modo anche più crudele che esistono ancora nel nostro Paese forme di schiavitù incompatibili con una democrazia moderna. Gli strumenti legislativi esistono, a partire dalla legge contro il caporalato del 2016 che facemmo noi, signora Ministra del Lavoro. Quello che manca, avendo fatto la legge, è la volontà politica di applicarla pienamente, finanziando controlli, coordinamento territoriale e ovviamente prevenzione. La sicurezza significa anche contrastare il dumping contrattuale, i contratti pirata, la precarietà e gli appalti a cascata che troppo spesso scaricano il rischio sull'ultimo anello della filiera, dove il lavoro vale meno, troppo spesso vale meno anche la vita delle persone. Significa investire nella formazione continua dei lavoratori e dei datori di lavoro, nella diffusione della cultura della prevenzione, nell'innovazione tecnologica, utilizzando anche l'intelligenza artificiale per rendere i luoghi di lavoro più sicuri e non precari. Significa affrontare le nuove sfide poste dai cambiamenti climatici. Non possiamo chiedere a chi lavora nei cantieri, nei campi o sulle strade di operare sotto temperature che superano i 40 gradi senza adeguate tutele. Anche questo è un tema di salute e di dignità del lavoro e non possiamo farlo, signora Ministra, neanche se negate che quello che sta accadendo è figlio evidentemente dei cambiamenti climatici. Potete negare quello, ma non potete negare che a queste temperature la gente non può lavorare. E significa estendere le tutele a chi oggi non è escluso, garantire assistenza alle vittime e alle loro famiglie e rafforzare il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. La mozione che abbiamo presentato propone un percorso semplice e concreto. Più controlli, più prevenzione, più formazione, più legalità e più diritti, perché ogni morte sul lavoro rappresenta innanzitutto una sconfitta dello Stato e della politica stessa. L'articolo 4 della Costituzione riconosce il diritto al lavoro, ma quel diritto è davvero garantito solo se il lavoro è sicuro, se il lavoro è dignitoso e soprattutto libero dallo sfruttamento. Per questo chiediamo al Governo di abbandonare la logica degli interventi episodici e di assumere finalmente una strategia organica, condivisa e all'altezza della gravità della situazione, perché nessun lavoratore deve essere costretto a scegliere tra guadagnarsi da vivere e continuare a vivere, e perché una Repubblica fondata sul lavoro non può mai rassegnarsi alle morti sul lavoro. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Giachetti. Ha chiesto di parlare la deputata Giulia Pastorella, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente. Ministra, colleghe e colleghi, quando parliamo di sicurezza sul lavoro non parliamo soltanto di norme e sanzioni, ma soprattutto della dignità del lavoro e della vita dei lavoratori, quindi è un tema su cui tutti dovremmo prestare la massima attenzione e approcciare con la massima serietà. Perché i dati che abbiamo davanti sono purtroppo molto preoccupanti, li abbiamo ricordati più volte. I dati più recenti INAIL relativi ai primi mesi di quest'anno, del 2026, mostrano una tendenza all'aumento delle denunce di infortunio e nei primi tre mesi dell'anno si è registrata una media di quasi 70 incidenti mortali al mese. È un numero assolutamente intollerabile. A questo si aggiunge poi l'incremento delle denunce di malattia professionale, che conferma come il tema della sicurezza non riguardi solo l'incidente imprevisto, ma anche le patologie che maturano nel tempo. Di fronte a questo quadro, la prima domanda da farsi è semplice. Lo Stato, e quindi noi, siamo in grado di garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza? E la risposta che ci dobbiamo dare purtroppo ad oggi è no. Perché il sistema di controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro soffre di una carenza strutturale di personale. Secondo il Sole 24 Ore servono tra i 3.600 e i 5.900 ispettori tecnici, ma sappiamo bene che invece gli organici dell'INAIL e dell'INPS restano lontanissimi dagli obiettivi fissati dai piani di reclutamento. Ministra, lei ci ha parlato delle assunzioni in programma, ma ad oggi ancora restano sulla carta, si devono concretizzare. È ancora più grave infatti la situazione dei tecnici della prevenzione nell'ambiente, nei luoghi di lavoro, che si contano in media un tecnico ogni 1.500 aziende e ogni 11.800 lavoratori. Con questi numeri, per garantire un singolo accesso ispettivo in ogni azienda servirebbero oltre 15 anni. È evidente che il sistema non può funzionare. E infatti i dati sulle ispezioni ci dicono una cosa ancora più preoccupante. Dove lo Stato infine riesce ad arrivare, trova indici di irregolarità nel rispetto delle norme sulla salute e della sicurezza superiori all'84%. Ed è per questo che Azione chiede innanzitutto un rafforzamento, un piano straordinario e credibile di assunzioni, per rafforzare appunto il personale ispettivo e i tecnici della prevenzione, e chiede soprattutto la costituzione stabile di nuclei ispettivi congiunti che mettano insieme INAIL, INPS e servizi di prevenzione della ASL, concentrandosi sui settori a maggior rischio. C'è poi un tema che non possiamo più ignorare, le risorse dell'INAIL. L'istituto genera ogni anno un avanzo finanziario rilevante e nel tempo si è accumulato un avanzo di cassa enorme. Eppure la quota effettivamente destinata in modo diretto alla prevenzione resta marginale. Ma se le risorse non vengono reimmesse nel mondo del lavoro in forma di tutela effettiva dei lavoratori, allora qualcosa nel sistema non funziona. Ed è per questo che nella nostra mozione chiediamo di rivedere i vincoli contabili che oggi impediscono di utilizzare una quota significativa di queste risorse e al contrario di istituire un fondo straordinario nazionale per la prevenzione e la formazione. Un altro punto decisivo riguarda appalti e subappalti, perché la frammentazione delle filiere produttive è uno dei grandi moltiplicatori del rischio. Quando le responsabilità si spezzettano lungo catene di subappalti, la sicurezza diventa la prima voce su cui comprimere i costi e allora questo sistema produce vulnerabilità. Per questo bisogna superare in via ordinaria il criterio del massimo ribasso e valorizzare davvero l'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo un peso determinante alla sicurezza. Allo stesso tempo serve una regolazione più rigorosa dei subappalti a cascata, secondo il principio della responsabilità piena lungo la filiera, l'applicazione del medesimo contratto collettivo nazionale a parità di mansioni e la tracciabilità delle responsabilità. Ma sarebbe sbagliato pensare che la sicurezza del lavoro sia solo un tema di repressione. Certo, i controlli servono, le sanzioni servono, ma la prevenzione ha un ruolo centrale. E da questo punto di vista anche lei, Ministra, ha ricordato come le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, i sistemi predittivi possono aiutare le imprese a individuare i rischi prima che si trasformino in incidenti e ridurre anche l'errore umano nelle procedure critiche. Per questo noi di Azione proponiamo linee di finanziamento agevolato e crediti d'imposta specifici per tecnologie applicate alla sicurezza e alla valutazione predittiva di rischi che sono comunemente disponibili. Abbiamo anche apprezzato che oltre al controllo e alla prevenzione si parla anche purtroppo di rimedio quando poi gli incidenti succedono e in particolare l'iniziativa sulle borse di studio per i figli delle vittime di morti sul lavoro ci pare un'iniziativa veramente lodevole e quindi su questo niente da dire, auspichiamo che questi bandi poi si concretizzino e è decisamente qualcosa su cui non si può dire nulla se non di positivo. Infine, per concludere, essendo io membro della Commissione Trasporti, vorrei fare un piccolo focus e richiamare proprio questo settore, anche alla luce del lavoro svolto con gli altri colleghi di Commissione, perché abbiamo fatto delle audizioni sulla sicurezza del trasporto ferroviario e del trasporto pubblico locale che hanno restituito un quadro molto preoccupante, con criticità evidente per la salute e l'incolumità dei lavoratori, ed è proprio la sicurezza che è uno dei fattori che rende più difficile attrarre e trattenere personale, incidendo quindi non solo sulle persone ma sul funzionamento dell'intero sistema dei trasporti. Idem per il settore marittimo, dove da tempo chiediamo il riconoscimento del lavoro portuale come usurante, ma ancora non si è fatto nulla. So che molte competenze sono condivise tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma la Ministra del Lavoro non può ignorare queste questioni che riguardano direttamente la sicurezza di migliaia di lavoratori. Concludo sottolineando che per Azione il punto politico è questo. Per i lavoratori dei trasporti, per i portuali, per i rider, per tutti i lavoratori italiani non possiamo più limitarci a inseguire le tragedie. Dobbiamo costruire un sistema che le prevenga ed è questo che chiediamo alla Ministra Calderone oggi. Grazie.
1: Grazie a lei, deputata Pastorella. Ha chiesto di parlare il deputato Andrea Volpi. Ne ha facoltà, prego, a lei la parola. Aspetti, ecco.
6: Signor Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi. Se avessi fatto parte dei governi che hanno preceduto per 8 anni, 4 anni del governo Meloni, oggi mi sentirei in imbarazzo nel prendere atto che il ministro Calderone ha fatto molto di più dei 3 ministri del lavoro nominati in precedenza. In molte relazioni ho sentito dire che la strada per raggiungere i risultati sulla sicurezza sul lavoro è ancora lunga. In realtà è vero, ma è molto meno lunga a giudicare dal lavoro svolto negli ultimi 4 anni. E rispetto alle solite litanie che vanno per la maggiore su un tema nel quale la retorica recita sempre il ruolo da protagonista, oggi possiamo dire con orgoglio che i tempi dei 0 provvedimenti, delle 0 risorse, dei 0 risultati sono finalmente tempi andati e lontani. Servivano più risorse, più controlli e più prevenzione. Il governo Meloni ha stanziato risorse record, rafforzato l'apparato ispettivo, innovato la formazione, coinvolgendo direttamente le imprese. La sicurezza sul lavoro da noi non è stata mai trattata come una semplice emergenza, ma è stata interpretata come un interesse nazionale. Abbiamo inserito il lavoro al centro della nostra agenda politica. Abbiamo scelto il lavoro rispetto all'assistenzialismo del reddito di cittadinanza. Abbiamo scelto il salario giusto rispetto all'illusione del salario minimo. Abbiamo scelto la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, dando seguito e attuazione ad un articolo sopito della Costituzione. È dal lavoro che siamo ripartiti per sostenere le famiglie. È favorendo il lavoro che abbiamo rilanciato l'occupazione in Italia, raggiungendo risultati record, lo certifica l'Istat, per il lavoro stabile, per i giovani, per le donne, per i cittadini nel Sud Italia. E anche sul tema della sicurezza nel mondo del lavoro non abbiamo fatto un passo indietro di fronte ad una questione che riguarda la vita, la dignità e i diritti delle persone. Fin da subito abbiamo lasciato intendere che il lavoro non può essere considerato soltanto come produzione di reddito o crescita economica, ma esso rappresenta uno strumento di emancipazione personale e collettiva. Proprio per questo ogni lavoratore deve poter svolgere una propria attività in condizioni di sicurezza, tutela e dignità. E come ha ricordato il presidente Mattarella, un lavoro non è vero se non è anche un lavoro sicuro. Questa affermazione racchiude il senso della sfida che abbiamo davanti. E la relazione 2025 appena illustrata ci insegna un quadro chiaro. L'Italia ha compiuto passi importanti, ma la sicurezza sul lavoro resta per noi una priorità assoluta. È stato un anno di consolidamento normativo, di rafforzamento delle attività ispettive e soprattutto di nuovi investimenti. Il Governo ha scelto di affrontare questa sfida con una visione strutturale, superando la logica dell'intervento emergenziale. E uno di questi pilastri è senza dubbio il Decreto Legge 159 del 2025, che ha introdotto misure urgenti per potenziare prevenzione, vigilanza, formazione e responsabilità di impresa. Un decreto arrivato nel 2025 dopo che l'ultimo intervento, è stato ben sottolineato anche dalla Ministra Calderone, era del 2008, quindi tanti anni senza provvedimenti, senza risorse, senza aver inciso realmente sulla politica di sicurezza del lavoro. E con questo provvedimento da un lato si rafforza il sistema dei controlli e dall'altro si introducono strumenti innovativi per responsabilizzare sia le imprese che i lavoratori. Tra le novità più significative troviamo sicuramente la patente a punti nei cantieri, uno degli strumenti più innovativi introdotti negli ultimi anni. E tale strumento introduce un principio semplice ma rivoluzionario, che rispetta chi rispetta le regole continua ad operare, chi accumula violazioni perde crediti e rischia sospensioni dell'attività. È un cambio di paradigma, una rivoluzione tante volte accennata, ma che solo il centrodestra ha avuto il coraggio di conseguire. Per anni alcune imprese hanno costruito la propria competitività comprimendo i costi della sicurezza. Oggi questo per noi non è più tollerabile. La sicurezza non può essere considerata una voce sacrificabile ed è diventata un criterio di qualità ed affidabilità per le imprese. Accanto alla patente a crediti è stato introdotto il badge di cantiere con codice anticontraffazione, che consente di monitorare con maggiore precisione la presenza dei lavoratori nei cantieri e nelle attività a rischio elevato. Questi strumenti sono particolarmente rilevanti nei settori più esposti agli infortuni come l'edilizia, l'agricoltura e la logistica, settori caratterizzati da elevata complessità operativa, forte presenza di appalti e subappalti, frammentazione produttiva e talvolta lavoro irregolare. Segnalo, come altra misura positiva, la reintroduzione della rilevanza penale della somministrazione fraudolenta, dopo la precedente depenalizzazione del governo Renzi. Proprio per questo il governo Meloni ha investito fortemente nel rafforzamento dell'apparato ispettivo. Uno dei risultati più concreti dell'azione del governo è senza dubbio il potenziamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Sono state autorizzate oltre 2.100 nuove assunzioni tra ispettori e personale dedicato alla vigilanza, a cui si aggiunge il rafforzamento del contingente dei carabinieri per la tutela del lavoro. Questo significa una maggiore capacità dello Stato di essere presente sul territorio. Più ispettori significano più controlli, più prevenzione e una capacità maggiore di intercettare criticità prima che si trasformino in tragedie. Le ispezioni dell'INL, dell'INPS, dell'INAIL e dei carabinieri sono passate da circa 87.000 nel 2022 a 158.069 nel 2024 e 157.381 nel 2025, quasi il doppio rispetto agli anni prima. Numeri che parlano da soli. Ma il governo Meloni non ha soltanto intrapreso la strada delle sanzioni, ha introdotto anche un sistema di premialità per le imprese virtuose. Le aziende che investono seriamente in sicurezza e registrano risultati positivi nella prevenzione possono beneficiare di riduzioni contributive INAIL. Al contrario, le imprese condannate per violazioni gravi vengono escluse dai benefici. Questo approccio rappresenta un passaggio culturale fondamentale. Non basta punire chi sbaglia, bisogna anche valorizzare chi investe responsabilmente. Parlare di risultati significa anche parlare di risorse economiche ed è proprio sul fronte degli investimenti che emergono alcuni dei dati più significativi dell'azione del governo. Nel 2025 sono stati messi in campo oltre 1,2 miliardi di euro per la sicurezza sul lavoro e questi interventi sono stati indirizzati verso tre grandi obiettivi. Il primo è l'ammodernamento delle imprese. Sono stati infatti finanziati gli investimenti per i macchinari più sicuri, per le tecnologie avanzate, per la prevenzione dei dispositivi di protezione individuale di ultima generazione e strumenti digitali per il monitoraggio dei rischi. Poi vi è il grande tema della formazione. Per questo almeno 35 milioni di euro vengono destinati ai programmi di formazione e aggiornamento per lavoratori, rappresentanti della sicurezza e figure aziendali specializzate. Questo investimento non è secondario. Molti incidenti non derivano da dolo, ma da scarsa consapevolezza, procedure incomplete o formazione insufficiente. Un lavoratore correttamente formato è un lavoratore più consapevole e quindi più protetto. La sicurezza però non si insegna solo in azienda, è per questo che il governo ha investito anche sui giovani e nel mondo della scuola. Gli ultimi anni, alcuni tragici incidenti avvenuti durante i percorsi di alternanza scuola-lavoro hanno scosso profondamente il Paese. Era necessario intervenire anche su questo punto e il Governo ha reso strutturale l'estensione della tutela INAIL agli studenti coinvolti nei percorsi PCTO, includendo anche gli infortuni in itinere, cioè quelli nel tragitto casa al luogo di formazione. Inoltre è stato stabilito che gli studenti non possono essere più impiegati in attività ad alto rischio. Questa scelta ha un significato profondo, vuol dire insegnare la cultura della sicurezza prima ancora dell'ingresso nel mondo del lavoro. La relazione poi mette in luce una nuova sfida che nessuna politica moderna può ignorare, quella dei cambiamenti climatici. Per questo il Governo ha adottato specifici protocolli di prevenzione contro i rischi legati alle emergenze climatiche. È un passaggio molto importante perché amplia il concetto stesso di sicurezza sul lavoro. Un altro aspetto innovativo introdotto nel 2025 riguarda il tracciamento dei near miss, i cosiddetti mancati infortuni. Studiare i near miss consente di correggere errori prima che producano danni reali. Questo segna il passaggio da una cultura reattiva ad una cultura autenticamente preventiva. La relazione evidenzia inoltre il rafforzamento della governance strategica 2026-2030, che prevede il rafforzamento del sistema istituzionale, il miglioramento delle tutele, il sostegno delle piccole e medie imprese, l'affrontare i cambiamenti del lavoro, difendere la cultura della prevenzione. In sintesi, questo governo sulla sicurezza del lavoro ha portato più risorse, più controlli e maggiore prevenzione. Anche di fronte ad un numero di occupati ai massimi storici, si registra una riduzione delle morti avvenute sul lavoro. Il vero progresso, Ministro, si misura anche dalla capacità di garantire che ogni cittadino torni a casa sano e salvo dopo una giornata di lavoro. Ecco il punto centrale. Il futuro del lavoro sarà davvero sostenibile solo se sarà anche sicuro. E questo percorso sarà più al sicuro se a guidarlo continuerà ad esserci chi ha dimostrato di saper muovere lo status quo. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto la parola il deputato Andrea Quartini. Prego, l'ascoltiamo.
7: Grazie Presidente, Ministra. Io la prima cosa che vorrei sottolineare è una specie di, diciamo, di cortocircuito che mi viene di segnalare. Quando si parla di sicurezza nei territori, parlate di repressione. Quando si parla di sicurezza sul lavoro, parlate di prevenzione. Questo è il dato di fatto. Per voi la prevenzione vale soltanto laddove c'è da proteggere, diciamo, in maniera classista, il capitale. Quando c'è da proteggere in maniera classista il sistema padronale. Per esempio, nella sua relazione non ho sentito niente sulla qualità del lavoro, non ho sentito niente sul salario minimo, per esempio, non ho sentito niente sulla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, non ho sentito niente in termini di analisi sul lavoro minorile, quando ci sono state più di 18.000 segnalazioni nel 2024 sul lavoro minorile. Noi, per esempio, chiediamo una Procura Nazionale del Lavoro, chiediamo che sia inserito nel codice penale l'omicidio e le lesioni sul lavoro. Niente di tutto questo, niente di tutto questo. Ci sono in Italia delle baraccopoli, che sono dei luoghi di degrado assoluto, soprattutto in questo periodo. Sono luoghi dove impera il caporalato, come a Borgo Mezzanone, dove i lavoratori sono costretti a pagarsi anche il trasporto, a pagarsi poi l'acqua perché non la ritrovano dopo quando tornano dai campi. E come pensate che si possano integrare queste persone nel nostro sistema? Come pensate di ragionare in termini di lotta al caporalato? Come si pensa di continuare a farli vivere in quei luoghi dove la miseria impera senza dargli una casa, dove non c'è niente sul piano casa rispetto al disagio abitativo? Ma io credo che siamo veramente in un contesto fuori luogo. Che relazione è? Una relazione che non va a valutare questi aspetti, per non valutare il ritardo colpevole sul tema delle ondate di calore. Guardate, le ondate di calore non gravano, anche queste, su tutti nello stesso modo. La povertà energetica costringe molti, molti soggetti a vivere al caldo. Anche nelle scuole in questi giorni c'era questa situazione di rischio serio di soffocare addirittura. La Francia ha chiuso le scuole, ha fermato gli eventi sportivi. Noi lo sapevamo da mo che dovevamo fare un intervento strutturale. E che cosa dire dei rider che sono costretti a pedalare sotto il caldo a cottimo per non rimanere strangolati sul lavoro? Ecco, io credo che la vostra relazione sia semplicemente ipocrisia.
1: Bene, deputato Quartini, ha chiesto di parlare il deputato Arturo Scotto. Ne ha facoltà.
8: Grazie, grazie signor Presidente, grazie signora Ministra. La sua relazione, che contiene oggettivamente uno sforzo sul piano dei numeri che vengono messi in campo, sul piano anche dell'illustrazione di un percorso di lavoro, purtroppo continua ad avere un limite che è molto grande. Un approccio formalistico, oserei dire persino burocratico, ma non si pone mai e poi mai il tema della rimozione delle cause del fenomeno. E la rimozione delle cause del fenomeno vengono esattamente da una parola che lei a un certo punto ha pronunciato nella sua relazione: la compressione delle tutele. Perché non svelo un mistero se dico che lo scorso anno l'INAIL ci ha spiegato, lei non lo ha fatto, non c'è nemmeno nella relazione, che chi ha un contratto precario e lavora in appalto rischia di morire il doppio rispetto a chi ha un contratto stabile. Se lei dice che uno dei problemi è la compressione delle tutele, mi spiega per quale motivo avete liberalizzato i voucher, eliminato le causali sui contratti a termine e allargato a dismisura i contratti in somministrazione. Se vuole evitare la compressione delle tutele, deve lavorare per il superamento totale della precarizzazione del mercato del lavoro. Secondo, lei non cita un dato che è sconvolgente. Rispetto allo scorso anno aumentano del 3,6% gli infortuni sul lavoro per le persone tra i 55 e i 69 anni. Sono prevalentemente lavoratori nell'edilizia. Signora Ministra, una persona a quella età non può stare su un ponteggio di un cantiere edile, deve andare in pensione. E lo dico a voi che avete promesso di abolire la Fornero. Terzo, lei ha citato in maniera elogiativa il lavoro sulla patente a crediti. Benissimo. 479.000 patenti a crediti erogate a fronte di quasi 800.000 imprese. Sono state 1.088 le sanzioni, 14 quelle revocate, 6 quelle sospese. Peccato che i casi di infortuni sul lavoro intervengono su 38.387 imprese. E allora forse c'è qualcosa che non va nel sistema dei vostri controlli. Quarto, lei ha parlato finalmente delle ondate di calore. È un fenomeno strutturale, non c'è dubbio. Abbiamo visto episodi drammatici, l'ultimo a Mantova, non ci ritorno perché ho poco tempo. Le pongo una domanda, signora Ministra. Per quale motivo avete degradato l'emergenza caldo da decreto, legge ad hoc, a un articolo all'interno del DL Infrastrutture e avete dimezzato le risorse da 33 milioni a 15? Avete dimezzato i soldi per la cassa, ma non è dimezzato il caldo in questo momento, perché si muore di lavoro. Quinto, caporalato. Ora, anche qui si riconosce il tema, benissimo, però c'è un problema. Che intervento avete fatto? Prima veniva citato il tema delle baraccopoli. Le chiedo 30 secondi. Sulle baraccopoli c'erano 200 milioni di euro sul PNRR per togliere di mezzo i ghetti e fare abitazioni. Dopo 6 anni il vostro governo è riuscito a impegnare soltanto il 20% di quelle risorse. Dovete spiegarlo! Infine, c'è un tema che riguarda la sicurezza del lavoro, che è quello principale se guardiamo i grandi incidenti. Si chiamano appalti, si chiama frantumazione. Significa che dovete cambiare il codice perché avete introdotto i subappalti a cascata. In questa sua relazione, signora Ministra, lei ha terminato con un crescendo. L'istituzione della giornata sulle vittime sul lavoro. La informo che soltanto in questa legislatura sono state introdotte 10 giornate. Ce ne sono già 48 e ci sono 80 disegni di legge. Forse non troveremo nemmeno più spazio nel calendario perché i giorni stanno finendo. Meno giornate e più politiche incisive.
1: La ringrazio, deputato Scotto. Ha chiesto la parola la deputata Carmela Auriemma. Prego.
9: Grazie Presidente. Stefano Tonin, 57 anni, un operaio morto, si è sentito male in cantiere, stava lavorando alle ore 14:30, nonostante il divieto regionale. Stefano Vigentini, 66 anni, è morto il 25 giugno, colpito da un infarto mentre lavorava nei campi con il trattore. Riporto soltanto questi due purtroppo morti di lavoro, non per retorica, ma per dirle che la sua relazione è retorica. La realtà purtroppo è tutt'altra, è un'altra storia. Ha detto bene l'articolo 1, l'Italia si fonda sul lavoro, ma il nostro è un lavoro precario, sottopagato, non regolare, non sicuro e che molto, molto spesso uccide, troppe volte uccide. Secondo l'INAIL, nel primo quadrimestre del 2026 l'Italia ha registrato una media di 2,3 morti sul lavoro. È vero, c'è stata una diminuzione, lei l'ha evidenziata rispetto al periodo dell'anno scorso, ma nello stesso tempo sono aumentate le denunce di infortuni non mortali. Questi dati non includono però, Ministra, le tragedie mai denunciate, come spesso accade quando la vittima è un migrante senza documenti o un lavoratore non regolare. Badi bene, sappiamo bene che questa purtroppo è una tragedia che non si costituisce con questo, che non inizia con questo governo, lo sappiamo, ma dopo 4 anni possiamo dire che questo esecutivo ha chiaramente scelto da che parte stare, se dal lavoratore o dagli imprenditori. Ebbene, le vostre politiche sul lavoro hanno detto chiaramente che voi siete con, non certo dalla parte dei lavoratori. Tantissime cose sono state fatte, senza dubbio non a vantaggio né della sicurezza e né tantomeno dei lavoratori. Iniziamo. Col decreto concorrenza avete regalato alle imprese il diritto di non essere ispezionate per oltre un anno e perfino di essere avvisate prima dell'ispezione. Un bel favore che di certo non va a tutela dei lavoratori. E mentre fate questo, il ministro Sisto sta lavorando ad una riforma che vuole limitare la responsabilità dei datori di lavoro. Un altro favore. Gli ispettori, anche gli ispettori promessi, 1.500 annunciati, arriveranno forse ad autunno e non bastano. Ne mancano quasi il doppio, se non il tipo. I soldi ci sono, milioni di euro di sgravi sui premi assicurativi a INAIL regalati alle imprese, invece di essere investiti nell'ispezione o per risarcimenti dignitosi. Famiglie lasciate sole senza un euro e affrontare processi che durano anni, mentre i parametri dei risarcimenti sono bloccati da 26 anni. Presidente, mi accingo a concludere. Dati che evidentemente sono
1: aspetti un secondo che ripristiniamo. Prego.
9: Presidente, dati che non rispecchiano, questa è la vita reale, non rispecchiano la relazione della ministra. E da ultimo vogliamo indicare la metà delle risorse per quanto riguarda i provvedimenti contro il caldo. È una cosa allucinante, sono fuori i rider. Ancora una volta questo governo si piega davanti ai desiderata delle grandi aziende che utilizzano i lavoratori, li rendono schiavi, li considerano soltanto un algoritmo. Non basta una giornata in memoria, non basta. Noi vogliamo senza dubbio molto molto di più. Non possiamo ridurre la sicurezza del lavoro ad un mero esercizio di retorica o a un ricordo. Vogliamo assolutamente più sicurezza e meno minuti di silenzio per i lavoratori che purtroppo non tornano a casa. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto la parola il deputato Gianangelo Boff. Prego, a lei 3 minuti.
10: Presidente, onorevoli colleghi, lavoro è dignità, ma il lavoro deve essere dignitoso, va data dignità al lavoro, perché se il lavoro è dignitoso è anche sicuro. Noi oggi siamo ancora il paese con oltre 590.000 infortuni sul lavoro, oltre 1.000 decessi. Molto spesso infortuni e decessi sono dovuti anche dalla bassa qualifica dei lavoratori, un'immigrazione incontrollata che porta nel nostro paese persone che a volte non sanno parlare la nostra lingua, a volte non hanno la giusta formazione per coprire i posti di lavoro che vengono occupati, molto spesso malamente retribuiti, perché chi dice che i nostri giovani non vogliono fare certi lavori e noi siamo costretti ad importare immigrazione per coprire certi posti è una falsità. Noi abbiamo giovani nostri, giovani italiani che vanno a fare gli agricoltori, vanno a raccogliere i pomodori in Australia. Perché? Perché a loro non piace fare questo lavoro? Perché semplicemente in quel paese quel lavoro ha una condizione dignitosa che consente a una persona di poter svolgere il lavoro che gli piace in modo dignitoso. Vedete, a suffragio di quello che vi sto dicendo ci sono i numeri che parlano. Nei numeri degli infortuni sul lavoro, in realtà in questo anno gli infortuni infortuni di italiani sono calati dello 0,5% a fronte degli infortuni di stranieri che sono aumentati del 3,7%. Non perché questa sia una colpa dei lavoratori immigrati, la colpa è di persone che vengono catapultate nel nostro paese e molto spesso impiegate con condizioni di caporalato, con sfruttamento, con scarsa retribuzione, con assenza di formazione sui criteri della sicurezza sul lavoro e che poi generano quelli che sono gli infortuni sul lavoro. Vedete, se noi pensiamo che esiste il lavoro subordinato, ma se noi pensiamo che improvvisamente la partita IVA diventi non un modo per fare impresa, ma diventi un modo per aggirare il lavoro subordinato e diminuire le tutele, diminuire le garanzie e sfruttare di più il lavoratore, questo non è garantire la sicurezza sul lavoro, questo è usare un escamotage, che è quello della partita IVA, per sfruttare i lavoratori. E questo purtroppo non pregiudica anche la sicurezza. Quindi noi dobbiamo investire su una manodopera qualificata, e quella che non è qualificata dobbiamo qualificarla in modo da far entrare persone nel mondo del lavoro che abbiano coscienza del lavoro che stanno facendo, dei criteri di sicurezza che vanno rispettati, e quindi questo ci consente di diminuire gli infortuni sul lavoro, non sicuramente

0: In questi giorni sono bloccati nei treni con il ministro che canta il karaoke insultando altri esponenti politici e i nostri lavoratori che non possono recarsi sul posto di lavoro, che ritardano l'arrivo nel loro posto di lavoro perché sono bloccati nei treni con un paese tagliato a metà. Grazie.
1: Lei è così conclusa la discussione generale. Avverto che sono state presentate le risoluzioni Schifone, Giaccone, Tenerini, Semenzato e altri, 6.263, Scotto, Carotenuto, Mari e altri, 6.264, Boschi e altri, 6.265, Davide Bergamini e altri, 6.266 e Pastorella e altri, 6.267. I relativi testi sono in distribuzione. La facoltà di replicare il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, che esprimerà altresì il parere sulle risoluzioni presentate. A lei la parola, Ministra.
2: Grazie, signor Presidente. Cercherò di dare risposta agli interventi degli onorevoli deputati per il suo tramite, signor Presidente. Con riferimento all'intervento dell'onorevole Malagola, credo che la sottolineatura e il fatto di rimarcare quanto sia fondamentale investire in prevenzione sia esattamente collegata al contesto e soprattutto al tema di cui stiamo parlando, perché in materia di interventi sulla sicurezza dei lavoratori è fondamentale investire in prevenzione, investire in formazione e in comportamenti positivi che ovviamente devono coinvolgere le imprese, ma devono coinvolgere i lavoratori e i loro rappresentanti. Quindi quello credo che sia il tema dei temi: come facciamo in modo che gli interventi in materia di prevenzione siano efficaci e risolutivi. Io credo che sia importante anche sottolineare il passaggio che bisogna avere fiducia nelle imprese, perché o qui affermiamo un principio contrario, e non è certamente, credo, la volontà dell'Aula che gli imprenditori italiani siano poco seri, oppure dobbiamo invece dare atto che l'imprenditoria italiana, che è anche apprezzata nel mondo, invece è costituita da tante aziende, da tanti imprenditori seri che rispettano le leggi e che rispettano certamente anche tutte le norme in materia di lavoro e di sicurezza sul lavoro. Poi esistono certamente anche le condizioni e le situazioni in cui invece alcuni imprenditori non ottemperano a quelli che sono le obbligazioni. È per questo che esistono i controlli ed è per questo che noi lavoriamo affinché invece i nostri controlli siano sempre più efficaci. E allora, per il suo tramite, Presidente, all'onorevole Appendino e agli altri deputati che sono intervenuti sul punto, io credo che sia importante invece dare una risposta laddove si parlava del fatto che preavvisiamo le aziende 10 giorni prima. Questo non è assolutamente vero, non risponde al vero. Starei attento ai cattivi commentatori che invece a volte prendono quelli che mi considerate un linguaggio, mi passate un linguaggio poco tecnico, sono dei granchi clamorosi, perché il riferimento è certamente all'articolo 5,8 del DL 103 del 2024, ma invito a leggere la nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro 31 luglio 2024, che spiega come nel commento proprio alle disposizioni di quell'articolo ci sia la motivazione per cui non si applica ai controlli in materia di lavoro, perché ovviamente sono dei controlli che necessitano invece di una condizione di immediatezza, che è quella che poi dà dei risultati, soprattutto quando andiamo a fare degli interventi che devono valutare delle irregolarità. E guardate che per quanto

0: riguarda proprio l'attività ispettiva, in questo momento invece è molto più presente tutta quella attività di coordinamento tra le varie forze ispettive, sia a livello centrale che territoriale, che fa sì che ovviamente c'è anche una mappatura del fenomeno e quindi una conoscenza a monte di quelli che sono degli indicatori di rischio che certamente non andiamo a condividere preventivamente con quelle che sono le realtà ispezionate. Per cui credo, ecco, importante sottolineare questo aspetto affinché non si continui a commettere un errore che è un errore in cui sono incorsi, per la verità, pochi commentatori. Per quanto riguarda invece il tema del fatto che io possa conoscere o meno la realtà imprenditoriale italiana e che sia entrata in qualche azienda e sappia come le aziende sono organizzate, il 22 di ottobre del 2022 avevo già quasi 40 anni di lavoro e, come è noto, sono un professionista del mondo del lavoro che certamente conosce le relazioni industriali e conosce anche le aziende, non per averle visitate ma per averci lavorato all'interno, e conosco certamente quelle che sono le dinamiche e gli elementi di preoccupazione che devono sorgere nel momento in cui ci sono delle condizioni di sottovalutazione della sicurezza. Ed è proprio per questo motivo che noi siamo intervenuti, e io ritengo di poter dimostrare che i nostri interventi non sono degli interventi episodici legati a delle esigenze del momento, ma che invece sono dei percorsi meditati che attengono a delle tappe che sono per noi delle tappe fondamentali. Si sono citati dei fatti e degli incidenti gravissimi con riferimento al cantiere di Via Mariti e all'impianto Eni di Calenzano. Aggiungo anche Brandizzo, perché in tutti questi momenti, in tutti quei momenti, io ero presente, sono stata sul posto e credo che gli amministratori locali che mi hanno accompagnato mi abbiano riconosciuto il fatto che non l'ho fatto certamente con l'obiettivo di fare una passerella a favore di telecamere, ma invece ho cercato di capire, e soprattutto ho cercato di capire in che modo potevamo essere utili con norme che ci consentissero di fare in modo che quegli eventi non si verificassero più. Allora ecco che l'intervento sulla patente a crediti è fortemente collegato anche certamente alla necessità di individuare un percorso che sia un percorso che deve qualificare meglio l'attenzione, la prevenzione e soprattutto le misure a tutela dei cantieri. Sapete anche che la patente a crediti sarà estesa ad altri settori e che insieme alla patente a crediti, con il decreto legge 159 del 2025, abbiamo inserito il badge di cantiere. Badge di cantiere che avrà una particolarità: sarà collegato con il SISL, il sistema di inclusione sociale e lavorativo, nella parte di incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Sarà stampato e quindi scaricabile immediatamente dopo l'assunzione, potrà avere un collegamento con tutte le nostre basi dati e sarà uno strumento di immediata consultazione per il nostro personale ispettivo. Per quanto riguarda l'ispettorato del lavoro, ho citato nella relazione che cosa ho trovato. Ho omesso di dire che ho trovato anche del personale ispettivo che per effetto della creazione dell'Agenzia Ispettorato Nazionale del Lavoro e per un difetto di coordinamento con la normativa iniziale, quella istitutiva, non era retribuito nello stesso modo rispetto ai colleghi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e a tutti i dipendenti dei ministeri per i quali è applicato il contratto collettivo nazionale del comparto delle funzioni centrali. Allora ecco che il primo intervento che abbiamo messo in campo con la finanziaria del 2023 ha guardato a quell'esigenza specifica, perché volevamo rassicurare gli ispettori di quello che è il nostro intendimento, che è quello di dare loro gli strumenti, le modalità per poter lavorare meglio e in condizioni di serenità. Abbiamo introdotto nelle norme che via via abbiamo adottato dei nuovi contingenti aggiuntivi di personale ispettivo, perché è certamente importante potenziare l'attività ispettiva, ma è altrettanto importante creare la sinergia e soprattutto la condivisione di tutte quelle che sono le informazioni che servono per costruire un'azione ispettiva incisiva. E in questo abbiamo la piena condivisione anche attraverso quegli strumenti tecnologici di ultima generazione che mettiamo a disposizione delle nostre forze ispettive per la programmazione di quelle azioni che devono essere incisive e soprattutto rivolte a quei settori dove l'incidenza delle irregolarità o l'incidenza degli infortuni è più alta. Io credo di aver detto nella mia relazione, in un paio di passaggi, se non l'ho fatto lo ribadisco, che oggi noi abbiamo al lavoro 1 milione di persone in più rispetto al 2022. Quindi quelli che sono i numeri rispetto alle denunce di infortunio presentate, e attenzione, non necessariamente definitive, sono riferite a una platea di lavoratori molto più ampia rispetto a quella del passato. Questo non vuol dire che non ci debba essere attenzione per l'impegno a ridurre l'incidenza degli infortuni, ma vuol dire anche tener conto che la platea degli assicurati, quindi dei soggetti per cui diamo una copertura del rischio, è molto più ampia. Il comparto della scuola ha una sua, come dire, incidenza specifica di infortuni, perché è un nuovo comparto e quindi tutto ciò che viene osservato nei primi anni è un delta in aumento rispetto a quello che era zero, perché non era indennizzato. Questo per noi vuol dire ovviamente fare anche un'azione intensa per conoscere e comprendere i fenomeni, mapparli e soprattutto certamente individuare quelle che possono essere le azioni da mettere in campo per ridurre l'incidenza infortunistica, partendo dalla prevenzione per poi arrivare alla formazione e all'accompagnamento quotidiano all'utilizzo appropriato dei dispositivi di protezione individuale. Su questo la tecnologia ci sta aiutando moltissimo, perché l'INAIL sta investendo le risorse a disposizione del bilancio corrente proprio per la creazione di dispositivi di protezione individuale intelligente che attraverso l'intelligenza artificiale possano ridurre soprattutto i rischi all'interno, per esempio, degli spazi confinati. Cambiamenti climatici. Mi pare veramente, come dire, ingiusto dire che ce ne siamo accorti in ritardo, visto e considerato che la norma con cui abbiamo adottato il protocollo clima è dello scorso anno. L'intervento che è stato fatto nel decreto infrastrutture non è ribadire che una norma c'è, ma invece è certamente quella di fare in modo che la misura degli ammortizzatori sociali emergenziali, quindi che non rientrano all'interno di quello che è il plafond delle giornate e delle settimane di cassa integrazione per gli eventi oggettivamente non evitabili, noi abbiamo fatto in modo che le risorse fossero destinate anche al 2026. Perché è stato finanziato con quella risorsa? Perché sappiamo guardare i numeri e per quanto riguarda i dati 2025 abbiamo visto che le risorse stanziate a suo tempo non sono state utilizzate per meno di quell'importo che abbiamo messo nel decreto infrastrutture. Questo dipende ovviamente dalle richieste fatte dalle imprese e relative al personale dipendente. Però non vuol dire che se noi dovessimo essere in una situazione in cui dobbiamo rifinanziare la misura perché abbiamo messo in protezione delle realtà che sono praticamente superiori o perlomeno vicine a quella che è la dotazione, non si possa fare, e anzi siamo assolutamente disponibili e attenti a farlo. Questo perché per noi è importante. Ma allora voglio tornare più indietro e dire che il tema delle emergenze climatiche non è solo legato al caldo, ma è anche legato a ciò che invece nei periodi invernali avviene per effetto invece magari delle alluvioni o di condizioni climatiche avverse come la neve. Ecco, il nostro intervento è nato in occasione dell'alluvione dell'Emilia Romagna, della Toscana e delle Marche, e poi è diventato un percorso che ha ricompreso anche l'emergenza caldo. Abbiamo creato un ammortizzatore sociale emergenziale unico perché questo ci consentiva di poter essere più tempestivi nel poter esaminare le domande inserite dalle aziende e poter dare una risposta immediata, contrariamente a quanto a me professionista è capitato in epoca Covid, in cui ho chiesto in 21 modi diversi la stessa cosa, cioè la cassa integrazione emergenziale per il Covid, perché evidentemente a fronte di un'Italia ferma e bloccata a casa i professionisti avevano la possibilità di lavorare su 21 modi diversi di fare la stessa cosa. Io mi sono posta il problema in emergenza, a fronte di un'alluvione, a fronte di fatti gravi, invece di mettere in campo immediatamente uno strumento efficace e diretto che ha dato immediati risultati e che ha certamente dato protezione alle aziende e ai lavoratori autonomi che in quell'occasione ne avevano necessità. Ora, signor Presidente, nella certezza anche di avere sicuramente dimenticato qualcosa, ho preso appunti e certamente voglio rinnovarvi la piena disponibilità del Governo, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a lavorare assieme per migliorare gli strumenti che abbiamo a disposizione, per fare in modo che tutti gli interventi siano ancora più ampi e più incisivi per tutelare il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. Ecco, io credo in ultimo che noi dobbiamo guardare ai lavoratori e alle lavoratrici italiane e soprattutto a coloro i quali operano nel nostro paese con identica sensibilità, senza ovviamente in questo andare a definire dei percorsi che potrebbero invece differenziarsi per appartenenza del passaporto. Di fronte al diritto al lavoro e il diritto alla sicurezza, noi trattiamo tutti nello stesso modo e cerchiamo certamente di fare dignitosamente il nostro lavoro per rendere effettivi i diritti, esigibili le misure e soprattutto ampie, ancora più ampie, le tutele. Grazie, veramente grazie.
1: Grazie.
0: Chiederei la sospensione per poter dare qualche minuto per poter dare i pareri sulle risoluzioni.
1: Di quanto tempo ha bisogno, Ministro? 10 minuti.
2: Sospendiamo per 10 minuti.
1: Allora la seduta è sospesa.
2: 12:50.
1: Riprenderà alle ore 12:50.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 12.53 e abbiamo interrotto il brano musicale perché sembrava che la seduta riprendesse e invece è stata nuovamente sospesa. Ora, questa mattina in aula si sono svolte, parliamo ovviamente dell'aula della Camera, le comunicazioni della Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, sulla sicurezza sul lavoro. E a chiedere la sospensione è stata proprio Calderone per poter esprimere i pareri sulle due risoluzioni presentate, una del centrodestra, l'altra unitaria di PD 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Ora la seduta è stata nuovamente sospesa e quindi servono evidentemente un'altra decina di minuti per i pareri e torniamo a lasciarvi in compagnia di un brano musicale nell'attesa.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Alle 13:06 torniamo dunque subito a collegarci con l'aula della Camera, vicepresidente Rampelli. Questa mattina in aula si sono svolte le comunicazioni della ministra del lavoro Calderone sulla sicurezza sul lavoro. Ora proprio Calderone dovrebbe esprimere i pareri del governo sulle risoluzioni presentate. Buon ascolto.
2: Il parere è favorevole sia ovviamente sia per quanto riguarda le premesse che per quanto riguarda gli impegni. Per quanto riguarda la risoluzione 6.264.
1: Non sta parlando la ministra, adesso ovviamente questa è la vice ministra al lavoro Maria Teresa Bellucci.
2: La seguente riformulazione, quindi a proseguire nell'azione diretta a. E poi per il primo impegno il parere è contrario, il secondo impegno, il terzo impegno anche il parere è contrario, il quarto e il quinto impegno il parere è favorevole insieme all'impegno 6, il parere è contrario all'impegno 7, parere favorevole all'impegno 8, parere contrario all'impegno 9, parere favorevole agli impegni 10, 11 e 12. Lettera A, B e C e anche D, parere contrario all'impegno 13, parere contrario all'impegno 14, parere favorevole all'impegno 15, parere contrario all'impegno 16, insieme alla contrarietà degli impegni 17, 18, 19, 20, parere favorevole all'impegno 21 e 22, parere contrario agli impegni 23, 24, 25, 26, parere favorevole agli impegni 27, 28, 29, parere contrario agli impegni 30 e 31. Passiamo alla risoluzione 6.265.
3: Ci dice il primo firmatario, ce l'ha il primo firmatario?
4: Se può riprendere la precedente.
3: Allora riprendiamo un attimo la risoluzione a cui ha dato i pareri poco fa, quella prima, primo firmatario Scotto, deputato Scotto.
2: Sì.
3: Dalla 20.
2: Sì. Allora, riprendiamo i pareri dall'impegno numero 20.
3: Sì.
2: E quindi il parere è contrario all'impegno numero 20, è favorevole agli impegni 21 e 22, è contrario agli impegni 23, 24, 25, 26, è favorevole agli impegni 27, 28 e 29, è contrario agli impegni 30 e 31.
3: Perfetto, la ringrazio, andiamo avanti.
2: Niente, grazie a lei. Per quanto riguarda la risoluzione a prima firma Boschi, la 6 numero 265, il parere è contrario alle premesse. Per quanto riguarda gli impegni, modificato con a proseguire nelle azioni volte a, il parere è favorevole agli impegni 1, 2, 3, è contrario agli impegni 4 e 5, è favorevole all'impegno 6, 7 e 8, è contrario agli impegni 9, 10 e 11, è favorevole agli impegni 12, 13, 14, è contrario all'impegno 15, 16, è favorevole all'impegno 17, è contrario all'impegno 18, è favorevole agli impegni 19 e 20, è contrario all'impegno 21, è favorevole all'impegno 22. Per quanto riguarda la risoluzione a prima firma Pastorella, la 6 numero 267, il parere è contrario alle premesse. Per quanto riguarda gli impegni, con la seguente riformulazione a proseguire nelle azioni dirette a, Il parere è contrario all'impegno 1, è favorevole all'impegno 2, è contrario all'impegno 3, come anche all'impegno 4, cioè contrarietà, è favorevole agli impegni 5, 6 e 7.
5: C'è la, quella di
3: Bergamo. La 6266?
2: La 6266, arrivo.
3: No, 6266.
2: Sì, grazie Presidente. Per quanto riguarda la risoluzione a prima firma Bergamini, abbiamo una contrarietà alle premesse. Per quanto riguarda gli impegni, modificato come segue, cioè a proseguire nelle azioni volte a, e relativamente agli impegni, contrarietà all'impegno 1 e 2, parere favorevole agli impegni 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
3: Bene, abbiamo esaurito la definizione dei pareri alle risoluzioni presentate, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di intervenire il deputato Davide Bergamini, ne ha facoltà. Prego.
6: Grazie Presidente. Oggi siamo qui a presentare questa risoluzione che riguarda un argomento sicuramente molto importante di quello che la nostra società, perché parliamo di lavoro, parliamo di sicurezza sul lavoro delle persone. E abbiamo sentito anche durante gli interventi di presentazione delle risoluzioni chi è molto favorevole, chi è contrario a qualsiasi cosa proposta dal governo. Noi come Futuro Nazionale abbiamo presentato una risoluzione che entra nel concreto, che vuole andare ad analizzare quello che è la vita reale dei nostri lavoratori. E quindi partiamo da un dato che è oggettivo. Sicuramente il governo ha portato all'interno di quest'aula delle informazioni utili, alcune cose le possiamo condividere, su altre non ci trova d'accordo, e quando si parla di diritto al lavoro delle persone, della loro sicurezza, come Futuro Nazionale vogliamo capire quelli che sono i numeri. Quindi ci è stato detto che dal 2022 sono diminuiti i decessi, sono diminuite le denunce anche di infortuni sul lavoro. Ma ci si è dimenticati di ricordare che il 2022 fu l'anno del Covid, quindi molte aziende lavoravano meno, molti dipendenti delle aziende erano chiusi all'interno delle loro abitazioni, e questo sicuramente ha contribuito in modo importante a fare in modo che i numeri di oggi siano sicuramente favorevoli. Quello che invece dispiace è vedere che dal 2025 il dato del 2025 fa vedere che comunque sul 2024 sono aumentati i numeri delle denunce, sono aumentati i numeri di denunce di infortuni sul lavoro, portando 597.000 denunce nel 2025, quindi con quasi 8.000 casi in più di denunce confronto all'anno precedente. C'è stato poi un record che riguarda quello delle malattie professionali. Anche qui dobbiamo ricordare che probabilmente questo dato nasce dal fatto che molte persone hanno dovuto allungare il loro periodo lavorativo, quindi quell'uscita che era stata promessa anche da questo governo all'inizio del mandato, precoce, quell'uscita più favorevole a chi faceva lavori usuranti, non è ancora avvenuta. E questo probabilmente comporta molte malattie professionali che vanno ad aggravare la condizione di lavoratori che raggiungono, per un determinato fattore legato all'età, una condizione di lavoro che diventa anche insostenibile. Noi crediamo che di fronte a queste esigenze del mondo del lavoro servano delle risposte serie, delle risposte concrete, e crediamo che la sicurezza non voglia dire solo aumentare la burocrazia per le nostre aziende, perché poi ci dimentichiamo all'interno di quest'aula che le aziende che pagano il costo della burocrazia sono sempre le stesse, sono quelle PMI italiane che hanno sempre comunque contribuito allo sviluppo del paese, che si sono sempre attenute alle regole, e invece si chiudono gli occhi magari proprio su quelle partite IVA. E qui non è che come Futuro Nazionale ce l'abbiamo con gli stranieri, perché poi veniamo additati come quelli che sono razzisti, ma non si può nascondere, mettendo la testa sotto la sabbia, che molte partite IVA straniere vengono utilizzate per far arrivare lavoratori irregolari anche dall'estero. Questi lavoratori, non conoscendo quelle che sono le nostre normali regole, a volte non conoscendo nemmeno la lingua italiana, vanno all'interno dei cantieri e all'interno di quei cantieri poi succedono incidenti, succedono infortuni, e questi non siamo noi parlamentari del Futuro Nazionale che lo dicono, ma lo dicono i dati, lo dicono i numeri che, come ho detto prima, sono inconfutabili, perché se noi guardiamo, mentre l'INAIL certifica che gli infortuni di lavoratori italiani sono pressoché invariati, quindi restano gli stessi, mentre gli infortuni dei lavoratori stranieri aumentano del 3,7%. Quindi questo avrà un'incidenza, avrà un significato all'interno del sistema del lavoro, del sistema del paese. E per questo noi chiediamo, al di là di quello che possono essere le applicazioni, l'intelligenza artificiale, quelle implementazioni anche di regole, come può essere la patente a punti, che, come ho detto prima, va ad incrementare la burocrazia di chi ha sempre lavorato secondo le regole, mentre evita a chi vuole delinquere, a chi sta cercando di portare avanti quel mondo del lavoro sommerso, chi porta avanti il discorso del caporalato attraverso l'utilizzo di dipendenti che non sono in regola, l'utilizzo del lavoro nero, quello non viene colpito da questi balzelli nuovi. Quindi quello che chiediamo come Futuro Nazionale è quello di incrementare i controlli fisici, incrementare i controlli veri da parte di personale. Chiediamo di utilizzare quella parte di fondi che sono dovuti all'avanzo dell'INAIL proprio per implementare nuovi sistemi di sicurezza, per assumere più persone che possano fare controlli veri all'interno dei cantieri, perché sempre più spesso ci capita di vedere lavoratori che sono oggetto di subappalti a cascata, a volte che vengono comunque portati avanti all'interno dei cantieri, spesso anche, soprattutto nei piccoli comuni, vediamo comunque subappalti che vengono dati ad aziende straniere di cui non conosciamo nemmeno la provenienza, ed è molto facile per chiunque di noi vedere che non vengono rispettate poi quelle famose regole che, come ho sentito poc'anzi anche dai colleghi di AWS, che parlano che le morti del lavoro e gli incidenti sul lavoro siano quasi esclusivamente dovuti a quello che è il cambiamento climatico. Cioè, non ci trova d'accordo, nessuno vuole negare il cambiamento climatico all'interno di questo paese, ma dobbiamo convincerci che la gente muore e si fa male perché non vengono rispettate le regole, non solo perché è innalzata la temperatura e il cambiamento climatico. E quindi lo vogliamo ricordare proprio a quei colleghi di AWS che sono intervenuti poc'anzi, che spesso gli incidenti sul lavoro nascono proprio dall'immigrazione clandestina, che spesso viene difesa da una certa parte politica all'interno di questo paese. Noi abbiamo già chiesto in più sedi, lo chiediamo anche su questo documento che abbiamo presentato oggi, di fare verifiche più severe, di fare in modo che chi lavora in un cantiere italiano conosca la lingua italiana, riesca a leggere quello che sono le nostre regole, i nostri regolamenti, riesca a capire quali sono quei dispositivi di protezione che servono per la loro sicurezza, ma soprattutto anche per la sicurezza di chi è all'interno di quel cantiere. Non si possono colpire con ulteriori balzelli burocratici, sempre i soliti perché rispettano le regole, e poi far finta che non esistano contro chi invece viene a derubare il nostro paese, perché non dimentichiamoci che oltre alle morti, che

0: ovviamente con favore gli impegni che sono stati accolti da parte del governo sulla nostra risoluzione, che dimostrano sicuramente un'apertura su punti che, come ho detto poc'anzi, sono sicuramente di buon senso, perché Futuro Nazionale anche in questa occasione dimostra che non è contrario a prescindere, ma riesce a lavorare rispettando quelle che sono le richieste che ci arrivano dai territori, che ci arrivano dagli italiani. Quindi chiedo ovviamente ai colleghi parlamentari di valutare ed esprimere un voto favorevole sulla nostra risoluzione. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di parlare la deputata Maria Elena Boschi. Ne ha facoltà. Prego.
2: Grazie, Presidente. Nessun lavoro è così importante da non poter essere svolto in sicurezza. Questo è un principio talmente ovvio da sembrare banale, eppure è contraddetto ogni giorno dalla realtà. Se pensiamo che nei primi mesi di quest'anno sono state oltre 137.200 le denunce per infortuni sul lavoro, in aumento rispetto allo scorso anno, Ministra, e purtroppo 191 lavoratori e lavoratrici dall'inizio di quest'anno hanno perso la vita a causa del loro lavoro e non potranno tornare a casa dai loro cari. Vede, Ministra, di fronte a questi dati noi ci aspettavamo nel suo intervento, che devo dire è stato molto puntuale, molto approfondito sui numeri, le cifre, le misure intraprese, però ci aspettavamo un senso di urgenza, un senso di preoccupazione, di allarme rispetto a quella che è una piaga non ancora sanata, come non ha esitato a definirla il Presidente Mattarella anche poche settimane fa per la ricorrenza del 1° maggio. E invece lei, Ministra, e il suo governo, dopo 4 anni di attività, sostanzialmente non avete ancora chiaro un piano per poter attaccare davvero il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. E sinceramente anche le misure che avete approntato in questi 4 anni, l'ultimo decreto legge anche dell'ottobre scorso, dati alla mano, non hanno portato ai risultati che probabilmente voi stessi vi aspettavate. Allora occorre un cambio di strategia, occorre essere più incisivi. E vede, Ministra, noi sappiamo che uno dei problemi principali di cui non si parla forse mai abbastanza è proprio il lavoro nero, quindi quella zona di sostanzialmente assenza di diritti, di controlli, di garanzie, che purtroppo è ancora molto diffusa nel nostro paese. E l'evento drammatico, l'assassinio brutale di Amendolara di qualche settimana fa, con l'uccisione barbara di 4 lavoratori stranieri, ci ha riportato alla luce quello che molto spesso noi non vogliamo vedere, quello che vogliamo dimenticare, cioè che esiste ancora di fatto la schiavitù nel nostro paese. È vero, è stata abolita, non c'è dubbio formalmente, ma quello a cui sono sottoposti molti lavoratori e lavoratrici è una vera e propria forma di schiavitù, una vera e propria forma di abuso. E quando il collega Bergamini prima ha detto che il problema degli infortuni sul lavoro e delle morti sul lavoro è causato dalla immigrazione irregolare, dice una grandissima bugia. Perché gli immigrati irregolari purtroppo sono le vittime dello sfruttamento da parte della criminalità organizzata, spesso sì, dell'immigrazione irregolare, ma la criminalità organizzata è quella forma di sfruttamento che porta a quegli incidenti e che porta a quelle morti. E forse anche un sistema di accoglienza che rende invisibili quelle persone nel nostro paese, le priva di qualsiasi possibilità di integrazione e di accesso regolare a un percorso anche di lavoro nel nostro paese. E allora, vede, Ministra, noi sappiamo che i temi che riguardano il caporalato soprattutto sono temi che non nascono oggi, che non nascono con questo governo, lo sappiamo benissimo. Sappiamo anche però che c'è una legge che è stata approvata dal nostro governo, dal governo Renzi, ormai 10 anni fa, ed è stata una legge tra le più avanzate in Europa per l'organicità, per il sistema sanzionatorio che prevede, tanto che fu anche accolta positivamente dai sindacati allora, nonostante non fossero teneri con il nostro governo. Però, come ogni legge, se non viene applicata, se non viene attuata concretamente, resta semplicemente sulla carta. Ed è quello che le chiediamo, Ministra, intensificando soprattutto i controlli, intensificando la collaborazione non soltanto con le forze dell'ordine, ma tra gli enti preposti, con l'interoperabilità delle banche dati, con la collaborazione, perché purtroppo occorre un rafforzamento di quelle strutture, a cominciare dagli organici, se vogliamo immaginare che quei controlli possano davvero essere efficaci. Perché lei stessa ha ricordato che l'INAIL riesce a svolgere circa circa 6-7 mila

0: controlli all'anno su 5 milioni di imprese che abbiamo nel nostro paese. E se questo è un tema sicuramente gravissimo con riguardo a tutti i lavoratori, lei sa, Ministra, che molto spesso nei confronti delle categorie più esposte, spesso quelle irregolari e non solo, al tema della sicurezza dei luoghi di lavoro, sulle donne spesso si cumula anche il problema della violenza che subiscono sui luoghi di lavoro. E spesso con la difficoltà anche di poterlo denunciare, proprio perché vivono una condizione di precarietà, senza diritti, senza voce, senza diritti di nessun tipo. Allora, Ministra, noi le chiediamo un cambio di passo e su questo siamo disponibili a qualsiasi forma di collaborazione, senza distinguo. Abbiamo fatto anche delle proposte molto concrete che vanno in questa direzione, a cui è stato detto di no dal vostro governo. Io mi auguro che prima della prossima legge di bilancio, visto che siamo ancora nel mese di luglio quasi, si possa insieme trovare una soluzione. Noi abbiamo avanzato una proposta, per esempio, con riguardo al sostegno a quelle imprese che debbono migliorare i dispositivi di sicurezza nei loro macchinari, perché dopo il caso di Luana D'Orazio non ci siano più mamme che debbano piangere la morte delle loro figlie sul luogo di lavoro. Quella proposta è stata respinta per mancanza di risorse. Noi chiediamo al governo di trovare quelle risorse, Ministra. E le chiediamo anche, Ministra, ci dispiace che ci sia stato un rifiuto anche rispetto alla risoluzione che abbiamo presentato oggi su questo punto specifico, di lavorare sul tema del dumping contrattuale. La nostra collega Furlan al Senato ha presentato da tempo un disegno di legge, perché noi sappiamo che il tema dei contratti pirata e quindi dello sfruttamento non soltanto retributivo, ma del risparmio che le aziende spesso fanno sulla pelle dei lavoratori anche attraverso la riduzione dei presidi di sicurezza, è un tema vero. Allora, intervenire non soltanto sui contratti a cascata, sugli appalti, ma anche sul dumping contrattuale è un modo per salvaguardare non solo il salario, la retribuzione dignitosa, ma anche una maggiore sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici. E, Ministra, noi vorremmo e avremmo voluto da lei parole anche più chiare sul tema degli strumenti messi a disposizione per far fronte a queste nuove ondate di calore, all'esigenza che hanno molte imprese di rivedere gli orari di lavoro, di rivedere l'organizzazione del lavoro, soprattutto per chi lavora all'aperto, in agricoltura, come nell'edilizia. E ci preoccupa la riduzione delle risorse stanziate rispetto allo scorso anno, ma, Ministra, ci preoccupa molto di più, devo dire, sentire alcune parole da parte degli esponenti della vostra maggioranza di governo, alcuni anche esponenti del vostro stesso governo, dirci che il cambiamento climatico non esiste, dirci che dobbiamo abituarci a questa fase. La seconda carica dello Stato ci ha detto che non moriremo, ci abitueremo, come avviene ai Caraibi, al nuovo calore. Ecco, Ministra, lei sa bene che non è così, perché l'anno scorso sono morti dei lavoratori e delle lavoratrici per l'eccessivo calore e rischiamo che possa avvenire anche quest'anno. E allora non sottovalutiamo un problema che è reale, Ministra. Non possiamo derubricare tutto a una battuta, perché noi abbiamo il dovere, e voi più di noi perché avete la responsabilità di governo, di pensare a quei lavoratori e a quelle lavoratrici. E, Ministra, noi abbiamo accolto, io ho accolto anche positivamente la sua riflessione su come avere un regionalismo differenziato, 21 regioni che su alcune materie legiferano in maniera differente, possa essere un ostacolo anche ad approntare delle soluzioni più efficaci. Lei faceva riferimento al Covid, ma vale sulla sicurezza sul lavoro, vale sulla formazione professionale. Però le volevo dire, Ministra, sommessamente, perché forse diciamo in quegli anni era impegnata su altri fronti, che noi abbiamo proposto una riforma costituzionale che andava proprio in quella direzione, che la sua maggioranza ha osteggiato e che non ha sostenuto, ma soprattutto che oggi il vostro governo ha presentato una proposta di riforma dell'autonomia differenziata che va esattamente nella direzione opposta a quella da lei auspicata. Quindi lei ha approvato in Consiglio dei Ministri una riforma che le dà ancora meno strumenti di quelli che già lei oggi ritiene di non avere per poter approntare delle tutele efficaci. Ministra, noi pensiamo che ogni euro investito sia nella formazione continua, che soprattutto nella formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, ovviamente sia un euro che non viene sottratto al profitto, ma che viene investito sul principale capitale che ogni azienda ha, che è quello umano, e che quindi debba essere visto non semplicemente come un adempimento burocratico, non semplicemente come un modulo da riempire, ma come una condizione essenziale per garantire quello che è un diritto principale, un diritto essenziale, quello di poter lavorare e di poterlo fare in condizioni di sicurezza. Noi siamo disponibili, Ministra, a lavorare insieme, purché però finisca la stagione degli spot e si individui davvero una strategia condivisa.
1: Ringrazio la deputata Boschi, ha chiesto di parlare la deputata Martina Semenzato, ne ha facoltà, prego, l'ascoltiamo.
2: Grazie Presidente, Ministra Calderone, onorevoli colleghi. La sicurezza sul lavoro è uno di quei temi sui quali la politica deve dimostrare di saper guardare oltre le apparenze. Quando noi parliamo di lavoro, parliamo infatti di un pilastro della nostra Repubblica. Parliamo della dignità delle persone, della qualità del nostro sistema produttivo, della capacità di un paese moderno di coniugare crescita economica, competitività e tutela della vita umana. La relazione che oggi la Ministra ha illustrato ci consegna un messaggio chiaro. La sicurezza non è una materia nella quale ci si possa fermare né tantomeno accontentare. È una sfida permanente che richiede investimenti, responsabilità, innovazione e una visione di lungo periodo. In questi anni il Governo ha scelto una strada precisa, passare dalla logica dell'emergenza a quella della prevenzione. Più vigilanza, più formazione, più qualificazione delle imprese, più investimenti nella cultura della sicurezza, più collaborazione tra istituzioni, lavoratori e sistema produttivo. Le norme in materia di sicurezza sul lavoro devono essere capaci di affrontare le nuove sfide che stanno trasformando il mondo del lavoro stesso. Penso all'impatto della transizione digitale, all'automazione, all'intelligenza artificiale. E penso anche ai cambiamenti climatici che stanno modificando concretamente le condizioni nelle quali milioni di persone lavorano ogni giorno. Penso ai nuovi rischi organizzativi, ai rischi psicosociali, alle patologie che si sviluppano nel tempo e che oggi rappresentano una frontiera sempre più importante delle politiche di prevenzione. Ed è proprio qui che come gruppo parlamentare di Noi Moderati abbiamo voluto dare un contributo specifico nella risoluzione di maggioranza, perché crediamo che accanto agli interventi già messi in campo dal Governo, come il rafforzamento della patente a crediti, il potenziamento dell'attività ispettiva fino ai meccanismi premiali gestiti dall'INAIL, fosse importante ampliare ulteriormente l'orizzonte delle politiche della sicurezza. Innanzitutto ponendo maggiore attenzione alle malattie professionali e ai rischi emergenti. Oggi sicurezza significa certamente prevenire gli infortuni, ma significa anche tutelare la salute delle persone lungo tutto l'arco della vita lavorativa. Significa occuparsi dei rischi psicosociali, dello stress lavoro correlato, dei rischi ergonomici, degli effetti che l'innalzamento delle temperature e le emergenze climatiche stanno producendo in molti settori produttivi. Significa essere capaci di anticipare i problemi e non limitarsi a rincorrerli. In secondo luogo, abbiamo ritenuto necessario rafforzare il tema della sicurezza nelle filiere degli appalti, perché la qualità del lavoro passa anche dalla qualità delle imprese e non può esserci competitività fondata sull'abbassamento delle tutele o sulla compressione dei diritti dei lavoratori. Per questo abbiamo proposto di promuovere sistemi di qualificazione delle imprese fondati sulla regolarità, sulla formazione, sulla prevenzione e sulla reale capacità organizzativa in materia di salute e sicurezza. Bisogna premiare chi investe, chi forma, chi innova, chi considera la sicurezza un elemento essenziale del proprio modello produttivo, perché la sicurezza non è un costo, è un investimento, è produttività, è qualità, è sostenibilità, è un fattore di competitività nel nostro sistema economico. E infine c'è il tema che forse più di ogni altro guarda il futuro, la cultura della sicurezza. Noi siamo convinti che la prevenzione non possa iniziare soltanto quando una persona entra per la prima volta in fabbrica, in un cantiere o in un ufficio. La sicurezza deve diventare un patrimonio culturale del nostro straordinario paese. Ecco perché abbiamo voluto inserire nella risoluzione l'impegno a valutare l'introduzione di un libretto telematico formativo sulla sicurezza che accompagni il cittadino lungo il suo percorso di crescita e di formazione lavorativa. Una sorta di percorso continuo di educazione alla prevenzione, perché la sicurezza si apprende, si costruisce, si consolidano nel tempo. E crediamo che debba iniziare già dalla scuola, fin dalla scuola primaria, affinché le nuove generazioni crescano con una maggiore consapevolezza del rischio, con una maggiore attenzione alle regole e con una più diffusa cultura della responsabilità. Questo naturalmente significa investire davvero sul futuro e sulle nuove generazioni, perché una società nella quale la sicurezza è un valore condiviso è una società più forte, più moderna e più giusta. Ed è questa la direzione indicata dalla Strategia Nazionale 2026-2030, richiamata proprio dalla relazione. Una strategia che punta sulla prevenzione, sulla collaborazione tra istituzioni e parti sociali, sull'innovazione e sulla valorizzazione delle imprese virtuose. È una scelta che condividiamo, Ministra. Per questo il gruppo di noi moderati voterà convintamente a favore della risoluzione di maggioranza. Ricordiamoci che la sicurezza sul lavoro è una battaglia identitaria, è una responsabilità nazionale e il compito della politica è continuare a costruire condizioni sempre migliori affinché lavorare non significhi mai mettere a rischio la propria vita e la propria salute. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Ha chiesto la parola il deputato Francesco Mari. Ne ha facoltà, prego, l'ascoltiamo.
3: Grazie Presidente. Signora Ministra, c'è sicuramente una evoluzione rispetto alle precedenti relazioni, quelle degli anni scorsi. In realtà è quello che abbiamo provato a dire per 3 anni, che la questione della sicurezza del lavoro andava inserita nel contesto più generale dello sfruttamento, della qualità del lavoro, delle condizioni di lavoro in questo Paese, ma le dichiarazioni di principio servono, ma servono a poco se non producono conseguenze. Anzi, richiamano conseguenze, atti che sono a quel punto sempre più necessari e urgenti, cioè un gigantesco intervento pubblico che invece non c'è, di cui non c'è traccia. E poi anche le dichiarazioni. Cultura della sicurezza prima dell'ingresso nel mondo del lavoro. Sì, però Ministro, lei ci dovrebbe anche dire come entrano i giovani adesso nel mondo del lavoro. Entrano quasi tutti in un regime di assoluta precarietà e sottosalario, quindi parlare di sicurezza diventa davvero difficile di avere la cultura della sicurezza. La cultura della sicurezza va in archivio quando entri in regime di sfruttamento. Così come estendere l'assicurazione INAIL, signora Ministra, non significa mettere in sicurezza, no, significa dare copertura ulteriore di quel tipo assicurativo in caso di incidente. Ma noi dovremmo dire un'altra cosa, signora Ministra, che gli studenti non devono lavorare, punto. E che quello che fanno nelle scuole 6 volte su 10 non sono laboratori, è lavoro. Quindi se cominciamo a mettere questo nelle relazioni è più facile che ci troviamo d'accordo. Sappiamo che c'è una gigantesca attività istituzionale, lo sappiamo, operano ogni giorno le prefetture, le questure, i carabinieri, la Guardia di Finanza, l'INPS, l'INAIL, le ASE, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ci mancherebbe, questo è un pezzo fondamentale, ma è altrettanto vero che si sta evolvendo il lavoro in negativo. E che queste strutture dello Stato non riescono più a stare al passo dell'evoluzione negativa del mercato del lavoro. Il nesso tra lo sfruttamento del lavoro e il caporalato e la schiavitù è sempre più evidente in Italia. Lei lo ha citato, ma non ci ha detto come si affronta questa emergenza. Il caporalato avanza E se non ci fosse la magistratura, non se non ci fosse il governo, se non ci fosse la magistratura, noi non avremmo provvedimenti cogenti rispetto al caporalato. Questo è un punto e dobbiamo affrontarlo per quello che è. Un pezzo significativo di mercato del lavoro in questo paese è caratterizzato dal caporalato e da schiavitù. Il caporalato e la schiavitù stanno in fondo al ciclo produttivo, ma ne rappresentano ormai un elemento strutturale. In edilizia, nella logistica, nelle consegne, nel tessile, in agricoltura, e sicuramente dimentico qualcosa. E il caporalato e la schiavitù hanno bisogno di due presupposti. Un mercato del lavoro che, essendo un sistema, spinge verso il basso tutto il quadro delle retribuzioni e delle tutele. E poi ha bisogno di un'altra cosa, signora Ministra, ha bisogno di razzismo. Il caporalato e la schiavitù, senza razzismo non stanno in piedi, quindi senza sfruttamento, senza esagerati profitti e senza razzismo non si può fare caporalato e schiavitù. Quindi senza imprese che non potrebbero vivere senza sfruttare o dovrebbero rinunciare a una parte significativa dei propri profitti, non ci sarebbe il caporalato, non ci sarebbe la schiavitù. E quindi è sbagliato, signora Ministra, finanziare la sicurezza da parte delle imprese. Mi spiego, che posso indurre in errore. Bisognerebbe sempre finanziare ricerca e innovazione, ma è giusto che i costi della sicurezza siano sempre un costo delle imprese, perché questo è un elemento di selezione delle imprese buone, e invece in questo paese avviene esattamente il contrario, si finanzia anche la sicurezza ed è un gravissimo errore. Sa, Ministra, quando si estende lo spazio di utilizzo del lavoro somministrato, quando si estende il subappalto, quando si dice che un salario può essere giusto senza essere sufficiente, la vita delle lavoratrici e dei lavoratori cambia il giorno dopo. E noi dovremmo forse, qui anche accogliendo in parte quello che ha detto, trasformare questa relazione. Questa dovrebbe essere la relazione, in base a quello che ho appena detto, sullo sfruttamento e la sicurezza del lavoro. Esattamente. Così potremmo affrontare i temi che ho appena citato. Perché qual è la sicurezza fra l'Italia e la differenza tra l'Italia e gli altri paesi europei? Credo che qui ci sia il punto poi dolente. Non è il numero degli incidenti, non è neanche il numero dei decessi. È il tasso di irregolarità delle imprese, quella è la differenza fra l'Italia e tutta l'Europa. Irregolarità contributiva, assicurativa, in materia di sicurezza, in materia sanitaria, da tutti i punti di vista. Quella che emerge dall'attività ispettiva, che ovviamente, lei lo sa meglio di me, non devo ripeto, assolutamente insufficiente, ma non per colpa ovviamente degli ispettori. L'altra questione è il lavoro nero, il lavoro grigio, che caratterizza il nostro sistema produttivo e non ci dà neanche la possibilità di conoscere e intervenire adeguatamente sulla sicurezza del lavoro. Per questo, se il nostro mercato del lavoro, se il nostro mondo del lavoro è un gigantesco buco grigio tendente al nero, per questo servirebbero iniziative di sistema, signora Ministra, ma serve anche una terapia d'urto, quella che non c'è nella sua relazione. Da questo punto di vista, se non è burocratica, è quantomeno accondiscendente rispetto alla realtà che viviamo, perché in questa situazione tutto viene spinto verso il basso. Parliamo di caporalato e di schiavitù esattamente per questo, perché il caporalato e la schiavitù, essendo l'ultimo anello della condizione lavorativa in questo paese, tirano tutto verso il basso e per questo il lavoro è insicuro. Quindi servono iniziative che cambiano il giorno dopo la vita di chi lavora. Il giorno dopo bisogna avere il coraggio di fare provvedimenti che la mattina dopo cambiano la vita di qualcuno. Come quando si fanno le leggi cattive. Le leggi cattive hanno sempre quella caratteristica, cambiano la vita dei lavoratori il giorno dopo. E quindi servirebbe, faccio solo degli esempi, poco tempo, servirebbe dare agli RLS e agli RLS territoriali potere davvero, perché sono una straordinaria risorsa inutilizzata, sono decine di migliaia di lavoratori, di operatori della sicurezza che stanno in quasi tutti i luoghi di lavoro nel nostro paese e invece vengono, invece che essere valorizzati e utilizzati attraverso risorse, formazione, strumenti, potere, vengono discriminati e spesso vengono anche licenziati. E quando c'è il licenziamento di un rappresentante dei lavoratori, il governo dovrebbe avere il coraggio di intervenire sempre, immediatamente, anche di rispondere alle interrogazioni, sinistra, come quella che ho fatta rispetto al porto di Salerno, dove è stato licenziato Ciccio Collina. Bene. E poi misure coraggiose, signor Ministro. A 60 anni non si può salire su un ponteggio. Non si può. Non è possibile. E figuriamoci a 65, a 66, a 67, a 68, a 69, che è l'età di caduti in edilizia, cadendo da un ponteggio. Ma non si può stare né a 69 né a 60 anni a lavorare su un ponteggio. A quell'età non è possibile. Qualcuno se ne deve rendere conto e qualcuno deve fare qualcosa. Ma voi signora Ministra, questo è il punto. Voi in 44 mesi di governo non avete cambiato la vita in meglio di una sola lavoratrice o di un solo lavoratore. In 44 mesi non c'è un provvedimento del governo rispetto al quale si può dire questa cosa cambia la condizione di lavoro. Avete avuto il coraggio di fare cose peggiorative o di girarci attorno. Questo è il bilancio. Il bilancio anche della sua relazione necessariamente è un bilancio complessivo che riguarda il tema della sicurezza, ma riguarda anche il tema dello sfruttamento. E sulla sicurezza e sullo sfruttamento del lavoro questo governo è del tutto evidente, ha completamente fallito.
1: Ringrazio il deputato Mari. Ha chiesto la parola il deputato Antonio D'Alessio. Prego.
4: Grazie Presidente. Signor Ministro, partiamo dagli infortuni, dove si registra una decisa tendenza all'aumento. Questo è il risultato che ci restituisce il monitoraggio sull'andamento infortunistico. L'indice di mortalità poi purtroppo si mantiene su livelli intollerabili, intollerabili per un paese civile. La media è assolutamente drammatica, parliamo di 70 incidenti mortali al mese nel primo trimestre del 2026, non mi sembra siamo partiti molto bene. E allora la domanda che sorge è questa, e ce la chiediamo, ci chiediamo: o l'Italia è un paese sfortunato, perché nella comparazione con gli altri paesi europei abbiamo delle medie altissime, o è sfortunato o persiste invece una insufficienza strutturale delle misure di contrasto e di prevenzione. Se a questo aggiungiamo poi che in più si registra un fortissimo generalizzato incremento delle denunce di malattia professionale che indicano una emersione di patologie correlate a cicli di sfruttamento dei lavoratori, il sistema di controllo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro resta caratterizzato da un deficit cronico negli organici del personale ispettivo operante sul territorio. E tutto ciò naturalmente crea una inconfutabile, incontestabile insufficienza circa la necessaria capillarità dei controlli che rendono appunto efficaci gli stessi. Se i controlli non sono capillari, non sono tempestivi, non sono cronicamente ripetuti, non c'è assolutamente una efficacia dei controlli stessi. In particolare segnaliamo la figura dei tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, dove c'è una carenza. Qui parlano i numeri, qua non c'è da esprimere delle opinioni. Vengono vanificate da queste carenze le funzioni di deterrenza e gli obiettivi di prevenzione, perché occorre investire. Se il governo non mette tra le priorità l'investimento con riferimento a questo tipo di obiettivi, è ovvio che la linea, quando tiriamo, il saldo sarà sempre negativo. Pur prevedendo alcune immissioni da parte del governo, da parte dei provvedimenti, grazie a provvedimenti di governo, c'è da dire che la pianificazione dei flussi delle assunzioni registra dei ritardi con degli organici scoperti perché non seguiamo l'iter della programmazione, non seguite l'iter della programmazione, anche per l'effetto dei pensionamenti che ci sono ma che vanno previsti. E i problemi emergono quando vengono diffusi i dati che sono stati rilevati, tassi di irregolarità a livelli altissimi. E qui il problema che si pone qual è? che crea poi un cortocircuito, che la bassa probabilità statistica di subire controlli, proprio in mancanza di adeguati investimenti su questo tema, altera le dinamiche di mercato, cioè i costi per chi evade gli obblighi di tutela si abbassano rispetto a quelle imprese che invece correttamente si pongono in una piena conformità con le normative, e quindi salta tutto l'equilibrio, tutta la e diventa scomposto il mercato ovviamente. Quindi i vuoti che le insufficienze sui controlli creano, creano questo tipo di vuoto, non soltanto dei danni veri e propri, ma anche delle distorsioni, delle disfunzioni sul mercato del lavoro. I bilanci storici, questo è un altro tema, dell'INAIL dimostrano che la quota di risorse destinate ai piani di prevenzione è estremamente ridotta, e questo è penalizzante. L'eccessiva frammentazione dei cicli produttivi si traduce in una amplificazione dei fattori di rischio anche a causa dell'abuso sistematico del sistema del subappalto, con delle patologie che, lo sappiamo tutti, si porta purtroppo dietro. Occorre valorizzare il comportamento storico delle imprese che sono in linea con le regole in materia di sicurezza, quelle virtuose vanno premiate, il sistema premiale è quello che va assolutamente rinsaldato e riorganizzato. Tutto dunque concorre a poter affermare che una visione complessiva, un quadro strutturale non c'è, e si continua a mettere delle toppe. A volte diciamo per fortuna che c'è questo provvedimento, ma sono sempre comunque delle soluzioni tampone, parziali e non risolutive. La nostra mozione anzitutto segnala un'urgenza piena, la necessità di intervenire in maniera tempestiva sul tema. La ridefinizione e il potenziamento del piano di reclutamento straordinario del personale ispettivo del lavoro e dei tecnici della prevenzione. Occorre, a nostro avviso, varare d'intesa con le parti sociali un piano straordinario di ispezioni e di vigilanza mirata per specifici macrosettori e comprensivo anche di nuovi contesti della economia digitale. Poi c'è il tema della necessità, a nostro avviso, di svincolare quello che dicevo prima, di sbloccare le quote dell'avanzo delle casse accumulate dall'INAIL. Su questo c'è necessità di una intesa con i ministeri competenti. Si può costituire un fondo straordinario nazionale per la prevenzione e la formazione, per le tecnologie, per l'abbattimento dei premi assicurativi per le imprese che sono a zero infortuni. Ce ne sono strumenti, signor Ministro, per il potenziamento di piani formativi territoriali. Altro elemento che proponiamo ovviamente è di assumere iniziative immediate di carattere legislativo volte a riformare profondamente la disciplina dei contratti pubblici e dei contratti tra i privati, a introdurre, sempre su nostra proposta, una regolamentazione estremamente rigorosa, ma credo che sia una esigenza un po' condivisa, una regolamentazione rigorosa e restrittiva del sistema dei subappalti a cascata, che crea tante patologie e tanti danni. Ripeto, riformare il sistema premiale, perché chi investe sulla prevenzione deve avere un ritorno e non deve essere penalizzato per il fatto che dai mancati controlli chi fa il furbetto abbatte anche i costi. Questo crea grandi patologie. E infine attivare linee di finanziamento agevolato e specifici crediti d'imposta destinati a sostenere, in particolare all'interno delle micro e piccole imprese, l'acquisizione e l'implementazione di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale generativa applicate alla sicurezza sul lavoro e alla valutazione predittiva dei rischi di reparto. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato D'Alessio. Ha chiesto di parlare il deputato Dario Carotenuto. Ne ha facoltà, prego.
5: Sì, grazie Presidente, colleghi, Ministro. La realtà in questo palazzo è così paradossale che vede, lei stamattina ha riempito le pagine di questa relazione di risultati eccezionali, mentre la realtà impietosamente vi sommerge di fatti eccezionali, di un caldo eccezionale che sta mietendo vittime in tutta Europa. E proprio adesso, sono le 2 meno qualche minuto, Degli algoritmi stanno decidendo i ritmi di lavoro di rider che pedalano sotto il sole a picco, senza garanzie di tutele del lavoro subordinato che noi vi abbiamo chiesto e voi ci avete risposto di no. Non solo. Vogliamo parlare delle misure sul calore estremo che state facendo, ministra? Ma che state facendo, ministra? Briciole. Quanto state stanziando, ministra, su questo provvedimento? Briciole. Ed è questo che vale per voi la salute dei lavoratori. Briciole. Allora voi vi potete autoleggiare, potete millantare successi, ad esempio questa patente a crediti, che nei fatti è un colabrodo, ha prodotto 14 sanzioni, 14, cioè abbiamo un migliaio di morti, decine di migliaia di infortuni all'anno e 14 sanzioni. E voi festeggiate. Ma che avete da festeggiare? Allora, noi al governo del paese abbiamo mostrato la differenza, e la differenza è che la sicurezza, la dignità del lavoro è stata al centro di una battaglia politica, di una visione di paese. Il Movimento 5 Stelle dal primo giorno ha indicato una direzione, cioè le misure come reddito di cittadinanza e decreto dignità hanno dato una visione di paese che hanno rappresentato un vero e proprio cambio di paradigma. Cioè abbiamo messo al centro il cittadino, la Costituzione e lo Stato a difesa e tutela dei lavoratori. La realtà che invece avete prodotto voi ci sbatte in faccia un bollettino di guerra. I dati INAIL del 2025 parlano di 1093 vite spezzate. 3 persone al giorno. 3 ogni giorno. Se non è un'emergenza questa. Allora noi vi abbiamo chiesto di dare vita a una procura nazionale per gli infortuni sul lavoro. Un coordinamento centralizzato, personale specializzato, indagini celeri. Le ceneri purtroppo sono quelle che restano dei lavoratori. Voi avete detto no. Vi siete accorti dei dati sul lavoro minorile, degli infortuni tra i 15 e i 17 anni che sono in crescita del 200%? Sì, per grazia di Dio ve ne siete accorti. E la risposta qual è stata? Avete copiato la nostra proposta di formazione scolastica, prima firma Barzotti, togliendone lo stanziamento. Cioè, dimostrazione del fatto che per voi la prevenzione degli infortuni vale zero, niente. Poi abbiamo chiesto di inserire nel nostro codice il reato di omicidio sul lavoro. Badate, non per criminalizzare le imprese e gli imprenditori, ma per impedire che violare le norme di sicurezza sia economicamente conveniente e per punire severamente le condotte omissive. Un reato specifico tutela anche gli imprenditori per bene, quelli che rispettano le regole e che perdono commesse contro chi le ignora. E voi, che pure avete inventato il reato per i rave party, per contrastare quel fenomeno residuale, ma com'è possibile che per 1000 morti l'anno sul lavoro non avete avuto la stessa determinazione? E poi, ministra, ma l'avete letta la sentenza di primo grado dell'omicidio di Luana D'Orazio? Perché è un omicidio quello. Beh, è il caso emblematico dell'impunità nel settore di sicurezza sul lavoro. La sentenza dichiara esplicitamente che la morte è stata prodotta da una scelta di profitto deliberata, eppure nessuno va in carcere. L'azienda paga 1 milione di euro, ma è un rischio calcolato, perché è un costo non lontano da quel che avrebbe dovuto spendere in manutenzione preventiva della sicurezza. Allora il messaggio agli imprenditori, che arriva agli imprenditori, è chiaro: è più conveniente lasciar morire gli operai che garantirgli la sicurezza. Questa sentenza è il manifesto dell'inadeguatezza del contesto legislativo attuale e servirebbe per gridarci in faccia: uno, la richiesta di pene detentive effettive senza possibilità di sospensione, e due, la richiesta del sequestro temporaneo delle aziende. E quindi è una situazione che prevederebbe una legislazione specifica. Perché vede, le famiglie dei morti sul lavoro soffrono, oltre al dolore, anche un senso di ingiustizia profondo, per pene che sono spesso sospese e risarcimenti liquidati come una semplice voce di bilancio. E vogliamo parlare del caporalato? Beh, mentre noi chiediamo il DURC in agricoltura in contrasto a questo fenomeno indecente che continua a mietere vittime come 4 bruciati vivi ad Amendolara, voi siete impegnati a garantire all'ordine dei consulenti sul lavoro, che poi è un affare di famiglia tra lei e suo marito, il monopolio sull'Asseco, cioè un certificato della regolarità delle imprese nella gestione dei rapporti di lavoro, che di fatto funge da salvacondotto dei controlli INL. E allora io voglio dire che noi dobbiamo ristabilire il senso e la priorità delle cose. Lo Stato non deve garantire il diritto al lucro di pochi, lo Stato deve prima di tutto servire da scudo a garantire i diritti fondamentali dei lavoratori italiani. Quello al profitto non è un diritto fondamentale, è una concessione. E se il profitto di pochi si mangia tutto il diritto alla sicurezza dei lavoratori, allora c'è qualcosa che non va nel nostro paese. Lo Stato non può lasciare al mercato libero l'autoregolamentazione. Peraltro sappiamo bene che come funziona il vostro mercato libero, che privatizza gli utili e socializza le perdite. Allora basta, non se ne può più. Perché vedete, dietro e dentro i dati statistici si nascondono i volti, le vite e la carne viva del paese. Ed è per questo che ho voluto leggere in quest'aula i nomi dei morti sul lavoro, ed è stato straziante, oltre 700 nomi, perché fino a quel punto erano tanti, poi sono diventati oltre 1000 quell'anno. Ma penso e spero che quel momento abbia restituito loro un segno di sensibilità da queste pareti che spesso diventano un muro di gomma apatico verso chi soffre fuori da qui. Allora, oggi voglio ricordare altri nomi, invitando quest'aula a compenetrarsi nella loro sofferenza. Faccio i nomi di Emma Marrone e Francesco D'Orazio, che sono i genitori di Luana, uccisa da un macchinario manomesso a 22 anni, e madre di Alessio, che all'epoca aveva 5 anni. Voglio parlarvi di Simone Esposito e Dino Spasiano, e poi Mara, che hanno perso Patrizio, un ragazzo di 19 anni di Secondigliano mandato a morire su un sito pericolosissimo mentre avrebbe dovuto stare in un luogo sicuro per fare pratica. Voglio parlarvi di Daniela, la moglie di Gennaro Sorvillo, morto a 43 anni, a Brandizzo, che oltre a Daniela ha lasciato due figli di 3 e 7 anni. E poi di Jasver Kaur e Gurmukh Singh, spero di averli pronunciati bene, che sono la mamma e il papà di Satnam, lasciato a morire dissanguato nelle campagne di Latina. È venuto in Italia per lavorare, non certo per perdere un braccio e poi venire lasciato morire dissanguato come non meriterebbe nessun essere vivente, neanche le bestiole che avete deciso di sacrificare all'altare della lobby dei calciatori con una legge vergogna. E allora, Ministro, è per Emma, per Simona, per Daniela, per Alessio, per loro che noi continueremo a chiedere la Procura Nazionale, il reato di omicidio sul lavoro, il blocco dei subappalti a cascata, il DURC in agricoltura, una patente a punti seria come quella che avevamo proposto noi, non quella che avete adottato voi, copiandola male. Queste proposte rappresentano una seria via d'uscita da questa strage. Oggi voi continuate a postare i vostri grafici, le vostre statistiche, i vostri sorrisi di circostanza, perché avete dei media compiacenti. Ma ricordatevi una cosa. Nessuna patente vi salverà quando il Paese capirà che avete anteposto le logiche del profitto e la difesa degli interessi dei più forti alla vita dei lavoratori. La dignità dei lavoratori non è in vendita e noi staremo qui a ricordarvelo sempre, in ogni intervento parlamentare, e non vi daremo tregua finché non smetterete di chiamare tragici incidenti quelli che a causa di questa vostra complicità stanno diventando omicidi di Stato. Vede, Ministra, serve avere il coraggio di cambiare. Voi non lo avete avuto, lo avremo noi.
1: Ringrazio il deputato Carotenuto. Ha chiesto la parola la deputata Chiara Tenerini. Prego, l'ascoltiamo.
6: Grazie Presidente, colleghi, Ministro. Forza Italia voterà a favore della risoluzione di maggioranza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo farà con un'impostazione chiara. Non siamo qui per aggiungere un'altra pagina al libro delle buone intenzioni. Su questo tema il Paese ha già ascoltato molte parole, spesso giuste, spesso solenni, ma troppe volte rimaste senza gambe. Abbiamo ascoltato anche tanta retorica, anche stamani in quest'Aula, anche brutta retorica, consentitemi di dirlo. La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro non si rafforzano con un riflesso emotivo, si rafforzano costruendo un sistema: prevenzione, formazione, vigilanza, qualificazione delle imprese, investimenti, dati, tecnologia, responsabilità. Questa risoluzione ha un pregio politico, tiene insieme i pezzi, non dice semplicemente più sicurezza, che è una formula facile, dice come: con la cultura della prevenzione, con la formazione fin dalla scuola, con il rafforzamento della vigilanza, con la patente a crediti, con la premialità INAIL, con l'integrazione delle banche dati, con l'uso delle tecnologie digitali, con l'attenzione ai rischi emergenti, con la qualificazione delle imprese negli appalti e nelle filiere. Questa è la differenza tra commentare un problema e governarlo. Il governo Meloni, con il contributo determinante anche di Forza Italia, ha aperto una stagione nuova, non una stagione di annunci, ma di ricostruzione della capacità pubblica di prevenire, controllare, accompagnare e intervenire. Il primo punto, infatti, è la vigilanza. Per anni si è parlato di controlli, senza mettere davvero gli organici nelle condizioni di controllare. Si sono moltiplicati obblighi, procedure, documenti, ma non sempre si è rafforzata con la stessa decisione la presenza effettiva dello Stato nei luoghi di lavoro. Questa una responsabilità politica che l'opposizione non può rimuovere con qualche intervento indignato. Quando si governa interna, non basta dire servono più controlli, bisogna assumere ispettori, coordinarli, dotarli di strumenti, integrare le banche dati, superare sovrapposizione, individuare i settori più esposti e rendere l'azione ispettiva davvero efficace. E questo governo lo sta facendo. Sono stati resi operativi oltre 500 nuovi ispettori per INPS e INAIL. È stato avviato il rafforzamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. È stato previsto il potenziamento del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro. La vigilanza torna così a essere una funzione concreta dello Stato, non una parola da usare quando la cronaca costringe tutti a parlarne. Gli accessi ispettivi e le verifiche in materia di salute e sicurezza sono aumentate in modo significativo. L'azione contro lavoro irregolare, caporalato, sfruttamento e violazioni prevenzionistiche è stata rafforzata. Questo non significa che il problema sia stato risolto, nessuno serio lo direbbe. Significa però che lo Stato ha ricominciato a intervenire sulla struttura che può cambiare dati, non solo sul commento dei dati. Guardate, prima ho sentito citare tanti dati. Allora, ispettori tecnici INL, perché i dati poi, i numeri parlano e parlano per voi, purtroppo. 2018, 230, subito dopo la riforma del 2015 di Renzi. 2022, 215 ispettori tecnici INL. 2023, 877. 2025, 949. Ispezioni INL, 2022, 17.035. 2023, 20.755. 2025, 51.928. Controlli complessivi 2022 100.192, 2025 157.381, più 57%. Avete detto tanti dati, ma vi siete dimenticati di dire che quando governavate voi avete iniziato a smantellare quello che era il presidio della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro. E invece questo governo ha fatto il contrario. Sono stati resi operativi oltre 500 ispettori. Il secondo punto poi è la prevenzione. La prevenzione è la parte più concreta e più esigente della sicurezza. Significa intervenire prima dell'infortunio, significa sostituire un macchinario non sicuro, migliorare un processo produttivo, formare un lavoratore, aggiornare un responsabile, introdurre una tecnologia, certificare un sistema, organizzare meglio un cantiere, una fabbrica, un magazzino, una filiera. Qui il ruolo dell'INAIL è centrale. Il bando ISI mette a disposizione circa 600 milioni di euro per le imprese che investono in salute e sicurezza. Parliamo di risorse importanti, destinate a progetti concreti, macchinari più sicuri, riduzione dei rischi, bonifiche, sistemi di gestione, innovazione tecnologica, interventi strutturali. Questo va detto con chiarezza, quei soldi non sono un contributo generico alle imprese, sono investimenti pubblici nella prevenzione che il rischio diventi danno. È una politica che tutela il lavoratore, migliora la qualità dell'impresa e riduce anche i costi sociali, sanitari ed economici degli infortuni. Ma accanto ai bandi ISI c'è un altro dato che considero particolarmente importante, la premialità tariffaria INAIL. Secondo le stime INAIL parliamo di circa 550 milioni di euro di riduzione dei premi per le imprese virtuose attraverso i meccanismi di oscillazione e premialità legati all'andamento infortunistico e agli interventi di prevenzione. Questo è un passaggio politico decisivo, perché sono risorse diverse rispetto al bandi ISI, ma vanno nella stessa direzione: riconoscere un valore economico alla prevenzione. Da una parte lo Stato finanzia gli investimenti in sicurezza, dall'altra riduce il costo assicurativo per chi dimostra comportamenti virtuosi, buona organizzazione, minore rischio, attenzione stabile alla prevenzione. È un cambio di paradigma. La sicurezza non viene trattata solo come un obbligo, ma come una priorità aziendale riconosciuta anche economicamente. Per Forza Italia, questo è un punto fondamentale. La buona impresa deve sapere che investire in sicurezza non è soltanto un dovere morale o giuridico, ma è anche una scelta che lo Stato riconosce, accompagna e premia. Chi viola le regole deve trovare controlli e sanzioni. Chi investe in prevenzione deve trovare strumenti, incentivi e un'amministrazione capace di distinguere, non per fare sconti sulla tutela, ma per concentrare meglio l'azione pubblica. È qui che entra un altro elemento della risoluzione: il principio di proporzionalità dei controlli e l'alleggerimento degli oneri amministrativi per le imprese che adottano sistemi certificati di gestione della sicurezza. Non significa abbassare la guardia, significa alzarla dove serve davvero. Lo Stato non deve consumare la stessa energia amministrativa su chi investe, certifica, forma e organizza e chi su invece opera nell'irregolarità. Deve saper leggere il rischio, deve usare dati, deve distinguere, deve premiare la qualità e colpire l'illegalità. La sicurezza moderna non è controllo casuale, è controllo intelligente. Per questo serve l'integrazione delle banche dati tra INAIL, INL, ASL, INPS, regioni e soggetti competenti. Se ogni amministrazione vede solo un pezzo, lo Stato arriva tardi. Se invece i dati dialogano, si possono individuare settori fragili, imprese recidive, filiere opache, territori più esposti, dinamiche ricorrenti, rischi emergenti. Il lavoro del 2026 non può essere governato con strumenti del secolo scorso. Ci sono automazione, robotica, intelligenza artificiale, logistica avanzata, piattaforme, nuove forme di organizzazione, nuovi rischi psicosociali, ergonomici, climatici e ambientali. Aggiungere carta non basta, serve capacità predittiva, serve analisi del rischio, serve tecnologia pubblica, serve una vigilanza che arrivi prima, non solo dopo. Il terzo punto è la scuola. Qui il governo ha fatto una scelta di prospettiva, portare la cultura della sicurezza dentro i percorsi educativi e formativi. La sicurezza non può essere scoperta il primo giorno di lavoro, non può arrivare con un corso obbligatorio fatto in fretta, una firma su un modulo, una procedura da memorizzare e dimenticare, deve diventare una competenza civile e professionale. Per questo è importante l'introduzione dell'educazione alla sicurezza nell'ambito dell'educazione civica. Per questo è importante rafforzare la formazione nelle scuole, nelle università, negli ITS e nella formazione professionale. Per questo è importante collegare istruzione, orientamento, competenze e lavoro. Non dobbiamo formare ragazzi che sappiano soltanto entrare nel mercato del lavoro. Dobbiamo formare persone che sappiano starci con consapevolezza, riconoscere un rischio, pretendere condizioni corrette, rispettare una procedura, capire il valore della prevenzione. In questo quadro si colloca anche la stabilizzazione della tutela assicurativa INAIL per studenti e personale del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione. È un passaggio importante perché riconosce che la sicurezza accompagna la persona lungo tutto il percorso formativo, non soltanto quando diventa formalmente lavoratore. E qui voglio soffermarmi su un punto della risoluzione che per noi ha un valore culturale molto forte, il libretto telematico formativo. Non dobbiamo pensarlo come l'ennesimo archivio digitale, sarebbe un errore. Il libretto formativo telematico può diventare molto di più, una dote personale di competenze che accompagna la persona lungo tutta l'arco della vita lavorativa. È una visione profondamente liberale del lavoro, perché mette al centro non il posto, ma la persona, non il rapporto di lavoro come fotografia immobile, ma il lavoratore come soggetto che cresce, si forma, cambia, attraversa transizioni, acquisisce competenze, le aggiorna, le porta con sé. Il lavoro di oggi non è più una linea retta, è un percorso fatto di passaggi, aggiornamenti, cambiamenti tecnologici, nuove mansioni, nuove responsabilità. Sui dati, guardate, lasciatemi dire una cosa, è vero, sono aumentati le denunce di infortunio, ma dovete anche qui essere onesti, non si può leggere il dato rozzo. Sono aumentati 1 milione di lavoratori, è aumentata la copertura infortunistica, è stata estesa agli studenti e al personale scolastico, sono aumentati i controlli e quindi sono aumentate le denunce, c'è più trasparenza, ecco perché quel dato è aumentato. Altrimenti non si fa un'informazione utile ai lavoratori.
1: Concluda.
6: Sì, mi avvio a concludere, Presidente. Io voglio ringraziare questo governo e il ministro Calderone per il lavoro svolto in questi 4 anni in un percorso in cui ogni tassello ha aggiunto una parte importante in un percorso di visione e non misure spot. Forza Italia per questo voterà convintamente a favore della risoluzione di maggioranza, perché non abbiamo bisogno di aggiungere enfasi a un tema che è già serio in sé. Abbiamo bisogno di continuità, di strumenti, di risorse e responsabilità. Per queste ragioni annuncio il voto favorevole a nome del gruppo di Forza Italia.
1: Ringrazio. Grazie deputata Tenerini. Ha chiesto di parlare il deputato Dario Giaconi. Ne ha facoltà. Prego, a lei la parola.
7: Grazie signor Presidente. Quando parliamo di salute e sicurezza sul lavoro stiamo parlando prima di ogni altra cosa della tutela della salute e della vita stessa del lavoratore e della sua dignità. Ogni lavoratore ha il diritto sacrosanto di uscire di casa la mattina con la certezza di potervi fare il ritorno la sera e abbracciare la famiglia. È un principio costituzionale fondamentale che deve unire quest'Aula al di là di ogni appartenenza politica. Tutto il centrodestra e il governo ha scelto in questi 3 anni e mezzo di investire sulla cultura della sicurezza, introducendo strumenti innovativi come la patente a crediti nei settori a maggior rischio, rafforzando gli organici degli enti ispettivi e sostenendo le imprese che investono stabilmente nella prevenzione attraverso i meccanismi premiali dell'INAIL. Perché la vera sfida non è intervenire dopo una tragedia, la vera sfida è evitarla. Questa è la filosofia che ispira la risoluzione che andremo ad approvare a breve. La risoluzione impegna il Governo a rafforzare la diffusione della cultura della sicurezza, a partire dai percorsi scolastici, percorsi di crescita, per mettere in sicurezza i giovani, per mettere in sicurezza il futuro dell'Italia. Mi rivolgo a lei, signora Ministra, eventualmente anche valutare il discorso di crediti per l'accesso agli esami da parte degli studenti, perché conoscere il tema sicurezza vuol dire anche andare a garantire, a tutelare non solo la vita di chi fa quel percorso, ma anche di chi sta a fianco di chi ha fatto quel percorso. La formazione professionale significa educare alla prevenzione, significa quindi investire sulla salute, significa prevenzione, e non dobbiamo badare a spese quando si parla di prevenzione, perché è un investimento. La sicurezza non deve essere percepita come un obbligo imposto dall'alto, ma un valore condiviso da parte di tutti. Accanto alla formazione, l'atto ci impegna fermamente a proseguire nel potenziamento delle attività di vigilanza e controllo. Questo traguardo si realizza anche attraverso un fondamentale rafforzamento dei poteri INAIL e Ispettorato del Lavoro, un costante potenziamento degli organici, integrazione di banche dati e impiego delle tecnologie digitali. Poi vorrei soffermarmi, ho raccolto alcune parole, alcune frasi spese dalla minoranza. Se oggi ci sono sessantenni o ultra sessantenni sui ponteggi, la responsabilità forse è di chi nel 2011 appoggiava delle lacrime di coccodrillo per innalzare l'età pensionabile, e quando eravate al governo non facevate altro che mettere bonus su super bonus, dando la possibilità di creare, anzi di crearsi, una giungla di microimprese così avventate, improvvisate. Cosa vuol dire questo? Che porta essenzialmente a continui incidenti. Parlate di stragi, le stragi le avete create voi quando avete creato quella confusione. L'ipocrisia ce l'avete voi, non noi. Noi guardiamo oltre. C'è una sfida importante, quella dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Sarebbe miope guardarla come una preoccupazione, come una paura, con timore. Anzi, deve diventare nel campo della sicurezza una compagna di viaggio. Sopperisce le lacune della mente umana, possiamo avere tutta l'esperienza del mondo, riuscirebbe a fare calcolare milioni di combinazioni, una consistente analisi dei rischi, per prevedere in anticipo tutte le cause di infortunio. Significa salvare vite, significa ridurre infortuni. Ci sono anche altri punti riguardanti la sfida importante: tutelare la salute del lavoratore, avvicinarsi allo zero per le morti bianche, anzi lo zero deve diventare una costante. Non dobbiamo sanzionare a prescindere la sicurezza, si fa anche e soprattutto attraverso sopralluoghi preventivi da parte degli enti che vigilano, come l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e l'INAIL. Lo Stato che usa il buon senso non attende l'errore, è come un padre che corregge il proprio figlio prima che arrivi il pericolo. Dobbiamo premiare le imprese che investono sulla sicurezza, combattere se e senza ma il lavoro irregolare, il caporalato, ogni forma di sfruttamento. Dove manca la legalità, manca indubbiamente la sicurezza. La forza di una nazione non si misura soltanto sul PIL o altri aspetti economici o indicatori economici. Si misura dalla capacità di garantire che il lavoro, fondamento della nostra Repubblica italiana, sia sempre sinonimo di dignità, libertà e sicurezza. Dietro ogni norma che approviamo c'è una persona. Dietro ogni controllo c'è una famiglia. Dietro ogni investimento nella prevenzione c'è una vita che abbiamo il dovere di proteggere. Non un passo indietro, questo indubbiamente, sulla prevenzione. Non una sanzione di troppo dopo l'errore, ma lo Stato al fianco di chi lavora. Perché ogni vita salvata in cantiere è una vittoria per la nostra, per questa Camera dei Deputati, ma soprattutto per la nostra Repubblica Italiana. Concludo ringraziando il lavoro

0: non solo mia, ma anche da parte del mio gruppo, gruppo Lega Salvini Premier, che esprimeremo voto favorevole alla risoluzione. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Giacuni. Ha chiesto di parlare la deputata Chiara Gribaudo, ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente. Gli slogan corrono purtroppo più veloci dell'attività ispettiva e considerare un successo avere 3 morti sul lavoro faccio davvero fatica anche solo a pensarlo. E dobbiamo fare molta attenzione coi numeri perché ci sono quelli ufficiali, ma sappiamo anche che ci sono molti infortuni che spesso non vengono denunciati. Quindi credo sia utile ricordare che alcuni numeri sono assoluti, penso al numero degli ispettori. Altri come questi invece sono, ai noi, parziali. E allora provo a stare ai fatti e purtroppo non posso non partire da questa notte dove un ragazzo di 18 anni, Andrea Salvati, è morto per fare una consegna sotto la tempesta nel Torinese. Quindi parto dai riders, Ministra. Parto da loro perché sono una delle categorie di lavoratori più fragili che in questo periodo di caldo estremo e nubifragi violenti e improvvisi sono gli unici che non beneficiano delle ordinanze, o meglio possono sospendere il lavoro ma restano senza compenso, e penso soprattutto agli autonomi che lei conosce bene e ai collaboratori. Sono 2 anni che presentiamo a più riprese in ogni veicolo possibile la proposta Griseri-Prisco che vuole introdurre un'indennità sperimentale dal costo irrisorio regolarmente bocciata, a proposito ai noi di percorso condiviso. Domani sarà un mese esatto, l'avete ricordato, dalla tragedia di 4 lavoratori migranti bruciati vivi all'interno del minivan in cui viaggiavano dopo essersi rifiutati di pagare i loro caporali per il trasporto. Siamo ormai alla guerra tra poveri, tra ultimi e penultimi, e credo sia nostro dovere porre un argine profondo. Domani come commissione saremo ad Amendolara per un confronto sui territori, e perché non si può, finita la tragedia, spegnere i riflettori su questa piaga che affligge il nostro paese più di altri, quella piaga che chiamiamo spesso caporalato ma che sta assumendo forme di schiavismo, su cui serve un salto di qualità nel nostro dibattito, nelle azioni che non possono più essere ordinarie ma che devono diventare straordinarie da mettere in campo, perché come ricordava il collega Giachetti non è più un'emergenza di passaggio ma è un'emergenza strutturale. Serve un cambio di passo che non può essere burocratico, lento, ordinario. Serve applicare davvero la 199 nella sua pienezza, a partire proprio dal lavoro agricolo di qualità. Lei lo ha solo citato questo fenomeno, ma non ha detto come vuole affrontarlo, e lo considero grave. Mi aspettavo poi qualche parola in più sul tema degli appalti. Serve una piena assunzione di responsabilità da parte del committente. Non si possono usare gli appalti per terziarizzare il rischio, ed è bene ribadirlo, soprattutto quando c'è la committenza unica. Ed è bene ribadirlo, questo è il governo che ha introdotto gli appalti a cascata. A proposito dei dati che mancano, Ministra, attendo ancora un suo intervento, e lo risollecito anche oggi, anche qui, per pubblicare i dati, come previsto dalla legge, sugli infortuni che avvengono proprio sulla catena degli appalti e soprattutto dei subappalti, perché è proprio lì che si concentrano le condizioni peggiori: minore formazione, minore esperienza, maggiore precarietà contrattuale, maggiore ricattabilità e quindi maggiore rischio dumping, anche sulla sicurezza e anche purtroppo sulla vita. Ci ha parlato dell'aumento degli ispettori, anche grazie ai concorsi che il Partito Democratico ha fatto approvare nella legge di bilancio del 2025, perché qui c'è qualcuno che la storia la riscrive un po' a sua comodità, dimenticando che sono stati al governo, ma fa niente. Ma cosa fanno questi ispettori? Allo stato attuale, in INL, ci sono 2.969 ispettori, di cui 949 ispettori tecnici e gli altri 2.020 ispettori del lavoro. Tuttavia, a causa della carenza del personale amministrativo in INL, molti ispettori devono svolgere anche questo lavoro. Secondo le rappresentanze dei lavoratori, gli ispettori del lavoro adibiti al 100% all'attività ispettiva saranno poco più di 1 migliaio. Occorre dunque sbloccare con la massima urgenza i concorsi per funzionari amministrativi e assistenti, perché questo libererà molti ispettori dalle incombenze di ufficio e finalmente li porterà a dedicarsi a tempo pieno alle attività di vigilanza. A differenza delle dichiarazioni di stamattina, le rappresentanze ci segnalano carenze di personale ispettivo, soprattutto negli uffici del Nord a causa del costo della vita, ma anche nel Mezzogiorno la situazione è preoccupante. Se pensiamo, ad esempio, in Basilicata, gli ispettori sono 17 ordinari e 16 tecnici, per un totale di soli 33. In Sicilia ne abbiamo 34. Non credo serva aggiungere altre considerazioni, o meglio, possiamo farli, ma il tempo non ce lo consente.

0: Sappiamo certo una cosa, sono insufficienti. Il recente concorso per ispettori tecnici che doveva portare in servizio 1050 persone non ha raggiunto pienamente l'obiettivo. La percentuale di rinuncia alla presa di servizio è stata oltre il 40%, un'enormità che dovrebbe farci pensare a quanto si pagano le professionalità nel pubblico e non solo in INL. Anche su questo tema, sul trattamento degli ispettori, abbiamo presentato emendamenti rigorosamente bocciati. Aggiungo che la prevenzione in materia di salute e sicurezza è un obbligo costituzionale per tutti gli enti, dalle regioni allo Stato, all'INPS, all'INAIL, alle ASL, enti che si muovono in assoluta autonomia, senza alcun coordinamento. Quindi ha poco senso enunciare il totale del personale addetto alla vigilanza, obbligo rimasto solo sulla carta, perché nel 2026 non riusciamo ad avere banche dati comuni. Il badge di cantiere, dite in dirittura d'arrivo. Finalmente, sono passati 8 mesi dall'emanazione del decreto 159 e oltre un anno e mezzo da quando il PD lo aveva proposto con un emendamento, di nuovo bocciato. Lo stesso si dica della patente a punti, richiesta da 480.000 imprese edili su 717.000 presenti in Italia. Sono state sospese 6 patenti e sono state revocate 14 patenti per dichiarazioni non veritiere. Credo che sì, cari colleghi, questi siano i dati che parlano da soli, che dimostrano che questa misura non ha funzionato. E purtroppo nel settore edile i lavoratori continuano a morire. Ennesimo decreto 1° maggio, ministra, nessun capitolo dedicato alla sicurezza e alla salute sul lavoro. Gli emendamenti c'erano, ma non c'è stata alcuna volontà condivisa, non c'è stata alcuna apertura e sono stati tutti bocciati. Sul pilastro della formazione avete esteso l'utilizzo dell'e-learning, consentendo persino ai datori di lavoro di erogare direttamente parte della formazione senza il coinvolgimento degli enti accreditati. Nessuno mette in dubbio la serietà della grande maggioranza degli imprenditori e non provi, ministra, a dividerci tra chi difende i lavoratori e chi difende le imprese, ma sappiamo benissimo che esiste un mercato della formazione in cui qualcuno vende attestati invece di formare davvero i lavoratori. Sugli attestatifici e sulla tracciabilità della formazione non siete intervenuti, nonostante fosse una richiesta esplicita del coordinamento tecnico delle regioni. Vorrei poi richiamare l'attenzione sulla proposta che è stata predisposta dal vice ministro Sisto, che si occupa evidentemente di queste materie, e chi di noi se ne occupa quotidianamente, i tecnici che seguono questa discussione, hanno molte perplessità, perché quella proposta che gira nei cassetti dei ministeri è una proposta che mette totalmente in discussione i principi fondamentali del decreto 81 del 2008. Per questo chiediamo una posizione chiara e netta, definitiva, del Ministero del Lavoro, perché quel documento rappresenta un arretramento delle tutele dei lavoratori e delle lavoratrici in questo Paese. Signora Ministra, lei ha concluso il suo intervento proponendo una giornata dedicata agli operai emigrati di Marcinelle. Ogni occasione di memoria è importante. Ma le giornate commemorative già esistono, esiste la giornata mondiale sulla salute e sicurezza del lavoro, esiste la settimana europea. Quello che oggi manca non è una nuova ricorrenza, quello che oggi manca è la giustizia certa per i familiari che hanno perso un proprio caro, che è andato a lavorare e non è più tornato la sera. Ecco, per le famiglie che hanno perso una persona a casa cara avrei preferito sentire proposte più concrete, proprio per accelerare i processi, rafforzare la risposta dello Stato, garantire una vera tutela ai familiari delle vittime. E proprio nello spirito della collaborazione che tutti richiamiamo più o meno, approviamo prima dell'autunno allora in quest'Aula la proposta che è stata firmata bipartisan e che abbiamo fatto come commissione, la commissione che ho l'onore di presiedere, che vuole introdurre il gratuito patrocinio per i familiari vittime sul lavoro e per gli inabili al lavoro al 100%. Ecco, questo sì che è un percorso davvero condiviso e che nasce in questo Parlamento e che ridà dignità a questo Parlamento. Partiamo da qui e spero che almeno su questo oggi il Governo voglia darci un chiaro segnale di attenzione al lavoro parlamentare.
1: Ringrazio il deputato Gribaudo, ha chiesto di parlare il deputato Marcello Coppo, ne ha facoltà, prego, a lei la parola.
2: Grazie Presidente, onorevole colleghi, onorevole colleghe. Il dibattito è stato lungo, è stato interessante, ma è stato anche molto retorico, specialmente da una parte. Diciamo che una narrativa che è venuta fuori è il concetto del fatto che noi saremmo per lo sfruttamento al solo scopo di profitto e ci dimenticheremmo dei lavoratori e ci dimenticheremmo della salute e sicurezza sul lavoro. Eppure i dati dicono esattamente il contrario, perché quando siamo arrivati tante cose che oggi ci sono prima non c'erano. Se noi andiamo solo a fare un piccolo esempio, no? Il reato di interposizione illegittima di manodopera, no? Illegale di manodopera, prima non c'era, adesso c'è. E prima chi è che c'era? Non c'eravamo certamente noi. In più, se stiamo a vedere anche l'articolo 18 ter, noi abbiamo messo nelle mani dello Stato uno strumento che permette a quei lavoratori, che siano anche immigrati o che non siano immigrati, comunque di poter procedere a comunicare tutta una serie di condizioni di lavoro che si possono ovviamente definire come caporalato, e grazie a questo possono essere inseriti socialmente e aiutati anche dal punto di vista lavorativo. Questo non c'era, adesso ovviamente c'è. Una delle frasi che ho sentito che mi ha profondamente colpito è che noi saremmo quelli che vanno a privatizzare i profitti e socializzare le perdite. È detto da un partito che andava a socializzare i costi delle mascherine e privatizzare le parcelle, ovviamente non è proprio delle migliori uscite che ho sentito in questo dibattito. Comunque, relativamente a quello che c'è oggi invece di quello che non c'era prima, è il puntare molto sulla prevenzione, perché se io prevengo evito ovviamente l'infortunio e evito ovviamente il danno, e quindi andare a prevedere anche solo un sostegno economico, una cassa integrazione per gli eventi climatici, oltretutto strutturale, che possa essere utilizzata adesso per il caldo o quando ci sono altri eventi climatici avversi, è un qualcosa che aiuta la prevenzione. Prima non c'era. Andare a creare delle campagne informative, grazie alla collaborazione del Ministero del Lavoro, del Ministero dell'Istruzione, dell'Ispettorato del Lavoro e dell'INAIL, è un qualcosa che serve a prevenire. Prima non c'era, adesso c'è. Se stiamo a vedere relativamente anche all'altro approccio, che è la premialità, cioè il nostro concetto non è che le imprese sono brutte e cattive e quindi lo fanno perché nella loro natura intrinseca a andare a creare le condizioni basse di sicurezza. Assolutamente no, riteniamo che lavoratori e imprese sono tutti della stessa famiglia e collaborano tutti per raggiungere l'obiettivo della massima sicurezza. E perché non dare una mano a quelli che fanno meglio di altri? E quindi anche i bandi ISI con 600 milioni all'anno, e anche la rimodulazione della premialità, tipo il bonus malus, chiamiamolo così per farlo capire meglio a chi è fuori da quest'aula, per quanto riguarda i premi INAIL. Questo è sicuramente un investimento importante da mezzo miliardo di euro, che prima non c'era e adesso c'è. In più, andare a prevedere il badge di cantiere non è che è solo un tesserino tanto per farsi vedere, è la possibilità anche per gli ispettori e per lo Stato di poter controllare più velocemente, quindi fare anche più accessi e anche più controlli sui cantieri e sui luoghi di lavoro. Inoltre, i controlli sono aumentati, perché se stiamo a vedere prima quello che erano il numero di ispettori presenti, era un numero di ispettori che era quasi la metà. In più i controlli, stranamente, se proprio vogliamo dire che non è stato fatto niente, ma se vediamo i controlli sono aumentati anche più del 50%, nei casi dell'INL addirittura del doppio. Questo l'abbiamo fatto noi, prima non c'era. E quindi andare a identificare l'azione del governo come un'azione di governo che non ha dato i suoi risultati ovviamente non ha senso. E anche i dati purtroppo ci sono, anche per voi, e nei dati c'è anche 1,5 milioni di lavoratori in più. Quindi se stiamo a vedere che il numero ogni 100.000 lavoratori di infortuni purtroppo mortali è decisamente sceso, e sceso a livello di percentuali importanti, da 3 a 2,3, sicuramente non è il risultato che noi vorremmo, che vorrebbe essere zero, ma sicuramente è un risultato che a diverse famiglie, molte famiglie ovviamente interessa. E interessa perché, come è stato detto, non avete fatto nulla che cambi la condizione dei lavoratori il giorno dopo. Ma a me sembra abbastanza il contrario, perché andiamola a chiedere a tutti quelli che sono stati assunti a tempo indeterminato grazie alle politiche di questo governo, andiamolo a chiedere a tutti quelli che oggi grazie a questi nuovi strumenti hanno anche delle tutele in più. Esempio, gli studenti che fanno scuola-lavoro oggi hanno la copertura INAIL e hanno anche la copertura INAIL relativamente all'infortunio in itinere. Queste sono delle azioni che il governo ha fatto, ha portato avanti e che rendono anche orgogliosi noi di aver appoggiato questo governo. E di lì vi faccio però un altro ragionamento, perché vorrei uscire un attimo dalla retorica, no? Del discorso sicurezza sul lavoro e cattive imprese che invece vogliono sfruttare. Voi sapete quali sono i giorni della settimana in cui si verificano di più gli infortuni? Il lunedì e il venerdì. Sapete perché è il lunedì e il venerdì che si verificano di più gli infortuni sul lavoro? Perché a lavorare sono delle persone. E le persone non sono degli automi che hanno la stessa concentrazione, la stessa energia e la stessa lucidità per tutto il tempo appena li accendi e quando li spegni. Sono persone che hanno giustamente anche dei loro pensieri e può anche capitare che si possano distrarre e non seguano le norme di sicurezza che ci sono e che magari l'impresa ha anche diligentemente attuato. Quello che noi dobbiamo fare è aiutare queste persone a essere attente, le imprese a far sì che queste persone possano essere più attente, e noi abbiamo uno strumento oggi che può permettere questo tipo di attenzione, e questo strumento si chiama tecnologia e intelligenza artificiale. Perché come oggi noi, quando guidiamo su un'auto e ci sono delle auto che ti permettono che se esci dalla carreggiata ti rimettono in carreggiata, noi abbiamo e possiamo avere degli strumenti che possano rimettere in sicurezza una situazione che, se non ci fosse questo tipo di controllo, potrebbe degenerare, e degenerare magari anche gravemente. Allora, ragioniamo su questo. Nella risoluzione di maggioranza c'è la volontà di andare a investire in questa tecnologia, di andare a incentivare questa tecnologia, perché questa tecnologia permetterà in futuro di attuare anche quello che ha detto il Papa nella sua enciclica, cioè utilizzare l'intelligenza artificiale affinché serva all'umano e non certamente il contrario. Questo è uno degli aspetti, secondo me, fondamentali del futuro e che può sicuramente portare il nostro Paese ad eccellere oltre che nella qualità e oltre a quello che sta eccellendo oggi anche nella capacità di poter lavorare rispettando la dignità dei lavoratori. Quindi, Ministro, io la esorto a continuare sulla strada che ha intrapreso e ringrazio il Governo perché sul lavoro ha fatto il timbro di questa legislatura. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Coppo. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto. Passiamo ai voti. Come da prassi, le risoluzioni saranno poste in votazione per le parti non assorbite e non precluse dalle votazioni precedenti. Avverto preliminarmente che, come chiarito con il governo e già precisato per le vie brevi ai rappresentanti dei gruppi, il parere favorevole espresso in relazione a taluni capoversi dei dispositivi delle risoluzioni 6.264, 6.265, 6.266 e 6.267 deve intendersi condizionato alla loro riformulazione, nel senso di aggiungere all'inizio di ciascuno di tali capoversi le parole "a proseguire nell'azione diretta". Avverto che i presentatori delle risoluzioni citate non hanno accolto la riformulazione proposta dal Governo e che pertanto il parere del Governo deve intendersi contrario su ciascuna di esse nella loro interezza. Pongo in votazione la risoluzione Schifone, Giaccone, Tenenini, Semenzato e altri 6.263 con parere favorevole. La votazione è aperta. Ci siamo? Aspettiamo ancora qualche secondo, il deputato Rizzetto non riesce a votare. L'onorevole Cherchi ha votato.
3: Carè.
1: Collega Carè. Sta votando, a posto? La votazione è chiusa. La Camera approva. Passiamo alla risoluzione numero 2. Pongo in votazione la risoluzione Scotto, Carotenuto, Mari e altri 6.264. Il parere del Governo è contrario. La votazione è aperta.
4: Sono il numero dei voti, quindi vuol dire la terza votazione. Che poi dal termine della risoluzione è quella.
1: Centemero. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Pongo in votazione risoluzione Boschi e altri 6.265, parere contrario al Governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge, siamo al 6.266, pongo in votazione risoluzione Davide Bergamini e altri, a votazione aperta, a parere contrario del Governo.
3: Longi.
1: Aspettiamo la collega Longi. Che ha votato, la votazione è chiusa, la Camera respinge, pongo in votazione risoluzione Pastore alle altri 6.267, con parere contrario del Governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge, sono così esaurite le comunicazioni del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81. Sospendiamo a questo punto la seduta.
4: Vabbè, andiamo su, diamogliela su.
1: Deputato Giachetti, su cosa?
5: Presidente, non so se è usuale, però mi sento di rivolgere un grande abbraccio a un'amica, prima ancora che una collega, che sta attraversando un momento drammatico di grande difficoltà, e non solo per il momento che sta attraversando, ma anche per lo schifo ignobile che gli è stato rivolto addosso negli ultimi giorni, proprio nel momento drammatico che sta vivendo. E penso che questo applauso vuole soltanto testimoniare una grande vicinanza e un grande affetto alla persona che sta passando un momento drammatico, sia per quello che accade, sia per quello che questa società di questa gente gli sta rivolgendo. Grazie.

0: Grazie a lei, deputato Giachetti. La Presidenza si associa ai suoi sentimenti. Sospendiamo a questo punto la seduta che, secondo le intese intercorse tra i gruppi, riprenderà alle ore 16. Secondo le medesime intese, alle ore 16 avranno luogo interventi sull'ordine dei lavori volti a esprimere solidarietà al Venezuela a seguito del terremoto. Prima di sospendere la seduta, comunico che in data 29 giugno 2026 il deputato Galeazzo Bignami ha inviato ai presidenti delle Camere la seguente lettera. Illustri presidenti, a fronte della richiesta di audizione avanzata dal gruppo Fratelli d'Italia nei confronti del sottoscritto nell'ambito dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, essendo componente della stessa, sono a comunicare le mie dimissioni della Commissione. Firmato Galeazzo Bignami. Il deputato Bignami non fa quindi più parte della Commissione ai fini dello svolgimento della sua audizione, così come chiarito dal deputato interessato. La seduta a questo punto è sospesa, come concordato, riprenderà alle ore 16.
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Francesca Cecchini e Jacopo Teodoro in regia. In primo piano le comunicazioni della ministra Calderone sulla sicurezza sul lavoro che si sono svolte questa mattina nell'aula della Camera. Le ha seguite per noi Stefania Benigni.
3: Raddoppiate negli ultimi 3 anni le attività ispettive, passate da circa 63.000 a 130.000, in un quadro di sicurezza sul lavoro che registra ancora nel 2025, secondo INAIL, oltre 1.000 decessi. Rivendicate in aula dalla ministra Calderone tutte le misure del governo ispirate da principi cardine.
4: I pilastri della nostra strategia restano 4: la diffusione della cultura della prevenzione, il rafforzamento della formazione, il potenziamento della vigilanza, la valorizzazione delle imprese che investono nella sicurezza.
3: La ministra ha illustrato le misure di formazione e prevenzione, controllo e lotta al caporalato, stabilizzazione e 500 nuove assunzioni di personale ispettivo INPS e INAIL, l'utilizzo della tecnologia nei sistemi di tracciabilità con l'implementazione di piattaforme digitali, l'uso del fascicolo elettronico del lavoratore e il badge di cantiere. Aumentati i controlli soprattutto nei settori più esposti al rischio infortunistico: edilizia, agricoltura, logistica e servizi. Particolarmente importanti tutte le attività di formazione alla sicurezza a partire dalla scuola.
4: La costruzione di una cultura della sicurezza deve iniziare prima dell'ingresso nel mondo del lavoro. La scuola è il primo luogo in cui trasmettere i valori della prevenzione, della responsabilità, del rispetto delle regole poste a protezione del bene più prezioso che è la vita.
3: A nome dell'Italia, con il sostegno di altri paesi, la ministra Calderone ha presentato ieri in sede UE la proposta di istituire l'8 agosto giornata europea della sicurezza, in ricordo della tragedia del 1956 a Marcinelle, dove perirono tanti lavoratori italiani.
2: Approvata la risoluzione della maggioranza, respinte quelle delle opposizioni, sentiamo da Roberta Gentilini il racconto del dibattito che è seguito all'intervento della ministra Calderone.
5: Nel nostro paese il lavoro uccide più della mafia, tranchant la pentastellata Appendino. Relazione retorica per la collega Auriemma che attacca sul lavoro precario, sottopagato, non regolare, non sicuro, con un governo che ha scelto di stare con le imprese e non con i lavoratori.
6: Col decreto concorrenza avete regalato alle imprese il diritto di non essere ispezionate per oltre un anno e perfino di essere avvisate prima dell'ispezione. Un bel favore che di certo non va a tutela dei lavoratori.
5: Caparvi lega invita all'unità sul tema del lavoro. Il governo ha messo salute e sicurezza tra le priorità, con un sistema capace di prevenire, controllare, formare e accompagnare.
7: Lo ha fatto con interventi concreti: il rafforzamento della patente a crediti, il potenziamento dell'attività ispettiva, il sostegno alle imprese che investono in prevenzione.
5: Meno giornate, più politiche incisive, invita ai fatti il Dem Scotto.
8: L'istituzione della giornata sulle vittime sul lavoro. La informo che soltanto in questa legislatura sono state introdotte 10 giornate. Ce ne sono già 48 e ci sono 80 disegni di legge.
5: La relazione mette in luce una nuova sfida, quella dei cambiamenti climatici, dice Volpi, Fratelli d'Italia.
7: Per questo il governo ha adottato specifici protocolli di prevenzione contro i rischi legati alle emergenze climatiche, che amplia il concetto stesso di sicurezza sul lavoro.
5: Ma VS ribatte, finché prosegue il motore del riscaldamento globale con combustione di carbone, petrolio e gas, il cambiamento climatico non si spegnerà. Poi guarda i lavoratori esposti come i rider e non solo. Non dobbiamo limitarci a inseguire la tragedia e l'invito di azione. Giachetti, Tagliaviva, legge dati sull'INAIL, morti, infortuni e malattie sul luogo di lavoro. Siamo in emergenza strutturale, dice, mentre il governo procede con misure spot. Per Forza Italia il governo ha trasformato la sicurezza sul lavoro da principio astratto a politica concreta.
2: L'aula della Camera riprenderà alle 16 per l'esame di diverse mozioni. All'ordine del giorno anche la modifica della legge elettorale. Al Senato l'appuntamento invece è alle 16.30 per la discussione del disegno di legge sullo sviluppo della carriera dirigenziale e la valutazione performance del personale delle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera. All'ordine del giorno anche la conversione del cosiddetto decreto Piano Casa. Parliamo ora di politica. Ad animare il dibattito le parole di Giorgia Meloni sulla scelta del prossimo capo dello Stato, ma anche la legge elettorale che, come abbiamo sentito, torna oggi in aula. Ancora da sciogliere il nodo preferenze, atteso nel pomeriggio un vertice del centrodestra per cercare un compromesso, oltre 200 gli emendamenti che le opposizioni preparano contro il cosiddetto Bignami bis. Francesco Macaro.
9: La maggioranza cerca la quadra sulle preferenze invise a Lega e Forza Italia. Fratelli d'Italia con Arianna Meloni precisa: siamo sempre stati per reintrodurle, speriamo di farcela. Coalizione d'accordo con le parole di Giorgia Meloni sullo stop al tabù di un capo dello Stato di centrodestra. Da Forza Italia Alessandro Cattaneo.
10: Vogliamo essere determinati per dare un buon governo all'Italia e anche, perché no, un Presidente della Repubblica di centrodestra.
9: E dopo le critiche della Premier alla linea di futuro nazionale, Roberto Vannacci replica: gli italiani non vogliono una destra che promette battaglie e poi si adegua. Sulle preferenze la Premier tiri fuori gli attributi. Centrosinistra pronto alle barricate in aula contro il testo. Riccardo Maggi più Europa accusa. Maggioranza lacerata, le opposizioni si uniscano e rischio democratico. Per AVS la Premier vuole la riforma per vincere e andare alla Presidenza della Repubblica. Giorgia Meloni vuole il Quirinale per sé, l'affondo di Matteo Renzi, che avverte: chi divide il centrosinistra è complice. Incredibile parlare di successione al Quirinale a 3 anni dalla scadenza, rincara il PD che attacca anche sulla legge elettorale. Marco Furfaro.
11: Mentre 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi, Giorgia Meloni costringe il Parlamento a discutere di legge elettorale per salvare se stessa. È una scelta inaccettabile.
2: Inflazione. L'Istat stima una variazione nulla a giugno rispetto a maggio. I prezzi in un mese rimangono quindi stabili. La crescita rispetto allo stesso periodo del 2025 è invece del 3%, in lieve calo. Va meglio per il cosiddetto carrello della spesa, che comprende beni alimentari, e per la cura della persona. Rallenta la crescita in un anno a più 1,6%. E voltiamo pagina. 3 persone in carcere, una ai domiciliari tra le province di Napoli e Avellino per l'attentato al giornalista d'inchiesta Sigfrido Ranucci, avvenuto davanti alla sua abitazione di Pomezia, vicino a Roma, nell'ottobre scorso. Ancora da identificare i mandanti. La Federazione Nazionale della Stampa intanto si dice pronta a costituirsi parte civile. Elena Baiocco ha raccolto il commento del conduttore di Report.
12: Ringrazio questa parte dello Stato che mi è stata vicino. I carabinieri, il procuratore Carlo Villani, tutti coloro che hanno sopportato queste tensioni e anche i miei uomini della scorta, perché andare in situazioni pubbliche dopo che c'è stato un attentato non è semplice.
2: Adesso?
12: Vediamo, cerchiamo di capire i vari livelli. Da quello che mi risulta si tratta di persone pericolose che fanno sistematicamente questo tipo di lavoro, mettere ordigni, fini estorsivi o altro. Hanno continuato a farlo, da quello che mi risulta, anche dopo che l'avevano fatto a me. Hanno tentato operazioni di depistaggio distruggendo SIM per cercare di cancellare le prove.
2: Si continua a lavorare, a fare inchiesta.
12: Ah, quello non l'abbiamo mai smesso.
2: Il notiziario termina qui. Da Francesca Cecchini e Jacopo Teodoro, buon pomeriggio.
1: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: Presso la sala caduti di Nassiria del Senato si è tenuta la presentazione del libro Il vestito di mia madre, storia di Teresa Mattei, antifascista, di Sara Rattaro. Buon ascolto.
2: Benvenuti, io sono Giovanna Vitale di Repubblica, siamo qui per presentare un libro che ha un valore diciamo che va oltre l'opera letteraria, che pure è pregevole, perché come sappiamo tutti stiamo festeggiando, oggi c'è stata una cerimonia anche alla Camera in seduta congiunta, gli 80 anni della nascita della nostra Repubblica, che è non sarebbe stata la nostra Costituzione la più bella del mondo se non ci fosse stato per la prima volta peraltro il contributo fondamentale delle donne. Questo libro di Sara Rattaro è un libro molto bello perché racconta la storia, ancorché romanzata però molto aderente ai fatti storici, di una delle madri costituenti, Teresa Mattei, che peraltro entrò, fu eletta all'Assemblea Costituente nel giorno in cui peraltro le donne per la prima volta potevano votare ed essere anche votate, ed è stata la più giovane delle madri costituenti della Repubblica Italiana. Entrò a scrivere la Costituzione che aveva appena 25 anni, dopo una vita intera, peraltro ancorché breve, passata tra l'altro a lottare per la libertà di questo paese, perché entrò giovanissima nella Resistenza. E quello che mi ha colpito molto è che questa ragazzina aveva una grandissima determinazione e uno spirito critico già da ragazzina, perché a 17 anni, mentre frequentava appunto il liceo, fu una delle pochissime a ribellarsi in classe alle leggi razziali fasciste, fu espulsa da tutte le scuole del regno. Quando mi hanno invitato, l'ho raccontato già alla presidente Rossomando, quando mi hanno invitato a moderare questo dibattito non ho avuto il benché minimo la benché minima esitazione, perché era coincidente con una cosa molto divertente. Io ho una figlia che ha fatto appena adesso la licenza media, quindi ha fatto gli esami di terza media e aveva presentato una tesina proprio sulle donne e l'emancipazione femminile in Italia. Questo era il titolo, e la prima voce della tesina incredibilmente era su Teresa Mattei, alle 21 madri costituenti. Quindi ho detto: non posso che non presentare questo libro, diciamo. È stata proprio una coincidenza per me fortunata e anche molto, molto bella e molto significativa, e perché è molto importante questo libro, che peraltro si ferma giustamente, perché sennò sarebbe stato secondo me di 800 pagine, si ferma poi con l'elezione di Teresa all'Assemblea Costituente, con un accenno di dibattito su questa cosa, su questa discussione che è stata veramente molto molto importante. Ma Teresa Mattei è stata una figura ancorché abbastanza misconosciuta, magari adesso Sara Rattaro, l'autrice, ci racconterà perché, per quale motivo poi Teresa Mattei secondo te nel dibattito pubblico e nella storiografia pubblica di questo paese non ha avuto l'evidenza che merita, no? Questa era una delle domande che avrei voluto farti, perché la sua indipendenza di giudizio, che ha appunto dimostrato anche molto precocemente fin da ragazzina, poi l'ha mantenuta tutta la vita. Perché dopo l'Assemblea Costituente, a parte che lei si batté, fu una delle più battagliere nel sostenere che nel fondamentale articolo 3 della Costituzione, quello che riconosce cittadini uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di religione, di lingua, di opinioni politiche, fosse inserito, e questa è una cosa molto importante, anche senza distinzione di sesso. Perché lo dico? Perché invece i colleghi maschi, che erano la stragrande maggioranza, perché ricordiamoci che l'Assemblea Costituente furono eletti 556 deputati, e di questi 556 soltanto 21 erano donne, che comunque era un traguardo storico, comunque, che fossero riuscite a essere elette almeno 21 donne, considerando da dove eravamo partiti. E perché è importante? Perché i colleghi maschi ritenevano che questa l'espressione senza distinzione di sesso fosse assolutamente superflua. Invece Teresa, insieme anche comunque a Nilde Iotti, a Lina Merlini, si balté moltissimo perché questa roba qui fosse riconosciuta fra i principi fondamentali della Costituzione e inserita nell'articolo 3. E questa è una cosa molto molto importante. Perché dicevo che questa donna è stata sempre una grandissima donna? Perché anticonformista, controcorrente e soprattutto depositaria di un vero pensiero critico. Perché è stata eletta naturalmente dopo in Parlamento nelle file del Partito Comunista, ma era talmente dotata di un pensiero proprio anche rispetto a una cultura maschilista non soltanto dell'Italia ma anche, ahimè, del Partito Comunista, che è comunque rimasta come sostrato di tutta la sinistra, tant'è vero che abbiamo dovuto cedere il passo alla prima Presidente del Consiglio donna eletta dalla destra. E secondo me non è un caso, perché è proprio uno dei punti deboli del centro-sinistra. Dopodiché Teresa riuscì a farsi, nel 55, quindi 8 anni dopo, riuscì a farsi espellere anche dal Partito Comunista perché osò criticare la linea stalinista del Partito Comunista. Cioè, gli uomini che guidavano il Partito Comunista ci arrivarono 30 anni dopo a capire che forse c'era qualcosa che non andava. Teresa Mattei c'era arrivata con larghissimo anticipo. Lo dico perché questa cosa non c'è nel libro, ma per raccontare bene la figura di questa donna straordinaria, di questa madre costituente straordinaria. E allora, prima di dare la parola all'autrice Sara Rattaro, alla presidente Rossomando, alla senatrice Valeria Valente che vedo collegata, e naturalmente alla Bruno Mori e alla dottoressa Tola, che è dell'Udi, io volevo fare appunto una domanda, scusandomi un po' se mi sono appassionata, ma Teresa Mattei è una di quelle donne che veramente sì, esattamente. E allora quindi a Sara volevo chiederle perché hai scelto proprio, diamoci il tu così io sì, non mi imbroglio, certo. Perché hai scelto proprio Teresa Mattei come protagonista del romanzo, proprio perché la partigiana Chicchi, diciamo, è stata una delle mani costituenti meno ricordate, no? E anche perché secondo te è questa figura è passata così a lungo in secondo piano.
3: Buongiorno a tutti, grazie. Intanto io manifesto tutta la mia gratitudine, la mia emozione nell'essere qui. Per me è un momento straordinario, spero di non farmi sopraffare dall'emozione. Ecco, allora, scelgo Chicchi perché per diversi motivi che hanno a che fare anche col mio personale. Come autrice, come editore mi occupo di cultura al femminile, per cui forse rispondo già un po' alla seconda parte della domanda, perché una figura così straordinaria, importante, necessaria e proprio concreta per tutta quella che è stata la nostra storia viene raccontata e ricordata poco. Non capita però soltanto alla grande Teresa Mattei. Il nostro paese ha, secondo me, un grosso problema di memoria nei confronti delle storie al femminile. Uno dei casi nazionali, secondo me, più evidente è il fatto che a scuola ancora non riusciamo a leggere in modo adeguato Grazia Deledda, che è il nostro Nobel, mentre i Nobel dei padri della narrativa, insomma, li attenzioniamo in modo assolutamente adeguato. Ecco, è difficile ricordare il nome di una pittrice, è difficile ricordare il nome di una grande letterata. Io vengo dalle scuole, ho fatto le scuole in Italia, le scuole normali, quelle che credo siano il privilegio di tutti, e ho studiato i padri costituenti, ho studiato i partigiani. Ecco, la mia cultura al femminile nasce quando è diventata un atto di coscienza, di necessità per comprendere il motivo per cui io posso essere libera e posso fare le cose che faccio e magari realizzare anche i miei sogni. Per cui io credo che in generale le donne siano sempre raccontate molto poco. Teresa Mattei poi forse esce dalla politica nazionale, no, nel 1955, quindi è un po' più tempo magari rispetto al Nilde Iotti, che è riuscita a arrivare, no, ad affermarsi in una carriera politica di grandissima evidenza. E quindi in questo senso forse si è ritirata e questo ha un po' agevolato. Però in generale queste 21 madri costituenti quest'anno sono molto raccontate, per fortuna, ecco, perché sono gli 80 anni. Ecco, ci sono stati anche i 70 anni, i 60, i 50, eppure le ricordiamo poco, forse si ricordano molto di più a livello regionale, ecco, magari Teresa Noce magari a Torino spero sia celebrata come deve, però dovrebbe esserlo anche a livello nazionale. Ecco, io mi occupo di cultura femminile, devo dire, lo faccio quasi come un atto politico ormai, nel senso che porto a pubblicare molti romanzi che riguardano le grandi donne della storia. Quando ho iniziato a lavorare su Teresa Mattei, che conoscevo, perché Teresa Mattei è genovese, nasce a Genova, genovese per sbaglio, perché il padre, non avendo la tessera del partito, doveva rifarsi una vita più o meno ogni 2 anni, perché perdeva il lavoro e quindi si doveva anche spostare per andare a cercarsi un altro lavoro. Infatti ogni figlio è di fatto nato in una città diversa, e mi avvicino a questa figura e mi stupisco, devo dire, molto di come, quando ne parlavo a chi frequento, chi conosco, nessuno l'attenzionasse o la ricordasse in modo concreto. E io stessa ammetto che conoscevo quelle cose importanti, l'Assemblea Costituente, la Mimosa, alcuni riferimenti, ma quando vado a studiare questa storia trovo la storia, intanto trovo il grande personaggio, trovo una trama come dire, a volte dico sempre, se me la fossi inventata, cioè se io da autrice quale sono mi fossi inventata la storia di una grande partigiana, non sarei stata così brava, e sono arrivata a scrivere le pagine della Costituente, che ve lo dico col cuore, io avevo il fiatone per la quantità infinita di cose che avevo raccontato, e mi sembrava di aver scritto la storia di una donna che doveva avere almeno il doppio degli anni, se non il triplo, e invece aveva ancora solo 25 anni questa ragazza straordinaria, che aveva una cultura incredibile, una famiglia alle spalle con degli ideali antifascisti potentissimi, ma soprattutto aveva cultura, una famiglia che ha dato alla cultura, alla lettura, alla percezione di quello che era il momento storico, il confronto con il momento storico fondamentale, che ha permesso a lei di costruire quello spirito critico di cui hai accennato, e che l'ha fatta diventare poi, insieme a quel carattere, perché Teresa Mattei aveva anche il carattere, perché alzarsi in una classe mentre c'è l'ora che celebra la razza a 17 anni e dire no, io me ne vado, non sto qui ad ascoltare lei che dice delle cose insopportabili, e si fa espellere da tutte le scuole del regno, quello è carattere. Perché io credo che in quella classe ci fossero tanti altri ragazzi e ragazze che la pensavano come lei, ma alzare la mano e andarsene, quello fa la differenza, no? Tra una cultura, una famiglia alle spalle, no? Le buone idee, e poi ci sei tu che fai la differenza in quel momento esatto. E la cosa straordinaria è che Teresa Mattei la differenza in quel momento esatto l'ha fatta tantissime volte, sono infiniti gli episodi stupefacenti davvero di coraggio e di paura, perché credo che io, raccontando questa storia, mi sono sempre un po' chiesta io che cosa avrei fatto, no? È una domanda retorica, super retorica, perché poi la mia generazione, no? come le vostre, sono generazioni fortunate, ho vissuto nella pace, e che speriamo duri, e soprattutto non ho avuto paura. Ecco, io credo che la grande differenza fosse quella, il vivere con la paura di morire, la paura che morissero le persone che amavi, e questo rende coraggiosi, no? Tira fuori quella parte di te che forse in un'altra situazione non immagineresti mai di poter avere. Ecco. Quindi da un lato per me è un motivo personale aver raccontato Teresa Mattei, per la mia ricerca e la mia voglia di fare cultura al femminile in modo costante, e lo faccio già da tanto tempo. Il fatto di aver trovato una grande donna, essermi anche stupita di essere in qualche modo una delle prime che la racconta sotto forma di romanzo, per cui ho un grande senso di responsabilità, e poi perché le devo grazie, un grazie enorme lungo 80 anni, no? Perché io sono nata libera, non ero la proprietà di nessuno, non sono la proprietà di nessuno, rendo conto a me stessa nel bene e nel male, e questo lo devo a lei. Raccontando la sua storia mi sono accorta come la mia libertà in realtà non sia una cosa così scontata, e soprattutto che non fosse da così tanto tempo che l'avevamo, ecco. E il perché le donne vengono raccontate poco, questo è un problema culturale che il nostro paese ha, su cui noi però non dobbiamo abbassare mai mai mai la guardia, continuare a farlo, ognuno nel suo piccolo, perché io posso scriverne, farne pubblicare, raccontare, ma ogni, come dire, ruolo sociale può fare la differenza, e bisogna raccontare ai ragazzi, soprattutto ragazzi sempre più giovani, le storie delle madri di tutti tutti, di tutti i settori, dall'arte alla pittura, e raccontare a queste ragazze giovanissime che hanno la vita davanti e soprattutto possono immaginare di poter fare quello che vogliono, che è, credo, la cosa, il regalo più grande della vita, no? Potersi immaginare e di realizzare qualsiasi sogno, che se è così è perché qualcuna prima di loro lo ha fatto, no? rompendo, chiamiamoli tetti di cristallo, situazioni complicatissime, con grandissima fatica, perché la vita delle donne è sempre più difficile. In tutti i periodi della storia, per alcune riuscire a emergere è stato veramente un atto non solo di coraggio, ma di grandissima resistenza.
2: Grazie Sara. E io adesso, diciamo, darei la parola alla Presidente Rossomando, partendo però da una piccola, diciamo, curiosità, no? Perché la protagonista del libro, Teresa Mattei, rappresenta una generazione che ha conquistato la democrazia dopo la lotta al fascismo, no? E quindi ha fatto la resistenza, ha pagato dei prezzi, appunto, in termini anche di persecuzione e di dolore. Io, secondo te, come si può trasmettere alle nuove generazioni il valore dell'antifascismo e della partecipazione democratica, soprattutto rispetto, diciamo, a una maggioranza di governo che non dico che nega l'antifascismo, ma insomma non si riconosce?
4: Sì, grazie. Intanto anch'io voglio ringraziare l'autrice, perché il tema della invisibilità delle donne nella sfera pubblica, adesso qui stiamo parlando della politica, ma giustamente hai anche fatto altri esempi, è un tema ed è giusto batterci, cioè non è un caso che solo recentemente noi stiamo apprendendo le biografie di queste donne straordinarie, stiamo scoprendo queste cose, cioè con l'ottantesimo ovviamente c'è stato un ulteriore impulso e c'è anche un'azione meritoria alla quale io ho avuto, come dire, anche un po' l'orgoglio di partecipare, che in questi ultimi anni di batterci anche per l'intitolazione delle strade, che e poi rispondo subito alla tua domanda, Giovanna, che è una cosa non secondaria, perché le comunità, le società vivono di simboli e di come si rappresentano, e quindi il fatto che maggioritariamente le strade intitolate alle donne facciano riferimento a sante o regine, e molto meno, senza nulla ovviamente togliere, e molto meno invece a ruoli importanti che hanno avuto nella storia, era un fatto. Ma vengo subito alla tua domanda. Intanto il modo di raccontare. Io credo che a distanza di molti anni, soprattutto se ci rivolgiamo ai più giovani, raccontare le vite sia molto un modo molto utile e che arriva anche molto alla parte, diciamo, emotiva, che io credo che debba essere mobilitata su questi temi. Cioè, quando racconti le storie, le biografie di donne e uomini che hanno attraversato questi anni, spesso ci arrivi molto prima che con un lungo discorso, perché appunto entri subito nell'atmosfera di quegli anni, in quello che succedeva, di questi momenti di scelta. E ovviamente noi non siamo, per nostra fortuna, perché abbiamo ereditato la libertà in situazioni di questo tipo, ma stiamo vivendo un'epoca in cui il fatto, cioè quello che è uscito come fondante, insomma, nella ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè il pluralismo, il fatto che il dissenso è non è soltanto da tollerare, ma è considerato un elemento di progresso e a seguire, è il rapporto con il potere. Ecco, tutte queste cose oggi sono messe più o meno silenziosamente in discussione, e c'è un nuovo assetto di potere. Cioè oggi comunque l'idea del potere, del pensiero unico e della concentrazione del potere, e anche, diciamo così, della violenza, che di nuovo è entrata fortemente nel linguaggio, diciamo che fino a poco tempo fa ci allarmavamo della violenza sui social, giustamente, e adesso è entrata nel linguaggio pubblico istituzionale. Cioè noi vediamo dei rappresentanti ai massimi livelli vedasi Presidente degli Stati Uniti, che usano un linguaggio di una violenza incredibile, cioè dove anche il fatto che la forza, cioè l'uso della forza legittimi qualsiasi azione, qualsiasi operato, cioè è teorizzato e praticato, cioè non è che viene nascosto. Poi chi come me, come dire, ha iniziato a fare politica negli anni 70, cioè non è che non si discutesse, diciamo, delle politiche imperialiste all'epoca, dicevamo, degli Stati Uniti, eccetera. Però, quindi non è che vuol dire il passato era un mondo dei sogni, però comunque era, insomma, si parlava di contraddizioni della democrazia, insomma, sappiamo bene di cosa si discuteva. Quindi è straordinariamente attuale, e anche l'episodio che ha citato l'autrice, di una giovanissima studentessa che alza la mano, è il conformismo, cioè il tema del conformismo oggi, che può, come dire, che quindi il coraggio non è, cioè anche quando magari non c'è un'azione così direttamente violenta, e all'epoca c'erano azioni violente, perché comunque c'erano le squadracce, c'erano, cioè non è che si espellevano da scuola, quello, diciamo così, era il minimo, poi potevano succedere una serie di altre cose. Quindi come? Io, ecco, questa cosa di far vivere attraverso le biografie la trovo un'ottima idea, e va fatto, e vedo che io vengo da una regione, diciamo nel nord, questo tema della resistenza è molto sentito, e in questi ultimi anni è anche, diciamo, più molto è celebrato in modo molto capillare. Allora, quello che io noto è, andando in giro per vari, io sono di Torino, quindi stiamo parlando del Piemonte, che ha moltissimi comuni, ecco, ci sono molte rievocazioni in questi comuni. In questi comuni, ognuno di questi comuni, ci sono dei caduti, dei giovanissimi caduti, e ci sono i loro discendenti. Quindi tu ripercorri cioè hai questi territori che ti parlano, perché tu vai in queste colline, in queste cose, lì in quella strada è successo qualche cosa, in quel casolare si sono rifugiati, in quel gruppo di case hanno fatto un rastrellamento. E quando vai lì, sono piccolissimi comuni, ci sono appunto i discendenti, i nipoti, eccetera, e ci sono i sindaci con la fascia tricolore, che vengono tutti, e io credo che sia anche molto importante che questa sia il più, cioè, come dire, che sia condiviso indipendentemente dai partiti.
2: Ma non vedi che c'è una certa timidezza? Adesso non puoi parlare male del tuo Presidente del Senato, ma quindi io evito di farti la domanda sulla Russia. Sì. Però non c'è una certa timidezza anche da parte del Presidente, della Presidente del Consiglio Meloni, a, come dire, non dico che debba dichiararsi antifascista, perché ognuno si dichiara quello che vuole, però insomma a onorare questa storia che tu stai raccontando, perché, che diciamo, è scritta nelle pietre delle nostre strade, delle nostre case, insomma, come dire, delle nostre contrade, no?
4: E beh, quindi certo, i conti
2: c'è una certa timidezza, secondo te, o no?
4: Beh, perché? Sono stati fatti dei passi in avanti, ma sicuramente c'è, come dire, un rivolgersi a un elettorato con il quale, cioè, ampio, e con una parte di questo elettorato, come dire, non si fanno i conti fino in fondo con la storia. Quindi sicuramente noi facciamo bene a pretendere, perché rappresenta, cioè la Presidente del Consiglio rappresenta, diciamo, tutti noi, indipendentemente da come è stato espresso il voto. Per quello che, cioè, io quando ho iniziato a fare politica mi hanno insegnato e spiegato che bisogna, quando parli della resistenza, io vengo dal Partito Comunista, prima devi nominare quelli che, la Democrazia Cristiana, i socialisti, i liberali, i monaci, poi dopo, perché deve essere un elemento di inclusione, identificazione. E peraltro, come dire, non è che sono, come dire, le forzature, è stato, ed infatti è infatti gli italiani che fanno così, il processo unitario in Italia ancora, no? Per certi versi, a parte che qualcuno lo mette in discussione, però è un processo, diciamo, che pensiamo sempre che debba essere ancora definitivamente completato, e quello. Gli italiani, pur nelle difficoltà, in questa Costituzione antifascista nata dalla Resistenza, si identificano e trovano un momento di unione e di coesione per tornare ai giovani in tutti questi piccoli comuni. Adesso mi capita spessissimo di fare queste esperienze del consiglio comunale dei ragazzi, sì. E quindi quasi sempre c'è un ragazzo, una ragazza giovanissimi, cioè tipo la terza media, con la loro fascia tricolore, che presenziano, e io dico sempre la mia collega, il mio collega, perché loro arrossiscono un po', però anzi sono molto loro agio, e io penso che sia molto importante questa cosa, capillare nei territori i sindaci che ci sono e le storie che vengono raccontate, il legame appunto, vorrei dire proprio carnale, cioè nel senso con, sì, con le famiglie, con le, e ho sentito molte persone che magari non sono politicamente impegnate, che poi dicono però io quando si parla di quello, perché mio nonno era partigiano, mio zio, e concludo, sì, dicendo

0: bellissimo discorso che è stata anche una lezione di storia. Che andrebbe appunto molto più studiata di quanto non si riesca a fare, che è sempre un po' l'ultima parte del programma, no? Però ha sottolineato molto bene la novità dirompente dei contenuti della Costituzione rispetto al passato e le spinte, lui appunto ha parlato cioè Mortati, e di questo sono state protagoniste molto le donne, le madri costituenti, cioè la relazione di Nilde Iotti nei lavori del Costituente sulla famiglia, su che cosa è, cosa non deve essere, le discussioni che ci sono state, la persona, appunto il fatto che la persona diventa un soggetto della Costituzione, che è una mirabile questione, perché un conto è l'individuo, poi è la dimensione sociale, la persona racchiude entrambi questi significati e mica potevano sapere che ci sarebbe stata l'intelligenza artificiale, che ci sarebbero stati anche tutti quei progressi nelle cure mediche che ci interrogano profondamente, non lo potevano sapere. E tuttavia quelle parole oggi ci guidano quando dobbiamo affrontare queste sfide, no? E ci guidano anche, e concludo su questo, perché noi citiamo sempre l'articolo 1 fondata sul lavoro, no? Ecco. Oggi che la democrazia vive dei momenti anche di difficoltà, di disaggregazione, cioè la questione del lavoro come dignità della persona, come elemento identitario, ci parla ancora profondamente.
1: Beh, sì, assolutamente.
0: Sulla partecipazione e sul protagonismo. Sono tutte donne che hanno iniziato facendo delle battaglie politiche importanti, le hanno proseguite con la resistenza e soprattutto le hanno proseguite dopo, cioè hanno continuato a essere protagoniste del loro tempo nelle battaglie in Parlamento e nelle battaglie nella società, lei ma anche tutte le altre che noi conosciamo.
1: Assolutamente. Grazie ad Anna Rossomando. Allora volevo chiedere a Roberta Mori, che è la portavoce della conferenza delle democratiche, no? delle donne del PD, appunto Teresa Mattei e le 21 madri costituenti si sono tanto battute appunto, oltre che per l'articolo 1, per l'articolo 3, no? Di riconoscimento senza distinzione di sesso, quindi per una vera parità di genere e quindi di eguaglianza tra giovani e donne. Ma diciamo, a 80 anni di distanza, a che punto siamo? Che cosa dobbiamo, diciamo, per davvero attuare la Costituzione, l'articolo 3 della Costituzione? Manca tanto?
2: Intanto grazie molte, non solo per questa domanda molto puntuale, ma grazie per l'invito e per l'occasione di commentare, no? Di fare alcune osservazioni su un libro importante, perché e forse per cambiare, per accelerare la trasformazione in democrazia paritaria della nostra Repubblica, c'è bisogno anche di esempi fulgidi. C'è bisogno di toccare con mano il sacrificio di poche per la libertà di tante e di tanti. Questo è un elemento che mi ha molto colpito, perché mi sono segnata un po' di frasi, no? Che nel libro diventano quasi una specie di agenda politica femminista, anche perché Teresa Mattei è una delle madri, Teresa Mattei, come tante altre donne invisibilizzate dalla storia e dalla memoria di questo paese, in realtà ci lasciano un'eredità e una responsabilità grandissima, perché il loro sacrificio è stato veramente grande. E dicevo all'autrice, che ringrazio anche per l'emozionalità con cui ha saputo trasformare la storia in racconto, e che quando ho sentito 7 figli, subito, diciamo, da reggiana, io subito ho pensato ai 7 fratelli Cervi, no? In un parallelismo di sacrificio che è stato veramente molto grande. Allora, se noi assumiamo alcuni elementi che nel libro, diciamo, vengono tracciati con locuzioni brevi ma molto potenti, si sopravvive sempre. Lei nasce in una casa in cui hanno rubato tutto, e questa si sopravvive sempre, e l'idea di un coraggio che, motivato e nutrito da valori profondi, ti fa sopravvivere a ciò che accade, no? Nella vita, perché hai qualcosa di più importante, un senso più importante da dare alla tua esistenza, che va

0: oltre te e la tua materialità. Questo è un tema di un altruismo, ma a servizio della libertà e dei valori più grandi che io diciamo ho voluto pensare in questo modo. Così come anche no alla guerra, Mussolini tradisce il popolo, l'Italia non è il fascismo, cioè quella scritta che loro in qualche modo traspongono in questi manifesti che clandestinamente cercavano di veicolare messaggi, come dire, di libertà e di contrasto nonostante il pericolo, no? Quindi con quel coraggio anche un po', come dire, drammatico che bisognava avere in quei momenti, cioè l'Italia non è il fascismo. Questo è un elemento che individuato nell'oggi, in questo tempo di guerre, in cui nazioni vengono, no, automaticamente individuate con la guerra, questo mi ha fatto molto pensare, cioè questo elemento, cioè l'Italia non è il fascismo. Ecco, questo è un elemento che dà speranza che davvero nelle battaglie giuste, credendoci poi alla fine, così come pure diciamo questo passaggio rispetto al fratello Gianfranco, no? Che è morto per un ideale. Quindi che valore hanno gli ideali in questi giorni presenti? Lo dico perché come conferenza delle donne democratiche cerchiamo e stiamo costruendo, no, un'agenda femminista dove la Costituzione è un po' il perno, no? Anche del Partito Democratico, devo dire, quindi non soltanto delle donne, ma in particolare delle donne in quei principi intorno ai quali le madri costituenti hanno tessuto la trama di una Costituzione potentissima anche nei principi e nei valori fondanti. Allora dico, in questa agenda femminista, in questi obiettivi concreti che stiamo cercando di perseguire, ecco, gli elementi che vengono fuori da questa vita così, così bella e potente sono elementi che ci ispirano fortemente. E lo dico perché c'è il tema della cultura, nel senso che in alcune parti si dice la lettura dei libri è una finestra aperta sul mondo, no? E diciamo questa insofferenza di Teresa Mattei per la disciplina, quando diventa controllo dei corpi e delle menti, è, diciamo, per le donne, per le ragazze, un'ispirazione fortissima, perché la sua reazione, che a un certo punto fa pensare a Togliatti che possa essere un'anarchica in senso proprio politico, in realtà è proprio un'insofferenza per quella disciplina che diventa controllo. E quindi, sinceramente, dopo, non so, senatrici, parlamentari, eccetera, dopo il terzo decreto sicurezza, no? Cioè il tema di pensare che in qualche quinto addirittura che il controllo dei corpi, della vita, della disciplina possa diventare una matrice anche di controllo delle persone, beh, lei su questo si è ribellata tutta la vita, e questo è diciamo un elemento di grandissima anche esemplarità rispetto alle donne e alle ragazze di oggi. Poi è chiaro che bisogna sempre usare, scusate il termine, questo verbo, ma per farmi capire al meglio, usare questi miti della nostra Repubblica, perché poi diciamo così la loro vita così potente un po' li fa mitizzare con grande misura, perché chiaramente, insomma, i tempi sono cambiati, l'attualizzazione delle vite, ma credo che anche soltanto, come diceva la vicepresidente, la biografia penso possa essere uno strumento potente di insegnamento e di consapevolizzazione di generazioni, però bisogna farle arrivare. E devo dire che i chiari di luna di una scuola che invece nasconde e invisibilizza diciamo le libertà e i protagonismi, diciamo, femminili e femministe, ecco, è chiaro che diciamo mi fa dire che la lotta non è finita, mi fa dire che secondo il World Economic Forum mancano ancora 139 anni per la parità diciamo economica, formale, culturale e sociale, diciamo, e quindi forse noi non saremo lì per vederla, ma proprio per questo diciamo gli organismi, anche quelli politici, servono, e il protagonismo femminile serve per accelerare questo processo.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Adesso volevo chiedere a Vittoria Tola dell'Unione Donne Italiane, un'istituzione, c'ha più anni della Repubblica, Ludi. Esatto, cioè, gruppi della difesa. Repubblica, sì, più di un secolo ormai. Dopo le suffragette è nato dopo il movimento delle suffragette in Gran Bretagna, quindi poi.
2: L'8 settembre,
1: ma prima ancora, precedente. Insomma.
2: No, con una consapevole della storia precedente.
1: Vabbè, giusto per diciamo ricordare che insomma alcune battaglie femminili precedono addirittura. Volevo sapere, naturalmente, immagino che tu vorrai dire due cose sul libro di Sara, il bellissimo libro di Sara, ma io volevo sapere una cosa, se ci sarebbe ancora bisogno di Terese Mattei, di Nilde Iotti e di figure come quelle che hanno combattuto per la libertà di questo paese e poi scritto la Costituzione, se tu ne intravedi qualcuna in questa dopo magari rispondimi dopo aver parlato del libro.
2: Il problema, io credo che sia vero quello che è stato detto prima, che in questo paese c'è un problema continuo. Intanto voglio ringraziare l'autrice, oltre che le organizzatrici di questo incontro, perché veramente lo trovo molto molto positivo. E voglio dire grazie all'autrice, perché il libro è proprio bello, ma bello nel senso, come dire, che si legge con piacere, e si legge con piacere anche conoscendo dettagliatamente la storia di Terese Mattei, il che non è cosa di poco conto, perché di solito quando si sa più o meno una storia non la si rilegge in forma, no, quasi di romanzo. Questa cosa invece in questo libro incredibile avviene. E lo dico perché appunto le figure di Terese Mattei o delle altre costituenti, molti di noi le conoscono, perché è vero che c'è questa mancanza di memoria, però per esempio chi ha fatto così presenza, militanza nell'Udi negli ultimi, non dico 80 anni, ma insomma negli ultimi 50, 40, quello che è, la questione di conoscere bene le radici della democrazia italiana è un dato quasi normale da imparare. Perché? Perché noi quando vediamo che non si riconoscono persone del valore, adesso diciamo di Terese Mattei, per le caratteristiche straordinarie di coraggio e anche di anticonformismo di questa donna, per esempio, è una delle più conosciute dentro l'Udi. Diciamo che se la batte alla grande non solo con Nilde Iotti, ma anche con Teresa, con la Merlin, ma anche con Teresa Noce, con soprattutto Maria Maddalena Rossi, perché dicevamo non solo gli stupri di guerra, ma oggi questa notizia che viene da Israele, che ci ha sconvolto tutte quante, rimette in presenza una questione che appunto noi come Seconda Guerra Mondiale abbiamo vissuto anche con le truppe alleate, degli stupri di guerra in forma massiva. Violenza che ha subito anche Terese Mattei, e che ha dovuto rielaborare con una capacità, con un coraggio, con una forza che io trovo non solo ammirevole, ma che resa straordinariamente importante, perché poi tutti la conoscano anche nel libro, e che riguarda le giovani generazioni, e la possibilità di parlare a ragazzi e a ragazze in una società dove è diventato normale appunto il discorso e la questione della violenza, e anche il linguaggio istituzionale che parla di queste cose come se fossero normali. Non voglio nominare i personaggi ultimi sul femminicidio eccetera, però la questione è veramente molto molto importante. Allora, oggi noi di che cosa abbiamo bisogno? Di figure come Terese Mattei e tutte le altre costituenti? Non è un caso che noi ricordiamo sempre che appunto rispetto a quei 556 e passa costituenti solo 21 erano donne. Di quelle 21 donne, 11 erano dell'Udi, ed erano donne che venivano dal Partito Comunista, dal Partito Socialista, dal Partito d'Azione, e che avevano vissuto vicende personali assolutamente straordinarie, ed erano però la minoranza delle donne che avevano partecipato alla resistenza, erano la minoranza rispetto agli uomini, ma erano la minoranza anche rispetto alle donne, perché in tanti anni noi abbiamo scoperto, anche grazie ad alcune ricercatrici, che la presenza delle donne nella resistenza ha superato le 85.000 donne attive, non solo come, come dire, per una parte combattenti e una parte naturalmente le staffette, no? Quelle che si dicevano, gli ufficiali di collegamento e tutto quello che sappiamo, e che ha visto presenze assolutamente straordinarie. Parliamo per esempio del Piemonte e dell'ultimo iniziativa fatta per intitolare una piazza a Marisa Omber, che ha cominciato a fare la staffetta partigiana a 17 anni, ma ne potremmo continuare a dire, e molte addirittura non sono conosciute, perché io per caso sono stata invitata a un convegno a Udine dove delle storiche stanno rimettendo mano nei comuni e anche addirittura nelle parrocchie a tutta una serie di storie, di nomi, e il numero delle donne che sta venendo fuori denunciate per partecipazione alla resistenza è molto più ampio di quello che sempre si è detto. Quindi in questo particolare momento storico e in questo momento in cui viene messa profondamente in discussione la democrazia e i principi costituzionali che per esempio per noi ne fanno un elemento fondamentale, che non a caso è stata difesa anche con l'ultimo referendum, oggi avrebbero bisogno di questo tipo di figure? Io credo che noi avremmo prima di tutto bisogno, tutti e tutte, di conoscere fino in fondo quanto è forte questa crisi democratica e quali sono le forze che la stanno puntando a distruggere, e quali sono le azioni che si devono fare in modo da mobilitare tutte quelle persone, uomini e donne, giovani e meno giovani, che hanno a cuore la democrazia. Perché se noi non riusciamo ad affrontare questa sfida e a non darla per scontata, indubbiamente siamo in una situazione molto drammatica, perché il dato internazionale e il dato appunto nazionale è un continuo attacco, cioè c'è un potere che fa un attacco permanente a quelli che sono i concetti fondamentali della democrazia nel nostro paese. Di che cosa quindi avremmo bisogno? Certamente di una battaglia collettiva, ma dove le figure che poi la fanno questa battaglia collettiva e che si impegnano riescono a rendere, come è successo appunto con Teresa Mattei e tutte le sue compagne, chiaro l'obiettivo e chiaro il perché e come e quali interessi questa cosa riguarda. Perché se questa cosa non è chiara, noi rischiamo, così come succede anche adesso, di avere una parte della popolazione italiana che pure di concezioni democratiche non va a votare, e quindi permette a chi democratico non
1: si
2: è di vincere,
1: perché c'è questa totale inconsapevolezza del rischio, oppure, democratico,
2: esatto, oppure l'idea che tanto si sopravvive comunque,
1: esatto.
2: Il problema è che non si sopravvive comunque, e che quindi figure di coraggio e figure come le figure delle costituenti, per esempio, una delle cose che non si dice mai abbastanza è che quelle donne sono riuscite a incidere sulla lettera della Costituzione, no? Quello di fatto, quello che si esemplifica sempre, perché loro avevano una concezione, pur provenendo da posizioni diverse, che era molto lucida nel sapere che prima di tutto bisognava guardare al futuro e costruire le condizioni di una legge fondamentale che fosse veramente per tutti, sia sul lavoro, sia sui diritti fondamentali, sui diritti della persona e così via. Non è un caso che poi anche nei momenti più difficili donne di diversa tradizione fanno battaglia comune, penso a quel di fatto, ma penso anche alla cosa delle 151 e così via, e anche alla capacità di soprassedere per poi continuare a fare la battaglia insieme. Non è un caso che quando la Costituzione viene approvata quelle donne si abbracciano, tutte quelle donne si abbracciano, sapendo perfettamente che pur nelle differenze e pur nelle battaglie, aver conquistato quello che si era riusciti a conquistare rappresentava la migliore possibilità per il futuro, non solo loro, ma di tutte le generazioni che sarebbero venute dopo.
1: Senza quelle 21 donne la Costituzione non sarebbe stata quella che abbiamo.
2: Posso dire una cosa, ogni tanto nelle sacche di mancanza di memoria ci sono anche delle piccole luci. Per esempio, noi 3-4 anni fa abbiamo fatto, perché appunto ci sono sempre gli anniversari, abbiamo fatto un librettino sulle costituenti, molto così sintetico, che abbiamo intitolato Donne speciali, ragazze come noi, perché era un librettino che era destinato alle scuole, alle ragazze e ai ragazzi. La cosa straordinaria qual è stata? Che questo librettino è finito in me che non si dica, è stato esaurito, tant'è vero che poi un editore di Genova ci ha chiesto di rieditarlo cambiando leggermente il titolo. Ma la cosa importante qual è? Che quando nelle scuole e quando in tante altre situazioni si è cominciato a raccontare le storie di queste donne e si è cominciato a spiegare chi erano, che cosa avevano fatto, poi Teresa Mattei, essendo la più giovane delle parlamentari e tra l'altro una che ha il coraggio anche di rivendicare il fatto che se non sono rappresentate, credo rispondesse a Togliatti, le ragazze madri, lei sarebbe diventata la rappresentante delle ragazze madri in un paese che aveva quella cultura, quell'atteggiamento e che aveva tra l'altro ancora assolutamente in atto il codice Rocco, che speriamo qualcuno non riconosca anche ulteriormente no? Oltre naturalmente la riforma Gentile. Quindi a volte raccontare queste storie diventa anche per le nuove generazioni interessante, perché per esempio una delle cose che noi abbiamo visto, e ho finito, è la domanda del perché le donne erano andate a votare in massa per la Repubblica. Un milione in più che ha permesso a questo paese finalmente di dire ai Savoia arrivederci e grazie.
1: Parlamentare, sì.
2: Quindi la questione è che c'è una storia del diritto di voto in quel tra 43 e 46 che viene poco anche lì raccontata, non solo viene poco conosciuta, ma viene poco raccontata, e viene poco raccontata perché quella storia racconta esattamente che i pregiudizi e le illusioni di gran parte del sistema politico e partitico, tanto le donne non andranno a votare, tanto le donne amano la regina, tanto sono sentimentali, tanto quelle cose. Il lavoro del comitato pro voto, in questo caso voto dell'UDI, voto di altre organizzazioni che addirittura alcune delle quali provenivano dal primo dopoguerra, ha permesso che le donne fossero informate nel modo giusto e quindi rispondessero nel modo giusto.
1: Grazie. Poi mi direi se te l'aspettavi un dibattito sul rischio della democrazia, dove siamo caduti, no? Dunque, io darei la parola, perché purtroppo starei qui ore e ore, ma poi abbiamo impegni tutti quanti istituzionali, la Presidente Rossomando. Volevo chiedere allora alla senatrice Valente, che vedo in collegamento. Ciao.
3: Buongiorno, un abbraccio a tutte.
1: Ciao. Io volevo chiedere, ovviamente dirai quello che vuoi, però c'ho una domanda per te che diciamo che mi incuriosisce.
3: Ci
1: molto
3: sta.
1: Perché Teresa Mattei era nota per la sua indipendenza di pensiero anche all'interno del suo stesso partito, no? Come abbiamo ricordato prima. E secondo te quanto conta oggi il coraggio di difendere le proprie idee contro corrente anche all'interno di partiti che invece sono molto, non mi riferisco al tuo necessariamente, ma insomma,
3: ma sì, anche, senza problemi, sì.
1: Anche al tuo, anche. Che sono insomma, come dire, molto verticistici, molto, diciamo, molto più personali e meno partiti comunità.
3: Diciamo che ti rispondo subito ringraziando ovviamente Anna Rossomando e poi dirò un grazie speciale all'autrice di questo testo, dicendoti che ci vorrebbero più Terese Mattei oggi, molte più Terese Mattei.
1: Non c'è dubbio.
3: Credo ne avremmo veramente tanto bisogno, credo che avremmo bisogno di recuperare molto di quello spirito e quindi mi ricollego al grazie profondo, sincero veramente all'autrice che non avevo il piacere di conoscere. Ho letto il libro, l'ho raccontato alla vicepresidente Anna Rossomando, che mi ha spinto e mi ha invitato, insomma, a questa iniziativa, emozionandomi in più tratti. E credo che questo sia un po' il senso, ecco, delle cose che volevo, che mi ha ispirato, insomma, alla lettura di questo libro. Perché il racconto, intanto c'è una postfazione dell'autrice che secondo me è molto femminile, che quasi si giustifica per avere romanzato. Io invece la ringrazio per avere romanzato, perché il fatto di avere romanzato, e ne condivido proprio la ragione, lei dice: io l'ho romanzato per rendere, diciamo, come dire, popolare una figura, per fare in modo che sia letta, conosciuta, per rendere omaggio a una figura che, appunto, per rispondere alla domanda preziosa di Giovanna Vitale, di cui oggi ci sarebbe tanto tanto bisogno. Non possiamo avere forse tante Teresa Mattei, ma studiando la sua figura forse possiamo trovare parte, non dico tanta, ma parte di quella, dell'ispirazione necessaria. E di questo libro quindi mi ha colpito innanzitutto lo stile, cioè il fatto che è molto femminile il racconto, perché racconta di una Teresa Mattei che unisce pubblico e privato, una Teresa Mattei che vive di sentimenti e di emozioni, vive il suo impegno pubblico attraversato da una straordinaria passione anche emotiva. Teresa Mattei, insomma, io la conoscevo per, come dire, per studi di altro tipo, ma non dentro un tipo di romanzo del genere. Quindi può essere che ci sono delle forzature, che dice l'autrice alla fine, può essere, ma ci restituisce il senso anche, probabilmente, forse, come dire, un po' come arriva, no? È un po' come noi vorremmo anche, ma ci sta e va bene, perché, per esempio, quando io leggo di una Teresa Mattei che lega molto, non solo l'appartenenza alla sua famiglia, ai suoi affetti, questo amore sviscerato per i suoi genitori che è misto a riconoscenza, ma che poi non le impedirà di essere autonome e di fare scelte in rottura, prima con la madre, poi con il padre, per il padre la scelta di aderire, di iscriversi al Partito Comunista, verso la madre quando decide per la prima volta di andare, diciamo, di rischiare in prima persona, e vede il dolore della madre, lei si lascia attraversare da questo dolore di questa madre, la ferisce profondamente, non lo vive come per me l'avrebbe vissuto probabilmente un uomo, come vive, come probabilmente l'avrà vissuto suo fratello, lei si lascia attraversare drammaticamente da quel dolore. Questo però non le impedisce di andare con coraggio a fare la sua prima missione. E questo modo di raccontare, no, questo vissuto privato che poi diventa pubblico, perché quel pubblico, quando diventa pubblico? Quando Teresa Mattei, con la stessa tensione emotiva, sentimentale, no, si indigna di fronte alle ingiustizie. Lei non fa le cose per restare alla storia, no, dal racconto, lei le fa perché le ritiene semplicemente giuste, perché non sopporta le ingiustizie, perché non riesce a voltarsi dall'altra parte e non riesce soprattutto a essere fedele e coerente alla sua idea di giustizia. Ecco perché per me è una donna straordinaria, coraggiosa, e ovviamente, oltre ad aver fatto delle cose particolarmente, quindi, simbolicamente e fattualmente importanti, no? Il di fatto nell'articolo 3, o la scelta, non è stato detto, lo ricordo solo perché è una cosa bella, penso, insomma, ha colpito tutte, no? La scelta della mimosa, che è una cosa, come dire, perché quel fiore così povero ma così resistente, un po' come lei, no? Resistente, e quindi lei sfidante. Io direi che, diciamo, la sua vita attraversata da grandissimi dolori anche, che lei, che si raccontano in questo romanzo, tra questi ovviamente l'avere subito uno stupro, e ovviamente quella parte mi ha colpito in modo particolare, perché lei lo subisce e non lo racconta. Lei non lo racconta, lei lo tiene dentro. Lo tiene dentro come un dolore, ovviamente, come, insomma, non solo in quel tempo, no? Ancora oggi tante donne, anche una donna coraggiosa come lei, anche una donna così sfidante, tiene dentro il dolore, non ha il coraggio, in quel caso non ha la forza di, come dire, di dare questo dolore alle persone a cui vuol bene, non se la sente probabilmente, mi viene da pensare, perché come tante donne in qualche modo istintivamente dice: mi sono ficcata io dentro quel casino, mi sono ficcata, e questo ovviamente ci racconta molto, no, anche di questa. E però poi lei supererà in questo amore che l'attraverserà per tutta la vita, anche questa bellissima, straordinaria storia d'amore controcorrente per quel tempo, che la porterà a un certo punto no, a non direttamente, ma attraverso la scelta di mantenere un figlio frutto di quell'amore, a lasciare non perché pensava fosse più importante, ma perché secondo lei era più giusto, lei si sentiva legata a quella gravidanza e non pensava giusto l'atteggiamento di Togliatti. Quindi lei sfida, ancora una volta afferma la sua idea di giustizia. Lei non era una questione di, forse nemmeno di priorità, immagino che per una madre si venga prima sicuramente suo figlio, ma non era in quel caso, era un'idea di giustizia. Lei si ribellava a quella imposizione, a quella incoerenza, no? E come lei lo fa una volta sui Patti Lateranensi, lo racconta l'autrice, si piega ma sta male, perché lei si piega a quella necessità di starci, ma dice non è così, sto tradendo me stessa. Quindi devo dire che secondo me oggi, ripeto, veramente ne avremmo tanto tanto tanto bisogno. E poi la cosa che si affida nel suo momento di dolore più grande, no, alla cura di altre donne, alla cura di altre donne che sono queste suore che si prendono cura di lei dopo lo stupro, e poi si ricorda la sua appartenenza all'UDI. Ringrazio Vittoria per essere stata qui con noi oggi, perché è ricitata più volte, no? Questa sua vicinanza, quindi questa rete, questa relazione non è solo simbolica la foto, ma lei racconta questa rete, queste relazioni che per lei sono tanto importanti. Anche nel libro, soprattutto nella parte finale, si evince questa dinamica relazionale. Ma ripeto, quello che mi ha colpito di più è dare alla sua grande passione e alla sua grande emotività, se mi viene, e al suo coraggio, che però stanno tutte quante insieme per me, no? Questa passione, questa fedeltà alla sua idea di giustizia, che la porta a essere coraggiosa e appassionata, irriverente, anarchica. Lei dice nel testo, ma per me, io ho conosciuto gli anarchici, sono quelli che lottano per i loro ideali, non è niente di così, sono quelli che lottano per i loro ideali, ma ad avercene, poi ad avercene di ideali oggi anche un po' di più, no? Vedere l'impossibile per renderlo possibile, se manco ci proviamo. Quindi direi che è veramente una grandissima, straordinaria lezione, una grandissima, straordinaria donna, un esempio. Ripeto, non ne possiamo forse avere più come lei, ma forse dalla sua vita possiamo imparare qualcosa, e per questo ovviamente ringrazio veramente, sentitamente, assolutamente non in maniera formale, l'autrice per avercela restituita esattamente così.
1: Grazie, grazie Valeria, grazie mille. Grazie. Allora, io prima di chiudere faccio una brevissima domanda all'autrice, così chiude lei, e poi saluti della Presidente Rossomando, che ha organizzato questa bellissima conversazione, di cui ringrazio tutte quante, perché insomma, secondo me c'è stato molto da imparare e anche da riflettere. Allora volevo chiederti, Sara, a chi parla oggi la vita e la storia di Teresa Mattei, davvero in due minuti, perché sennò ci cacciano.
4: Intanto un grazie infinite per tutte le meravigliose parole che avete speso sul mio lavoro, perché sono una grandissima gratifica per la tanta passione che metto nel fare il mio mestiere. Io credo che questo romanzo forse ci dia l'occasione di rileggere la storia e di rimettere al posto giusto, no, le donne come protagoniste di quella storia. La guerra di resistenza non è stata solo la guerra di liberazione dai nazifascismi, come è stata soprattutto per gli uomini. La guerra di resistenza è stata per le donne una guerra di emancipazione femminile importantissima, e le donne hanno fatto tutta la resistenza, non soltanto quelle che sono scese in battaglia volontariamente. Ricordiamoci che le donne non avevano l'obbligo di leva, per cui hanno combattuto perché hanno voluto farlo, ma non nessuna di loro per questo ha potuto disertare, perché tutte le donne, anche quelle che non hanno messo bombe, che non hanno guidato battaglioni, che non hanno fatto le staffette, sono state le madri di quei ragazzi che non sono più tornati, le madri di quei corpi che non sono stati trovati, le madri di quei ragazzi che sono tornati e non erano più quelli di prima, le donne che hanno cucito gli stracci che avevano addosso per coprire i combattenti e le combattenti, le donne che hanno moltiplicato il cibo perché potessero essere nutrito. Non c'è una donna che è stata sottratta a questo, e le violenze che potevano e che per molte hanno subito è enorme. La Costituzione è stata scritta da 535 uomini e per fortuna 21 donne, perché se così non fosse stato, la nostra Costituzione sarebbe stata scritta da 535 persone privilegiate. Gli uomini erano dei privilegiati, gli uomini una volta liberati dal nazifascismo e avevano la libertà, avevano tutto, avevano il lavoro, il potere, la possibilità di fare qualsiasi cosa, le donne no. È questa la grande differenza, il grande apporto che quelle solo 21 donne, ma che evidentemente hanno combattuto e soprattutto lo hanno fatto mettendo davanti la necessità di ottenere dei risultati alla politica, per cui hanno fatto un fronte compatto, che è quello che tutte le volte che le donne fanno e che viene simboleggiato benissimo dalla mimosa, no? Questo concetto di unità, no? Da grappolo, ottiene dei risultati. Per cui io credo che sia un pensiero che ci permetta oggi di fare una nuova riflessione, ma soprattutto dobbiamo avere grandi donne, vero? Ci sono tantissime donne, anzi io non ne conosco una che non stia combattendo, che non sia in trincea, che non faccia resistenza, ma è vero anche che dobbiamo avere il nostro ruolo storico e la storia deve essere ristudiata mettendo al loro posto, senza nulla togliere ai grandi uomini che hanno fatto le grandi cose, ma semplicemente dando lo spazio anche alle grandi donne che hanno fatto le grandi cose, che ci permettono oggi di parlare ancora di democrazia. Per quel che riguarda l'antifascismo dico solo una cosa: secondo me non dovrebbe neanche essere preso in considerazione il dover dichiarare antifascismo. Io però l'ho dovuto fare, forse il mio grande atto di coraggio. Nel mio romanzo in copertina c'è scritto Storia di Teresa Mattei, antifascista. Non so se avessi scritto questo romanzo molti anni fa, se avessi sentito la stessa necessità di scriverlo. Quindi ringrazio anche il mio editore, perché in qualche modo è una collaborazione insieme. È il mio piccolissimo atto di coraggio, perché io invece, a differenza di Teresa Mattei, sono una fifona, per cui sono molto ispirata. Forse non ci sono tutte le Teresa Mattei, ma credo che un po' di Teresa Mattei c'è in tutte noi.
1: Grazie, grazie. Anna, grazie, davvero tre telegrafiche considerazioni per chiudere. La prima, diciamo che questa veramente, devo dire, bellissima conversazione tra tutte le partecipanti, a partire da Giovanna Vitale, è missione compiuta dell'autrice, perché si è visto che ha suscitato da diversi punti di vista emozioni che hanno fatto emergere delle considerazioni, però delle riflessioni molto importanti. Seconda questione, Teresa Mattei ha vissuto momenti drammatici della storia del nostro paese, ma ha avuto il privilegio di provare, cioè di sperimentare, di concretizzare la possibilità del cambiamento, pur partendo in una situazione che, quando alzi la mano in una classe durante il ventennio fascista,
5: a 17 anni,
1: cioè
5: durante
1: non è
5: la dittatura, diciamo,
1: non è che pensi che possa cambiare, cioè non lo fai pensando, forse lo speri, ma sicuramente non pensi che sia proprio così a portata di mano, e tuttavia hanno potuto contribuire, sperimentare un enorme cambiamento. Quando si dice, e io lo ripeto ancora una volta, che la Costituzione è stato un momento di rottura profondo e di riscrittura. Terza cosa, il romanzo si conclude con il processo a Priebke, dove lei combatte ancora una volta per poter essere ammessa a testimoniare, deve fare appello al ruolo militare che aveva avuto, perché in quel momento non era così tanto previsto che un civile potesse, e lì ha fatto valere il suo status di ufficiale di partigiana e ha guardato negli occhi il torturatore
5: del fratello.
1: Allora qui c'è una parte molto importante della storia democratica del nostro paese, alla quale hanno contribuito le forze popolari e democratiche di questo paese, cioè il fatto che la democrazia si compie davvero quando i cittadini, il popolo, vivono nelle istituzioni e si sentono rappresentate nelle istituzioni, perché il processo è una delle funzioni più importanti, cioè nel senso che nel nome del popolo italiano si rende giustizia, e questo è un aspetto che oggi di nuovo ci interroga, cioè l'idea di democrazia che è fatta di partecipazione e di sentirsi dentro le istituzioni con tutto quello che significa pluralismo, contributo, dialogo, scambio, reciprocità, in un'epoca in cui invece la democrazia ci viene proposta come il popolo consegna a una persona tutto il potere e si affida a quella persona che saprà
6: che saprà paternalisticamente qual è il bene del popolo.
1: Paternalisticamente, sì.
6: Ecco, loro hanno avuto questo privilegio di vivere e di far vivere anche dal basso, tra le tante, cioè io i comizi del dopoguerra, cioè quella è una generazione che si è forgiata nei comizi a persone che non avevano la quinta elementare. E tuttavia non c'era mai un messaggio banale in questi comizi, era un linguaggio a tutti accessibile per altissimi contenuti. Io ho avuto il privilegio di sentirne molte, sicuramente Nil Deiotti, ma anche Tina Anselmi. Io sono rimasta a bocca aperta in uno dei suoi ultimi comizi il 25 aprile per le parole di straordinaria levatura, ma semplici, che arrivavano al cuore di tutti. Ecco, quindi questo ci trasmettono e ci lasciano, ma come si dire, è tanto, ma...
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
8: Adesso lo svolgimento di interventi sull'ordine dei lavori.
9: 16.01, siamo tornati alla Camera dei Deputati, riprendere attività con interventi dei gruppi sull'ordine dei lavori. Ci sarà espressione di solidarietà nei confronti del Venezuela per il terremoto. Ascoltiamo insieme.
10: Vicinanza al popolo venezuelano che per questa ultima ardua prova di coraggio. Il mio pensiero e le nostre preghiere vanno alle famiglie che hanno tra i dispersi i propri cari, a chi è rimasto sepolto sotto le macerie insieme ai propri familiari, a chi oggi non ha più una casa, a chi guarda il futuro con paura ed incertezza. A loro voglio dire una cosa semplice: l'Italia c'è e non vi lascia soli. E faccio questo intervento non solo pensando alla mia famiglia a Caracas, penso anche a Padre Aldo, missionario della diocesi di Rimini, che da oltre 40 anni presta servizio proprio nella zona di Catalamaru, una delle zone più esposte. La sua chiesa è crollata, ma fortunatamente lui e la comunità stanno bene e non si sono persi d'animo. La sua testimonianza ci ricorda quanto siano preziosi i nostri missionari, spesso con un lavoro silenzioso e protagonisti della solidarietà italiana nel mondo. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al governo italiano guidato da Giorgia Meloni, che ha dimostrato ancora una volta quanto il nostro paese sappia essere presente quando una popolazione è colpita da una tragedia. L'Italia ha risposto immediatamente alla richiesta di aiuto internazionale, è stato inviato un team avanzato di protezione civile, sono partiti i nostri vigili del fuoco, sono stati mobilitati medici, infermieri, personale sanitario proveniente da diverse regioni italiane che voglio ringraziare. Vorrei ringraziare Sua Eccellenza l'ambasciatore Di Vito, l'aeronautica militare che ha effettuato voli per trasportare uomini, mezzi e materiali necessari alle operazioni. Vorrei ringraziare la Farnesina attraverso l'unità di crisi che ha garantito il coordinamento dell'assistenza ai cittadini italiani, il collegamento con le autorità locali. Sono stati inviati aiuti umanitari, materiali sanitari, attrezzature per i soccorsi, beni di prima necessità per assistere la popolazione colpita. Questa è l'Italia che mi rende orgoglioso, un'Italia competente, generosa, capace di mettere a disposizione il meglio delle proprie professionalità senza chiedere nulla in cambio. Per questo ho semplicemente voluto dire grazie. E consentitemi un attimino una riflessione per quello che riguarda quello che ho letto sui media, da verificare l'autenticità in merito a fonti che riportano che l'esercito venezuelano avrebbe in qualche modo limitato l'accesso ai volontari alle zone, diciamo, più calde ed impedito l'arrivo degli aiuti internazionali. Ecco, Presidente, vorrei magari chiedere se fosse possibile verificare queste fonti, che qualora fosse vero sarebbe una cosa veramente gravissima. E poi vorrei ringraziare, come ho già fatto, chi è partito per salvare vite e vorrei fare anche un appunto a quei leoni da tastiera che quando ho scritto un ringraziamento al governo italiano per quello che sta facendo in questo caso col Venezuela, ma come è successo anche con l'Ucraina, come è successo anche con Gaza, come è successo con tante popolazioni, con i nostri stessi terremotati che si sono trovati in difficoltà, c'è sempre stato senza se e senza ma. E quando questi leoni da tastiera, come è successo anche per il ministro Roccella, a un certo punto continuano con quest'odio a essere contro non solamente questo il governo, ma contro gli stessi nostri cittadini e contro lo stesso nostro Stato italiano, io lo trovo veramente inaccettabile e anche lì bisogna fare assolutamente qualcosa. Quindi un abbraccio agli italo-venezuelani e un abbraccio e un grazie a tutti i soccorritori e al governo. Grazie.
8: Grazie a lei, onorevole Colombo. Perché i leoni da tastiera, quando vengono denunciati e portati in tribunale, diventano degli agnellini che lei non ha idea, sa? Quello che li distingue è proprio quello. Onorevole Porta, prego.
11: Grazie Presidente, colleghe, colleghi, oggi forse come mai prima in quest'Aula siamo vicini a un paese che anche nel nome ha la sua identità italiana, il Venezuela, la piccola Venezia, come volle chiamarla Amerigo Vespucci, un paese che ha accolto migliaia, milioni di italiani, sono 160.000 gli iscritti all'anagrafe italiana dei residenti all'estero in quel paese, ma sono almeno 2 milioni i venezuelani che hanno sangue italiano, che hanno un papà, una mamma, molte generazioni anche vicinissime, tantissimi nati nel nostro paese, un legame storico e profondo che negli anni della crisi umanitaria, ma anche del dramma politico che abbiamo più volte denunciato in quest'Aula, noi non abbiamo mai dimenticato. E oggi, di fronte a un terremoto così devastante che ha prodotto sicuramente un numero di vittime molto più alto di quelle delle quali oggi abbiamo modo di conoscere attraverso i dati, noi è chiaro che non possiamo mancare di esprimere la nostra solidarietà, la nostra vicinanza, il nostro dolore alle famiglie e al popolo venezuelano per queste vittime, per le tante vittime italiane, ma per le vittime di un popolo che già stava soffrendo per situazioni spesso non dipendenti dalla loro volontà, ma da chi li governava. Bene, oggi abbiamo espresso e stiamo esprimendo solidarietà anche con i nostri vigili del fuoco, le nostre organizzazioni umanitarie. Io credo che sia giusto, sia un dovere dell'Italia, un paese accogliente, un paese che non ha mai dimenticato i suoi connazionali all'estero, ma che non ha mai dimenticato i legami con un continente come l'America Latina, esprimere questa solidarietà attiva sia come sistema pubblico e di governo, ma anche come società civile. E dobbiamo farlo senza dimenticare o senza correre il rischio che ancora una volta, passate queste giornate di titoli sui giornali, di titoli sui telegiornali, cali nuovamente il silenzio su questo paese. Un paese che qualcuno ha pensato, dopo l'operazione di sequestro del presidente Maduro, fosse tornato alla normalità, fosse tornato alla piena democrazia. Così non è. Io voglio esprimere anche la mia solidarietà a quelle famiglie che hanno dei detenuti italiani in Venezuela. Oggi ne ho incontrate due, le famiglie Ranieri. Sono italiani nati in Abruzzo che vivono in Venezuela e che da oltre due anni sono detenuti ingiustamente. Sono almeno 12 i detenuti politici italiani in Venezuela. Noi non dobbiamo fare Non dobbiamo smettere di fare il massimo anche a livello istituzionale, anche questo Parlamento deve ricordarsi che c'è un dramma nel dramma in questo Paese. C'è il dramma del terremoto, ma c'è anche il dramma di famiglie che vedono i loro cari reclusi perché magari hanno espresso il dissenso rispetto a un determinato regime politico. Ricordiamoci che parliamo di un paese a noi vicino, ricordiamoci che questo terremoto ha delle proporzioni mai viste da oltre un secolo, non c'era un terremoto di simili proporzioni in Venezuela. Diamo voce a questo popolo, moltiplichiamo anche attraverso i social che spesso, come ci ricordava anche il Presidente, la collega che mi ha preceduto, vengono usati in maniera impropria dai leoni da tastiera. Cerchiamo di essere leoni, ma i leoni della solidarietà, i leoni dell'amicizia, i leoni della vicinanza a un popolo a noi tanto caro. Grazie.
8: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Pizzimenti, ne ha facoltà.
12: Grazie Presidente. 24 giugno scorso un terribile terremoto ha colpito il nord del Venezuela, causando oltre 1.700 morti e 50.000 dispersi. In questa tragedia ci sono anche molti italiani, o quantomeno di origine italiana. Abbiamo sentito quanti sono in Venezuela residenti e non solo. Prima di tutto un doveroso omaggio a tutti loro e le più sentite condoglianze alle loro famiglie. Purtroppo i soccorsi, man mano che passano le ore, si stanno fermando per la ricerca di persone sopravvissute, perché non ci sono più segnali di vita sotto le macerie. Per cui, e purtroppo, il numero dei morti tenderà a crescere inesorabilmente. Moltissime le nazioni si sono adoperate per portare aiuto, sia per l'immediato, sia per la gestione quotidiana del dopo sisma. Bene ha fatto l'Italia, col nostro governo, di inviare le squadre speciali della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, del Volontariato e non solo. Ora però ci sono alcuni aspetti principali da gestire. Il primo è dar manforte alla popolazione sopravvissuta, cercando di dotarla di un posto dove alloggiare o ricominciare la quotidianità. Il secondo, togliere tutte le macerie e recuperare possibilmente i corpi delle vittime. Il terzo, il tema della ricostruzione, sperando che le scosse ovviamente finiscano. Io che arrivo dal Friuli, purtroppo ho vissuto in prima persona 50 anni fa la tragedia del terremoto, una tragedia di dolore, di paura, di sofferenza. E posso dire tranquillamente che la solidarietà di tutto il mondo è importantissima, ma non è fondamentale, perché serve anche la capacità di reazione della popolazione locale. Nel Friuli, nel 76, è stata coniata una frase: prima le fabbriche, poi le case e infine le chiese. Con la massima solidarietà di tutta l'Italia possa ancora essere attuabile anche per Venezuela questa frase. L'Italia c'è e ci sarà per tutte le famiglie del Venezuela.
8: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Paolo Emilio Russo, ne ha facoltà.
13: Grazie signor Presidente, onorevole colleghe e colleghi. Le telecamere interne di sicurezza delle abitazioni hanno mostrato, forse per la prima volta in maniera così nitida, la violenza del terremoto. Nonne che fanno scudo col proprio corpo ai nipotini, anziani malati in sedia a rotelle che si tengono la mano non potendo scappare fuori casa. Due violentissimi terremoti, a distanza di appena 39 secondi, hanno devastato il centro-nord del Venezuela, più di 1.700 morti, migliaia di feriti, interi quartieri ridotti in macerie, famiglie che da giorni dormono all'aperto perché non hanno una casa dove tornare. Davanti a numeri così pesanti, le parole rischiano di essere sempre inadeguate, ma il dovere di questa Camera è proprio quello di non restare in silenzio, di esprimere a nome di tutti gli italiani vicinanza autentica alle vittime, ai feriti, ai dispersi e a un intero popolo che sta vivendo ore di paura e di lutto. Non possiamo dimenticare che in Venezuela vive una comunità italiana tra le più numerose al mondo. Si parla di centinaia di migliaia di nostri connazionali, di milioni di oriundi italiani. Una storia di emigrazione e di legami che rende questa tragedia ancora più vicina a noi. Non è un paese lontano, è un pezzo d'Italia che vive dall'altra parte dell'Atlantico. Ed è per questo che voglio sottolineare con convinzione l'impegno straordinario mostrato in queste ore dalle istituzioni italiane. L'unità di crisi della Farnesina si è attivata immediatamente per monitorare la situazione dei nostri connazionali e fornire assistenza consolare. Il Dipartimento della Protezione Civile ha lavorato senza sosta per coordinare gli aiuti. E un pensiero speciale va ai volontari medici e ai soccorritori italiani che sono partiti per il Venezuela in pochissime ore e che proprio adesso, in questi momenti, in queste ore, stanno lavorando fianco a fianco con le squadre internazionali per salvare vite umane sotto le macerie, nella corsa contro il tempo delle famose ore d'oro del soccorso. A loro va la gratitudine di tutto il Parlamento perché rappresentano il volto migliore del nostro Paese. Un'Italia che non si volta dall'altra parte, che c'è quando serve, che antepone la solidarietà umana a qualsiasi calcolo. Ed è proprio questa, colleghi, la lezione più importante che dobbiamo trarre da questa tragedia. La cooperazione internazionale, le buone relazioni tra i popoli, la capacità di tendere una mano oltre ai confini sono ciò che davvero protegge le persone nei momenti del bisogno. In questi giorni abbiamo visto squadre di soccorso arrivare da più parti del mondo, organizzazioni internazionali coordinarsi, la comunità globale stringersi attorno al Venezuela. Questo ci ricorda dunque quanto sia sbagliata, quanto sia miope ogni politica che scelga la via dei muri, dell'isolamento, della contrapposizione, invece che del dialogo. Le tensioni e gli attacchi unilaterali che in questi mesi sono stati fatti, per esempio, dall'amministrazione americana contro l'Europa, vanno esattamente nella direzione opposta a quella che la storia e che tragedie come queste invece ci insegnano essere quella giusta. Nei momenti più difficili dell'umanità non servono barriere, servono ponti. Per questo concludo rinnovando a nome di questo gruppo e di chi crede profondamente nei diritti umani e nella solidarietà tra i popoli la piena vicinanza dell'Italia al popolo venezuelano. Che questo dolore condiviso sia anche per tutti noi un richiamo a costruire sempre e ovunque relazioni internazionali fondate sul rispetto, sulla cooperazione e sulla dignità di ogni essere umano. Grazie.
8: Grazie a lei. Ho chiesto di intervenire l'onorevole Alifano. Ne ha facoltà.
14: Presidente, oltre 1.700 i morti accertati, ma il bilancio sicuramente tenderà a salire. Decine di migliaia i dispersi, si parla di circa 50.000 persone ancora sotto le macerie. L'opera architettonica al porto di La Guaira, che è stata trasformata in un obitorio dove si recano i venezuelani per vedere se lì sono i loro cari oppure se sono ancora sotto le macerie. Le scosse di assestamento che non danno tregua alla popolazione e nemmeno ai soccorritori. Però nello stesso tempo tanta solidarietà. Sono oltre 30 i paesi che si sono mossi in soccorso del Venezuela e tra questi paesi anche l'Italia, che come sappiamo tutti è stato detto in quest'aula, ha un legame particolare con il Venezuela, che è stata terra di migrazione di tanti italiani e purtroppo tra le vittime e tra i dispersi ci sono anche tanti italiani. E non lo dimentichiamo, Presidente. Anche in Italia la terra spesso trema, noi purtroppo abbiamo l'esperienza devastante dei terremoti e quindi anche questo ci fa sentire più vicini al Venezuela. Forse con la solidarietà si è espressa la parte migliore dell'essere umano, non quello che scatena guerre, ma quello che corre in aiuto del fratello, del vicino, quello che getta ponti, quello che cerca il dialogo, ne parlava anche il collega prima di me. Ci sono poi anche tante notizie belle e questo mi preme ricordarlo. Ora una ragazzina che è stata tratta viva dalle macerie, ora dopo 5 giorni, allo stesso tempo un altro ragazzino di 11 anni ugualmente salvato dall'opera dei soccorritori. E notizie belle come queste, Presidente, mi permetta di fare questa piccola riflessione, ci dona fiducia nella vita e sono belle di per sé perché si ha l'esperienza di una vita piccola salvata, però ci dona fiducia nella vita e poi perché chiunque salva una vita, c'è un vecchio proverbio che lo dice, sembra sempre che salvi un mondo intero. E ora come non mai, Presidente, io sarò breve in questo mio intervento, perché io penso che ora come non mai quest'Aula, ma il popolo italiano, è vicino al Venezuela.
8: Grazie onorevole Alifano. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Onori, ne ha facoltà.
15: Grazie Presidente. Vogliamo portare la nostra vicinanza, la vicinanza di Azione a tutto il popolo venezuelano colpito il 24 giugno scorso da un drammatico doppio sisma che ha provocato più di 1700 morti, oltre 5000 feriti e forse però è il dato più impressionante, decine di migliaia, parliamo di 68000 persone disperse. Il nostro pensiero va quindi innanzitutto alle vittime, alle loro famiglie, alle famiglie che sono in Venezuela e alle famiglie che seguono con grande impatto emotivo le vicende del sisma dall'estero, quindi i tanti venezuelani che in questi decenni sono scappati dal paese. E vogliamo esprimere un ringraziamento innanzitutto a tutto il personale italiano di soccorso impegnato sul terreno, parliamo di vigili del fuoco, di squadre di protezione civile, ma anche del personale medico sanitario che è partito da tante regioni italiane, così come da tanti paesi, da decine di altri paesi, e che lavorano senza sosta per cercare sotto le macerie dei corpi possibilmente vivi e che lavorano in condizioni durissime. A ringraziamento per il personale sul campo vogliamo aggiungere il ringraziamento al personale consolare e diplomatico che in questi giorni sta svolgendo un lavoro pure durissimo, che è quello di identificare le vittime, di stare a

0: tutti quegli altri membri della rete italiana in Venezuela, il Comites di Caracas, le scuole italiane a Caracas, i consoli onorari. È tutto un mondo di Italia che è in Venezuela e che in questo momento sta dando il suo preziosissimo contributo. Non possiamo non menzionare però il contesto in cui si inserisce questa tragedia. È un contesto di grande crisi istituzionale, di enorme crisi economica, di gravissima crisi sociale che non va avanti da mesi, va avanti da tanti anni, da decenni, e che però non ha trovato una risoluzione, un miglioramento in questi ultimi mesi. La condizione istituzionale possibilmente è ancora più incerta e la presidente ad interim Delcy Rodriguez sta dimostrando tutta la difficoltà che ha ad organizzare anche soltanto la macchina dei soccorsi, che forse vale la pena ricordare è una macchina che prevede membri dell'esercito venezuelano che osservano civili che scavano con le mani. Questo è il livello di drammatica impreparazione di un paese che ha vissuto per tantissimi anni sotto una dittatura che ha portato corruzione, gravissime inefficienze, fino a non avere neanche le basi di una protezione civile che possa intervenire in una tragedia come quella sismica che stiamo vivendo. E quindi una domanda probabilmente sorge ed è quella: come si ricostruisce un paese partendo da un vuoto così profondo? A gennaio l'intervento degli Stati Uniti d'America era stato narrato dentro la cornice della promessa di una transizione democratica. Azione ha chiesto a gran voce al governo italiano di impegnarsi fattivamente su questo orizzonte. Il governo italiano ha preso degli impegni chiari a livello internazionale e a livello europeo. In questo momento così drammatico io credo sia importante anche ricordare che non ci siamo scordati di quell'impegno, non ci siamo scordati della promessa di un percorso di democratizzazione del paese, e anche questo è il nostro messaggio oggi per il popolo venezuelano. Grazie.
1: Grazie a lei. Chiedo di intervenire l'onorevole Borrelli, mia facoltà.
2: Grazie Presidente. Quando si parla di terremoti e di tragedie di tale natura viene sempre in mente a noi campani ovviamente il terremoto del 1980 che ha riguardato l'Irpinia e tutta la Campania, e lo racconto in particolare perché paradossalmente c'è una sottile linea che collega questa tragedia a quella che hanno vissuto migliaia di campani, in particolare del territorio dell'Irpinia e del Napoletano nel 1980, perché una delle famiglie, la famiglia Cuomo, aveva avuto i nonni morti nel sisma dell'Irpinia del 1980. Un filo rosso, una tragedia che lega un'altra tragedia. I nonni morti nel 1980 in Irpinia, loro si erano trasferiti in Venezuela e hanno trovato anche loro la morte, l'intera famiglia purtroppo, in questo terremoto. Noi ovviamente ringraziamo tutti coloro che a livello internazionale, a partire ovviamente dal nostro paese, le associazioni umanitarie, le associazioni che si occupano dei bambini, stanno facendo per il Venezuela. Per scene che noi non pensavamo di vedere nel 2026, alcune scene, fatemi dire questa cosa, assomigliano così tanto a quelle che appartengono alla memoria del 1980. In alcuni casi sembra che non ci sia stata nessuna forma di evoluzione nella capacità di intervenire, di portare i primi soccorsi. Ci si affida in alcuni casi alle mani, in molti casi grazie al lavoro straordinario dei volontari, ovviamente del personale specializzato venezuelano e di coloro che hanno dato i primi soccorsi, sono riusciti a salvare tante vite, in particolare di bambini, in alcuni casi anche dopo 3 giorni sono stati salvati, e anche vedere la scena di animali che vengono sottratti alle macerie ancora vive, ogni video, ogni scena di quel tipo ci fa venire un sospiro di sollievo, ma davanti all'entità di un numero impressionante di migliaia di morti, decine di migliaia di dispersi, veramente non possiamo che offrire la nostra piena solidarietà e sostegno a questo popolo, ricordando che per combattere

0: eventi climatici o catastrofici come questi, bisogna investire non nell'idea che l'uomo, che sia l'uomo a governare la natura e il pianeta, ma che l'uomo debba vivere in equilibrio con la natura e con il pianeta, e che bisogna investire sempre di più nella sicurezza, nella costruzione di edifici che siano sicuri, che siano in grado di evitare il crollo davanti anche a scosse di magnitudo elevate, e soprattutto che ci serva anche a noi come modello per evitare che queste cose possano avvenire anche nel nostro paese, che come tutti sappiamo è fortemente esposto ai terremoti. Per questo motivo il gruppo ovviamente di AWS non solo esprime la piena sostegno e solidarietà al popolo venezuelano, ma ringrazia pubblicamente tutti coloro, e sono tanti, sia che coloro che fanno parte di strutture istituzionali che stanno dando il loro supporto, ma anche ai tantissimi volontari, alle tante persone che stanno raccogliendo anche spontaneamente fondi da destinare al popolo venezuelano, agli sfollati, alle famiglie delle vittime, e ovviamente ci teniamo costantemente in contatto con le strutture, le ambasciate, i consolati sui nostri territori, perché noi di AWS, soprattutto davanti alle tragedie, siamo sempre in prima linea per dare il massimo dell'aiuto, il massimo della collaborazione. Grazie.
1: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Semenzato. Mi ha facoltà. Prego, Presidente.
2: Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, rivolgo naturalmente a nome del gruppo Noi Moderati un pensiero commosso alle vittime del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela nei giorni scorsi, causando lutti, distruzione e sofferenze profonde per migliaia di famiglie, con un bilancio peraltro ancora in evoluzione. In momenti come questi le distanze geografiche si annullano e prevale il senso più autentico della solidarietà tra i popoli. Esprimiamo la nostra vicinanza al popolo venezuelano, ai familiari delle vittime, ai feriti e a quanti hanno perso la propria casa e i propri punti di riferimento quotidiani. Un pensiero particolare va alla numerosa comunità italiana presente in Venezuela, che conta circa 150.000 connazionali e rappresenta una delle più importanti radicate realtà italiane in America Latina. Una presenza storica che rappresenta un ponte umano, culturale ed economico tra i due paesi. Una comunità che oggi vive con apprensione queste ore drammatiche e alla quale vogliamo far giungere un messaggio di affetto, sostegno e vicinanza da parte delle istituzioni italiane. Le nostre strutture diplomatico-consolari e l'unità di crisi della Farnesina stanno seguendo con la massima attenzione l'evolversi della situazione, mantenendo un contatto costante con i connazionali nelle aree colpite. Esprimiamo gratitudine e riconoscenza ai soccorritori italiani impegnati nelle operazioni di assistenza e supporto alla popolazione colpita. Il Sistema Nazionale della Protezione Civile, il coordinamento con la Farnesina e il Ministero della Difesa ha attivato tempestivamente una missione di intervento internazionale con oltre 100 operatori tra i Vigili del Fuoco, con squadre USAR specializzate, personale sanitario e tecnici dell'emergenza. Due voli dell'aeronautica militare hanno inoltre garantito il trasporto di uomini e materiali, consentendo l'avvio immediato di operazioni di ricerca e soccorso insieme alle autorità locali e al team internazionale. Abbiamo dato una risposta rapida ed efficace che conferma la tradizione italiana di solidarietà nell'emergenza internazionale. Tutto ciò è ovviamente possibile, Presidente, grazie alla professionalità, alla generosità e lo spirito di servizio del personale impegnato nelle missioni di soccorso, che rappresenta senza ombra di dubbio il volto migliore dell'Italia nel mondo. Di fronte a tragedie come queste siamo chiamati a riscoprire il valore della cooperazione internazionale e della responsabilità condivisa. Rinnoviamo il nostro cordoglio per le vittime, la nostra vicinanza al popolo venezuelano, alla nostra comunità italiana in Venezuela e il nostro sostegno a tutte le iniziative di assistenza e di ricostruzione che consentiranno al Paese di rialzarsi e di guardare al futuro con fiducia. Grazie, Presidente.
1: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Davide Faraone. Ne ha facoltà.
3: Sì, grazie Presidente. Anche io, a nome mio e del mio gruppo, esprimo profondo cordoglio per le vittime, alle famiglie che hanno perso i propri cari, ai feriti, a quanti hanno visto distrutte le proprie case. Va la nostra vicinanza e solidarietà e devo dire che la solidarietà internazionale è stata straordinaria anche nel nostro paese rispetto a Venezuela, che dimostra come gli effetti del terremoto, che anche quando si manifesta con magnitudo 7, quindi una delle dei terremoti più forti da un punto di vista energetico, però non hanno gli stessi effetti su i paesi, come se diciamo la condizione economica e sociale non riguardasse poi anche la capacità di costruire prevenzione, di costruire infrastrutture che reggono rispetto a terremoti come questo. Cioè, se lo stesso terremoto si fosse verificato in Giappone, le vittime sarebbero state notevolmente inferiori e la capacità di soccorsi, la qualità dei soccorsi sarebbe stata assolutamente diversa. Per cui fare una valutazione anche sulla situazione economica e sociale di un paese in cui l'80% della popolazione vive in zone altamente sismiche, in infrastrutture e in edifici che sono crollati come grissini, case popolari costruite una accanto all'altro con l'effetto domino che si è creata quando ne è crollata una addosso all'altra. C'è questa situazione, una situazione che in Venezuela ha mostrato una situazione drammatica, che ci fa comprendere come in questi anni in quel paese nessun tipo di prevenzione, nessun tipo di investimento è stato fatto. Per cui da un lato la nostra più grande solidarietà, dall'altro lato però la consapevolezza che purtroppo se questo terremoto sta avendo questi effetti così incredibili, il numero di vittime, di dispersi, lo dobbiamo al fatto che quel paese vive una condizione di assoluta povertà e di assoluta arretratezza, per cui c'è bisogno di un intervento ancora più straordinario di sostegno e di solidarietà internazionale, perché con i loro mezzi non ce la fanno. Gli ospedali sono ormai full, c'è una situazione di mezzi di soccorso assolutamente inadatti rispetto alla necessità di interventi che andrebbero fatti, e questo sta naturalmente aumentando notevolmente il numero delle vittime e dei dispersi. Per cui crediamo che il nostro paese debba sempre più adoperarsi per dare una mano a una popolazione che è in assoluta difficoltà. Grazie.
1: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Boff, ne ha facoltà.
4: A nome del gruppo Futuro Nazionale esprimo la nostra solidarietà al popolo venezuelano. Popolo venezuelano che è stato colpito da un'immane tragedia che è stato il terremoto, che ha visto oltre 1.400 vittime, nonché i tanti feriti. Ricordiamo che il popolo venezuelano è un popolo che è molto vicino al nostro paese. Noi abbiamo avuto un'immigrazione di oltre 220.000 italiani che a cavallo tra la prima e la seconda guerra mondiale sono emigrati in Venezuela. Il popolo venezuelano è un popolo vicino al popolo italiano, è un popolo italiano. Ancora oggi in Venezuela ci sono 160.000 italiani, e l'immane tragedia di un terremoto, di una catastrofe naturale, lascia inermi chiunque, perché ahimè non è prevedibile, ahimè non è arginabile. La forza della natura si sprigiona, e sotto la forza della natura poi rimangono cari, familiari, figli, genitori, parenti, amici. E vediamo ora l'immane sforzo del popolo venezuelano a mani nude a volte per andare a recuperare i superstiti nelle macerie, per vedere se si riesce a salvare anche quella vita umana che ancora giace sotto le macerie. Ahimè è una scena che è toccata anche il nostro paese e che strazia veramente il cuore. A noi come Futuro Nazionale va il ringraziamento anche a tutte le autorità governative e non governative che si adoperano in queste ore, in questi momenti, per soccorrere la popolazione venezuelana. Ricordiamo che il governo italiano ha stanziato 5 milioni di euro per il genere di prima necessità, oltre all'invio poi anche di risorse umane per poter specializzate per poter soccorrere queste popolazioni, per aiutare queste popolazioni che erano appena uscite da quella che era una sanguinaria dittatura di Maduro, avevano intravisto la libertà, avevano intravisto un futuro per il proprio paese e che oggi si trovano a gestire questa immane sciagura umana, civile, economica, perché ahimè queste tragedie, poi l'abbiamo visto anche nel nostro paese, lasciano i propri strascici sia in termini umani, sia in termini psicologici, sia in termini economici per molti anni. Ed è per questo che a noi dobbiamo tenere alta quella che è l'attenzione, perché la solidarietà non si fermi ai primi momenti dell'evento, ma che questa immane sciagura, quantomeno nell'immane disgrazia, veda la nostra solidarietà, veda la solidarietà dei paesi di tutto il mondo, ma ripeto, per la vicinanza che noi abbiamo di sangue con queste persone, di tante persone che sono andate a emigrare in Venezuela e hanno fatto grande il Venezuela grazie anche al nostro contributo. Noi oggi dobbiamo stare particolarmente vicini a queste popolazioni, particolarmente vicini alla ricostruzione di queste comunità, perché sono comunità che sono molto vicine a noi, sono comunità che condividono i nostri valori, sono comunità che condividono le nostre, in parte anche le nostre tradizioni che noi abbiamo portato in quei paesi e ai quali noi non possiamo sottrarci. Quindi noi esprimiamo tutto il cordoglio per tutte le vittime e saremo sempre vicini per qualsiasi iniziativa il nostro governo intenda sostenere in aiuto di queste popolazioni, in aiuto del popolo venezuelano. Grazie.
1: Grazie onorevole Boff, grazie a tutti per i vostri interventi. Torniamo ai lavori d'aula. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Rossano Sasso. Prego.
5: Grazie Presidente. Intervengo per chiedere una informativa urgente al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in merito a quanto accaduto a Taranto, dove la Direzione Distrettuale Antimafia ha arrestato 30 persone con l'accusa di aver favorito l'immigrazione clandestina attraverso il decreto flussi. Grazie ad un sistema rodato, infatti, avvocati, imprenditori e gestori di centri di assistenza fiscale inoltravano false domande di assunzione sul portale del Ministero dell'Interno e riuscivano, attraverso una fitta rete di intermediari, quasi tutti stranieri, a far entrare in Italia centinaia di immigrati clandestini, soprattutto dal Pakistan, dall'India e dal Bangladesh. Immigrati che non avrebbero avuto alcun diritto ad entrare in Italia, ad usufruire della nostra assistenza, del nostro Stato sociale. Immigrati clandestini che hanno truffato lo Stato con l'aiuto di un sistema compiacente. Immigrati che mi auguro non siano mai stati coinvolti in gesti criminosi, come ad esempio quel bengalese che al quartiere Casalotti di Roma avrebbe sterminato una famiglia intera, pensi, Presidente, colpendo a morte una bambina di pochi anni con un macete. O come quei pakistani che in Calabria hanno bruciato vivi in un'auto 3 connazionali. Vede, Presidente, perché il decreto flussi, per usare una metafora, è sempre più come una trasfusione di sangue che dovrebbe servire ad aiutare un organismo. Ma in quelle trasfusioni di sangue si annidano sempre di più batteri, virus che fanno male all'Italia, fanno male alla nostra nazione. Perché se si importa il terzo mondo, si finisce col diventare il terzo mondo. E per futuro nazionale il terzo mondo giunge da noi non soltanto attraverso i barconi, ma anche attraverso il decreto flussi, che va rivisto. Il decreto flussi va drasticamente limitato o ridotto, perché oggi il business dell'accoglienza non si attiva soltanto con l'arrivo, come dicevo prima, di clandestini attraverso i barconi. ed è presente nel nostro paese soprattutto grazie ai vari decreti flussi, per la gioia di cooperative rosse e bianche che sono sempre in prima linea. Di conseguenza chiediamo al ministro Piantedossi cosa intenda fare per fermare tutto questo. Futuro Nazionale con Vannacci, una volta al governo, farebbe immediatamente tre cose. Ridurrebbe drasticamente, se non proprio eliminerebbe, il decreto flussi. Aumenterebbe il numero di rimpatri, ma in maniera seria, non con le percentuali ridicole e patetiche di questi ultimi mesi, ed emanerebbe immediatamente un decreto remigrazione. Noi chiediamo al governo Meloni di portare in Consiglio dei Ministri un decreto legge remigrazione. Saremmo pronti a votarlo anche domani. Magari all'interno del centrodestra moderato e sbiadito qualcuno potrebbe storcere il naso, qualcuno potrebbe dire di no, ma il popolo italiano è d'accordo con noi, perché la destra vera, quella che non si adegua, quella di Futuro Nazionale con Vannacci, non vuole distruggere, intende tutelare il popolo italiano. Non siamo qui per distruggere, lo ribadisco, ma siamo per assecondare un'azione politica che sia di destra vera e non soltanto a parole come il centrodestra di oggi fa. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Sullo stesso argomento chiede di intervenire l'onorevole Faraone, prego.
3: Sì Presidente, anch'io chiedo l'informativa al Ministro, però chiedo ai colleghi Davide Bergamini, Gianangelo Boff, Domenico Furgioele, Attilio Pierro, Emanuele Pozzolo, Laura Ravetto, Rossano Sasso, Edoardo Ziello, per quale motivo nella seduta nell'approvazione del decreto legge 145 del 2024 su lavoratori stranieri, caporalato e gestione dei flussi migratori approvato il 27 novembre 2024 hanno votato tutti a favore. Per cui è veramente incredibile sentire l'onorevole Sasso, ma io lo dico colleghi del centrodestra, ma un minimo di reazione, perché vi insultano costantemente, vi dicono che avete approvato il decreto flussi, che bisogna remigrare, poi andate a guardare il verbale di votazione di quel provvedimento e tutti loro l'hanno votato. Presidente, ma è una cosa veramente inquietante il livello di demagogia, di bugia che si rivolge nei confronti del popolo italiano. Per cui, Presidente, benissimo l'informativa, e in quell'informativa chiederemo conto ai colleghi di Fronte Nazionale perché il perché di quel voto.
1: Futuro Nazionale. Fronte Nazionale ancora no.
3: Non è stato, diciamo, era un lapsus freudiano.
1: Attenzione alle sillabe. Onorevole Ilaria Fontana, su un altro argomento, sempre sull'ordine dei lavori, prego.
6: Grazie Presidente. Noi vogliamo chiedere un'informativa al Governo sulle misure di pianificazione, sul tipo di investimenti che sta facendo lo stesso riguardante l'emergenza climatica. Il 6 luglio l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha organizzato una riunione con tutti gli Stati europei proprio per come strutturare le prossime ondate di calore. Ecco, noi siamo quattro anni in cui si è solo perso tempo, in cui non è stata fatta alcuna misura per la mitigazione, per i cambiamenti climatici. Quattro anni che però purtroppo abbiamo sentito la qualunque, a partire dal ministro Salvini che ancora sta aspettando il riscaldamento climatico, oppure ancora dal ministro Fratin che continua a parlare di nucleare come la panacea di tutti i mali, e passando per la senatrice Santanchè che afferma che i ragazzi che riempiono le piazze per parlare di giustizia ambientale sono gli stessi che vogliono marinare la scuola, e ancora senatore Malan che parla purtroppo che purtroppo è il negazionista per eccellenza climatico, e per poi dulcis in fundo passare alla seconda carica dello Stato, il senatore La Russa, il quale rassicura le persone, i cittadini e le cittadine, che no, non moriremo per il cambiamento climatico perché ci abitueremo al clima caraibico. Ecco, purtroppo Presidente La Russa si muore di cambiamento climatico, 1300 morti nell'ultima settimana in Europa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono i dati ultimissimi, nelle ultime 24 ore in Italia parla di 5 decessi per il grandissimo caldo e per ondata di calore anomala che sta investendo l'Europa e anche il nostro paese. paese. No, non è normale, non è normale, Presidente, e non è normale tutto questo modo così assurdo che ha questo governo di parlare e di governare una crisi così. Ed è per questo che noi chiediamo qui il governo, perché deve spiegarci quale strategia sta portando avanti, anche perché non ci risulta che il nucleare abbassi le bollette e soprattutto che il nucleare aiuti a fermare i blackout energetici che ci sono adesso, stanno succedendo nelle nostre città, a partire purtroppo anche nelle stesse ospedali. Poi addirittura innalzare la figura del cacciatore, e qui veramente siamo alla pura follia, come custode della biodiversità. Ecco, stiamo parlando di queste misure. Se è questa la strategia, campacavallo, si direbbe, anche perché il clima è un tema di sicurezza nazionale. Essendo un tema di sicurezza nazionale, come tale va trattato con serietà, ascoltando la scienza, ascoltando chi sa più di questo governo, che visto le dichiarazioni possiamo capire anche poi tutto ciò che non si sta facendo. Oppure pensate che probabilmente il problema passerà con l'abbassamento delle temperature, e quindi passata questa ondata di calore, perfetto, non ci sia più un problema. E no, di clima se ne deve occupare 365 giorni l'anno, 12 mesi su 12, perché è un'emergenza nazionale. Non si può improvvisare a fare poi misure che tra l'altro non servono a niente, non servono all'ambiente, non servono alle misure, alle persone e tantomeno alle industrie. La crisi climatica porta al collasso dell'economia, parliamo di una perdita del PIL dell'Italia di 147 miliardi, porta al collasso del sistema nazionale sanitario, porta al collasso del sistema scolastico. Noi abbiamo alunni e insegnanti che stanno facendo, e tutto il personale ATA, degli esami con aule che sono dei forni. E come si fa? Porta purtroppo a rafforzare le disuguaglianze territoriali, alimenta le differenze di classe, perché sì, il clima purtroppo è un tema di classe, perché sapete chi poi va a colpire? Le persone più fragili, le persone che sono sui campi, i riders. Abbiamo finito adesso delle comunicazioni della ministra del lavoro totalmente, veramente inutili, perché non hanno dato una soluzione, neanche una ne hanno dato. Serve responsabilità, servono fondi, serve una visione, serve parlare di infrastrutture verdi, di infrastrutture blu, serve veramente ascoltare la scienza e gli scienziati. E quindi il governo deve prendersi la responsabilità e venire in quest'aula. E non va normalizzata la crisi climatica, non provate a normalizzare anche la crisi climatica. Continuate a negarla, e concludo, Presidente, voi continuate a negarla, toccherà a noi tornare ad occuparcene. Prima di allora però non passerà giorno che noi non racconteremo in quest'aula e non ogni dove tutta la vostra inadeguatezza.
1: Grazie. Prima di dare la parola all'onorevole Fornaro, sempre sullo stesso argomento, sull'ordine dei lavori, avverto che ci sarà poi un ulteriore intervento sull'ordine dei lavori. Dopo questo intervento non ne vengono accolti altri, andiamo avanti con l'ordine del giorno, eventualmente li facciamo più avanti. Prego, onorevole Fornaro.
7: No, grazie, signor Presidente. Anche il nostro gruppo si associa alla richiesta di un'informativa che al Ministero dell'Ambiente e al Governo in generale rispetto alla crisi climatica che è sotto gli occhi di tutti. Per troppo tempo si è continuato a negare l'evidenza, anche in questa maggioranza il negazionismo su queste questioni ha avuto purtroppo larghi consensi, e invece abbiamo una necessità urgente di avere un piano per il presente e per il futuro rispetto a dei cambiamenti climatici e non del meteo, che è la grande differenza rispetto alle cose che spesso si leggono sui social e purtroppo neanche più solo lì. Abbiamo invece bisogno di un grande piano che possa affrontare, evidentemente non soltanto a livello nazionale ma a livello più ampio, quello che rischia di essere la vera grande questione del nostro tempo. Gli esperti ci hanno detto un po' sommessamente, sottovoce, ma che questa rischia di essere, al confronto di quelle che saranno nel futuro, un'estate fresca. E credo che da questo punto di vista sia nostro dovere affrontare le questioni che ha poc'anzi ricordato la collega Fontana, con realismo ma anche col coraggio e la responsabilità che noi dobbiamo sentirci nei confronti ovviamente delle persone più fragili, che sono le prime a patire i danni di questa crisi climatica, ma soprattutto la responsabilità che dobbiamo sentire nei confronti delle prossime generazioni, delle giovani generazioni, e sentire responsabilità di quale mondo gli stiamo lasciando.
1: Grazie. Onorevole Zanella, prego.
8: Grazie Presidente, e mi unisco alla collega e al collega nella richiesta di questa informativa da parte del Ministro, ricordando che secondo l'Organizzazione Mondiale della Salute sarebbero già oltre 1200 le morti in Europa in una sola settimana a causa dell'eccezionale ondata di calore che ha investito l'Europa con i suoi quasi 200 milioni di abitanti. E questo è uno, il più eclatante, quello che sentiamo tutte e tutti noi direttamente, perfino qui in questo momento, degli effetti drammatici, anche se prevedibili e previsti, della crisi climatica, che sempre di più è una crisi climatica che riguarda l'intera società, che riguarda la salute, che riguarda l'economia, che riguarda davvero tutto quanto concerne la vita quotidiana e anche la vita futura delle generazioni a venire. Quindi noi crediamo che questo governo abbia fin troppo sottovalutato la questione e che sarà chiamato anche nel corso della mozione unitaria che abbiamo presentato con il Partito Democratico e con il Movimento 5 Stelle e altri partiti sicuramente presenteranno altre mozioni analoghe, un tema quindi che va discusso con urgenza e soprattutto che richiede provvedimenti necessari che fin qui non sono stati adottati, sebbene sollecitati in tutte le maniere e non soltanto dal nostro gruppo. Quindi, Presidente, la prego di farsi parte in causa per la richiesta di informativa. Grazie.
1: Grazie a lei. Passiamo allora a un altro argomento, l'ultimo intervento sull'ora dei lavori, onorevole Bergamini, prego. Prego.
9: Grazie Presidente, la mia è una richiesta di informativa urgente al Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida sul fenomeno dei prezzi del grano. In questi giorni sappiamo che i nostri agricoltori stanno mettendo i loro campi, purtroppo la Commissione Unica Nazionale che dovrebbe stabilire quello che è il prezzo medio del grano ha le quotazioni sospese e questo dà vita al fenomeno dei cosiddetti trafficanti di grano. Quindi vediamo sui nostri mercati arrivare navi nei nostri porti con grani di dubbia provenienza, coltivati con fitofarmaci che ai nostri agricoltori sono vietati e che portano verso il basso delle quotazioni del grano. Chiediamo pertanto al Ministro di poter venire in aula, darci alcune delucidazioni, capire se sia il caso di rafforzare appunto questa Commissione Unica Nazionale che possa andare a dare un imprinting positivo su quello che sono le quotazioni medie, capire quali sono quelle azioni anche per contrastare la concorrenza sleale da parte di produttori stranieri che arrivano sui nostri mercati falsando spesso il Made in Italy, quindi portando appunto all'interno delle aziende di trasformazione grani di dubbia provenienza, poi con un solo impacchettamento in Italia viene venduto sulle nostre tavole con marchio del Made in Italy. Ricordiamo che sui nostri scaffali la pasta costa sempre di più, il grano italiano, che è un'eccellenza di molti territori a livello nazionale, risulta invece con quotazioni che, se facciamo un rapporto in base ai costi di produzione, sono probabilmente inferiori a quelli degli anni 70. Crediamo che i nostri agricoltori abbiano bisogno di rispetto, dare alle loro aziende una prospettiva di redditività adeguata e quindi chiediamo al Ministro di poter venire in aula a riferire sull'argomento. Grazie.
1: Onorevole Del Barba, lei sa cosa avevo detto. Poi, per carità. La prego, se riesce a essere conciso come lei sa fare scolpendo le parole. Prego, prego.
10: Grazie Presidente, la ringrazio, ma credo che il tema del caldo richieda anche da parte nostra di associarsi alla richiesta di informativa, sottolineando che
1: quella l'abbiamo superata.
10: È davvero un imbarazzo scegliere quale ministero, perché il tema del riscaldamento climatico è trasversale all'economia, all'ambiente, alla salute. Ricordo semplicemente, nel rafforzare la richiesta di informativa, che in queste ore l'OMS sta semplicemente dando il bollettino dei morti, che è impressionante, dovuti al caldo di queste ore, non solo in Italia ma in tutta Europa.
1: Grazie Del Barba. Andiamo avanti con l'ordine del giorno? Sì, prendiamo tutti posizione, siamo pronti. Andiamo al seguito dell'esame delle mozioni Scerra, De Luca, Grimaldi, Madia ed altri, Comaroli, Ugaselli, Pella, Romano ed altri, Bonetti ed altri, concernenti la revisione integrale del patto di stabilità e crescita e gli investimenti europei e nazionali in armamenti. Ricordo che la discussione sulle linee generali ha avuto luogo nella seduta di lunedì 18 maggio 2026, che dopo la sua conclusione sono state presentate una nuova formulazione delle mozioni Scerra, De Luca, Grimaldi, Madia ed altri, le mozioni Comorelli, Ugaselli e Pella, Romano ed altri, Bonetti ed altri. La rappresentante del governo ha facoltà di intervenire esprimendo altresì il parere sulle mozioni all'ordine del giorno. Prego, sottosegretario Albano.
11: Grazie Presidente. Dunque, mozione numero 100569, onorevole Scerra ed altri, parere contrario, nuova formulazione. Mozione 100575, onorevole Comaroli ed altri, parere favorevole. Mozione 1586, Bonetti ed altri, parere contrario.
1: Grazie. Grazie sottosegretario. Allora passiamo agli interventi in dichiarazione di voto. Ha chiesto di parlare il deputato Davide Faraone. Prego.
3: Grazie Presidente. Credo che il tema che discutiamo oggi sia un tema su cui siamo tornati spesso in quest'Aula, e quello che ho notato, Presidente, lo dico anche alla sottosegretaria, è che da parte della maggioranza, e poi basta leggere anche la proposta di mozione a firma dei gruppi di maggioranza per diciamo affermarlo, c'è una condizione che io vedo descritta benissimo in un passaggio di una canzone di Brunori, La Verità, e cioè che siete partiti per scalare le montagne e vi siete fermati al primo ristorante, perché è quello che abbiamo visto sui temi che in questa mozione abbiamo trattato, dalla questione che riguarda il patto di stabilità. E quindi l'idea, quando voi al governo avevate il 7% di deficit, che è quello di cui vi vantate, e quindi dite sempre noi abbiamo iniziato col 7% di deficit, quindi anche se siamo arrivati al 3,1 va bene. Il problema è uno però, cara sottosegretaria, che siete stati voi a firmare in Europa una proposta di patto di stabilità che era una proposta con un paese con un deficit al 7%, salvo poi chiedere la sospensione di quel patto di stabilità che voi avete firmato e avete concorso a scrivere, perché avete detto che le condizioni erano eccessivamente stringenti per il nostro paese, che aveva bisogno di più flessibilità, che aveva bisogno di maggiori interventi economici per la sanità, per l'energia e tutte le cose su cui ci avete raccontato fandonie. E quindi avete fatto tutto voi, avete firmato l'accordo in Europa sul patto di stabilità e poi avete detto che non andava bene. Avete poi firmato l'accordo con la NATO per il rispetto all'inizio del 2% del PIL destinato alla difesa, perché il presidente americano aveva detto, così come tutti i presidenti americani che si sono succeduti, che il paese non rispettava il 2%, e quindi tutti a correre. Ricordo Crosetto c'ha ormai due pagine forse ha l'abbonamento col foglio e quindi ogni tanto gli danno due pagine in omaggio, due pagine intere a spiegarci il perché del 2% di risorse da destinare alla NATO per la difesa. Poi addirittura è arrivato Trump e ha detto ma no il 2%, il 5% di fondi per la difesa da destinare alla NATO, e anche in quel caso sì, è Crosetto con le solite due pagine destinate a spiegare perché è giusto il 5%. Però poi, un minuto dopo che avete detto, nella fase in cui la Meloni insieme a Ruth era nella diciamo figliolata di Trump e del Paparino, perché c'è stata quella fase, ora Ruth non va più bene, però c'è stata la fase di Ruth Paparino in cui tra i figlioli c'era anche la Meloni che definiva Trump Paparino, e in quella fase lì abbiamo detto come paese sì anche al 5%, però avete anche lì ritrattato. Era un accordo richiesto da Trump, avete detto sì, avete ritrattato, e tra l'altro con questo gioco delle tre carte, per cui quando andate ai vertici NATO dite sì al 2, al 5, a tutto quello che vi chiedono, poi venite in Italia e dite ma come facciamo a spendere il 5% per la NATO quando non abbiamo le risorse per l'energia, quando non abbiamo le risorse per la sanità, e quindi riparte il film, e addirittura non utilizzate neanche i fondi SAFE che sono degli eurobond di fatto, stesse condizioni PNRR, che sono una quota minima rispetto a quelli, alle risorse che sono destinate per la difesa, e naturalmente con un gioco delle parti, per cui la Lega prende le parti del partito che dice che bisogna investire meno sulla difesa, salvo poi aver approvato tutti i provvedimenti che hanno necessitato maggiori interventi sulla difesa e maggiori interventi anche a supporto dell'Ucraina nel conflitto con la Russia. Poi, terzo tema, vi siete dati voi l'obiettivo del 2,9% del PIL? Nessuno ve l'aveva chiesto. Dopodiché si raggiunge il 3,1%, quindi vi date voi il limite. Quel limite non siete in grado di raggiungerlo e vi prendete il terzo schiaffo per il fate tutto voi. E con una condizione in cui il Paese resta in procedura di infrazione, il Paese si mostra molto più inaffidabile di quello che invece voleva mostrarsi, e quindi viene meno la credibilità internazionale. Primo colpo viene meno per la richiesta di deroga al patto di stabilità quando l'avevate firmato, secondo colpo per il mancato rispetto dei patti fatti nei vertici NATO, patti che già avevate provato anche a ridimensionare, prevedendo anche che il ponte sullo stretto diventasse uno strumento di difesa, pur di arrivare a quel famoso 2 e poi 5%, perché quel genio di Tajani ci ha spiegato che il ponte doveva essere uno strumento per la fuga, eventualmente ci fosse stata un'invasione dal Nord Africa. Cioè, noi abbiamo sentito di tutto in questa legislatura, e dite tutte queste cose, queste fregnacce, con una naturalezza e con una serenità che è veramente disarmante. Poi, Presidente, l'ultimo colpo, il mancato rispetto dell'obiettivo del 2,9%, e l'altro elemento di credibilità che viene meno è quando vi scegliete l'interlocutore con cui costruire gli obiettivi, e per grossa parte della legislatura l'interlocutore è stato Trump. L'avete scelto voi, l'uomo che più che definire Nobel per la pace possiamo definire Nobel per l'annuncio della pace, visto che ad esempio sulla guerra e il conflitto in Iran per 37 volte ha annunciato la pace, salvo poi doversi smentire ripetutamente. E la condizione poi qual è, Presidente, di tutto questo disastro che avete messo in piedi? Che siamo il paese più indebitato d'Europa, più della Grecia. Cioè, se avessimo raccontato che la Grecia, diciamo in condizioni economiche dopo qualche anno sarebbe stato in condizioni economiche migliori rispetto all'Italia, ci avrebbero riso dietro, e invece Giorgia Meloni e il suo governo ci consegnano il paese più indebitato d'Europa. Poi c'è sempre in questo paese il derby fra chi vuole tassare di più e chi vuole indebitare di più. Voi come governo siete riusciti in questo derby a fare tutte e due le cose, cioè non c'è più lo scontro ideologico, più tasse o più debito, siete riusciti a aumentare le tasse e aumentare il debito del nostro paese, senza costruire un minimo di politica sulla crescita, che è quello che servirebbe per poi poter maturare le risorse per gli investimenti. E naturalmente anche sul piano nazionale di ripresa e resilienza siamo ad una condizione veramente fallimentare, perché se uno strumento straordinario che non ci capiterà più, 200 miliardi di euro con interessi in parte agevolati, in parte invece a fondo perduto, generano una crescita e un PIL dello 0,7 e quei risultati economici di cui abbiamo parlato, vuol dire che quello strumento non è stato utilizzato per come sarebbe dovuto essere utilizzato. Con ora i nodi che verranno al pettine, oltre alle risorse non spese, anche risorse spese male, cioè immaginando la realizzazione di asili nido e case della salute, per fare soltanto due esempi, senza nessuno che li gestirà e che li potrà aprire, per cui abbiamo realizzato involucri di cemento che rimarranno tali. Avrete tagliato nastri senza aver realizzato nulla per il nostro paese. In più, e chiudo Presidente, la questione che riguarda il motivo per cui poi siete sempre condannati ad un suicidio perenne, perché quando un governo ha come obiettivo la mortificazione dei processi di unificazione europea in molti ambiti, innanzitutto sulla difesa, perché andate a sbattere la testa che non manca, che mancano risorse sulla difesa, e siete quelli contro l'esercito unico europeo, siete quelli contro la possibilità di risparmiare con dei processi di unificazione che garantirebbero economie di scala, e siete quelli contro l'eliminazione del diritto di veto, e siete quelli contro l'elezione diretta del Presidente della Commissione Europea, siete contro l'Europa, però poi andate sempre a bussare in Europa per chiedere eurobond, risorse economiche. Questo cortocircuito ci fa sbandare e non ci fa essere credibili. Grazie.
1: A lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Semenzato, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Oggi affrontiamo un tema che va ben oltre i tecnicismi della governance economica europea. Viviamo una fase storica segnata da tensioni geopolitiche che incidono direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini e sulla competitività del nostro sistema produttivo. Le guerre ai confini dell'Europa nel Medio Oriente, le incertezze che gravano sulle rotte energetiche internazionali, le conseguenze sui costi delle materie prime e sui prezzi dell'energia rappresentano senza ombra di dubbio fattori che nessun governo nazionale può ignorare e che nessuna politica economica seria può permettersi di sottovalutare. In questo scenario il governo Meloni ha dimostrato una qualità che troppo spesso è mancata in passato, la capacità di coniugare rigore e crescita, prudenza nei conti pubblici e sostegno all'economia reale. I dati parlano chiaro, l'Italia sta rispettando il percorso delineato nel piano strutturale di bilancio. La riduzione del deficit procede senza ricorrere a manovre recessive, i saldi migliorano e la credibilità internazionale del nostro Paese si è rafforzata. È un risultato che non nasce dal caso, ma da una linea politica fondata sulla serietà, sulla stabilità e sulla consapevolezza che la sostenibilità dei conti pubblici non è un vincolo imposto dall'esterno, bensì una condizione necessaria per difendere famiglie, imprese e risparmio degli italiani. Ma governare significa anche saper guardare avanti. Per questo la mozione che oggi sosteniamo assume un valore strategico, perché riconosce che il rispetto delle regole non può trasformarsi in una gabbia ideologica quando circostanze eccezionali rischiano di colpire il tessuto produttivo e sociale della nostra nazione. La nuova governance economica europea prevede strumenti di flessibilità proprio per affrontare situazioni straordinarie. Non si tratta di deroghe arbitrarie né di scorciatoie, si tratta di meccanismi previsti dai trattati e dai regolamenti europei per consentire proprio agli Stati membri di reagire allo shock esterno che non dipendono dalle loro scelte. E allora la domanda è semplice: se non oggi, quando? Se la crisi energetica, l'instabilità geopolitica e i rischi per la crescita non rappresentano circostanze eccezionali, diventa difficile immaginare quali condizioni potrebbero giustificare l'attivazione degli strumenti di salvaguardia previsti dall'Unione Europea. Per questo condividiamo pienamente l'azione intrapresa dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in sede europea. La richiesta di estendere la clausola di salvaguardia nazionale anche agli investimenti e agli interventi necessari per fronteggiare la crisi energetica non è una proposta equilibrata, responsabile e coerente con il nuovo quadro normativo europeo. Non chiediamo privilegi ai presidenti, chiediamo buon senso. Chiediamo che l'Europa dimostri la stessa capacità di adattamento che ha mostrato di fronte alle altre emergenze. Chiediamo che venga riconosciuto che la sicurezza energetica è oggi una componente essenziale della sicurezza economica e della competitività dell'intero continente. È una battaglia che riguarda l'Italia, ma che riguarda tutta l'Europa. A nostro avviso la politica economica deve sempre avere un obiettivo preciso: proteggere il lavoro, sostenere le imprese, difendere il potere d'acquisto delle famiglie. Ecco perché riteniamo fondamentale che eventuali margini di flessibilità siano finalizzate ad interventi mirati a favore dei settori maggiormente esposti, quali l'agricoltura, la pesca, i trasporti, l'industria energivora. Sono comparti che rappresentano una parte essenziale della ricchezza nazionale e che oggi sopportano il peso maggiore delle tensioni internazionali. La mozione quindi affronta il tema che sarà sempre più centrale nei prossimi anni: il rafforzamento del mercato europeo dei capitali. Come gruppo sosteniamo convintamente il processo di integrazione europea e la costruzione di un mercato dei capitali più efficiente, più profondo e più competitivo. Tuttavia, integrazione non può significare omologazione. Esistono infrastrutture strategiche che svolgono una funzione essenziale per la stabilità finanziaria nazionale. Tra queste vi è certamente il mercato all'ingrosso dei titoli di Stato italiani, che rappresenta un presidio fondamentale per il finanziamento del debito pubblico e per la sicurezza economica del Paese. Per questo condividiamo l'impegno rivolto al Governo affinché continui a sostenere una soluzione europea ambiziosa ma equilibrata, capace di rafforzare il mercato unico senza per questo indebolire le prerogative necessarie a tutelare gli interessi strategici nazionali. Colleghi, questa mozione rappresenta bene il metodo della nostra maggioranza: responsabilità nei conti, realismo nelle scelte, difesa degli interessi italiani all'estero, di una piena e leale appartenenza europea. Non c'è contraddizione tra disciplina di bilancio e sostegno all'economia, non c'è contraddizione tra integrazione europea e tutela degli interessi nazionali, non c'è contraddizione tra stabilità finanziaria e crescita. C'è invece una linea politica chiara che questa maggioranza sta perseguendo sin dall'inizio della legislatura: rafforzare la posizione dell'Italia in Europa, proteggere il sistema produttivo e garantire ai cittadini sicurezza economica in una fase di grandi trasformazioni. Per tutte queste ragioni, Presidente, annuncio il voto favorevole del gruppo Noi Moderati alla mozione di maggioranza. Grazie.
1: Grazie a lei. Chiedo di intervenire l'onorevole Furgiuele, ne ha facoltà.
12: Grazie Presidente. A nome di Futuro Nazionale annuncio voto contrario alle mozioni in discussione quest'oggi. Le respingiamo prontamente, perché la sinistra continua a professare l'idea che a Bruxelles esista la panacea risolutiva dei mali che attanagliano le nostre comunità dal punto di vista economico e non solo. Dall'altra parte il centrodestra, pur rilevando alcune criticità, pensa che l'impianto complessivo di chi quelle criticità le genera non debba essere toccato. Non condividiamo nell'una e nell'altra impostazione. Il nuovo patto di stabilità non è soltanto una modifica formale, tecnica al bilancio europeo, ma è un'ulteriore perdita di credibilità, di autorevolezza e di sovranità economica da parte degli Stati nazionali. Questo non possiamo tollerarlo. Con un nuovo sistema il Parlamento italiano, come tutti gli altri parlamenti europei, vengono ulteriormente depauperati. Le scelte di politica economica verranno demandate ad un percorso pluriennale da condividere con la Commissione europea, attraverso delle analisi che verranno demandate a degli organismi tecnocratici. Crediamo che sia arrivato il momento di dire basta a questo tipo di meccanismi. Insomma, da una parte abbiamo un centrosinistra che cosa propone? Propone più fondo comune, propone più debito comune, promuove la possibilità di installare dei percorsi permanenti come il Next Generation EU. Insomma, ad un centralismo europeo sempre più accentuato, il centrosinistra risponde con più debito comune e possibilmente più potere a Bruxelles. Noi crediamo invece che sia necessario rompere questo filo conduttore, perché percorsi come il PNRR, che sono stati idolatrati anche all'interno di quest'Aula, in realtà rappresentano tutti i limiti di questo percorso. Quando gli indirizzi vengono presi univocamente a Bruxelles, allora inevitabilmente ci si trova al cospetto di alcune scelte che possono sembrare unitarie, ma che comunque riguardano un'Europa che è attraversata da numerose diversità da parte degli Stati membri. Basti pensare per esempio all'Italia dal punto di vista territoriale, dal punto di vista di una orografia che è descritta con catene montuose, spesso che cadono a picco sul mare, con intere vallate, con entroterra che comunque sono ancora popolati e collegati ai grandi centri urbani solo e soltanto da reti stradali. Ebbene, cosa è successo col PNRR? È successo che gran parte degli investimenti sono stati destinati, per esempio, alle piste ciclabili. Ora, senza nulla togliere ai ciclisti e alle piste ciclabili, 0 euro sono stati destinati alla manutenzione e alla realizzazione di nuove strade, che sono necessarie, come ho detto poc'anzi, per collegare l'entroterra che è ancora popolato in Italia ai grandi centri urbani. Questo perché accade? Accade perché evidentemente chi poi si deve dedicare alla scelta che riguarda anche il territorio italiano, evidentemente quel tipo di scelta viene presa da coloro che vivono in altre realtà territoriali europee, penso alla Germania, penso alla Francia, che sono pianeggianti e che dovevano comunque essere difese da politici italiani che evidentemente sono rimasti a vivere più tempo tra Parigi, Bruxelles e Berlino. E allora la realtà di cui ha bisogno l'Italia la conosce soltanto chi vive l'Italia. E poi all'interno di quello che sono le proposte sulla mozione del centrosinistra ancora si fa riferimento al Green Deal, a queste grandi tecnologie che dovrebbero essere mature, convenienti, moderne e utili. Però non si riesce a dare una risposta sul perché queste tecnologie devono essere sempre sovvenzionate, finanziate con i soldi del contribuente europeo e quindi con i soldi del contribuente italiano. La domanda nasce spontanea, direbbe qualcuno. Ma se sono così convenienti, per quale ragioni devono essere finanziate dai contribuenti europei e dunque dai contribuenti italiani? Non è il mercato che regola se una materia vale o non vale? È evidente che questo tipo di transizione poggi più che altro su una questione ideologica rispetto ad una questione di carattere commerciale e di mercato. E allora Futuro Nazionale sarà sempre dalla parte dell'ambiente. Però non accetterà mai che i costi esorbitanti di una certa ideologia green ricadano sui cittadini, ricadano sulle famiglie, ricadano sulle imprese, ricadano sul tessuto produttivo italiano. Dall'altra parte, signor Presidente, abbiamo questa mozione del centrodestra troppo timida, perché richiede deroghe, perché richiede la possibilità, come ha scritto il Presidente del Consiglio a Ursula von der Leyen, di derogare la spesa militare anche ad altre questioni che riguardano strategie per lo sviluppo economico, salvo mai contestare i principi dei limiti e dei vincoli. Allora, signor Presidente, in conclusione, un governo sovrano non chiede il permesso di investire sulle proprie infrastrutture. Un governo sovrano non chiede il permesso di investire e di supportare i propri imprenditori. Un governo sovrano non chiede il permesso di investire sulla sanità, sulla natalità, sulla sicurezza. Un governo sovrano decide e basta. Per questo Futuro Nazionale voterà contro queste mozioni. Grazie.
1: Grazie. Onorevole Grimaldi, prego.
13: Grazie Presidente, ma potremmo dire che c'è un pre e un post referendum, e quel referendum ha fatto capire un po' a Giorgia Meloni da che parte voleva stare, anche perché ha fatto capire che la generazione Gaza avrebbe continuato a influenzare anche i prossimi scenari elettorali e che restare suddita di fatto di Trump avrebbe avuto appunto delle conseguenze, come quei risultati hanno appunto fatto detonare. Ora il litigio, avete visto, è consumato, ma la rottura con Trump non è stata casuale e non è un gesto appunto di indipendenza. E lo dico così perché in questi

Tajani ha sommessamente chiesto di non bombardare le chiese o magari i nostri militari. Quando Meloni ha appena accennato a Trump di non insultare il Santo Padre, ecco, è lì che il re ha ricordato che i sudditi non fanno e non dicono quello che vogliono. Ma la rottura tra Meloni e Trump non è un divorzio privato, è parte, diciamo, di quelle relazioni pubbliche fra gli Stati Uniti e l'Europa. E nonostante tutti gli sforzi di subalternità, anche noi ora siamo stati relegati, diciamo, in quel friendshoring fra i nemici dell'Occidente, anzi nemici dell'America. È come un po' una nuova salsa economica in salsa Beverly Hills. Diciamo che abbiamo al governo chi voleva fare il ponte più lungo a campata unica d'Europa, cioè quello fra la Calabria e la Sicilia, e quella che voleva fare i ponti addirittura fra l'Europa e gli Stati Uniti. Ecco, possiamo dire, sono crollati miseramente tutti addosso a questo governo. Ecco, però l'avete fatto non prima di garantire, comunque da buoni sudditi, armi e gas liquido, e io lo dico, ne valeva la pena? E guardate, questo atteggiamento di sudditanza ci riporta a un altro dato, anzi a un'altra data, il 30 aprile del 2024, che ha segnato l'inizio di questa stagione di austerità. Significa di fatto più sofferenza, ed è la data in cui è entrato ufficialmente il patto di stabilità europeo. E lo dico anche ai generali di Pezza, chi è intervenuto, l'avete firmato voi ed eravate in quei banchi ed eravate anche voi lì nell'Unione Europea, veramente ridicoli, ridicoli. E io lo dico, quel patto introduce una governance economica basata su aggiustamenti di bilancio diversificati per paese, una riforma che è l'esito di un negoziato in cui Giorgetti è stato dall'inizio alla fine. Ecco, in sostanza avete accettato a testa bassa un quadro di regole che impone vincoli stringenti sulla spesa netta e percorsi di rientro forzato sul debito. E quali sono le conseguenze? Un'Italia che si trova attualmente nel cosiddetto braccio correttivo di quel patto. Siamo oggetto di una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo. E il deficit ha raggiunto appunto circa il 7% del PIL, ben oltre la soglia prevista del 3%. Ma il capolavoro dell'incoerenza si è consumato poco dopo. Avete sottoscritto il quadro della governance, ma Meloni e Giorgetti hanno invocato una sospensione temporanea di queste regole, appunto dicendo è tutta colpa di Hormuz. Ursula von der Leyen ha lasciato solo quello spiraglio, una deroga dell'1,5 per le spese in difesa e appunto quello 0,6 per investimenti nell'energia, quelli che tra l'altro non avete fatto fino al giorno prima. Ma è stata categorica, devono servire a diminuire la dipendenza e il consumo di fonti fossili e ampliare la capacità produttiva di fonti energetiche appunto pulite. Quindi non al taglio delle accise e i sussidi per l'acquisto dei carburanti. Insomma, vi ha detto appunto di fare quegli accumuli, quell'innovazione fra le reti. Soprattutto quella spesa però non sarà scorporata dalla clausola di salvaguardia per la difesa, e per accedervi bisogna onorare l'impegno ad aumentare quelle spese militari che adesso capite anche voi che non sapete come fare, perché lo ricordo solo per anche lì ai generali di Pezza, ma anche alla destra che fa finta di essere sociale, esattamente dove li trovate 30, 40, 50, 60 miliardi per arrivare al 5% del PIL in difesa? Non ci sono, ed è meglio che sloggiate da questo governo, perché a dire no alla NATO saremo noi. Ecco, una cosa è chiara, la UE impartisce una dura lezione a Meloni, non la flessibilità sul patto di stabilità per i bonus energetici, quindi quello che avete fatto, ma sia gli investimenti delle energie pulite, cioè quelle che avreste dovuto fare. Dall'altro non fa un passo indietro appunto su quell'economia di guerra che non dovevate fare e non dovevate accettare. Intanto però i dati certificano il vostro fallimento, ecco perché in questo l'Unione Europea non esiste più. Cioè iniziate a toglierla dal campo, perché il fallimento è tutto nelle vostre numeri. L'Eurostat ha stimato per il 2025 un quadro macroeconomico preoccupante, un deficit dell'1,30%. Il debito è salito al 137% del PIL rispetto al 134% del 2024. Resta il secondo debito rispetto appunto all'Unione Europea, c'è giusto la Grecia. E il futuro
Ecco, secondo il vostro documento di finanza pubblica, la stima di crescita del PIL si attesta allo 0,6%. Io non so se avete capito l'imbarazzo di dover dire al Paese qual è la vostra margine di crescita. I dati confermano una cosa solo: non uscirete dalle procedure di infrazione entro il 2026 e non potrete invocare

0: nessuna clausola di flessibilità. Eppure, lo diciamo a tutti, noi avremmo pure sostenuto uno scostamento di bilancio. E lo diciamo per cosa? Per la sanità, per la scuola pubblica e per tutte quelle famiglie italiane che non riescono più a reggere questo governo e la vostra inerzia. Già, perché veniamo da 36 mesi di calo di produzione. È quello che fa sì che la crescita sia così bassa e siamo di fatto in una recessione. Una recessione, lo dico anche lì per chi non ha capito niente del PNRR, che sarebbe già qui in campo se non ci fossero gli investimenti dell'Unione Europea, il debito comune dell'Unione Europea. Ecco, e di fatto questa vicenda è una vicenda che ci ricorda di tutto quello che invece viviamo, cioè i salari da fame, i contratti precari, le famiglie colpite dal caro vita. Abbiamo 5,7 milioni di persone in povertà assoluta, 5,8 milioni di persone che rinunciano alle cure di base o a una visita specialistica. Ecco, quella della povertà energetica è una delle più grandi fenomeni che ha mangiato di fatto tutto l'innalzamento dei salari degli ultimi 2 anni. E la nuova struttura del patto, quello che avete accettato, è una gabbia contabile per la capacità di intervento pubblico. E intanto i paesi europei con maggiori margini fiscali possono utilizzare quegli aiuti di Stato per proteggere la propria competitività industriale, schiacciando appunto la nostra. Presidente, abbiamo visto che gli strumenti straordinari non riescono a fronteggiare queste crisi sistemiche. Per questo noi, come campo giusto, come campo largo, diciamo che serve un'evoluzione di quel quadro. Bisogna rafforzare la resilienza, dobbiamo promuovere in sede dell'Unione Europea la revisione integrale di quel patto, sostenere una crescita inclusiva e sostenibile per rincorrere appunto una nuova politica, non quella dell'austerità, preservare la qualità a livello di spesa pubblica, un nuovo piano di investimenti comuni e farlo anche ricorrendo a quel debito comune per la crescita economica. Vogliamo insomma lo scorporo del calcolo degli indicatori sul deficit per gli investimenti, sì, a sostegno delle famiglie e delle imprese. Basta tagli allo Stato sociale, vi chiediamo di impegnare a cambiare le regole fiscali di quel patto, proprio perché prevedere percorsi di rientro dal debito più realistici, tenere conto della specificità degli Stati è parte di quello che dovremmo fare per il futuro. Dobbiamo essere protagonisti di una riforma fiscale dell'Unione Europea, chiedere alle politiche economiche nazionali e integrali appunto dell'Unione Europea, adoperarci per trasformare quei programmi. Insomma, noi proponiamo di istituire un Energy Recovery Fund per garantire all'Europa una maggiore autonomia sul fronte energetico. Si può fare attivando strategie di diversificazione degli approvvigionamenti, si può fare sostenendo la bancabilità e la scalabilità degli investimenti sulle energie rinnovabili, si può fare rafforzando le infrastrutture di rete e i sistemi di accumulo. Insomma, servono piani di acquisto comuni e condivisi e misure di riconversione industriale e riqualificazione professionali dentro quei processi di transizione energetica. Insomma, uno scostamento si può fare per salvare la sanità pubblica e le famiglie colpite dalle crisi. Le spese militari devono essere fuori da questo quadro. Per questo vi chiediamo anche di rivedere quegli impegni. Ciò che serve all'Europa è una politica di difesa comune, ma la pianificazione, l'acquisizione e la gestione di capacità condivise, che non vuol dire essere sudditi degli Stati Uniti. E serve una proroga di quegli eurobond emessi per finanziare il PNRR, per evitare una drammatica compressione delle risorse destinate agli investimenti. Insomma, i fondi di coesione europea vanno salvaguardati per quello che sono, non destinati a scopi diversi. Vi chiediamo di scegliere i diritti sociali e la transizione ecologica, di rifiutare l'austerità e l'economia di guerra. E se non volete vedere il giudizio universale climatico, vi invitiamo a uscire da quest'aula, di smettere di stare in questi banchi comodi con l'aria condizionata e affrontare quello che milioni e milioni di persone subiranno per colpa del vostro negazionismo, per colpa del vostro climafreghismo. Grazie.
1: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Bonetti, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, Sottosegretaria. Certamente sfide straordinarie esigono capacità straordinaria per essere viste, capite, per essere governate. Quindi serve che la politica, i leader, siano donne e uomini che non arretrano, che abbiano il coraggio di un'azione chiara, lucida e incisiva. È ormai opinione comune, non è solo un percepito. L'Europa sta vivendo sicuramente una delle ore più buie, forse l'ora più buia da quando è nata come Unione Europea. E questo non solo per il susseguirsi di crisi e per la pervasività e la portata di queste crisi, ma perché queste crisi stanno minando nelle radici più profonde anche la ragione dell'essere dell'Unione Europea. Ne intaccano i processi decisionali, il valore istituzionale democratico, nonché la capacità dell'Unione Europea di essere reattiva e competitiva di fronte a queste crisi. È tuttavia anche un momento che in questo buio sta diventando una rivelazione di quello che l'Europa è, di quello che l'Europa non è e che invece avrebbe potuto essere. E quindi è un momento nel quale paradossalmente la via si sta delineando in modo estremamente nitido, chiaro, almeno per chi ha gli occhi e la volontà di vederla, questa strada che si sta delineando. Abbiamo non solo delle crisi che ci hanno aperto gli occhi, ma oggi abbiamo anche una coscienza evidente. Abbiamo dei nemici chiari, per noi i nemici chiari sono la Russia di Putin e il suo imperialismo. Abbiamo degli avversari ostili, parliamo della Cina. E abbiamo anche una debolezza delle alleanze che si sta rivelando tale e non serviva arrivare fino agli inaccettabili attacchi indegni che il presidente Trump ha fatto verso la presidente Meloni, quindi di fatto attaccando l'intero paese, per dire che l'Alleanza Atlantica oggi sta vivendo un momento di debolezza quando uno dei partner fondamentali di questa alleanza decide di agire per smontare qualsiasi forma di alleanza che si basi per esempio sul multilateralismo. Ecco, di fronte a tutto questo c'è però una coscienza che sta nascendo nella popolazione, che è quella che aspira a quegli ideali di coesione, di sviluppo, di sicurezza che l'Europa aveva sempre garantito e che trova nell'Europa una risposta. Il problema è che la classe politica passa purtroppo tanto tempo a fare classe commentatrice dell'opinione pubblica e poco è avvezza invece a costruire nel foglio del come si agisce per cambiare l'Europa nella chiarezza degli obiettivi e delle sfide che abbiamo davanti. E noi questa chiarezza e questa concretezza l'abbiamo detto, noi ci rifacciamo con grande semplicità e nitidezza la proposta, per esempio, che il presidente Draghi ha fatto nel suo piano per la competitività per l'Europa, che comporta rivedere la governance europea, i meccanismi per rafforzare non solo il processo decisionale ma la tenuta democratica dell'Unione Europea. Diciamo che va difesa la democrazia dalla guerra ibrida che si sta mettendo in campo da parte dell'aggressore russo. Pensiamo si debba costruire in modo chiaro un federalismo pragmatico e vogliamo anche dire come costruire un federalismo pragmatico con chi ci sta. Pensiamo che si debba fare il mercato unico, l'unione dei capitali, quindi ad esempio il MES era importante da ratificare. Pensiamo serve una politica fiscale unica e quindi proponiamo che ci sia una linea di credito, di finanziamento di 1.000 miliardi all'anno. Erano gli 800 miliardi di Draghi, ma adesso i costi sono esplosi, per cui ne servono di più, che siano finanziati con Eurobond, quindi con un debito comune, e che si mettano in campo dei dazi al 10% sui prodotti cinesi e che queste risorse debbano avere una chiara destinazione di utilizzo, non tanta retorica vuota o astratta. Politica energetica comune che includa il nucleare, una politica energetica che anche metta in campo una interazione e gestione integrata delle reti, e lo dice l'Italia, dove per il tema delle reti di trasmissione e di distribuzione le nostre imprese, le nostre famiglie pagano l'energia, questa componente dell'energia, 4 volte quella che viene pagata in altri stati, alla faccia della tutela e della competitività che viene garantita al nostro paese. Pensiamo che si debba fare una difesa comune concretamente partendo dagli investimenti che gli stati devono fare, ma che debba essere attivata la linea anche di credito europeo per sostenere questi finanziamenti. Ecco, una politica di sicurezza, una politica energetica, una politica industriale sono dei presupposti fondamentali anche per garantire quel livello di coesione, di solidarietà sociale su cui l'Europa si è costruita e rispetto al quale certamente non si può arretrare. A fronte di tutto questo io, Presidente, per suo tramite vorrei però interloquire non solo con i colleghi ma anche con la sottosegretaria in merito alle mozioni che oggi vengono messe in voto e ai pareri che ci sono stati dati. Noi ci troviamo innanzitutto con un punto chiaro, cioè entrambi gli schieramenti, in modo paradossalmente più demagogico il campo largo che la destra, chiedono di rivedere il patto di stabilità. Vi rendete conto quanto, come dire, questa è la ricetta spicciola da offrire in qualche modo a chi non ha la coscienza che invece su quel patto di stabilità si fonda la tenuta finanziaria dell'Europa? Il tema è costruire dentro al patto di stabilità l'utilizzo di quegli strumenti di flessibilità che voi stessi avete sostenuto, voluto e portato avanti per dare ai paesi, ai singoli paesi, quella spinta e quel sostegno necessario per, come dire, in qualche modo concorrere alla resilienza europea e allo sviluppo e alla ripartenza europea. Allora io mi chiedo perché voi avete dato parere contrario a una mozione che dice di fare quello che voi vi siete battuti per fare in Europa, cioè attivare la clausola di salvaguardia non solo per la questione della difesa ma anche per l'energia, ma di farlo all'interno di un quadro che sia coerente, no, con gli investimenti che l'Europa deve fare per quello che ho già indicato precedentemente. Ci avete dato un parere contrario al fatto che noi vi diciamo di andare avanti sul sostegno alle spese in difesa come negli accordi NATO, anche per sostenere e costruire quel pilastro europeo all'interno dell'Alleanza Atlantica. Ma queste sono le parole che il governo in qualche modo ha portato in quest'aula. E io al collega Grimaldi, che ha detto noi diremo di no alla NATO, dico: voi nella vostra mozione che tutto il campo largo ha firmato dite no agli impegni NATO, ma la maggioranza sta dicendo no agli impegni NATO perché voterà contro una mozione che dice andate avanti negli impegni con chiarezza. Ma vi rendete conto che in quest'aula ormai non c'è a destra, a sinistra, nessuna briciola di serietà? Perché se non si leggono nemmeno le mozioni per dare i pareri, significa che qui dentro si sta facendo un, come dire, un gioco di ruolo a cui Azione non partecipa. Azione ha un gioco di ruolo, se la democrazia nella casa degli italiani non partecipa. Quindi noi andiamo avanti convintamente, le dico sottosegretaria, noi ci asterremo dalla vostra mozione, perché questo giochino della maggioranza e dell'opposizione a cui ci volete costringere, a cui ci vuole costringere l'altra parte dell'opposizione, noi non ci stiamo. Stiamo seri e ci asterremo. A destra ci asterremo. Staremo a sinistra, perché in entrambe le mozioni sostanzialmente si usano delle parole che non hanno l'ancoraggio necessario che devono avere. D'altra parte, l'incoerenza delle due coalizioni è evidente anche rispetto alle dichiarazioni. Io vorrei, sottosegretaria, invitare, per il tramite del Presidente, lei e tutti i colleghi di maggioranza, a ricordare che nelle giornate in cui il nostro segretario è stato attaccato in modo indegno da Russia Today, il Vice Premier ha dichiarato che sarebbe bene iniziare a riaprire il dialogo con la Russia. Questa stessa cosa lo dice un altro partito che si candida ad andare al governo. Ecco, io mi rivolgerei agli italiani e alle italiane. Ma siete proprio sicuri che questo giochino di ruolo della destra e della sinistra sia quello che serve al paese, quando da destra e da sinistra chiunque vinca arriverà a governare dicendo noi dobbiamo riaprire il dialogo e il rapporto con Putin? Ecco, noi l'Italia la vogliamo difendere fino in fondo, perché è vero che c'è lo slogan del go big or go home, ma in questo momento la casa a cui voi ci volete portare è una casa che risulterà vuota e invasa anche dalle ingerenze straniere. Noi su questo non ci vogliamo stare, crediamo che l'unica vera patria che per l'Italia può avere è una patria che trovi nella patria europea il proprio sviluppo e il proprio collocamento. È per questo che ribadisco, ci asterremo su entrambe le mozioni della destra e della sinistra. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Scerra, ne ha facoltà.
3: Presidente, l'Unione Europea sta attraversando una delle fasi più delicate della sua storia. In questo scenario internazionale complicatissimo, l'errore che l'Unione Europea sta commettendo è quello di non esercitare il massimo sforzo per essere soggetto geopolitico ed economico forte e integrato, perché stanno prevalendo i nazionalismi e gli egoismi, perché l'approccio intergovernativo alla meglio su quello comunitario, perché sono state sottoscritte regole fiscali che stritolano l'economia degli Stati più in difficoltà, in cui la svolta bellicista ha ormai scalzato lo spirito originario dell'Unione Europea. In queste settimane i partiti di maggioranza hanno invocato più volte la sospensione del patto di stabilità, ma noi siamo qui a cercare di rendere i cittadini erotti su quella che è la verità, su chi ha la responsabilità di quello che è successo in passato. Ebbene, partiamo dal lontano 2012, quando è stato votato il fiscal compact che ha incorporato ed integrato in un'unica cornice tutti quelli che erano i principi del patto di stabilità e crescita. Ebbene, quel trattato sciagurato è stato approvato in sede europea dal governo Berlusconi nel 2012 e poi è stato sottoscritto dal governo Monti nello stesso 2012, dal governo Berlusconi, scusate, nel 2011. Il tutto con il sostegno principale di un partito che si chiamava Popolo delle Libertà e di cui faceva parte un'allora giovane deputata di nome Giorgia Meloni. Il principio cardine di quel trattato è il pareggio di bilancio in Costituzione. Ebbene, chi ha portato il pareggio di bilancio in Costituzione, o meglio, chi è stato il relatore in Commissione del provvedimento che portava il pareggio di bilancio in Costituzione? Ebbene, il relatore è stato una persona, un deputato, che anche lui nell'arco della sua carriera ha fatto, diciamo, un percorso che poi l'ha portata addirittura ad essere ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti. Quindi abbiamo Meloni e Giorgetti che sono stati protagonisti in quel momento di quella sottoscrizione. E dopo 12 anni chi ci mandiamo noi in Europa a trattare della revisione del patto di stabilità e crescita? Certe volte siamo masochisti noi italiani e ci mandiamo giusto Meloni e Giorgetti. Cosa ci possiamo aspettare da Meloni e Giorgetti se non disastri inenarrabili? E allora, che cosa hanno fatto nella trattativa sul patto di stabilità e crescita, sulla revisione del patto di stabilità e crescita? In prima istanza non hanno assolutamente contribuito a quella che è stata la proposta iniziale della Commissione, che già era una proposta mediocre. Poi, quando c'è stato l'intervento dei capi di Stato e di Governo, Meloni e Giorgetti si sono visti la partita con popcorn e Coca-Cola, guardando quello che dicevano i tedeschi e quello che dicevano i francesi, sperando che avessero la meglio i francesi sui tedeschi, quando alla fine hanno avuto la meglio i tedeschi e hanno imposto clausole capestro che ci costano 12 miliardi di euro all'anno. Questo hanno fatto Meloni e Giorgetti per il nostro paese. Così hanno fatto la trattativa sul patto di stabilità. E addirittura Meloni ha definito questo disastro un buon compromesso. Questa è la Presidente del Consiglio ai tavoli internazionali, Presidente. Colei che si offende quando non l'invitano, colei che quando l'invitano sottoscrive dei patti di cui non si rende conto evidentemente della gravità. E allora, alla fine di quel percorso, alcuni esponenti di Fratelli d'Italia addirittura hanno parlato del fatto che quella sottoscrizione avrebbe liberato 35 miliardi di euro. Facciamo umilmente una domanda alla sottosegretaria e alla maggioranza: ma dove sono questi 35 miliardi di euro? Noi non li vediamo. Ci pare di rivivere la promessa dei 25 miliardi di euro alle imprese che servivano per contrastare i dazi. Dove sono quei 25 miliardi? Mi pare che siamo a un livello di disastro dal punto di vista economico che è totale. E in tutti questi anni, dal 2012 ad oggi, questo lo dobbiamo dire perché è giusto che noi parliamo della coerenza di un unico partito, lo possiamo dire tranquillamente che su queste regole, contro queste regole, si è sempre battuto con convinzione, perché l'abbiamo sempre reputate sbagliate. E quel partito unico all'interno di questo Parlamento si chiama Movimento 5 Stelle. Ci siamo sempre battuti contro il patto di stabilità e crescita, contro delle regole fiscali che restringono la nostra economia. Dopo questa Caporetto, ovviamente ci si aspetta, va bene così, Meloni e Giorgetti hanno già fatto il massimo che si potesse. No, vanno in sede NATO e vanno a sottoscrivere un accordo che porta le spese militari a 5% del PIL. Questo significa per i prossimi 10 anni 440 miliardi di euro che andranno sulle armi invece che sulle infrastrutture, invece che sul welfare, invece che sulla salute. Questo è l'astro disastro targato Meloni. E quindi Meloni perché ha fatto tutto questo? È evidente che ha scelto di mettere in primo posto l'alleanza con Donald Trump, l'alleanza con la filosofia MAGA, invece che l'interesse degli italiani. Questa è stata la scelta di Meloni. E allora adesso, dopo che tutto il castello di carta costruito sulla politica estera è crollato miseramente, che cosa fa Meloni? Torna indietro e dice: scusate, per 4 anni ho sbagliato, e si aspetta veramente che tutti noi e tutti gli italiani bevano a queste sciocchezze e credano a queste sciocchezze? Noi invece pensiamo che Meloni, con la sua politica estera sbagliata, ha danneggiato pesantemente il nostro paese, e questo è un errore storico che segna inesorabilmente un governo che adesso deve fare solo una cosa: deve andare a casa, basta. Con Meloni siamo, se parliamo di qualche dato, tanto per suffragare quello che stavo dicendo, siamo al quarto anno consecutivo di crescita da zero virgola, quando in precedenza si era avuta una crescita nettamente superiore. Nel 2025 siamo stati al terz'ultimo posto tra i paesi europei per crescita. Nel 2026 saremo l'ultimo paese del G20. Siamo al terzo anno consecutivo di crollo della produzione industriale. Siamo al record di italiani in povertà. Altro dato che dovrebbe far vergognare un paese, un partito, una maggioranza di centrodestra: la pressione fiscale ha raggiunto il record del 43,1%. Il governo Meloni è un governo delle tasse, solo per questo dovrebbero chiedere scusa agli italiani e dire andiamo a casa. Di fronte a tutto questo, cosa bisogna fare? Quello diciamo in questa mozione, perché questa mozione è una mozione che già ha una visione di politica economica. Diciamo in questa mozione che i vincoli del patto di stabilità devono essere superati, che bisogna scorporare gli investimenti in sanità, in welfare, in ambiente, in energia dai calcoli del deficit. In questa mozione si parla di Next Generation EU, di Eurobond. Ho partecipato alle sedute, alle riunioni di Confindustria e di Banca Italia. Ecco, anche Confindustria e Banca Italia invocano gli Eurobond. E allora, Meloni, perché non vai in Europa e cercare di battere i pugni sul tavolo per ottenere dei bond comuni? Se questo può incoraggiare Giorgia Meloni, in passato c'è stato un Presidente del Consiglio che è riuscito ad ottenere l'emissione di debito comune in Europa, che è riuscito ad ottenere 200 miliardi di euro che sono arrivati in Italia, che è riuscito ad ottenere la trasformazione in senso solidale dell'Unione Europea. Questo leader, questo Presidente del Consiglio ha difeso gli interessi degli italiani e si chiama Giuseppe Conte. E forse questi attacchi che subiamo in questi giorni derivano dal fatto che la maggioranza sa che nel 2020 c'era un grande Presidente del Consiglio e che Meloni non è all'altezza di essere un buon Presidente del Consiglio. Questa è la differenza. In ultimo, un punto che mi è particolarmente caro: questo governo e i suoi esponenti hanno deciso di fare una guerra al mezzogiorno. Questo è chiaro, questo è il governo più antimeridionalista della storia d'Italia, Presidente. Si parla della possibilità di utilizzare i fondi di coesione per le armi, quello che diciamo a Meloni, a Fitto e a tutti loro: non tocchino i fondi per il Sud, basta scippi al Sud da parte di questo governo. Chiudo dicendo che sono soddisfatto del fatto che questa sia una mozione unitaria, Presidente, a prima firma del Movimento 5 Stelle, ma a cui hanno contribuito tutte le forze del campo progressista. È una mozione che fissa una visione economica a livello europeo, sarà un pezzo del programma del campo progressista. Stiamo lavorando in questa fase storica sui temi, è un programma che stiamo lavorando tutti assieme, perché noi, il campo progressista, andremo al governo del paese e manderemo a casa quello che è il governo forse più longevo, ma sicuramente il peggiore della storia d'Italia. Gli italiani sono stufi di questo governo, adesso tocca a noi ridare dignità all'Italia. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Roberto Pella, prego.
4: Grazie Presidente Mulet, Sottosegretario Albano, cari colleghi. Permettetemi di portare un po' di ordine, un po' di verità, anche un po' di sincerità e di storia di quello che è l'argomento che stiamo affrontando. Innanzitutto, il patto di stabilità e crescita è un insieme di regole adottate dall'Unione Europea per garantire il controllo dei conti pubblici degli Stati membri che adottano l'euro. E, cari colleghi, è stato approvato nel 1997 con l'obiettivo di assicurare stabilità economica e finanziaria all'interno dell'Unione Monetaria, evitando quindi deficit eccessivi e livelli troppo elevati di debito pubblico che possono mettere in pericolo la moneta unica e la crescita economica europea. Il patto poi si basa su criteri stabiliti da quello che è il Trattato di Maastricht, secondo cui il deficit pubblico non deve superare il 3% del PIL e il debito pubblico deve restare al di sotto del 60% del PIL oppure diminuire progressivamente verso tale valore. E la struttura del patto comprende sia il braccio preventivo che il braccio correttivo. Ma entriamo nel merito. Il braccio preventivo ha lo scopo di prevenire squilibri finanziari attraverso il controllo delle politiche economiche nazionali, mentre il braccio correttivo interviene invece quando uno Stato supera i limiti stabiliti. Mi sembra di aver sentito cose che discostano completamente rispetto a quella che è la realtà, a quelle che sono le regole del gioco che non sono stabilite da questo Parlamento, ma dall'Europa, in un rispetto reciproco di oltre 30 anni di storia, che non possono ricadere con interventi non mirati a quello che è il quadro legislativo complessivo. Noi di Forza Forza Italia siamo abituati a dire le cose come stanno, a rendere merito ma anche prenderci il merito dove abbiamo dato un grosso contributo. E dico questo perché? Perché le modifiche introdotte nel tempo hanno cercato di trovare un equilibrio tra due esigenze fondamentali: quella di mantenere sotto controllo il debito e i deficit pubblici, ma anche di permettere agli Stati di sostenere quella che è la crescita economica e occupazionale. E per quanto concerne le principali modifiche al patto, una prima riforma risale al 2005, quando venne quindi introdotta una riforma che rese le regole più flessibili, permettendo di considerare le condizioni economiche dei singoli paesi, quelle riforme strutturali e quegli investimenti pubblici. Purtroppo la crisi economica mondiale del 2008, che colpì duramente molti paesi europei come Grecia, Italia, Spagna e Portogallo, che furono quindi costretti ad aumentare il debito pubblico per sostenere banche, imprese, occupazione, evidenziò i limiti del sistema e la necessità di rafforzare quel coordinamento economico europeo. E l'Unione Europea decise quindi di rafforzare il controllo sui bilanci nazionali e il coordinamento economico, introducendo a tal fine nuovi strumenti che il fiscal compact, che noi abbiamo sempre combattuto e che grazie al lavoro incessante e lungimirante del presidente Berlusconi ha evitato quella che poteva essere una crisi maggiore per il nostro paese, stabilendo regole che in qualche modo hanno dato spinta poi al nostro paese negli anni successivi. Perché? Perché nel 2020, a causa di quella che la pandemia del Covid, che provocò anche una grave crisi economica mondiale, al fine di consentire agli Stati di sostenere imprese, lavoratori e sistemi sanitari, l'Unione Europea attivò la clausola di salvaguardia generale, sospendendo quindi temporaneamente le regole del patto per permettere agli Stati di aumentare la spesa pubblica e sostenere l'economia, adottando quindi quelle misure economiche straordinarie. E cari colleghi, permettetemi, in quel periodo, come oggi, alla guida dell'Europa c'era un governo di larghe intese, ma una guida forte e tenace del Partito Popolare Europeo, che ancora una volta ha saputo riflettere quelle che erano le esigenze, a rispettare a quelle che erano le indicazioni del presidente Berlusconi e a riportare l'Italia nel giusto binario attraverso quelle che erano regole flessibili che dobbiamo riconoscere traggono da chi sa dialogare con l'Europa, da chi sa farsi rispettare ma anche fare rispettare quello che è il valore e l'importanza dell'Italia. E parallelamente viene anche creato quel programma New Next Generation, finalizzato proprio attraverso il debito comune europeo per sostenere quella ripresa economica. Ma dopo la pandemia sono arrivati poi anche altri aspetti complessi e difficili. Pensiamo nel 2024. L'Unione Europea ha introdotto una riforma del patto che regole più orientate alla sostenibilità del debito, agli investimenti strategici, lasciando maggiore flessibilità agli Stati. Anche qua, di chi è il merito? Leggiamo le carte europee, leggiamo i resoconti del Parlamento Europeo, leggiamo i resoconti della Commissione Europea. Un grandissimo contributo l'ha dato questo governo e in modo particolare chi ci ha guidato in quel periodo, che era Silvio Berlusconi, in quello che è un rapporto di lealtà, di correttezza che è stato portato avanti insieme al governo di centrodestra e alla presidente Meloni. E quindi la re-governance che noi abbiamo in qualche modo attivato il 30 aprile, anche passando in quella commissione dove io ne sono capogruppo, in commissione bilancio, che probabilmente inviterei molto a leggerle quelle carte per approfondire gli argomenti di cui stiamo attuando, bene, quelle nuove norme hanno consentito più spazio di manovra, concedendo 3 anni supplementari oltre i 4 standard per raggiungere gli obiettivi del primo piano nazionale. E l'Italia, permettetemi, con orgoglio, perché siamo tutti cittadini italiani, ha in qualche modo chiesto, ottenuto una proroga del periodo di aggiustamento di bilancio da 4-7 anni. Riconosciamo il merito al centrodestra, a questo governo, a Forza Italia, al ministro Giorgetti e alla presidente Meloni, che hanno saputo rapportarsi con la schiena dritta ma con lealtà e con rispetto, facendo rispettare l'Europa quelle che erano le nostre indicazioni. E in quello che è il nuovo assetto della governance economica, il parametro di riferimento per controllo delle politiche di bilancio non è più il saldo strutturale, cari colleghi, che avete voluto voi, ma è quella che è la spesa primaria netta finanziaria a livello nazionale. E finora il Consiglio dell'Unione Europea ha ufficialmente autorizzato l'attivazione di quella che è la clausola di salvaguardia nazionale per la spesa della difesa, per rispondere in modo efficace alla crescente tensioni geopolitiche, a quello che è l'importanza che dice 17 paesi, e lo ripeto, 17 paesi hanno fatto richiesta per una maggiore flessibilità di bilancio ai fini del incremento della spesa per la difesa. No, cari colleghi, per chissà cosa fare, per difenderci da quella che è la nostra indipendenza, che nell'ottantesimo anno della storia di questa Repubblica noi abbiamo il diritto di difenderci quando gli altri ci attaccano. Quindi noi non siamo coloro che armano, noi siamo coloro che si difendono e che vogliono difendere tutti i nostri partner europei. Recentemente, poi, soprattutto dopo la crisi energetica causata anche qui dalla guerra in Ucraina, nel Medio Oriente, dal conseguente aumento dei prezzi del gas e dell'elettricità, che hanno in qualche modo fortemente influenzato il contesto economico internazionale ed europeo, si è sviluppato un importante dibattito all'interno dell'Unione Europea. Riguardo quindi alla possibilità di escludere anche le spese energetiche dai vincoli del patto di stabilità e di crescita, al fine proprio di consentire maggiormente in sicurezza soprattutto aspetti come la transizione ecologica, le energie rinnovabili, e di adottare concrete misure di sostegno per le famiglie e per le imprese contro quello che è il caro bollette, senza che tali spese vengano in qualche modo conteggiate nel deficit pubblico previsto dalle regole europee. E cari colleghi, anche qua, che cosa ha fatto il governo italiano? Il governo italiano in più occasioni e in varie sedi europee competenti ha ribadito la necessità, a fronte della profonda incertezza che caratterizza il contesto geopolitico ed economico internazionale, di agire tempestivamente, ricorrendo quegli strumenti di flessibilità adeguati. E in tale ottica, quindi, si inserisce la lettera della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. E anche qui, cari colleghi, Forza Italia, il Partito Popolare Europeo, che guida ormai da decenni questa Europa, ha saputo imporre quelle che erano delle regole nel rispetto di ogni nazione, di ogni cittadino, di ogni impresa, andando a tutelare non a parole come siete abituati a fare voi, ma con aspetti concreti, con lealtà, con giudizio, con rispetto, con quelle regole di gioco che dimostrano ogni giorno come si fa. Parlare facile, costruire difficile, mendicare notizie non vere non è rispettoso, non nei nostri confronti che ascoltiamo, nei confronti dei cittadini italiani. Ecco quindi che nelle scorse settimane il governo italiano ha ottenuto dalla Commissione europea, e chiedo che queste cose vengano smentite in quest'Aula se non sono vere, perché se no siete dei bugiardi, ha in qualche modo ottenuto la flessibilità dei conti pubblici e la possibilità di usare la clausola di salvaguardia nazionale per l'energia in deroga a quello che è il patto di stabilità, circoscrivendo quindi l'azione agli investimenti che accelerano la transizione verde. E quindi la Commissione ha offerto infatti la possibilità di utilizzare fino allo 0,3 del PIL dell'anno 26-27-28 per misure che accelerino la transizione verde, l'indipendenza dalle fonti flessibili, con un limite accumulato pari allo 0,6 del PIL nell'arco del triennio. E per l'Italia si tratta complessivamente di circa 14 miliardi di euro di maggiori spese nei prossimi tre anni per gli investimenti green. E alla luce di tale considerazione il gruppo di Forza Italia quindi voterà con favore, con determinazione, con grande soddisfacimento questa risoluzione di maggioranza che impegna il governo a proseguire l'azione in sede europea per garantire quel finanziamento di interventi mirati a attenuare l'impatto dell'attuale crisi internazionale sui settori più colpiti, e voglio ricordare anche qua agricoltura, brevemente, pesca, trasporti, industrie ad alta intensità. Vado per concludere, Presidente.
1: La ringrazio.
4: La mozione quindi impegna altresì il governo a proseguire l'interlocuzione a livello europeo, assumendo quindi le opportune iniziative volte a ottenere in via prioritaria il riconoscimento dell'eccezionalità della situazione determinata dalla crisi in corso, attraverso quindi applicazioni vere, estendendole, ma soprattutto acquistare quello spazio di bilancio per il finanziamento degli interventi volte a tutelare le esigenze del tessuto economico nazionale europeo, nonché a valutare nell'ipotesi di un ulteriore aggravamento quella che è la congiuntura economica a livello nazionale, a livello europeo. Per questa ragione noi di Forza Italia, con serietà, con impegno, con determinazione, con capacità, come ci ha insegnato quel nostro grande leader che è Silvio Berlusconi, noi lavoriamo per il bene dei cittadini e il bene per la nazione, e per questo grazie al governo Meloni, grazie al ministro Giorgetti, grazie a tutto il governo, perché se oggi l'Italia è forte in Europa è perché c'è compattezza di tutto il centrodestra.
1: Grazie, onorevole Pella. Tutto a posto. Adesso i colleghi di Forza Italia, dopo aver esultato ma almeno ai mondiali non ci siamo, ma almeno in aula ogni tanto. Onorevole Centemero, a lei la parola, prego.
5: Grazie signor Presidente. Molto difficile intervenire dopo il fervore del collega Pella, però insomma in questa giornata torrida cercherò di rinfrescare un po' il clima. E il dibattito in queste settimane si è concentrato quasi esclusivamente sulla mancata uscita dalla procedura di infrazione per via del deficit, signor Presidente. Prima di entrare nel merito degli impegni previsti dalla risoluzione, credo sia giusto iniziare questo mio intervento ricordando che per l'anno 2025 avevamo previsto un deficit del 3,3%. E il dato definitivo si è fermato al 3,1%, quindi a un livello inferiore dello 0,2 rispetto alle nostre previsioni. Ciò significa che il rientro verso la soglia del 3% sta avvenendo ad un ritmo più sostenuto di quanto inizialmente programmato. E questa deve essere la premessa ad ogni nostra ulteriore riflessione. Abbiamo fatto meglio di quanto programmato. Il deficit doveva essere il 3,3 e invece si è ridotto al 3,1 e permettetemi di ricordare che quando questo governo si è insediato il rapporto deficit-PIL era all'8,1%. Abbiamo registrato la più forte correzione del disavanzo della storia della Repubblica. Ma i risultati positivi sul piano della finanza pubblica raggiunti grazie all'operato del Ministro dell'Economia Giorgetti, di tutto il Governo, che ha riportato solidità e credibilità al nostro Paese, non sono limitati al deficit. Con una decisione storica, quasi impensabile fino a qualche anno fa, Moody's ha promosso il rating sovrano dell'Italia dopo quasi 25 anni, un quarto di secolo. L'Italia ha chiuso il 2025 con un avanzo statale primario di circa 17 miliardi di euro. Il nostro Paese, di fatto, è l'unico del G7 ad essere riuscito, dopo Covid, a riportare in attivo i propri conti pubblici prima del pagamento degli interessi. E questo è un capitale, anche reputazionale, che sta facendo bene al Paese e che non dobbiamo disperdere. E lo dico sia alla maggioranza sia ai colleghi dell'opposizione. Nonostante questi dati, però, non siamo riusciti a uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, il famoso 3%. Ma com'è nato questo famoso 3%? Dobbiamo ricordare che l'inventore di tale parametro lo ammise senza troppi giri di parole. Si tratta di un numero che non ha alcun valore matematico. Stiamo parlando dell'economista Abei, in forza al Ministero francese delle Finanze del governo Mitterrand. In un'intervista del 2012 alle Parisienne, Abei affermò di avere inventato il limite del 3% al rapporto deficit-PIL senza alcuna analisi teorica. Mitterrand aveva bisogno di una regola facile ad opporre ai ministri che si presentavano nel suo ufficio chiedendo risorse. Questa regola, nata quasi per caso per la Francia, fu poi adottata anche per il resto d'Europa, diventando un totem praticamente intoccabile. E parafrasando Bertolt Brecht, il Galileo, direi che misero il mondo che ha bisogno di totem. Se ai burocrati europei tutto questo non basta, allora il centrodestra deve far valere la forza dell'interesse nazionale rispetto all'interesse dell'UE. In Europa, padroni a casa nostra, era il titolo della grande manifestazione che la Lega ha tenuto a Milano il 18 aprile scorso. La cosa fondamentale è trovare le risorse per permetterci di far fronte all'aumento dei costi energetici. I nostri cittadini e le nostre imprese non potrebbero mai capire perché il patto di stabilità è stato sospeso in 16 paesi europei a fronte degli armamenti, ma non si valuti lo stesso trattamento per i costi di energia. In questo momento, giustamente, l'Europa si preoccupa del tema della difesa, ma non potremmo mai accettare che la Commissione europea non valuti allo stesso modo il problema di far fronte alla crisi energetica derivante dalla crisi in Medio Oriente. Quindi la nostra posizione, che ribadiamo anche in questa risoluzione, è semplice. Le spese indotte dal conflitto in Medio Oriente devono essere trattate allo stesso modo delle spese indotte dal conflitto in Ucraina. Chiedere di derogare al patto di stabilità non è un'eresia portata avanti dalla Lega, ma una possibilità prevista proprio dalle regole comunitarie. L'attivazione della clausola di salvaguardia del patto di stabilità dopo la riforma del 2024 non è soltanto quella generale, ovvero che vale per tutti i paesi UE, già applicata nel 2020 per la crisi economica causata da Covid, ma anche quella nazionale, cioè attivabile singolarmente da uno Stato. Questa in pratica è l'unica grande novità del patto riformato e rappresenta il raggiungimento di quella flessibilità di cui era completamente priva la precedente versione del patto di stabilità e crescita. L'attivazione della clausola nazionale, prevista dall'articolo 26 del regolamento, richiede il verificarsi di circostanze eccezionali al di fuori del controllo dello Stato membro, che abbiano un impatto rilevante sulle finanze pubbliche, stimato attorno all'1,5% del PIL, intorno ai 30 miliardi per l'Italia. Con una guerra lunga che dovesse arrivare a fine anno, potremmo trovarci nella più grave crisi energetica della storia. E allora cosa di più eccezionale e al di fuori del controllo di uno dei shock dei prezzi energetici, che peraltro impatti in modo asimmetrico e disomogeneo sui singoli Stati membri, in dipendenza del loro specifico mix di approvvigionamento. Non stiamo chiedendo nulla di strano. Ora vorrei fare qualche riflessione anche sul primo impegno previsto alla risoluzione, perché sicuramente una sospensione del patto di stabilità di cui ho parlato potrebbe aiutare cittadini e imprese a far fronte agli effetti della crisi energetica, ma c'è anche un altro tema su cui come Lega vorremmo invitare a riflettere e su cui aspichiamo l'apertura di un dibattito: il tema del gas russo. Sappiamo perfettamente che le sanzioni economiche alla Russia sono determinate dal fatto che dobbiamo colpire un paese aggressore e stare col paese aggredito. Abbiamo votato tutti i provvedimenti a sostegno dell'Ucraina e lo rivendichiamo con orgoglio, però su questa vicenda non possiamo non rilevare una grandissima ipocrisia. Da una parte l'UE dice di sostenere le sanzioni contro Mosca, ma dall'altra non si fa problemi nel comprare grandissime quantità di gas russo. Nessuno dei 27 paesi europei potrebbe acquistare fonti fossili dal Cremlino, ma in realtà le sanzioni non soltanto sono state aggirate, ma spesso le forniture avvengono a luce del sole. E non mi riferisco solo a quelle che beneficiano via gasdotto Ungheria e Repubblica Ceca, ma soprattutto agli acquisti di Francia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi. Nel 2025 la Russia è stata per l'Europa il secondo fornitore dopo gli Stati Uniti di gas naturale, con un volume di 15 milioni di tonnellate, con una quota pari al 16% del fabbisogno europeo. Ma chi ha riempito i propri stoccaggi col GNL di Mosca, il 41%, è stato acquisito dalla Francia, il 28% dal Belgio, il 20% dalla Spagna e il 9% dai Paesi Bassi. Queste forniture hanno generato 7,2 miliardi di euro di introiti per la Russia. Le consegne di gas naturale liquefatto in Spagna sono aumentate a marzo del 123%. Rispetto all'anno precedente, e ora Mosca è il terzo fornitore di Madrid, con una quota di mercato pari al 26%. Come nel caso della sospensione del patto di stabilità, la bussola che dovrebbe ispirare le nostre scelte dovrebbe essere semplicemente l'interesse dei nostri cittadini. La crisi energetica colpisce soprattutto dove c'è un tessuto industriale più fitto e bisogna aiutare quelle imprese che creano ricchezza e che rischiano di perdere in competitività, perché se non produci ricchezza non puoi nemmeno distribuirla a chi è meno agiato. Ma se vogliamo davvero risolvere alla radice il problema del caro energia, il tema del nucleare di ultima generazione non può più essere eluso. Dal 2022 fino ad oggi il nostro Paese ha adottato misure per abbattere i costi d'energia per un valore che supera i 100 miliardi di euro, compresi i 5 miliardi dell'ultimo decreto bollette, per sostenere famiglie e imprese, non proprio briciole. Ma l'Italia, pur essendo tra i Paesi che ha stanziato più risorse per contrastare il caro energia, si è trovata comunque ad avere le bollette più care. Secondo uno studio di Confindustria, citato anche da Mario Draghi, le imprese italiane hanno pagato l'elettricità l'87% in più rispetto alla Francia e il 70% in più della Spagna. Questi numeri ci aiutano a capire il possibile risparmio per le famiglie e le imprese con ricorso al nucleare pulito e sicuro anche nel nostro Paese. Su questo punto, che era contenuto nel programma elettorale del centrodestra, abbiamo vinto le elezioni politiche del 2022 e su questo punto vogliamo lavorare. Il ritorno al nucleare è indispensabile e in questa fase storica l'energia è diventata una commodity fondamentale. L'energia è un'infrastruttura strategica, peraltro interdipendente con quello che è il vapore della nuova rivoluzione industriale, l'intelligenza artificiale, e non possiamo prescindere dal nuovo piano industriale dal punto di vista energetico per il Paese. Grazie, signor Presidente.
1: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole De Luca, ne ha facoltà.
6: Presidente, ci troviamo a discutere di una mozione estremamente importante e delicata in un momento storico di particolare rilievo. Parlare di patto di stabilità non vuol dire occuparsi di numeri, di procedure burocratiche, questioni tecniche per addetti ai lavori. Vuol dire occuparsi di politica, di scelte che riguardano la carne viva delle persone, delle famiglie, dei lavoratori, degli studenti e delle imprese nei prossimi anni. Le regole europee devono garantire stabilità, ma anche sostenibilità dello sviluppo, equità, coesione sociale e investimenti strategici. Di fronte alla delicatezza del momento, credo doveroso rilevare un elemento politico che mi pare decisivo più di tutti. Sui temi internazionali europei, le opposizioni hanno definito un testo condiviso e hanno dimostrato responsabilità e coesione. Siamo soddisfatti di questo risultato. Dopo quasi 4 anni di legislatura, la maggioranza è divisa, l'opposizione invece unita e compatta e traccia una strada, indica una strada sul futuro percorso in Europa che la maggioranza e il governo non è in grado più di perseguire. Del resto vi siete divisi ancora una volta pochi giorni fa in modo inaccettabile anche sul valore della nostra Costituzione. Eravamo qui in aula per la cerimonia dell'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente, ad ascoltare le parole straordinarie del Presidente della Repubblica. Eravamo tutti qui. Il Vice Premier Salvini ha deciso di snobbare e disertare quella iniziativa e quella cerimonia. Non è un episodio derubricabile a leggerezza. È sintomo di inadeguatezza istituzionale del governo e di questa maggioranza. Pezzi di governo hanno preferito alla Costituzione la competizione con l'estrema destra, dimostrando che siete arrivati al capolinea. Questa è la verità. Per noi è inaccettabile. Il mondo sta bruciando a causa del ritorno di una visione primitiva e imperialistica delle relazioni internazionali, cui noi italiani e europei purtroppo assistiamo inermi, incapaci di porre un argine. La ricetta che abbiamo ascoltato alla Premier in queste settimane è semplice: vogliamo un'Europa che faccia meno e meglio. Ma cosa deve accadere di più per capire che state sbagliando tutto? Un'Europa che fa meno è un'Europa che fa peggio, è un'Europa che non è in grado di difendere i nostri interessi né a livello nazionale né a livello internazionale né a livello geopolitico né energetico né industriale né sociale né ambientale. Che cosa deve accadere di più per comprendere che se non rafforziamo il percorso di integrazione europea non saremo neppure più in grado di difendere le nostre libertà, la nostra democrazia e il nostro modello di welfare? La vostra ambiguità sull'impegno europeista, guardate, non è un valore, è un errore storico ed è un tradimento dei nostri interessi nazionali, oltre che la tradizione diplomatica e politica del nostro Paese. È evidente che o si sta dalla parte dell'Europa o si sta contro l'Europa, non c'è una via di mezzo. Certo, bisogna fare di più. Bisogna migliorare e rafforzare l'Unione, il processo che è ancora da completare, ma non per smantellarla l'Unione né per indebolirla, per rafforzarla. La vostra linea politica invece è scelta, è una linea politica differente, non è casuale purtroppo. È dettata da un lato dalle divisioni e dall'altro da una subalternità inaccettabile a Trump e Netanyahu. Le divisioni della maggioranza costringono il governo a posizioni ambigue. L'abbiamo visto sull'Ucraina, ne è stato discusso nell'ultimo Consiglio europeo, in occasione dell'ultimo Consiglio europeo. Invece di pattinare, dite una cosa semplice: sì all'avvio del processo e del percorso per l'ingresso dell'Ucraina in Europa. È una cosa semplice: sì alla difesa dell'Ucraina, sì all'ingresso dell'Ucraina e all'avvio del percorso per l'ingresso in Europa. E no al gas russo. No all'arretramento sulle sanzioni, no ad un'intesa che sia una resa, per invece lavorare per una pace giusta, sicura e duratura con Kiev e Bruxelles al tavolo. Quello dovrebbe essere l'obiettivo, ma non siete in grado di dirlo né di perseguirlo. Allo stesso modo la scelta di appiattirvi sul vostro alleato Trump ha fatto il resto finora. Abbiamo ascoltato frasi per noi inaccettabili. L'Europa non è un ente parassita. L'Europa non nasce per fregare, nasce per salvare un intero continente dall'orrore, dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale, dall'orrore della Shoah e delle leggi razziali. Questo è il senso, la funzione storica dell'Europa. Avevate il dovere di prendere le distanze dalle affermazioni di Trump e del suo vice, ma avete preferito tacere. E non l'avete fatto per prudenza, l'avete fatto per accondiscendenza o per connivenza, per subalternità politica e culturale a Trump e alla sua cultura MAGA. Le parole d'altra parte del segretario generale della NATO, ascoltate nelle ultime ore, neppure possono essere considerate un incidente diplomatico. Venite a chiarire al Paese e in Parlamento cosa è successo, se e come avete trascinato l'Italia in una guerra illegale, sbagliata, pericolosa e incostituzionale. Questo dovreste chiarire, fino a che punto è arrivato dimostrato la vostra subalternità nei confronti di Trump, così come dovreste finalmente prendere una distanza dalla guerra commerciale che è stata avviata in Europa. I dazi non sono un'opportunità, come qualcuno di voi ha detto, sono una calamità per le imprese, per l'occupazione, per i lavoratori del nostro paese. Rischiano di costarci 20 miliardi di export e 100.000 posti di lavoro in meno. Allo stesso modo avete tentennato sulle vicende medio orientali. Sono quasi mille, oltre mille forse oggi, le vittime ancora a Gaza dalla tregua, una strage quotidiana. L'ambiguità non è neutralità, rischia di essere complicità da parte vostra. Abbiate un sussulto d'orgoglio. Se davvero volete dare un segnale positivo, togliete il veto che avete apposto e sostenete la sospensione dell'accordo di associazione Unione Europea-Israele. Sanzionate i ministri responsabili dei crimini che ancora vengono perpetrati nella striscia di Gaza e Medio Oriente e fate una cosa semplice: riconoscete lo Stato di Palestina come hanno fatto altri 150 paesi nel mondo. Cose semplici, nette e chiare che però non avete il coraggio di fare. E allo stesso modo tornate indietro anche sulla presenza come osservatori nel Board of Peace. L'articolo 11 non è un ostacolo, come è stato detto, è un argine democratico e politico al rispetto del diritto internazionale della pace, che va rispettato, non calpestato o aggirato come avete fatto voi partecipando anche come osservatore al Board of Peace. Insomma, la retorica dell'Europa colpevole di tutti i mali, su cui scaricare le responsabilità e le colpe o le incapacità nazionali, non regge più. Del resto, guardate, non è colpa dell'Europa se l'Italia cresce un terzo della media europea, un quinto della Spagna, se veniamo da oltre 3 anni di crollo della produzione industriale, se i salari reali in Italia sono diminuiti di 8 punti percentuali rispetto al 2021, se abbiamo 4 milioni di lavoratori poveri e 6 milioni di italiani costretti a rinunciare alle cure, se abbiamo liste attesa infinita e la pressione fiscale ai massimi da 11 anni. La colpa non è di Bruxelles, la colpa è del vostro governo di centrodestra. Dovete assumere le responsabilità, la colpa è vostra, non di Bruxelles. Per anni avete attaccato la Commissione, la BCE, i burocrati di Bruxelles. Vi sveliamo un segreto: è la troica Meloni, Tajani e Salvini che sta producendo austerità e povertà nel nostro paese. Questa è la realtà dei fatti, altro che scaricare sulla responsabilità, sulla Commissione o sui burocrati presunti di Bruxelles. Assumetevi le vostre responsabilità e dovete farlo in Italia a livello continentale. Quello che non è stato fatto finora è anche e soprattutto responsabilità del vostro governo, perché, come diciamo spesso, non è una frase retorica, l'Europa siamo noi. E in questo momento siete anche voi che al governo rappresentate il nostro paese nei consigli europei. Ciò che si realizza o non si realizza è anche responsabilità della vostra capacità o incapacità. E come veniva ricordato in quest'Aula, il patto di stabilità di cui oggi discutiamo non è arrivato per caso. Quel patto di stabilità che qualcuno oggi anche nelle vostre fila chiede di sospendere, di modificare, di cambiare, di derogare, vi diamo una notizia: lo avete negoziato, lo avete condiviso, lo avete approvato e l'avete firmato voi. Questo patto di stabilità di cui noi chiediamo la revisione integrale l'avete firmato, sottoscritto e condiviso voi, e oggi ve ne pentite e chiedete la modifica. Con quale coraggio? Allora, trovate il coraggio invece di fare ciò che ancora oggi non avete fatto e spiegateci innanzitutto cosa intendete fare dei fondi safe, su cui il governo sembra più un condominio rissoso che un esecutivo. Cosa intendete fare sul tema dell'energia? Ho ascoltato parole appassionate in quest'Aula negli interventi precedenti. La Commissione ha dato una flessibilità consentendo di attivare fino a 14 miliardi di euro nei prossimi anni per investimenti energetici. Ma sapete di quali investimenti si tratta oppure no? Avete letto bene qual è la deroga, la sospensione che è consentita? Si tratta di investimenti per investimenti infrastrutturali nelle energie rinnovabili, l'esatto opposto di quello che avete fatto in questi anni. Siete andati indietro sulle rinnovabili. Oggi di cosa vi rallegrate? Dovreste solo dire che avete sbagliato tutto e chiedere scusa per gli errori strategici di prospettiva fatti in questi anni. Dovete cambiare tutto, dovete difendere la coesione. Sapete che il prossimo quadro finanziario pluriennale rischia di tagliare il 13% dei fondi per la coesione, che costeranno 10 miliardi al nostro paese. Sapete che i dazi ci stanno costando 20 miliardi. Sapete che il PNRR già oggi vi porterà a rinviare 24 miliardi di euro in investimenti, e sono 445 miliardi che voi avete sottoscritto per aumentare al 10% la spesa militare, al 5% del PIL nei prossimi 10 anni in sede NATO. Questi sono i risultati. Se continuasse al governo per altri anni, voi portereste l'Italia al default. Questa è la realtà. Allora, invece di andare come turisti a Bruxelles e di aggirarvi come turisti, provate a lavorare da protagonisti per rilanciare l'Europa e il processo di integrazione. Abbiamo apprezzato molto lo stile della, e chiudo, della Presidente del Consiglio, un po' alla Ugo Foscolo, il suo rapporto epistolare con la Commissione, scrive lettere, ma preannunciamo che un governo di un grande paese come l'Italia non deve scrivere lettere, deve contribuire a scrivere regolamenti, norme, regole per migliorare le condizioni di vita dei nostri cittadini e delle imprese. Allora, lavorate per modificare ciò che deve essere cambiato, per rafforzare l'integrazione europea e per arrivare a difendere la vera sovranità, che è una sovranità europea, se vogliamo difendere davvero gli interessi nazionali del nostro paese. Non bastano tanti piccoli stati divisi, bisogna lavorare per gli Stati Uniti d'Europa. Ma voi non siete all'altezza del compito e ce ne occuperemo noi quando arriveremo alla guida del paese. Grazie.
1: Prego. Chiesto di intervenire l'onorevole Andrea Tremaglia, ne ha facoltà.
7: Sì, l'ho chiesto, confermo. Grazie Presidente, ringrazio il Ministro e il Sottosegretario che hanno seguito quest'oggi i lavori. Grazie. Sulla fiducia. Dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, uno dei concetti, una delle parole chiavi per questa mozione, per questo insieme di mozioni, per l'argomento che andiamo ad affrontare oggi è la parola sicurezza. Sicurezza non intesa in senso

riuscire ad avere in un momento turbolento, in un momento di incertezza, in un momento di crisi internazionale, i conti più in ordine di come ci sono stati lasciati, significa essere meno sottoposti a quei vincoli di mercato, quei vincoli internazionali che sono stati richiamati anche pochi minuti fa in quest'Aula, che negli anni addietro hanno comportato una forte riduzione dello spazio di manovra, una forte riduzione della sovranità politica della nostra nazione. È evidente che uno Stato come il nostro, che eredita un debito pubblico molto alto e molto forte, è sottoposto più di altri alla volontà di chi quel debito l'ha sottoscritto. Chi quel debito lo sottoscrive molte volte sono potentati, molte volte sono stati che non sono necessariamente amici dell'Italia e del benessere dell'Italia, e quindi riuscire, come stiamo facendo, a mettere i conti in ordine è un primo passo ed è una prima forma di sicurezza, così come sicurezza energetica viene richiamata nelle mozioni. Abbiamo anche qui fatto già dal programma del centrodestra, dal programma di governo del governo Meloni, abbiamo fatto dell'energia uno dei pilastri della nostra azione di governo. Abbiamo da subito ritenuto che per il contesto geopolitico già complesso nel 22, ancora più complesso in questi purtroppo seguenti anni, era indispensabile arricchire l'offerta energetica nei confronti delle nostre aziende, delle nostre famiglie. L'abbiamo fatto, continuiamo a farlo, abbiamo pochi giorni fa adottato un provvedimento importante in questo senso in quest'Aula, quindi continuiamo a muoverci in questa direzione. La sicurezza ovviamente poi è quella della difesa, che è uno dei temi più caldi che abbiamo sentito oggi in quest'Aula. Ora, ancora poco fa è stato richiamato la nostra sudditanza nei confronti degli Stati Uniti, il nostro essere in qualche modo proni, è stato ricordato anche qualche settimana fa in maniera meno elegante, politicamente proni nei confronti degli Stati Uniti. Ora, noi siamo assolutamente da sempre favorevoli a un'autonomia maggiore, a un'indipendenza maggiore, a una dignità maggiore, ma purtroppo, signori, e chi siede davanti a me, suo tramite Presidente, è stato al governo tanti anni, quindi dovrebbe ben saperlo, la libertà, l'indipendenza, la dignità costano, hanno un prezzo. Questo prezzo passa anche dagli investimenti in difesa. Gli investimenti in difesa che non sono, come qualcuno ci cerca di convincere necessariamente, munizionamenti o armi, ma sono anche tutti quegli interventi sempre più urgenti, ad esempio rispetto alla cybersicurezza, ad esempio rispetto alla sicurezza delle nostre banche dati, ad esempio rispetto alla sicurezza delle nostre amministrazioni pubbliche, che purtroppo ancora in queste settimane hanno visto degli attacchi molto virulenti e molto pericolosi. E d'altronde il pacifismo, questo va chiarito a qualcuno che se ne riempie la bocca, il pacifismo non significa disarmare chi sta provando a difendersi, perché viene affrontato nelle mozioni il tema dello Stato sociale. Sapete dove non c'è più lo Stato sociale? In Ucraina. Perché le bombe in Ucraina non stanno cadendo solo sul fronte, non stanno cadendo solo su chi combatte in prima linea, le bombe stanno cadendo sulle scuole, stanno cadendo sugli ospedali, stanno cadendo sulle famiglie, stanno cadendo sulle infrastrutture, e questo significa che è un'urgenza morale prima che politica proseguire nella direzione che abbiamo intrapreso dal primo giorno, anzi da prima del primo giorno, perché già sotto il governo Draghi era estremamente chiara la posizione di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia rispetto al tema dell'Ucraina. Tanto più in un momento in cui qualche simpatizzante del campo largo, del campo progressista, non so come si chiama quest'oggi, cerca di spiegarci che la guerra oggi funzionerebbe come una specie di risico, senza neanche i dadi peraltro, senza neanche tirare i dadi, per cui se chi invade ha 4 carri armati e chi difende ha un carro armato solo, è finita lì, non si deve neanche combattere, ci si deve subito arrendere e lì è finito tutto. Per fortuna non funziona così la storia, per fortuna non funziona così la libertà dei popoli, per fortuna noi sappiamo che la pace si difende concretamente, con azioni, non con slogan o con propaganda. E arrivo al punto dello Stato sociale che ho richiamato poco fa. Dal mio punto di vista, il punto politicamente più sbagliato della discussione che abbiamo avuto oggi e dell'impostazione che è stata data alla mozione della opposizione del campo largo è quello di contrapporre lo Stato sociale, la difesa dello Stato sociale, alla difesa dei nostri confini e alla difesa dei più fragili, perché vedete, nel momento in cui non siamo in grado di difendere i nostri confini, nel momento in cui non siamo in grado di difendere la nostra nazione, sono proprio le categorie più fragili, sono proprio le categorie più

0: poste a soffrirne per prime, e le abbiamo viste e lo stiamo vedendo in tutto il mondo, e anche nella vicina Europa. Il tema della sanità, che è stato richiamato più volte anche qui, è evidente che esistono delle difficoltà, che esistono dei problemi sulla sanità in Italia. È evidente anche che questi problemi però non sono iniziati il 25 settembre del 2022. Se questi problemi oggi ci sono è perché per un decennio come minimo prima di quella data i governi che ci hanno preceduto hanno smantellato la sanità, hanno bloccato le assunzioni, hanno smesso ogni progettualità, hanno commissariato, hanno ridotto gli investimenti nella sanità, mentre questo governo ha continuato e sta continuando ad aumentare gli investimenti sulla sanità. Questa è un'altra delle bugie che sentiamo spesso. Oggi ci sono più di 20 miliardi appostati sulla sanità rispetto al periodo della pandemia, che come ricordiamo tutti è stato un periodo estremamente tragico ed è stato un periodo che giustamente aveva richiesto degli sforzi straordinari. E allora quello che ci viene rimproverato ancora oggi è quello che secondo qualcuno avremmo un atteggiamento compromissorio e a ribasso. A me sembra assolutamente ingiusto e da rigettare questo tipo di attacco e questo tipo di accusa. Perché? Perché è evidente che nel momento in cui si governa ci si siede ai tavoli internazionali, ci si siede ai tavoli europei e si cerca di trovare un accomodamento e si cerca di portare a casa dei risultati. A me sembra che questo governo i risultati facendo così li abbia trovati e li stia trovando, perché abbiamo ottenuto contro ogni gufo la flessibilità sull'energia, abbiamo ottenuto contro ogni gufo un totale cambio di rotta da parte dell'Europa rispetto alle politiche migratorie, anche qua con il dispiacere forse di qualcuno che tifava contro non il governo ma contro l'Italia. E è evidente che dal nostro punto di vista non si può stracciare un trattato per avere un voto in più oggi, dimenticandosi, ignorando quella che può essere l'Italia poi del dopodomani e le conseguenze che stracciare quei trattati, ignorare quei trattati può avere sull'Italia del dopodomani, e che la politica sia anche compromesso. Non dovrei spiegarlo agli amici dell'opposizione, perché signori è bastata fare una simpatica e veloce operazione di archeologia sulla mozione Scerra, che chiamerò d'ora in avanti Scerra 2, per ritrovare la mozione Scerra 1. E se io metto in controluce la mozione Scerra 1 e la mozione Scerra 2, voi dite cambieranno il sottoscrittore qualche virgola. Cambia un po' più del sottoscrittore qualche virgola in realtà se facciamo questa operazione, perché nella mozione Scerra 1 c'era una presa di posizione abbastanza netta e abbastanza forte. Cioè la Scerra 1 diceva: aboliamo completamente il Rearm Europe, aboliamo completamente ogni idea di difesa comune europea e mettiamo quei soldi da altre parti. Nella mozione Scerra 2 i soldi dagli altri parti sono tornati sulla difesa comune europea, si dice che la difesa comune europea va perseguita ed è evidente che è un lieto compromesso che il campo largo è riuscito a trovare su questo punto. Però siete a questo punto sulle mozioni di opposizione, immagino il giorno in cui arriverete al governo, speriamo tra 150 anni, e dovrete trovare ben altri tipi di mediazioni. Quindi la domanda giusta potrebbe essere: ma i soldi per fare tutte queste cose dove li troviamo? Mi chiede l'onorevole Comba al mio fianco. Io dico: guarda, se leggiamo, rispondo al collega, se leggiamo il dispositivo è abbastanza facile, perché al punto numero 3 si chiede di porre le basi di una riforma sul tema della creazione di un'adeguata capacità fiscale dell'Unione, al punto numero 4 si chiede di assicurare all'Unione Europea un proprio spazio fiscale autonomo che la sottragga a quelli che i firmatari del presente atto di indirizzo giudicano ricatti dei contributi internazionali e dei contributi nazionali, perdonatemi, insomma. Di nuovo, con molta poca sorpresa e l'ennesima sicurezza che ritroviamo anche questa volta, quando la sinistra non sa dove trovare i soldi, propone un nuovo prelievo fiscale, promuove nuove tasse. Ed è così dall'inizio di questa legislatura, perché il campo largo si è caratterizzato in questi anni per riuscire a trasformare ogni tema in una contraddizione e poi risolvere ogni contraddizione con nuove tasse. Gli italiani si sono abituati, il centrodestra lo rimarca ogni volta, speriamo che gli italiani rispondano come noi pensiamo a questo tipo di sollecitazione. tassazione. Quindi noi crediamo che la sicurezza non siano evidentemente nuove tasse o nuove limitazioni della sovranità italiana. Noi diciamo quindi no a queste nuove tasse, diciamo sì alla sicurezza nei conti, alla sicurezza energetica, alla sicurezza sociale, della sanità, e soprattutto noi riteniamo che questo sia l'atteggiamento giusto e questo sia l'atteggiamento che dà sicurezza ai nostri italiani, questo è l'atteggiamento che dà una responsabile sovranità all'Europa e questo è l'atteggiamento di serietà che distingue chi sta al governo da chi fa propaganda.
1: Grazie. Chiesto di intervenire a titolo personale l'onorevole Marattin. Prego.
2: Ma vedete, io vi voglio bene a tutti, eh? Vabbè, io vi voglio bene a tutti. E intendiamoci, avete ragione voi, eh? Perché voi siete bravi, siete belli, siete grandi, avete i soldi, avete i voti, avete tutto. Però voi mi dovete spiegare una cosa. In tutte le vostre mozioni, tutte, e in tutti i vostri interventi avete parlato di spendere più soldi. Ripeto, ci avete ragione, perché i voti in questo paese si prendono così, tranne quando poi arrivi al governo e ti accorgi che non funzioni così. E allora arriva sempre uno più grillino di te in Sicilia e arriva sempre uno più sovranista di te lassù in alto, che promette di spendere di più, poi arriva al governo, non lo può fare, ricomincia tutto da capo. Arriva quello più grillino, arriva quello più sovranista. Voi mi dovete spiegare, se non lo fate in quest'aula, se non lo fate nei dibattiti televisivi, facciamolo in separata sede, come fa un paese che quest'anno spende 87 miliardi di euro per pagare gli interessi a venire in quest'aula, sede della sovranità popolare, e dire a noi stessi, a chi ci sta, ai nostri 25 ascoltatori, che dobbiamo spendere di più. Voi mi dovete spiegare come fa un paese che quest'anno avrà il secondo debito pubblico più alto del mondo e la crescita del PIL più bassa del mondo degli ultimi 30 anni a venire in quest'aula, andare fuori nella prossima campagna elettorale a raccontare alla gente che dovrà entrare in una cabina e mettere una X su un segno che dobbiamo e spenderemo di più. Voi mi dovete spiegare, oggi è il 30 giugno 2026. Oggi finisce il PNRR, perlomeno formalmente, anche se non sostanzialmente. Abbiamo messo 200 miliardi di spesa pubblica nella nostra economia, non è successo niente. Quindi se non volete credere alla teoria economica, se non volete credere ai dati, credete a quello che avete avuto davanti agli occhi in questi 5 anni. Non solo abbiamo speso di più, abbiamo speso un fracco di più, 200 miliardi di euro, e non è successo niente. Quindi io non lo so quanto ancora durerà questo giochino di aspettare quello più grillino, quello più sovranista, quello più radicale, e ricominciare tutto da capo mentre il paese diventa il paese che è cresciuto di meno al mondo. Ma quando avrete voglia, voi grandi, belli, pieni di voti, pieni di soldi, noi non ci abbiamo niente, non siamo né grandi né belli né pieni di voti né pieni di soldi, ma quando avrete voglia di affrontare con cognizione di causa il problema di un paese che non si può permettere di spendere di più, quando avrete voglia di fare quel discorso, a noi piccoli, brutti, ci troverete lì. Grazie.
1: Grazie. Passiamo ai voti. Come da prassi, le mozioni saranno poste in votazione per le parti non assorbite e non precluse dalle votazioni precedenti. Per quanto riguarda le votazioni per parti separate, faccio presente che i presentatori delle mozioni, ove necessario, hanno prestato il consenso previsto. Passiamo alla votazione della mozione Scerra, De Luca, Grimaldi, Madia ed altri, la numero 1569. Nella nuova formulazione avverto che il Gruppo Azione ha avanzato una richiesta di votazioni per parti separate. Pongo dunque in votazione la mozione numero 1569 nella sua interezza, ad eccezione del settimo capoverso del dispositivo. Il parere del Governo è contrario. La votazione aperta. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Pongo in votazione il settimo capoverso del dispositivo. Il parere del Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Pongo in votazione la mozione Comaroli, Lucaselli, Pella, Romano ed altri, la numero 1575. Il parere del governo è favorevole. La votazione è aperta. Collega, avete votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Pongo in votazione la mozione Bonetti ed altri, la numero 1586, il parere del governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Secondo le intese intercorse, il seguito degli ulteriori argomenti per i quali sono previste votazioni è rinviata alla seduta di domani. Passiamo quindi alla discussione sulle linee generali del disegno di legge recante disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale, delega al Governo per il riordino della materia. Dunque ci occupiamo del disegno di legge numero 2825A che reca disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e delega il governo per riordino in materia. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi in distribuzione sarà pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione generale. La Commissione Affari Sociali si intende autorizzata a riferire oralmente, dunque a facoltà di intervenire il relatore, onorevole Luciano Ciocchetti. Prego.
3: Aspettiamo che escono, Presidente.
1: No, forse i colleghi non hanno capito. Noi andiamo avanti a lavorare. Quindi chi non deve stare qua lo faccia in silenzio, ma noi andiamo avanti. Quindi chi sta in aula lo faccia in silenzio e chi deve uscire esca. In silenzio però. Prego, onorevole Ciocchetti, e mi scusi.
3: Presidente, onorevoli colleghi, Ministro, l'Assemblea avvia oggi l'esame del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica recante disposizioni in materia di politiche giovanili e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia nel testo risultante dagli emendamenti approvati presso la 12ª Commissione Affari Sociali. Il provvedimento in esame si pone l'obiettivo fondamentale di dare attuazione alla strategia dell'Unione Europea in favore dei giovani, promuovendone la partecipazione alla vita democratica, sostenendone l'impegno sociale e civico, rafforzando il ruolo degli stessi nei confronti delle istituzioni pubbliche, garantendo altresì l'attuazione di tale politiche anche a favore dei giovani stranieri residenti in Italia. A tal fine il disegno di legge segue due fondamentali direttrici di intervento. Da un lato reca deleghe legislative al Governo per il riordino, il coordinamento delle politiche nazionali per i giovani, nonché per la revisione organica della normativa in materia di servizio civile universale. Dall'altro contiene norme immediatamente precettive. Preliminarmente evidenzio come il provvedimento in discussione costituisca l'esito di un iter molto proficuo, svoltosi in sede referente presso la Commissione Affari Sociali, durante il quale la Commissione ha svolto un approfondito ciclo di audizioni. Sono state poi approvate alcune proposte emendative volte a recepire determinate istanze emerse dal dibattito. Passando al contenuto del provvedimento, faccio presente che il testo, quale risultante dalle proposte emendative approvate, si compone di 6 articoli. L'articolo 1,1 detta i principi e i criteri direttivi della delega, stabilendo che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi concernenti la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani. Segnalo che nel corso dell'esame in sede referente i principi e i criteri di delega sono stati integrati con specifiche previsioni concernenti rispettivamente il riconoscimento del ruolo dei giovani che si trovino in condizioni di vulnerabilità, marginalità o disabilità, articolo 1, comma 1, lettere A e B, nonché il coinvolgimento delle autonomie territoriali. In particolare, al fine di valorizzare il coordinamento territoriale, è stata prevista l'istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto da un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e da un rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia, articolo 1, comma 1, lettera C. Ai sensi del comma 2, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'autorità politica delegata in materia dei giovani di concerto con i ministri competenti, previa intesa in sede di conferenza unificata. Il comma 3 prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alle Camere ai fini delle espressioni del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il comma 4 prevede infine la possibilità per il Governo, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, di adottare disposizioni integrative e correttive. L'articolo 2 delega il Governo ad adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione delle procedure relative al servizio civile universale, definendo i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, nonché le relative fasi procedimentali. L'articolo 3 assegna gratuitamente la Carta Giovani Nazionale, CGN, ai giovani tra i 18 e i 35 anni, cittadini italiani o di Stati membri dell'UE, nonché stranieri regolarmente residenti in Italia, al fine di consentire l'accesso ai servizi istituzionali e la fruizione di beni e servizi indirizzati alla fascia di età di riferimento, volti a favorire la crescita personale, sociale e culturale dei beneficiari. L'articolo 4 istituisce l'Osservatorio Permanente per le Politiche per i Giovani presso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzione di indirizzo, programmazione e coordinamento in materia di politiche per i giovani, e il Comitato Tecnico Scientifico deputato a svolgere attività di supporto a favore dell'Osservatorio. In particolare, il comma 1 stabilisce che l'Osservatorio, sulla base delle priorità di indirizzo politico individuato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani, individui le priorità strategiche, gli obiettivi e le linee di intervento per l'elaborazione della strategia nazionale per la gioventù, compie attività di analisi, studio, formulando proposte per l'attuazione della strategia nazionale per la gioventù, coordini le attività e le iniziative per la promozione di interventi in tutti gli ambiti della vita dei giovani. I commi 2 e 3 recano previsioni concernenti la composizione dell'Osservatorio e del Comitato Tecnico-Scientifico. Il comma 4 individua le attività di supporto demandate al Comitato Tecnico-Scientifico, prevedendo che lo stesso, nell'ambito degli orientamenti stabiliti dall'Osservatorio, svolga funzioni di ausilio nella valutazione dei risultati, dell'efficacia e degli impatti dei programmi e degli interventi realizzati. Il comma 5, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce che l'Osservatorio opera in raccordo con le strutture competenti in materia di valutazione di impatto generazionale, al fine di assicurare la coerenza metodologica e l'integrazione delle analisi. Il comma 6 prevede la partecipazione degli organismi interessati in relazione agli argomenti trattati alle riunioni dell'osservatorio e del comitato, mentre il comma 7 dispone in ordine alla periodicità e al regime di pubblicità delle riunioni stesse. Il comma 8, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede la trasmissione di una relazione annuale da parte dell'osservatorio alle Camere sull'attività svolta, corredata dal rapporto annuale sulla condizione giovanile in Italia, anche ai fini dell'adozione di eventuali atti di indirizzo delle commissioni parlamentari competenti, secondo le disposizioni dei regolamenti delle Camere. Ai sensi del comma 9, il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio universale assicura le attività di segreteria nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
1: Mi scusi, onorevole Ciocchetti, lei preferisce andare avanti o preferisce depositare il resto del... Prego, prego.
3: Il comma 10 infine dispone la gratuità alla partecipazione ai lavori dell'osservatorio e del comitato e prevede la clausola di invarianza finanziaria della disposizione in esame. L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 6 prevede infine che le disposizioni del provvedimento in esame e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. In conclusione, auspico che il disegno di legge in discussione venga approvato in tempi rapidi, in modo da garantire coerentemente con le strategie e le iniziative promosse in tale ambito dall'Unione Europea una maggiore partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale del Paese. Voglio ringraziare, terminando, il Ministro per la disponibilità che ha dato a tutta la Commissione, sia di maggioranza ed opposizione, nell'esame degli emendamenti che sono stati approvati e discussi apertamente all'interno dell'Aula. Grazie.
1: Grazie a lei. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica, dunque ascoltiamo la deputata Ilenia Malavasi. Prego.
4: Grazie Presidente, intervengo molto volentieri in questa discussione generale perché credo che occuparsi di giovani, di politiche giovanili, non significhi semplicemente occuparsi di una fascia della nostra popolazione, ma significa interrogarsi sulla capacità che ha la politica, che abbiamo noi, di guardare oltre l'immediato, di misurarci con il futuro del nostro Paese, proprio perché le politiche giovanili, il servizio civile universale, la Carta Giovani Nazionale possono rappresentare un investimento, quindi non siamo semplicemente oggi chiamati a valutare una riorganizzazione amministrativa, un intervento di coordinamento, una semplificazione, ma stiamo discutendo del futuro del nostro Paese, di quale ruolo vogliamo dare ai nostri giovani all'interno della nostra società. E se vogliamo continuare a considerarli semplicemente destinatari di interventi pubblici, di servizi, di misure, beneficiari di servizi o di attività, o se vogliamo finalmente riconoscerli come protagonisti della nostra vita democratica, economica, sociale, culturale del nostro Paese. Stiamo discutendo di quale idea di partecipazione democratica vogliamo promuovere, che è un tema di tutto rispetto, di grande responsabilità, e voglio ringraziare il Ministro per la disponibilità non solo di essere qui presente con noi oggi in questa discussione generale, ma anche per la disponibilità al dialogo che abbiamo avuto in Commissione nella discussione di merito che abbiamo fatto su ogni singolo emendamento, provando davvero a migliorare con anche piccole parole questo testo. E penso che la condivisione e anche l'apertura al dialogo sia stata proprio frutto di una consapevolezza condivisa che mi fa piacere ricordare. La partecipazione dei giovani spesso viene analizzata in momenti elettorali, è sempre al centro un po' delle statistiche, ma se crediamo che il loro protagonismo debba diventare quotidiano nei processi decisionali, nella vita delle nostre comunità, nelle esperienze associative, nel volontariato, nella cittadinanza attiva, io credo davvero che loro debbano essere al centro delle nostre attenzioni, perché rappresentano il tessuto più vivo e più fervido della nostra democrazia. Del resto, lo dico in altre parole, stiamo discutendo del rapporto che c'è tra il cittadino e la sua Repubblica, di come una comunità nazionale può accompagnare le giovani generazioni nella costruzione di un proprio percorso di autonomia e di crescita, e di come le istituzioni sappiano essere presenti non soltanto quando chiedono doveri, ma anche quando devono saper garantire diritti, opportunità, uguaglianza e strumenti di emancipazione. Per questo motivo intervengo volentieri e esprimo anche l'interesse del Partito Democratico a discutere di giovani, non semplicemente come una categoria astratta, ma proprio come un investimento, una delle più grandi questioni strategiche che ha il nostro Paese e che deve affrontare. Le politiche giovanili non sono una materia tra le altre, è una materia trasversale, lo è a tutti i livelli, dal livello comunale a livello nazionale. E un paese che non investe sui giovani non è semplicemente un paese che trascura una fascia della sua popolazione, ma è un paese che rinuncia a una parte fondamentale del proprio potenziale di crescita, di innovazione, di talenti, di capacità, di coesione sociale. Ed è un paese che rischia di smarrire la propria speranza e la fiducia nel proprio futuro. E per questo motivo che questa discussione non riguarda solamente le giovani generazioni, non ci stiamo occupando solamente di loro, ma riguarda il nostro paese nel suo complesso, la capacità della nostra Repubblica di mantenere vivo un patto tra generazioni, di garantire mobilità sociale, di offrire opportunità a chi nasce oggi e di costruire una società più giusta, più dinamica, più inclusiva, anche con gli strumenti che oggi proviamo a mettere a disposizione. Riguarda, in altre parole, la qualità della nostra democrazia e la direzione verso cui vogliamo accompagnare il Paese nei prossimi decenni. Noi crediamo che per troppo tempo il nostro Paese abbia accumulato un debito generazionale. E faccio alcuni esempi. Abbiamo un debito di precarietà lavorativa che continua a colpire soprattutto i nostri giovani, costretti troppo spesso a passare da un contratto all'altro, da uno stage a un tirocinio, da una collaborazione occasionale a un'altra, senza riuscire a costruire una prospettiva stabile di autonomia. È il debito dei salari bassi che collocano l'Italia tra i paesi europei in cui il lavoro giovanile fatica maggiormente a garantire indipendenza economica e progettualità personale. Ma è anche il debito di una generazione che vede svalutati i propri percorsi professionali, formativi e anche le proprie competenze. Sono tantissimi giovani laureati altamente qualificati che continuano a lasciare il nostro paese ogni anno per andare a cercare all'estero opportunità professionali che qui purtroppo non riescono a trovare. Non si tratta ovviamente di una singola perdita individuale, ma di una perdita collettiva di capitale umano, di innovazione, sul quale abbiamo investito risorse pubbliche con un investimento sulle nostre scuole e sulla scuola pubblica prezioso. Ed è un altro debito che abbiamo nei loro confronti, quello di un'autonomia negata. In Italia si esce da una famiglia di origine sempre più tardi rispetto alla media europea, non perché manchi il desiderio di indipendenza, non manca nemmeno il desiderio di avere una famiglia o di diventare genitori, ma mancano spesso le condizioni materiali per realizzarla. L'aumento dei costi abitativi, la scarsità degli alloggi accessibili, il peso degli affitti nelle grandi città universitarie e nei centri urbani rendono sempre più difficile costruire un progetto di vita autonoma, e per molti giovani la casa è diventato un obiettivo lontano e non un diritto accessibile. Ed è un debito che abbiamo nei loro confronti anche verso un sistema che non ha investito abbastanza nell'istruzione, nella ricerca, nella formazione permanente o nelle politiche attive del lavoro. Ogni euro non investito in scuola, in università, in innovazione, in competenze, rappresenta una rinuncia alla crescita del nostro Paese. ed è un debito delle disuguaglianze territoriali che continuano a segnare profondamente le opportunità delle giovani generazioni. Essere giovani in una grande area metropolitana del centro-nord non equivale a essere giovani in una periferia urbana, in una zona interna dell'Appennino e in molti territori del Mezzogiorno. L'accesso ai servizi educativi, alle infrastrutture culturali, alla mobilità, alla connessione digitale, alle opportunità occupazionali, ai luoghi di partecipazione civica, continua a dipendere troppo spesso dal luogo di nascita e di residenza. Una Repubblica che si fonda sull'uguaglianza non può accettare che il destino di un giovane sia determinato dal codice di avviamento postale. Ed esiste un ultimo debito che qui voglio ricordare, forse meno visibile, ma ancora più insidioso, quello che riguarda il loro benessere, un benessere psicologico, relazionale. Gli anni della pandemia hanno reso evidente una grande fragilità, certamente già presente, ma che ha trovato nella pandemia un acceleratore di processo e oggi si manifesta attraverso l'aumento del disagio mentale, della solitudine, dell'isolamento sociale, delle difficoltà emotive tra giovani, adolescenti e giovani adulti. La salute mentale non può essere considerata una questione marginale, è una grande emergenza sociale del nostro tempo e richiede politiche pubbliche all'altezza della sfida. Come dire, abbiamo accumulato un debito generazionale enorme nel nostro paese, un debito, lo ripeto, che riguarda tutta la società italiana e il suo futuro, perché quando una generazione vede ridursi le proprie opportunità, si impoverisce il paese nel suo complesso. Quando i giovani rinunciano a costruire nel loro paese il proprio futuro, rinunciano ad essere una comunità, parte di una comunità nazionale. E per questo motivo che ho dedicato questa parte iniziale del mio intervento a sottolineare l'importanza di un serio investimento in politiche giovanili affinché possano essere considerate strategiche, trasversali a tutte le politiche messe in campo dal governo e dalle diverse istituzioni, perché credo davvero che sia strategico per il futuro del nostro paese. E mi permetto di fare la prima osservazione al governo che riguarda proprio l'impianto della delega e il metodo con cui si è scelto di affrontare una materia tanto strategica e tanto delicata. Le politiche giovanili non possono essere ridotte a un esercizio di riordino amministrativo, a una semplice operazione di razionalizzazione, di semplificazione. Non stiamo parlando di un settore specialistico dell'azione pubblica, ma di una dimensione trasversale che attraversa l'intero sistema nazionale e territoriale. Le politiche per i giovani investono il diritto allo studio, il lavoro, la formazione professionale, l'università, la ricerca, le politiche abitative, l'accesso alla cultura e allo sport, la mobilità sociale, la salute fisica e mentale, la cittadinanza digitale, la partecipazione democratica, l'associazionismo, il volontariato, l'accesso ai servizi pubblici e ai processi di inclusione sociale. In altre parole, parlare oggi di giovani significa interrogarci, e lo facciamo insieme in quest'aula, sulla capacità del nostro Stato di accompagnare una persona lungo il proprio percorso di vita, che conduce all'adolescenza e poi all'autonomia adulta. Significa interrogarsi sulle opportunità che una società è in grado di offrire a chi si affaccia alla vita universitaria, al mondo del lavoro, sempre più fragile, frammentato e precario, alla costruzione di una famiglia, all'esercizio dei propri diritti di cittadinanza. Proprio per la rilevanza che diamo a questo tema, crediamo che una riforma di tale portata avrebbe richiesto un dibattito parlamentare ancora più approfondito e soprattutto non una legge delega che toglie ovviamente un'opportunità di confronto all'interno del Parlamento. Nonostante ho riconosciuto al Ministro di essere stato molto dialogante con noi, ma è evidente che la scelta di fare una legge delega indebolisce comunque l'attività parlamentare. Non sfugge infatti una contraddizione di fondo. Da un lato il governo afferma la necessità di costruire finalmente una strategia organica per le giovani generazioni, superando le frammentazioni che ha caratterizzato gli interventi degli ultimi decenni. Dall'altro però sceglie di affidare gran parte delle decisioni concrete a una delega ampia, molto ampia, rinviando a decreti legislativi successivi la definizione di aspetti centrali importanti. E il collega collega Ciocchetti, come relatore che ha presentato questo provvedimento, ha ricordato in più passaggi quanti sono i decreti attuativi, senza nessuna definizione nemmeno di quanto saranno i decreti attuativi, per arrivare a concretizzare i principi che sono contenuti all'interno di questa delega. Crediamo che sia una scelta che rischia di indebolire il ruolo del Parlamento proprio nel momento in cui sarebbe stato necessario rinforzarlo. Quando si affrontano questioni che riguardano milioni di giovani e la partecipazione alla vita pubblica e il loro accesso ai diritti e le opportunità offerte, il Parlamento non può limitarsi a fissare una cornice generale. Deve poter discutere nel merito degli strumenti, delle priorità, delle risorse, della programmazione, della politica. È una delega, tra l'altro, che sembra voler attribuire una grande rilevanza alla dimensione di un coordinamento istituzionale, ma dedica minore attenzione alla definizione dei livelli essenziali di intervento e delle garanzie uniformi per tutti i giovani del nostro Paese. Questo è un punto particolarmente importante, ci voglio tornare, perché il rischio che dobbiamo evitare assolutamente è quello di costruire un sistema magari più efficiente sul piano amministrativo, ma incapace di ridurre le profonde disuguaglianze che oggi caratterizzano la condizione giovanile nel nostro Paese. Ho già ricordato che un giovane che vive in una grande città universitaria dispone di opportunità profondamente diverse rispetto ad un coetaneo che vive in un piccolo comune montano in un'area interna. Una politica nazionale per i giovani dovrebbe avere come primo obiettivo, e lo vogliamo sollecitare al Ministro ancora una volta, proprio quello di ridurre queste differenze e di garantire pari opportunità indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza. Una riforma delle politiche giovanili dovrebbe nascere da un grande processo partecipativo nazionale che coinvolga direttamente le giovani generazioni, le rappresentanze organizzate, gli enti locali, il mondo dell'associazionismo, il terzo settore, le università, le organizzazioni studentesche giovanili e tutte quelle realtà che quotidianamente operano nei territori, hanno sviluppato relazioni, competenze e capacità di leggere i fenomeni. Non basta affermare il principio della partecipazione, bisogna costruire concretamente le condizioni affinché tale partecipazione sia reale, equa, continua, influente rispetto alle scelte pubbliche. Per tutte queste ragioni riteniamo che il Parlamento debba mantenere un ruolo centrale nel percorso di attuazione di questa delega e che i futuri decreti attuativi, non sappiamo bene in che numero, non possono limitarsi a riordinare norme esistenti, ma debbano rappresentare l'occasione per costruire una vera politica nazionale per le giovani generazioni, fondata su diritti esigibili, opportunità concrete, risorse adeguate e una piena valorizzazione del protagonismo giovanile. Ci vogliamo semplicemente essere, vogliamo essere a discutere con lei, a dire la nostra, a fare in modo che quei decreti attuativi riescano finalmente a garantire diritti uguali per tutti, in un'uguaglianza democratica sostanziale che non deve rimanere solamente sulla carta. Una parte importante di questa delega riguarda il servizio civile universale. È una risorsa straordinaria per il nostro Paese, è una risorsa importante per garantire ai nostri giovani di essere attori, di fare un'esperienza di cittadinanza attiva, di misurare le proprie capacità, anche di fare un'attività di orientamento al lavoro. Il servizio civile universale non è solamente una politica per i giovani, è una politica per la democrazia, è un esercizio per la democrazia. È uno dei luoghi nei quali la Repubblica incontra concretamente le nuove generazioni e offre loro la possibilità di diventare protagonisti di valori condivisi e di un bene comune. E in un tempo segnato dalla sfiducia, dall'individualismo, dalla frammentazione sociale, questa funzione non può essere indebolita, deve essere ulteriormente valorizzata e rilanciata. È per questo che chiediamo al Governo di garantire nei decreti attuativi la piena continuità dei principi fondativi dell'Istituto. Ci siamo confrontati anche in Commissione su questo. Occorre preservarne la natura universalistica, il carattere volontario, il legame con la difesa civile non armata e non violenta della patria, il ruolo centrale degli enti del terzo settore, delle organizzazioni sociali e giovanili che in questi decenni hanno costruito costruito una straordinaria infrastruttura civica diffusa su tutto il territorio nazionale. Dal 2001 ad oggi oltre 700.000 giovani hanno svolto il servizio civile. Soltanto nell'ultimo anno sono stati avviati circa 50.000 operatori volontari e i bandi più recenti hanno previsto oltre 60.000 posizioni disponibili. Dietro questi numeri vi sono esperienze concrete di impegno nei confronti delle comunità. Vi sono giovani che hanno operato accanto a persone anziane e fragili, vi sono giovani impegnati nella tutela dell'ambiente, nella valorizzazione del patrimonio culturale, storico-artistico, nella promozione dell'inclusione sociale, nel sostegno alle persone con disabilità, nelle attività educative rivolte ai minori, nella protezione civile, nell'assistenza delle comunità colpite da emergenze. Durante la pandemia migliaia di operatori volontari hanno garantito servizi essenziali, contribuendo a sostenere le persone più vulnerabili. Questa esperienza ha prodotto benefici non soltanto per le comunità, ma anche per i giovani coinvolti. Le rilevazioni svolte negli ultimi anni hanno infatti mostrato livelli molto alti di soddisfazione e testimoniano come il servizio civile rappresenti un'opportunità straordinaria di crescita personale, di acquisizione di competenze, di sviluppo del senso civico e di rafforzamento della partecipazione democratica. Vi è il rischio che il servizio civile venga progressivamente ricondotto all'interno di una lettura prevalentemente sociale e occupazionale ed è un elemento che ci preoccupa, ma noi crediamo che sarebbe un grave errore politico e culturale trasformare il servizio civile in una misura di politica attiva del lavoro e di uno strumento di supplenza rispetto alle carenze del nostro welfare. Il servizio civile è semplicemente una cosa diversa e lei lo sa benissimo, Ministro, è una scuola di cittadinanza, è un'esperienza di responsabilità verso la comunità, è una forma concreta di attuazione dei principi costituzionali di solidarietà, è una modalità di difesa civile, non armata, non violenta della Repubblica. La sua funzione principale non è produrre occupazione, la sua funzione principale è produrre cittadinanza. Per questo motivo riteniamo necessario che il percorso di riordino mantenga saldi alcuni punti: la natura solidaristica dell'istituto, il ruolo del terzo settore, la centralità dei giovani volontari, il carattere universalistico dell'accesso e l'autonomia delle risorse destinate a questo servizio. Chiudo semplicemente facendo un appello al Ministro, perché so che ha l'attenzione per condividere con noi queste preoccupazioni. I giovani non devono essere destinatari passivi delle nostre politiche pubbliche. Sono cittadini, sono portatori di diritti, sono protagonisti della vita democratica e il servizio civile rappresenta una delle più alte espressioni di questo protagonismo. Per questo motivo abbiamo sostenuto convintamente, abbiamo lavorato molto con lei in commissione e chiediamo di continuare a poter lavorare insieme, perché il futuro del nostro paese è di tutti e non solamente di una parte, e il futuro del nostro paese e dei nostri giovani ci sta particolarmente a cuore. Grazie.
1: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Lancellotta, prego.
5: Grazie Presidente. Ministro Abodi, onorevoli colleghi. Oggi discutiamo un provvedimento che rappresenta molto più di un semplice intervento di riordino normativo. Esso segna una svolta nel mondo in cui lo Stato guarda alle nuove generazioni, riconoscendole finalmente come una risorsa strategica per il futuro della nostra nazione. Per troppo tempo le politiche giovanili sono state caratterizzate da interventi frammentari, spesso privi di una visione complessiva, incapaci di dialogare tra loro e di offrire risposte strutturali ai bisogni delle ragazze e dei ragazzi della nostra nazione. Con questa legge delega scegliamo invece un approccio completamente diverso. Costruiamo un sistema organico, moderno, coordinato e capace di programmare nel tempo politiche efficaci, superando la frammentazione normativa accumulata negli anni. È una scelta politica chiara che porta la firma del governo Meloni, un governo che ha rimesso i giovani al centro dell'agenda nazionale, non con slogan o annunci, ma con riforme concrete. Fin dal suo insediamento, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affermato che investire nelle nuove generazioni significa investire sul futuro dell'Italia. Oggi questo principio trova una concreta attuazione attraverso un provvedimento che affronta in maniera sistematica i temi della partecipazione, della formazione, dell'inclusione, del lavoro, del merito e della cittadinanza attiva. Desidero rivolgere un particolare ringraziamento al Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Bodi, che con competenza, ascolto e visione ha saputo costruire un percorso condiviso, coinvolgendo istituzioni, enti, associazioni e mondo del terzo settore, dando finalmente organicità a un settore che da troppo tempo attendeva una riforma complessiva. Ringrazio inoltre il relatore del provvedimento, l'onorevole Luciano Ciocchetti, per il lavoro preciso e puntuale svolto nella 12ª Commissione. Uno degli elementi più innovativi del provvedimento è proprio l'introduzione, per la prima volta, di una disciplina nazionale organica delle politiche giovanili. Non più una sommatoria di iniziative isolate, ma una vera strategia di lungo periodo, costruita attraverso la futura strategia nazionale per la gioventù e il nuovo osservatorio permanente per le politiche giovanili, strumenti destinati a coordinare l'azione dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Questo significa programmare, monitorare, valutare e correggere gli interventi, rendendo finalmente misurabile l'efficacia delle politiche dedicate ai giovani. Al tempo stesso viene rafforzato un principio fondamentale, quello dell'equità intergenerazionale. Ogni scelta pubblica dovrà essere valutata anche per gli effetti che produce sulle nuove generazioni. È un cambio di paradigma culturale, prima ancora che normativo. I giovani non vengono più considerati semplicemente destinatari di interventi pubblici, ma diventano protagonisti delle decisioni che riguardano il loro presente e il loro futuro. Questa è una visione moderna dello Stato, una visione che considera le nuove generazioni non un problema da gestire, ma il capitale umano più importante su cui concentrare la crescita economica, sociale e culturale dell'Italia. Il provvedimento affronta inoltre in maniera integrata temi fondamentali come il diritto allo studio, l'accesso al lavoro, l'imprenditorialità giovanile, il benessere psicofisico, la partecipazione civica, il contrasto alla povertà educativa e la promozione dell'inclusione sociale. Sono questioni che non possono essere più affrontate separatamente. Servono strumenti coordinati, politiche coerenti e una regia nazionale capace di mettere in rete tutte le competenze istituzionali. Ed è esattamente ciò che questa legge delega realizza. Grande importanza assume anche il riconoscimento delle comunità giovanili come luoghi di aggregazione, crescita e partecipazione. In una società nella quale l'isolamento sociale rappresenta una delle principali fragilità delle nuove generazioni, investire nei luoghi dell'incontro significa investire nella coesione sociale e nel capitale umano della nostra nazione. Parimenti significativa è la valorizzazione della figura del lavoratore socioeducativo, una professionalità sempre più centrale nell'accompagnamento dei ragazzi nei percorsi di crescita, formazione e cittadinanza attiva. Un articolo fondamentale del provvedimento riguarda il servizio civile universale, che, come disciplinato dal decreto legislativo numero 40 del 2017, rappresenta uno degli strumenti più significativi attraverso cui si realizza in forma concreta il principio di solidarietà, di cui all'articolo 2 della nostra Costituzione. Fratelli d'Italia ha sempre considerato il servizio civile una straordinaria leva di formazione civica, di solidarietà e di crescita personale per le nuove generazioni. Non è soltanto un'esperienza di volontariato, è una vera scuola di cittadinanza attiva. È il luogo nel quale migliaia di giovani imparano il valore della responsabilità, del servizio alla comunità, della partecipazione e del bene comune. I numeri confermano la centralità di questo istituto. Solo nel 2025 oltre 55.000 giovani hanno svolto il servizio civile universale. Grazie al coinvolgimento di 460 enti titolari, oltre 18.000 enti di accoglienza e più di 70.000 sedi accreditate. La riforma interviene proprio per rafforzarne il funzionamento. Saranno semplificate le procedure amministrative, razionalizzato il sistema di accreditamento degli enti, migliorato il monitoraggio dei progetti e valorizzate le competenze acquisite dai volontari. Una scelta importante che rende il servizio civile ancora più accessibile, efficiente e attrattivo. Ma soprattutto viene riconosciuto il valore formativo dell'esperienza maturata dai giovani, anche ai fini dell'inserimento lavorativo e dell'accesso alla pubblica amministrazione. È una scelta di grande lungimiranza, perché il servizio civile non produce soltanto solidarietà, produce competenza, produce senso civico, produce cittadini più consapevoli. Il provvedimento inoltre introduce importanti innovazioni riguardo alla Carta Giovani Nazionale, che sarà attribuita gratuitamente ai giovani tra i 18 e i 35 anni residenti nel nostro Paese. Essa diventerà un punto unico di accesso ai servizi e alle opportunità offerte dalle amministrazioni pubbliche, semplificando il rapporto tra giovani istituzioni e ampliando le occasioni di crescita personale, culturale e professionale, a partire dal bonus cultura, assegnato d'intesa con il Ministero della Cultura. Vedete, questa riforma non nasce per caso. Essa si inserisce in un percorso politico preciso. Il governo Meloni ha scelto di investire sulla famiglia, sulla natalità, sulla scuola, sullo sport, sul merito, sul lavoro e sui giovani. Sono tasselli di un'unica visione che considera il capitale umano il principale patrimonio della nostra nazione. In questo percorso il contributo del ministro Andrea Bodi è stato determinante. Con equilibrio e competenza ha saputo costruire una riforma condivisa, capace di coniugare semplificazione amministrativa, innovazione istituzionale e valorizzazione della partecipazione giovanile. Come Fratelli d'Italia siamo particolarmente orgogliosi di questo provvedimento, perché rappresenta perfettamente la nostra idea di politica. Non assistenzialismo ma opportunità, non interventi episodici ma programmazione, non slogan ma strumenti concreti per consentire ai giovani di costruire il proprio futuro. Crediamo in uno Stato che accompagna senza sostituirsi, valorizza il merito, che ascolta i giovani e li rende protagonisti delle scelte pubbliche. Questa legge delega va esattamente in questa direzione, rafforza il dialogo tra istituzioni e nuove generazioni, rende più efficiente il servizio civile universale, coordina finalmente le politiche giovanili, introduce strumenti permanenti di sprogrammazione e valutazione e restituisce centralità ai giovani nelle politiche pubbliche della nostra nazione. Per tutte queste ragioni il gruppo di Fratelli d'Italia crede che questo disegno di legge delega rappresenti un forte segnale di speranza per milioni di ragazze e di ragazzi, perché investire nei giovani significa investire nella libertà, nella crescita, nella responsabilità e nel futuro dell'Italia. Grazie.
6: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Marianna Ricciardi, ne ha facoltà.
7: Grazie Presidente. Colleghi e colleghe, Ministro, il provvedimento oggi all'esame si prefigge un obiettivo importante: riordinare le politiche giovanili e il servizio civile universale, costruendo un sistema più coerente, più coordinato e più vicino agli indirizzi europei. Quindi l'obiettivo certamente è condivisibile, ma entrando nel merito del testo emerge una distanza evidente tra le dichiarazioni di principio e gli strumenti effettivamente previsti. L'impressione che ho, vedendo le tante leggi delega che vengono proposte, è che il governo abbia in realtà l'idea di utilizzare questi strumenti come propaganda. E la sanità diventa terreno di propaganda, e la La scuola diventa terreno di propaganda, la cultura diventa terreno di propaganda e questa volta tocca ai giovani e al servizio civile. E questo lo dico perché la natura stessa del provvedimento, la legge delega, innanzitutto ci pone degli interrogativi perché manca un anno alla fine della legislatura e quindi un anno alla fine di questo governo, quindi insomma si riuscirà davvero a portare avanti questo provvedimento? Questo è un interrogativo che c'è e a cui non abbiamo risposta. Ma poi il fatto della natura stessa di un provvedimento, di una legge delega, appunto, significa che il Parlamento delega il governo a riordinare l'intera materia delle politiche giovanili e del servizio civile universale. E questi decreti legislativi passeranno poi per le Camere, che daranno però soltanto un parere. Ma decorso il termine di quel parere, il governo potrà andare avanti comunque. Quindi il parere è soltanto formale. Francamente siamo anche abbastanza sfiduciati dagli atti di fede e un po' a naso il sentore che dietro parole condivisibili come partecipazione, protagonismo, inclusione, cittadinanza attiva, la delega amplissima consenta poi al governo di potersi muovere in totale autonomia attraverso i decreti legislativi e il Parlamento si è limitato soltanto a firmare una cambiale in bianco. Anche sulla partecipazione il testo si ferma alle intenzioni, insiste molto sul coinvolgimento dei giovani, ma la partecipazione è più dichiarata che fattuale. E questo perché non si dà davvero ai giovani il potere di incidere realmente sulle decisioni. Ad esempio viene istituito questo osservatorio permanente sulle politiche giovanili e l'istituzione di un luogo stabile dove potersi coordinare è una richiesta che era stata avanzata da molti ed è certamente positiva. Ma c'è quello che ci preoccupa è che emerge una forte centralizzazione perché la regia resta saldamente nelle mani del governo, mentre le regioni, i comuni, l'Agenzia Italiana per la Gioventù, il Consiglio Nazionale dei Giovani hanno soltanto un parere meramente consultivo. E quindi bene il dialogo, ma è il potere decisionale che andrebbe realmente condiviso per avere una reale partecipazione. Mancano le risorse, come al solito. La clausola di invarianza finanziaria attraversa praticamente tutto il provvedimento. Sono state anche tagliate le risorse del

0: quindi tutti questi bei propositi sono soltanto parole che restano impresse sulla carta. E ancora più delicata è la questione che riguarda proprio lo spirito del servizio civile universale. Il servizio civile universale nasce come esperienza di cittadinanza, di solidarietà e di difesa civile non armata della patria. Per questo ci preoccupa molto il fatto che questo concetto, questa identità, non sia stata esplicitamente ribadita nel testo. Anzi, dietro l'obiettivo dichiarato di semplificare e razionalizzare il sistema, il rischio è che il servizio civile si possa tradurre soltanto, nella migliore delle ipotesi, in una misura di politica sociale, nella peggiore delle ipotesi, in un modo per procurarsi manodopera a basso costo. E questo lo dico perché la delega prevede che le comunità giovanili possano essere costituite da enti locali insieme a enti senza scopo di lucro e insieme a enti con scopo di lucro, con l'aggravante che nella delega non sono fissati dei limiti chiari, né tantomeno vengono date delle garanzie sull'autonomia di questi luoghi o stabilito quale sarà il rapporto tra l'interesse pubblico e gli interessi privati. Noi avevamo proposto in commissione di escludere gli enti a scopo di lucro dalle comunità giovanili, ma sono stati bocciati tutti i nostri emendamenti. E quindi entreranno per la prima volta gli interessi economici dentro gli spazi destinati alla partecipazione giovanile, che voi chiamate appunto comunità giovanili, però io mi chiedo chi le controllerà, quali criteri verranno utilizzati, con quali interessi. E ci perdonerete anche l'estrema attenzione, ma fortunatamente la memoria funziona ancora. E non è passato neanche troppo tempo, era il 2024 quando l'inchiesta di Fanpage ci faceva leggere le chat dei vertici di Gioventù Nazionale. In quelle chat si parlava del servizio civile come un metodo per fare cassa, per avere una nuova fonte di entrate da parte dello Stato, ragazzi pagati appunto dallo Stato, e si trasformava in un'occasione da sfruttare politicamente. Insomma, una specie di collocamento per lavoretti destinati a giovani scelti per fedeltà politica. Io non dico assolutamente che questo provvedimento ha questo obiettivo, ma dato che c'è stato questo scandalo, il Parlamento credo che dovrebbe pretendere maggiori garanzie di reale autonomia e trasparenza nelle future politiche giovanili. Per questo la delega, dal nostro punto di vista, non può essere così ampia. Senza fissare dei limiti chiari, senza chiarire quali saranno i rapporti tra l'interesse pubblico e gli interessi privati. Presidente, una vera riforma delle politiche giovanili dovrebbe avere un'ambizione diversa dal nostro punto di vista. Dovrebbe prevedere davvero che si riconosca l'autonomia ai giovani, reali spazi di partecipazione, un rafforzamento reale dello spirito del servizio civile universale come esperienza di cittadinanza e di difesa civile non armata. Noi avremmo preferito investire in reali infrastrutture civiche di prossimità, degli spazi pubblici in cui i giovani possano produrre cultura, partecipazione, innovazione sociale, senza ambiguità e senza condizionamenti. Qui invece in questo provvedimento troviamo soltanto un lungo elenco di buoni propositi senza strumenti concreti. Se qualcuno mi chiedesse di riassumere il tutto con un'immagine, l'immagine che mi viene è quella di un baule con un doppio fondo, e possiamo dire senza ombra di dubbio che non ci piacciono le vostre sorprese.
1: Grazie onorevole Ricciardi, non vi sono altri iscritti a parlare, dunque dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Facoltà di replicare il relatore Ciocchetti, che rinuncia, invece ha facoltà di intervenire e replicare il rappresentante del governo, signor ministro Bodi. Prego.
2: Grazie presidente, ringrazio il presidente Cappellacci della commissione affari sociali, il relatore onorevole Ciocchetti, ringrazio le onorevoli deputate che sono intervenute in aula dando comunque contributi. Mi fa piacere che siano stati riconosciuti intanto gli aspetti metodologici del dialogo che abbiamo portato avanti nelle due sessioni in commissione, che hanno consentito comunque di elaborare una proposta di testo che in buona parte ha recepito anche emendamenti dell'opposizione. Non voglio entrare nel merito perché è stato già trattato ampiamente ed efficacemente dal relatore, però voglio dedicare qualche minuto a questioni metodologiche. Siamo intervenuti con un disegno di legge delega su una materia che mai era stata regolamentata in modo organico.

0: Questo rappresenta certamente una testimonianza di sensibilità, di attenzione e di rispetto rispetto a un tema che è nato in 3 anni di lavoro sulla base del confronto, del dialogo, dell'ascolto, che ha trovato testimonianza intatto nel rapporto con il Parlamento, ma anche nel rapporto con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che mai si era riuniti con il Governo sistematicamente per affrontare questi temi. Abbiamo parlato e parliamo costantemente di coprogettazione, coprogrammazione, cofinanziamenti. Stiamo costruendo per la prima volta nella storia repubblicana un'architettura certamente perfettibile, ma che mai si era determinata fino ad oggi. Non ce ne assumiamo il merito pieno, perché è evidente che è il frutto della collaborazione, però almeno che ci venga riconosciuta l'onestà intellettuale di aver posto un problema che mai era stato rappresentato in modo sistematico, sistemico, organico, permanente. Quello che posso dirvi è che con certezza l'impegno del Governo è continuare nel dialogo che ha determinato il lavoro nella 12ª Commissione di questa Aula, di questo ramo del Parlamento, perché anche per quanto riguarda i decreti attuativi, dopo l'attuazione della delega, si possa proseguire nel confronto, perché l'ho detto già in Commissione, e così dovrà succedere, così come ci impegniamo come Governo a licenziare entro la fine dell'anno, con la collaborazione di tutti, questa norma nei 2 rami del Parlamento, e ci impegniamo a licenziare i decreti attuativi prima della fine della legislatura. È un'eredità che lasciamo a chi verrà dopo di noi, nella consapevolezza che i margini di miglioramento non mancheranno se si manterrà lo spirito con il quale abbiamo lavorato e che ha trovato comunque una sua attuazione nella velocità, senza trascurare i contenuti, con la quale siamo approdati all'Aula. Non è un tema di ansia di prestazione, è l'ansia della responsabilità, che su questa tematica deve fare un salto di qualità rispetto agli auspici del passato. Non è un caso che tutti insieme abbiamo parlato non di future generazioni, ma di giovani generazioni partendo dal presente. E questo credo che rappresenti culturalmente un salto di qualità rispetto all'interlocuzione con le giovani generazioni, che non ci chiedono di pensare al futuro solo per rimandare il problema, ma per anticipare i problemi e cercare nel dialogo di interpretare quelle che sono le aspettative, i bisogni, le problematiche, le preoccupazioni, di generare quella relazione che non c'è mai stata, che produca fiducia e speranza, delle quali abbiamo assolutamente bisogno, dell'autorevolezza che ritengo indispensabile rispetto a una tematica che non può essere elettorale, è politica nella sua essenza più profonda. È questo lo spirito con il quale mi rivolgo a voi, così come farò con l'altro ramo del Parlamento e come continuerò a fare con i colleghi delle regioni e delle province autonome, i colleghi dei comuni, perché nelle sessioni che noi organizziamo ogni 2 mesi sono presenti i rappresentanti dell'UPI e dell'ANCI, in questa ricerca di uno sforzo complessivo che consenta poi fondamentalmente di arrivare nei territori offrendo delle opportunità che abbiano una concretezza che, oltre alla valutazione di ognuno di noi, possa essere misurata anche attraverso la valutazione di impatto generazionale, perché sia uno strumento che per approssimazioni successive ci aiuti ad orientare le politiche pubbliche. Voglio rassicurare anche quello che ho già detto rispetto a quello che ho già detto in Commissione sulle preoccupazioni relative al Servizio Civile Universale, Carta Giovani Nazionale, l'Osservatorio Nazionale Permanente, ovvero presidi attraverso i quali potremo insieme confermare lo spirito di quanto ha espresso il Decreto Legislativo 40 del 2017, che ha istituito il Servizio Civile Universale, al quale abbiamo dato come Governo Meloni una spinta significativa nella conferma dei principi ispiratori e nella proiezione comunque di una dimensione che non rimanga soltanto nell'ambito dell'esperienza che dura 1 anno e che va a beneficio non soltanto di chi lo fa, ma anche di chi riceve il servizio civile in tutte le sue forme, da quello universale a quello digitale, a quello ambientale, a quello agricolo, a quello culturale, a quello turistico, che metteremo in campo nei prossimi mesi. Cercherò di essere ancor più efficace nella comunicazione, perché si comprenda che qui non è prevista nessuna confusione di ruolo rispetto, come ho detto, ai principi attraverso i quali si è costituito il servizio civile. Non parliamo di lavoro, non c'è spazio per lo sfruttamento, è un'esperienza nella quale si certificano le competenze che si acquisiscono e si creano i presupposti per un appuntamento che certamente chi ha fatto il servizio civile dovrà avere con la vita di tutti i giorni, nell'ambito della quale il lavoro sarà inevitabile, ci auguriamo, arricchito anche da questa esperienza che non a caso si impreziosisce anche con la riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per posizioni non dirigenziali che garantiamo a chi ha fatto servizio civile, perché chi ha fatto il servizio civile dimostra di avere nell'animo, nelle caratteristiche che non sempre emergono, quel qualcosa in più del quale c'è bisogno nella pubblica amministrazione, sia per la qualità della vita del lavoro interno, sia della relazione con i cittadini nel mondo esterno. Carta Giovani Nazionale è uno strumento formidabile che stiamo cercando ulteriormente di arricchire di contenuti tecnologici per la certezza e dell'adeguata verifica e per l'utilità di chi ne è titolare. Carta digitale, gratuita, aperta a tutti, che consente di avere utilità e al tempo stesso di stabilire una relazione con questo Ministero e con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale che mai era stata sviluppata. Se siamo riusciti ad incrementare così significativamente il numero dei titolari di questo strumento di relazione e di utilità per le giovani generazioni, se puntiamo a un obiettivo così significativo di 4 milioni di titolari digitali gratuiti attivi, vuol dire che siamo riusciti anche a utilizzare il linguaggio giusto per poter raggiungere l'interesse dei giovani e poter iniziare a dialogare attraverso questo strumento che è di utilità per loro. L'Osservatorio Nazionale Permanente rappresenta un'altra ulteriore novità formidabile che dà il senso della interdisciplinarietà, che è un tratto distintivo di questo disegno di legge delega, che si manifesterà non soltanto con la rappresentanza di chi ne farà parte, ma con la capacità di dialogo permanente con quelle che non sono categorie escluse, ma nel rispetto dei ruoli categorie indispensabili. E quindi ancora una volta sottolineo da questo punto di vista l'importanza dell'associazionismo organizzato, l'importanza del ruolo dell'Agenzia Italiana per la Gioventù, del Consiglio Nazionale dei Giovani e della Consulta del Servizio Civile, che rappresentano i luoghi di rappresentanza e anche di razionalizzazione del confronto, indispensabile per non perdersi poi in una dialettica che rischia di non avere approdo. Concludo dicendo che a voi il giudizio, la valutazione, consapevole comunque che arriverà dalla maggioranza e dall'opposizione ogni contributo indispensabile non soltanto in questa fase ma anche in quella appunto dei decreti attuativi, rinnovando l'impegno a dialogare con lo stesso spirito con il quale abbiamo lavorato in commissione. Ringrazio anche le altre commissioni della Camera che comunque hanno espresso il loro parere in un tempo breve senza pregiudicare la valutazione dello strumento che abbiamo messo e sottoposto alla loro valutazione. Sono convinto che entro la fine della legislatura potremo insieme gioire di un risultato che va a vantaggio della politica alta, senza rimanere prigionieri comunque di un confronto che, quando si avvicina l'appuntamento elettorale, rischia di essere condizionato dalla necessità dell'identità. Qua troviamo un'identità comune. Attraverso i giovani troviamo una volontà che saremmo in grado di manifestare compiutamente, perché loro non hanno bisogno di campagne elettorali, hanno bisogno di una serietà di approccio che insieme a voi penso di poter garantire. Grazie.
1: Grazie a lei, Ministro Abodi. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Federico Cafiero De Rao, ne ha facoltà.
2: Il pomeriggio di ieri sono state evidenziate immagini di Gomorra in piazza Montesanto, una piazzetta al centro di Napoli, l'ennesima manifestazione di una camorra che ha ripreso a sparare. spintoni, caschi che volano, un uomo scende da un'auto, esplode un colpo poco dopo, come documentano i video che sono stati diffusi sui social, un giovane con una felpa nera, con il cappuccio calato sul volto e un cappello, cammina tra la folla con un fucile mitragliatore Kalashnikov AK-47. Un fucile mitragliatore, Presidente. È qualcosa di incredibile, ma si muove nella folla come se fosse un passante, senza alcuna preoccupazione. E con questo fucile, che ha la capacità di esplodere 600 colpi al minuto, 10 al secondo, e che riesce a colpire il bersaglio a 3 chilometri di distanza, lui esplode, colpi di arma, in una piazzetta di Napoli, del centro di Napoli, Presidente. È un fatto di una gravità, credo, senza pari. È una stesa, e tutto ciò avviene nei pressi dell'ospedale Vecchio Pellegrini, nei pressi della stazione della Circumflegrea. Tutto ciò avviene alle ore 19, quando quel quartiere è affollatissimo e quando ci sono turisti, ci sono giovani. È possibile che nel centro di Napoli taluno possa muoversi in quel modo, senza che intervengano forze di polizia, senza che si preoccupi? Ma è possibile che la camorra continui a evidenziare la sua forza in quel modo? Cioè dare adito a questi soggetti di muoversi con azioni dimostrative è inammissibile in una città come Napoli. Napoli, l'episodio che segue altri 5 episodi negli ultimi giorni. Ugualmente sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco ancora nel centro storico. E questo è evidente. E in quel momento di frizione si vuole rappresentare chi sono i forti che comandano. Si vuole dare un segno definitivo a coloro che esercitano attività commerciali, al tempo stesso si muovono tra turisti e giovani. Lì i giovani vanno nei baretti, vanno nei ristoranti, sono esposti ad un rischio enorme per la loro incolumità. Non è ammissibile tutto questo, Presidente. Napoli non può essere ostaggio della camorra in nessun quartiere della città. Napoli, che è la città che ospita l'America's Cup, Napoli è la città che in questo momento ha un grandissimo successo di turisti, non può essere lasciata allo sbando totale, in preda a queste azioni intimidatorie, violentissime della camorra. Ecco, Presidente, noi chiediamo di sapere dal Ministro dell'Interno quali misure intende assumere in relazione a ciò che sta avvenendo oramai da più di una settimana, direi una decina di giorni, fatti che si susseguono con una frequenza intollerabile. Quali sono le misure che egli ha adottato o pensa di adottare? Quali forze intende mandare sul nostro territorio, sul territorio di Napoli? Quale strategia intende adottare perché la camorra smetta definitivamente di muoversi in quel territorio? Grazie, Presidente.
1: Grazie a lei, onorevole De Rau. Problema comune, come se anche a Palermo abbiamo avuto, invece di portare i cani a spasso portano i Kalashnikov, però li hanno arrestati. Sullo stesso argomento, onorevole Borrelli, prego.
3: Grazie, Presidente. Il collega Cafiero De Rao ha posto giustamente una serie di temi che riguardano tutti coloro che abitano su quel territorio e soprattutto il futuro e la prospettiva della sicurezza in determinate zone della città di Napoli o anche di altre zone. Dobbiamo purtroppo riscontrare tre cose. La prima, la riduzione continua e costante di agenti di polizia, carabinieri, finanzieri, poliziotti municipali, nel nostro paese, ovviamente in Campania, anche ha portato ovviamente a un peggioramento della situazione. Purtroppo la propaganda portata all'estrema conseguenza, come a dire abbiamo fatto il decreto Caivano, abbiamo risolto i problemi della criminalità o della microcriminalità. Il tema vero è che Caivano dovrebbe essere portato come esempio, purtroppo, di come non si deve gestire l'ordine pubblico. Mi spiego meglio. Se in un territorio piccolo come il Parco Verde di Caivano, sul quale effettivamente è stato un intervento forte dello Stato, sono stati utilizzati centinaia di agenti, non in più, non in più, ma levati a tutti gli altri territori. E abbiamo visto che per governare un territorio di pochi metri quadrati abbiamo dovuto mandare 200, 300, 400 agenti. Il tema è che il ministro ci deve spiegare: o mette gli stessi agenti in più su tutti i territori difficili, oppure aver liberato, aver depauperato ambienti come Afragola o anche il centro della città di Napoli ha creato una situazione disastrosa. Il ministro ci dovrebbe spiegare come ha immaginato e con quale sistema ha immaginato di poter ridurre il numero di agenti in determinate zone. Perché questa è la grande rabbia che abbiamo tutti. Ma voi vi rendete conto che in questa stessa a Montesanto alcuni anni fa fu ucciso sempre per una stesa un'altra persona, e che a due passi da dove ha sparato col Kalashnikov c'è una stazione di polizia, c'è un teatro, si chiama il Teatro Bracco, c'è la fermata della Cumana e c'è la fermata della Metropolitana, oltre, giustamente come si diceva prima, la sede dell'ospedale Pellegrini, l'unico aperto in quella zona. Adesso, il fatto che quel soggetto abbia potuto camminare e sparare, io ho reso noti una serie di video di diversi minuti, minuti in cui questo soggetto ha potuto, anche altri soggetti. E voglio dirvi una cosa, lo dico qua in aula in modo tale che il presidente, fa lo stesso, fu tanto solerte quando resi noto che la sorella dell'assassino di Francesco Pio Maimone stava facendo i video di sfottò su TikTok. Ebbene, presidente, le voglio dire che poco fa la mamma di questo che ha sparato col Kalashnikov ha pubblicato dei video in cui dice che è orgogliosa del figlio e che lui la galera se la mangia. Ho tradotto dal napoletano all'italiano per semplificare. Adesso la mia domanda è: in quale società normale si permette di costruire un sistema in cui dalla madre al figlio, dal nipote all'altro parente, sono tutta una banda di criminali, anche culturalmente? E infine, sempre per porre la questione, quando decideremo che per affrontare questi problemi non basta fare soltanto e dire soltanto dobbiamo fare leggi più severe, che sono sempre utili, ma ci serve sempre qualcuno che le applichi, ci servono gli agenti, ci servono gli assistenti sociali, servono moltissimi assistenti sociali, perché senza gli assistenti sociali questi ragazzini continueranno a crescere in un sistema familiare delinquenziale e servono esempi. L'altro giorno sono andato al funerale di Lorenzo Spasiano, ucciso dal figlio, sembrerebbe, da un esponente della criminalità organizzata, perché durante una partita di calcetto gli ha fatto uno sgarbo e poiché non se l'è tenuto di stare sotto al figlio del camorrista, per punizione l'hanno ucciso. Ecco, non è solo un problema di Napoli, è un problema che non è stato affrontato, e il ministro, che tra l'altro è campano, dovrebbe prenderne atto, venire a rispondere il Parlamento e forse trarne anche le conseguenze.
1: Grazie, onorevole Borrelli. Sullo stesso argomento l'onorevole Casu, prego.
4: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli colleghi, anche come Partito Democratico ribadiamo la necessità di questa informativa e soprattutto di un segnale forte, chiaro, unitario da parte di tutte le istituzioni di fronte a immagini, a scene che non vogliamo assolutamente possano ripetersi mai a Napoli e nessun'altra città del paese. Voglio utilizzare le parole con cui ha commentato questo fatto Marco Sarracino, parlamentare eletto nella città di Napoli, responsabile nazionale coesione sud e aree interne del Partito Democratico. Quanto accaduto in piazzetta Montesanto a Napoli non è tollerabile, sono scene incompatibili con la nostra città ad opera di delinquenti che ci auguriamo vengano individuati al più presto dalle forze dell'ordine. Da tempo denunciamo la troppa facilità con cui le armi circolano e vengono acquistate nei nostri territori. Su questo i sindaci restano troppo spesso soli, privi degli strumenti necessari per intervenire. A nulla sono serviti gli inutili decreti sicurezza del governo, mentre sono evidenti i tagli alle forze dell'ordine operati dalla destra. Meno polizia significa meno controllo del territorio. Napoli vive una stagione di straordinario cambiamento grazie all'amministrazione Manfredi, dopo anni di abbandono. Sono stati risolti tutti i problemi? No. ma l'immagine della nostra città non può essere e non verrà sporcata da chi non la rappresenta. Continuerà invece da parte nostra, dell'associazionismo del terzo settore, l'impegno per contrastare ogni forma di illegalità. Un impegno che vogliamo portare avanti anche in Parlamento ed è per questo che ribadiamo la nostra richiesta di informativa.
1: Grazie. Passiamo agli interventi di fine seduta. Che sono intervenire l'onorevole Ghio, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente. Il 30 giugno del 1960 la città di Genova diede vita ad una straordinaria mobilitazione popolare per proteggere i valori della Repubblica. Nel 1960 la guerra, la dittatura fascista, la lotta di liberazione rappresentano ancora un'esperienza molto vicina nella memoria collettiva di milioni di italiani. In quei mesi il governo, presieduto da Tambroni, ottenne la fiducia grazie ai voti determinanti del Movimento Sociale Italiano, che si richiamava esplicitamente all'eredità del fascismo. In quei giorni l'MSI decise di fare il proprio congresso nazionale proprio a Genova. Genova, città medaglia d'oro della Resistenza, la città che si era liberata da sola, fra le poche in Europa, grazie ai partigiani, operai, portuali, donne. A rendere quella decisione ancora più offensiva fu la scelta di affidare la presidenza di quel congresso a Carlo Emanuele Basile, protagonista della repressione antipartigiana, affiancato da Livio Faloppa, il famigerato comandante della Brigata Nera Genovese Silvio Parodi. Di fronte a quella decisione la risposta fu ampia, unitaria, popolare. Partiti politici, sindacati, associazioni partigiane, studenti diedero vita a una mobilitazione straordinaria. Accanto ai protagonisti della Resistenza c'erano i ragazzi, le ragazze, la cosiddetta generazione delle magliette a strisce che non avevano combattuto. Così Genova reagì e fu una reazione collettiva, immensa. In quei giorni Sandro Pertini dal palco disse parole ancora attuali, disse: il congresso neofascista è convocato non per discutere, ma per provocare, per contrapporre un vergognoso passato alla Resistenza. La CGIL proclamò lo sciopero generale, le piazze di Genova si riempirono di tantissime cittadine e cittadini. Dopo ore di durissimi scontri, il congresso del Movimento Sociale Italiano fu annullato. Quella giornata andò ben oltre i confini della città, le manifestazioni si estesero in tutta Italia, da Reggio Emilia a Palermo e in altre città. La repressione provocò la morte di numerosi cittadini. Ma la mobilitazione popolare contribuì in maniera decisiva alla crisi del governo Tambroni, che di lì a poco si dimise. Questi sono i fatti e oggi nella mia città si è svolto un corteo partecipato come sempre, perché il 30 giugno del 60 rappresenta uno spartiacque nella nostra storia nazionale, non solo di Genova. Non fu solo una protesta di piazza, fu l'affermazione di un principio cardine: la Repubblica nata dalla Resistenza non si può riconoscere nell'eredità del fascismo né accettare il ritorno, anche solo simbolico, di chi a quel passato continua a richiamarsi. E questo vale più che mai oggi, 30 giugno 2026.
1: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Baccalì, ne ha facoltà.
6: Signor Presidente, intervengo e prendo la parola per ricordare in quest'aula la scomparsa di Annunziata Verità, partigiana, la partigiana che visse due volte, Faentina, spentasi all'età di 100 anni nella città dove era nata e dove ha sempre vissuto la sua Faenza. La sua vicenda merita di essere consegnata alla memoria di questo Parlamento, perché racconta meglio di molte pagine di storia il costo, il valore della libertà di cui oggi godiamo. Nata il 2 febbraio 1926, Annunziata Verità entrò nella Resistenza appena 17enne, con il nome di battaglia Mallì. Il fidanzato, il moroso, si direbbe in Romagna, Max Emiliani, militante dei gruppi di Azione Patriottica, venne ucciso dai fascisti il 30 dicembre 43. Pochi mesi dopo, il 12 agosto 44, anche lei fu catturata e condotta davanti a un plotone di esecuzioni insieme ad altri quattro compagni. Fu fatta oggetto quel giorno di una delle tante violenze sommarie, dei rastrellamenti con cui il regime fascista in dissoluzione tentava di soffocare la Resistenza. Bastava un sospetto, una voce, un legame con chi aveva combattuto per essere condannato condannata senza processo. I colpi del plotone la sfiorarono soltanto, i corpi dei compagni invece morti cadendole addosso la coprirono e la salvarono. Rimase tra quei corpi per ore prima di trovare la forza di fuggire attraverso i campi e di raggiungere nuovamente la formazione partigiana sui monti, dove continuò a combattere fino alla liberazione di Faenza il 17 dicembre 44. Per decenni Annunziata Verità non parlò pubblicamente di quella vicenda, solo in età avanzata, grazie all'incontro con Claudio Visani, giornalista, scrittore, che seppe ascoltare e restituire a tutti noi, alla sua Faenza, all'Italia, la sua testimonianza nel libro La ragazza ribelle, da cui Mallì nel libro, nella graphic novel, a teatro, ma soprattutto incontrando centinaia di studenti, ha raccontato e dato voce al prezzo pagato per la libertà e per la democrazia. Con la scomparsa di Annunziata Verità perdiamo un'altra voce inestimabile, una testimone diretta della resistenza, della lotta partigiana, ma Annunziata Verità ci ha lasciato non solo la testimonianza di quel che è stato, ma soprattutto un insegnamento semplice, esigente: la libertà non è acquisita mai, è esercizio quotidiano di partecipazione, vigilanza, coraggio, ribellione alle ingiustizie e alla violenza. E da qui voglio esprimiamo il nostro cordoglio alla sua famiglia, alla sua città Faenza, che la celebrerà domani, ad Ampi e a tutti coloro che ne preserveranno il ricordo e la memoria. Grazie Mallì, grazie ragazza ribelle.
1: Grazie a voi. Chiesto intervenire l'onorevole Caro Tenuto, ne ha facoltà.
7: Sì, Presidente, intervengo per rappresentare una situazione di enorme disagio che si sta creando a Napoli. Vi dico, siamo molto preoccupati e chiediamo veramente il massimo impegno di tutte le istituzioni, in particolare di governo, prefettura, che pure avevano dato delle ampie rassicurazioni, per dare dignità soprattutto a 1200 persone che hanno firmato nel mese di maggio scorso un contratto di tirocinio di lavoro. Parliamo del progetto DLD, dei disoccupati di lunga durata, per il quale è stato immaginato un percorso di introduzione al lavoro anche per motivi di ordine pubblico, perché sono delle persone veramente di difficile collocazione lavorativa, ma che per i quali si è trovato questo tipo di soluzione. E ora il paradosso è che oggi hanno scoperto che questo percorso è stato interrotto almeno per una parte di loro. Parliamo di un progetto davvero fondamentale, faranno dei progetti di pubblica utilità, parliamo di una platea importante, considerevole. Ebbene, a 600 persone è stato interrotto questo, hanno scoperto di dover interrompere questo percorso, mentre per altri 450 di loro dovrebbe in teoria continuare, ma non si sa bene su quale base si faccia questa differenza. Ora, il tema è che per queste persone serve trasparenza e chiarezza, non possiamo lasciarli in questo dubbio di cosa sarà di loro. Considerate che alcuni di loro, avendo firmato questo per questo percorso, perderanno il diritto all'assegno di inclusione. E allora io mi domando, ma di cosa pensiamo che mangeranno? Come arriveranno alla fine del mese queste famiglie? Cioè, veramente stiamo facendo un disastro con loro, e questo non è assolutamente ammissibile. Quindi chiedo a tutte le istituzioni il massimo impegno per garantire il futuro a queste persone, ma soprattutto voglio fare un altro appello che è più di carattere generale. In questo Paese serve una misura di sostegno al reddito universale, esattamente come lo è stato il reddito di cittadinanza. Serve qualcosa di analogo, perché non è possibile lasciare le persone nella disperazione. Grazie.
1: Grazie, grazie a lei. Questo intervenire l'onorevole Borrelli, ne ha facoltà.
3: Presidente, volevo rendere nota all'Assemblea, tramite la sua persona, che il gruppo di AVS ha chiesto, e domani lo formalizzerà anche il capogruppo, di nuovo la calendarizzazione della norma sulla tariffa unica RC auto per chi non commette sinistri da almeno 10 anni. Lo dico in aula perché negli ultime settimane abbiamo assistito a qualcosa di surreale, cioè esponenti della maggioranza, addirittura esponenti, ex esponenti del governo, che hanno annunciato di voler fare la battaglia contro la vergognosa situazione delle tariffe RC auto. Ricordiamo che si sono aperte anche un'attività, grazie a chi ha fatto queste denunce, nei confronti delle compagnie da parte del garante per la trasparenza, da parte dell'associazione degli assicuratori, in cui si è verificato un primo elemento, che gli italiani, e in particolare i meridionali e i cittadini delle isole, pagano la tariffa RC auto più alta d'Europa, probabilmente più alta del mondo, senza nessuna giustificazione. Ebbene, era stato annunciato da alcuni esponenti della maggioranza e del governo che avrebbe presentato questa norma. Poiché non l'hanno fatto, e nonostante ci avessero già bocciato la legge che avevamo proposto in quest'Aula nel 2023, noi l'abbiamo ripresentata e quindi richiediamo la calendarizzazione. Ci sembra un po' strano che tra la fretta della legge elettorale e la fretta di fare una legge sparatutto non si trova il tempo per approvare una legge che va a favore degli italiani per equità, cioè che siamo tutti uguali davanti alla legge e anche davanti alle assicurazioni.
1: Grazie. Onorevole Billi, prego.
2: Grazie Presidente Mulè. Io
1: forse è meglio che lo cambiamo, sa? Fa la cortesia. Prego.
2: Grazie Presidente Mulè. Io desidero richiamare l'attenzione su una questione che si è evidenziata proprio nella Repubblica di San Marino, dove alcuni connazionali si sono visti vietare la guida in Italia dopo aver esaurito il limite dei 20 punti nel corso di diversi anni di guida nel nostro paese. E in realtà questa questione riguarda molti italiani residenti non solo a San Marino ma all'estero. Infatti, Presidente, i connazionali che si trasferiscono all'estero sono spesso tenuti, in base alla legislazione dei paesi di residenza, a convertire la propria patente italiana in una patente locale. E quindi il problema nasce quando questi connazionali commettono un'infrazione in Italia. Lo Stato italiano continua infatti a decurtare i punti da una cosiddetta patente virtuale registrata presso un'anagrafe nazionale specifica. Ma questi connazionali non possono recuperare i punti dopo 2 anni senza ulteriori infrazioni, come invece viene previsto per le patenti italiane. Oggi quindi, Presidente, esistono 2 discipline diverse. In poche parole, l'articolo 126 bis del codice della strada per le patenti italiane e l'articolo 6 ter del decreto legge 151 del 2003 per le patenti estere. E quindi preciso che queste questioni si riguardano in parte il Ministero dell'Interno e in parte il Ministero dei Trasporti. Chiedo pertanto al Governo di intervenire per garantire anche agli italiani residenti all'estero che hanno dovuto convertire la propria patente di garantire un sistema di recupero del punteggio analogo a quello previsto dai titolari di patente italiana. Ringrazio, Presidente, a riguardo il Ministro degli Interni e il Ministro degli Esteri che si sono adoperati sin da subito per cercare di dare una risposta tempestiva a questa problematica, e ringrazio anche il Presidente del Comites di San Marino, l'Avvocato Amadei, per aver portato alla mia attenzione questa importante problematica e per il percorso e il prezioso contributo fornito nell'approfondimento di questa vicenda. Grazie.
1: Grazie a lei. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 1 luglio 26 alle 9.30 alle 16.15, seguito della discussione delle mozioni in materia di riduzione del costo dell'energia e politica a sostegno della crescita, seguito della discussione delle mozioni in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea, seguito della discussione delle mozioni concernenti l'iniziativa per la prevenzione degli effetti della salute derivanti dall'innalzamento delle temperature per il contrasto al cambiamento climatico con particolare riferimento alle aree urbane, seguito della discussione della proposta di legge recante misure per la protezione e assistenza ai minorenni e degli adulti di riferimento nel contesto di criminalità organizzata, liberi di scegliere, seguito della discussione del disegno di legge recante revisione delle modalità di accesso e valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario, seguito della discussione della proposta di legge recante disposizione in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, seguito della discussione del disegno di legge recante disposizione in materia di giovani di servizio civile universale e delega al governo per il riordino della materia. Ora alle 15 ci sarà lo svolgimento di interrogazione e risposta immediata. Grazie a tutti, la seduta è tolta.
8: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Le 20.02. La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, nei giorni scorsi ha svolto l'audizione di Aurora Angelucci, amministratrice delegata dalla società Angelos Woman Sport Management, nell'ambito del filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport. Dunque questa Commissione parlamentare è quella della Camera. Ascoltiamo insieme questo avvenimento.
2: L'ordine del giorno, scusate, reca lo svolgimento dell'audizione in videoconferenza di Aurora Angelucci, amministratrice delegata della società Angelus Women Sport Management, con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport. Ricordo che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta la partecipazione da remoto dai componenti della Commissione. Ove si ritenesse richiesta sia dell'audita che della Commissione di voler procedere alla seduta segreta, faccio presente che poiché tale modalità non è compatibile con la videoconferenza, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta. A nome di tutte le commissarie e commissari do il benvenuto alla dottoressa Angelucci, ringraziandola per la disponibilità a contribuire i lavori della Commissione. Come si legge dal sito web dedicato, Angelus è una società di sport management che mira a supportare e seguire giovani donne talentuose nel mondo delle due ruote, con l'obiettivo di rendere le principali categorie internazionali più accessibili alle donne, non solo in qualità di pilota, ma anche nei diversi ruoli che compongono un team. Tra l'altro nel 2025 Angelus ha promosso la campagna No One More, dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, il cui ricavato è stato devoluto all'associazione Dire, Donne in Rete contro la Violenza. Do quindi la parola alla dottoressa Angelucci, rinnovando il ringraziamento per il suo contributo e pregandola di contenere l'intervento entro i 15 minuti per consentire domande da parte dei parlamentari. Grazie dottoressa, prego.
3: Intanto vi ringrazio per l'invito e per l'opportunità di portare il mio contributo nell'ambito di questo filone di inchiesta dedicato alla violenza di genere nel mondo dello sport. Il mio intervento nasce appunto, come anticipato dalla Presidente Semenzato, dall'esperienza diretta che ho maturato all'interno nel motorsport attraverso Angelus, una realtà appunto nata per favorire l'accesso e la crescita delle donne nel motociclismo, sia come piloti sia come tecnici operativi e gestionali nel paddock. Oggi non vorrei parlare soltanto di presenza femminile o di pari opportunità, il tema di questa audizione è la violenza di genere. E credo che per affrontarlo in modo corretto sia necessario guardare anche a ciò che viene spesso prima dell'episodio violento più evidente. Quando si parla di violenza di genere si pensa giustamente alla violenza fisica, alla violenza sessuale, agli episodi più gravi e più riconoscibili, ma nella vita quotidiana di molti ambienti sportivi esistono anche forme di meno visibili, più difficili da raccontare e molto spesso più difficili da far emergere. L'isolamento, la svalutazione, la pressione psicologica, la dipendenza da chi controlla le opportunità, la paura di parlare, il timore di perdere il proprio posto e la mancanza di punti di riferimento. Nel paddock queste dinamiche possono diventare particolarmente dedicate perché il motorsport è un ambiente molto chiuso, competitivo e relazionale. Le opportunità sono poche, i percorsi non sono spesso lineari e spesso la possibilità di restare all'interno di questo sport dipende da un team, da un manager, da uno sponsor, da un budget o da un pass, o purtroppo da una relazione professionale o personale. Per questo credo che la violenza di genere nello sport non nasca sempre nell'atto violento, a volte nasce prima, quando una donna non si sente davvero libera di dire di no, di chiedere aiuto, di segnalare un comportamento scorretto o anche solo di difendere il proprio ruolo. Il motorsport è un osservatorio particolare, da una parte è uno degli ambienti più maschili, tecnici e gerarchici, dall'altra parte ha una caratteristica quasi unica rispetto a tutti gli altri sport. Uomini e donne infatti possono teoricamente competere all'interno degli stessi campionati, con le stesse regole e nello stesso spazio. Non esiste, o almeno non esisteva come principio naturale, un motociclismo maschile o un motociclismo femminile, esiste il motociclismo. Questo rende il nostro sport molto interessante perché dimostra in modo chiaro che la parità formale non basta. una donna può avere sulla carta il diritto di correre contro gli uomini, di lavorare in un box o di ricoprire il ruolo di meccanica, tecnica o di manager o pilota, ma il fatto che il regolamento glielo consenta non significa automaticamente che abbia davvero lo stesso accesso e la stessa credibilità. Nella nostra esperienza il problema non è solo entrare nel paddock o entrare in pista, il problema è poter restare, crescere, essere rispettate, essere credute, essere protette, avere ruoli reali. Quando una donna entra in un ambiente a fortissima prevalenza maschile, spesso non viene valutata solo per la sua competenza, viene osservata di più, le viene chiesto di dimostrare di più e se sbaglia il suo errore non viene visto come l'errore di un singolo, ma come la conferma di uno stereotipo. Se chiede spazio può essere vista come ambiziosa o difficile e se segnala un comportamento scorretto può temere di essere etichettata come problematica. Questo accade alle pilote, ma accade anche alle donne che lavorano nel paddock, tecniche, meccaniche, addette alla comunicazione, collaboratrici, anche alle giovani ragazze che si avvicinano a questo sport per la prima volta. Ci sono forme di pressioni che in un ambiente come questo possono diventare molto pesanti, penso alle molestie, alle pressioni a sfondo sessuale che possono manifestarsi attraverso commenti, inviti insistenti, comportamenti non desiderati, o situazioni ambigue nella quali una donna si possa percepire che l'accesso a un'opportunità dipenda dalla propria disponibilità personale e non più dalle sue competenze. Penso alla violenza psicologica, che non sempre viene riconosciuta subito come tale. La svalutazione continua, l'umiliazione, l'isolamento. In un ambiente molto piccolo, dove tutti si conoscono, la reputazione può diventare uno strumento fortissimo di pressione. Penso anche a una forma di violenza professionale o economica, che nel paddock non sempre viene esposta in modo chiaro, ma che può essere molto concreta. Se parli non lavori più, segnali, nessuno ti chiamerà all'interno di un altro team, se crei problemi perdi il posto. Quando una persona dipende da un team, da un mero, da una singola opportunità, la libertà di rinunciare o anche solo di opporsi si riduce moltissimo. In più c'è una violenza più culturale, più simbolica, ma non per questo meno importante. Quella che accetta la donna se è decorativa, se comunica bene, se porta con sé un'immagine positiva, ma che la ostacola nel momento in cui vuole occupare o ricoprire ruoli tecnici, decisionali o di responsabilità. Queste forme non sono tutte uguali e non vanno confuse tra di loro, ma fanno parte di uno stesso sistema di vulnerabilità. Sono dinamiche che possono creare le condizioni per il silenzio, per l'abuso di potere e per la mancata immersione dei casi più gravi. Nella nostra esperienza abbiamo raccolto confidenze, osservato dinamiche, incontrato situazioni in cui le donne nel paddock hanno preferito non denunciare o non esporsi per paura di perdere l'opportunità di rimanere in quel mondo. Non entrerò nei dettagli dei singoli episodi per rispetto e per protezione delle persone coinvolte, ma ritengo importante rappresentare alla Commissione che purtroppo queste dinamiche esistono e spesso non arrivano formalmente agli organismi sportivi proprio perché chi le vive teme le conseguenze. Una giovane pilota può temere che una segnalazione la renda meno appetibile per un team, una collaboratrice può temere che parlare significhi non essere più chiamata, una donna che lavora come e ricopre un ruolo tecnico può scegliere di sopportare frasi, atteggiamenti o pressioni perché sa di essere una delle poche donne che hanno l'opportunità di essere in questo ambiente. O ad esempio una ragazza straniera in trasferta lontana dalla propria rete familiare o professionale può non sapere a chi rivolgersi. Per questo, a mio avviso, una delle domande centrali non è soltanto perché non denuncia. La domanda dovrebbe essere: cosa succede dopo che denuncia? Chiedere a una donna di denunciare senza offrire una rete di protezione ufficiale, reale, significa spesso chiederle di scegliere tra la propria tutela e la propria carriera all'interno dello sport. La prevenzione della violenza di genere nello sport non può iniziare solo dopo l'episodio grave, deve iniziare prima, intervenendo sui contesti che rendono le donne isolate, ricattabili e non ascoltate. In questo senso, credo che l'integrazione reale è uno strumento di prevenzione. Non parlo di integrazione come parola astratta né come obiettivo d'immagine, ma parlo della possibilità concreta per una donna di non essere sola, di avere una rete, di essere riconosciuta per le sue competenze e di non dipendere totalmente da una singola persona o da una singola opportunità. Una donna sola in un ambiente maschile è più vulnerabile, una donna che non ha alternative è più vulnerabile, una donna che dipende completamente da chi controlla il suo accesso nello sport è più vulnerabile. Al contrario, quando ci sono donne in ruoli reali, quando esistono figure di riferimento, quando l'ambiente riconosce la loro competenza, la vulnerabilità si riduce. Nel nostro lavoro con Angelus abbiamo compreso che non basta portare una donna nel paddock, ma bisogna costruire le condizioni perché quella donna possa rimanerci senza dover accettare compromessi, silenzio o situazioni ambigue. Questo significa dare accesso reale ai ruoli, anche tecnici, significa formazione, significa mentorship, significa accompagnamento, significa creare una rete. Una donna non è realmente integrata se viene messa in un box solo per dimostrare che il team è inclusivo, e purtroppo di questi casi ne abbiamo visti parecchi. È integrata quando ha un ruolo, strumenti, responsabilità, protezione e credibilità. Angelus nasce con l'obiettivo di aumentare la presenza femminile nel mondo sport. Nel tempo però la nostra esperienza ci ha portato a capire che il tema non è solo far entrare più donne, è anche proteggerle, ascoltarle, accompagnarle e aiutare a costruire percorsi affidabili. Tra le attività sulle quali stiamo lavorando direttamente c'è anche l'idea di un punto di ascolto o orientamento per le donne nel paddock, in particolare per chi si trova all'estero, lontana da casa, in una situazione di difficoltà, pressione, isolamento. Uno sportello di questo tipo non dovrebbe essere visto come una minaccia per i team, ma più come un presidio di tutela e prevenzione per l'intero sistema. Un luogo riservato dove una donna possa capire a chi rivolgersi, quali possibilità, come proteggerci e come non restare sola. Molte donne non hanno bisogno soltanto di sentirsi dire denuncia, hanno bisogno di sapere dove andare, con chi parlare e come evitare di essere escluse o esposte. Credo che questo principio possa essere utile anche al di fuori del motorsport. Ovviamente ogni sport ha le proprie caratteristiche, ma ci sono strumenti che possono essere adattati a molti contesti. Canali indipendenti di ascolto e segnalazione, soprattutto per quegli sport che prevedono trasferte, raduni, campus, spogliatoi o ambienti a dipendenza gerarchica. Ma anche formazione obbligatoria, non è sufficiente rivolgersi esclusivamente alle atlete o alle donne. È fondamentale coinvolgere soprattutto coloro che esercitano ruoli di responsabilità, ad esempio i dirigenti, i manager, gli allenatori, i team manager. La formazione deve affrontare temi quali molestie, linguaggio appropriato, abuso di posizione, confini professionali e gestione delle trasferte, oltre alle procedure di segnalazione e responsabilità individuali e organizzative. Credo sia importante anche misurare. Nello sport si parla spessissimo di inclusione, ma spesso non si misura dove sono realmente le donne. Non basta contare quante atlete ci sono, ma bisognerebbe capire anche quante donne realmente occupano poi ruoli tecnici, dirigenziali, o medici, psicologici, operativi. Senza misurazione l'integrazione resta percezione. E credo sia fondamentale costruire percorsi reali ad accesso ai ruoli, non solo campagne di comunicazione, non solo eventi simbolici, ma percorsi che portino le ragazze dentro le competenze, dentro i luoghi decisionali e dentro le professioni sportive. L'esperienza maturata in questi anni ci ha portato a comprendere che le iniziative isolate non bastano. Serve un modello più strutturato, che unisca accesso reale, formazione, ascolto, tutela e una direzione su cui noi stiamo lavorando già da diverso tempo, con l'obiettivo di trasformare l'esperienza maturata sul campo in strumenti concreti e replicabili. Concludo quindi tornando al punto iniziale. Il motociclismo ci insegna che uomini e donne possono condividere la stessa pista, ma condividere lo stesso spazio non significa automaticamente avere la stessa libertà, la stessa tutela o la stessa credibilità. La violenza di genere nello sport ci permette e si previene prima dell'episodio più grave, quando si costruisce un ambiente in cui una donna non è isolata, non è ricattabile, non è costretta al silenzio e non deve scegliere tra proteggersi o restare all'interno dello sport. La parità formale apre la porta, ma solo l'ascolto, la protezione, la competenza, la misurazione e l'accesso reale ai ruoli che permettono alle donne di restare, crescere ed essere davvero libere. Vi ringrazio.
2: Grazie alla dottoressa Angelucci. Chiedo ai colleghi, alle colleghe collegate se ci sono delle domande, se no intanto gliene faccio io una. Anzi, gliene
4: faccio. Presidente?
2: Ah, sì, certo.
4: Posso.
2: Sì, scusa.
4: Solamente un brevissimo inserto e la lascio subito, Presidente, solo per dire che mi volevo congratulare con l'audita e raramente ho sentito in tutti questi anni un'audizione così perfetta dal punto di vista delle cose richieste e delle cose che ci vogliono, quindi volevo congratularmi. Tutto qui.
3: Grazie.
2: Grazie, senatore Sensi. Allora, Dottoressa Angelucci, volevo farle due domande. Uno, se ci raccontava un po' di più su come è nata Angelus, chi appartiene, insomma, chi ne fa parte. Poi, visto che ha fatto una bellissima iniziativa insieme all'associazione Dire, che è ovviamente una delle reti più virtuose sul tema della lotta alla violenza di genere, se un po' ci racconta anche questa iniziativa e l'importanza della sensibilizzazione e della prevenzione. Raccogliamo anche la domanda dell'onorevole Ferrari, insomma, e poi le risponde a ruota, va bene? Prego, onorevole Ferrari. Onorevole Ferrari, se mi sente, se no intanto la dottoressa Angelucci risponde. Ma intanto, dottoressa, intanto risponde e poi vediamo se l'onorevole Ferrari riesce a collegarsi e a fare la domanda. Prego, intanto.
3: E per quanto riguarda la società Angelus, nasce appunto un po' perché io ero fan di questo mondo e quindi mi rendo conto realmente di quanta scarsa presenza ci fosse all'interno di questo sport, e un po' perché mi mancava proprio quel punto di riferimento. Il mio obiettivo era entrare a lavorare all'interno di questo sport, ma mi rendevo conto che non avevo persone o figure femminili nella quale potermi rivedere. E di conseguenza ho cercato di comprendere all'inizio per quale motivo non entrassero donne all'interno di questo sport. Non tutti da fuori riescono a rendersi conto del fatto che in realtà non c'è un limite per le quali le donne non possono lavorare in questo sport, magari come c'è per quanto riguarda ad esempio il calcio, che, nelle quali comunque sono due campionati distinti. Di conseguenza ho iniziato un po' a lavorare e a cercare di capire quali erano i limiti che non permettessero alle donne di entrare all'interno di questo sport. In realtà appunto nasce come società di management perché da persona esterna a questo sport non mi rendevo conto delle reali difficoltà, ma pensavo che fosse più una questione esclusivamente di mancanza di accesso e di possibilità. Poi mi sono resa conto che in realtà manca proprio un percorso più strutturato e che molto spesso le donne che entrano in questo sport vengono fermate sia dai pregiudizi ma anche da una mancanza di percorsi più strutturati dedicati alle donne per questo sport. Molto spesso non hanno le stesse possibilità per quanto riguarda i piloti, non hanno neanche lo stesso budget, perché purtroppo, non essendoci mai state donne all'interno di questo settore, soprattutto diciamo nelle categorie, nelle massime categorie di questo sport, si pensa che le donne non siano in grado di corrervi, e quindi molto spesso anche gli sponsor, no, se devono scegliere se investire sulla carriera di un uomo o di una donna, scelgono di investire sulla carriera di un uomo. È un po' come ho detto, molto spesso le donne vengono viste un po' più difficili, vengono viste come meno forti, ci sono veramente molti pregiudizi dietro. Quindi in realtà era nata come società di management, poi abbiamo iniziato a creare una struttura che permettesse appunto di avere dei percorsi reali nella quale le donne possano veramente formarsi al meglio e avere un percorso dedicato, perché non sempre le necessità degli uomini e delle donne sono le stesse, e non sempre purtroppo hanno le stesse opportunità, come ho detto. Quindi purtroppo all'inizio magari hanno più bisogno di determinati accorgimenti rispetto a quelli che normalmente hanno gli uomini. Per quanto riguarda invece l'evento dello scorso anno, è un evento appunto nato con l'obiettivo di cercare di parlare il più possibile di questi argomenti, perché purtroppo il nostro ambiente, forse essendo sempre stato per lo più maschile, è un ambiente nella quale questi argomenti vengono visti molto poco, e credo sia molto importante. Purtroppo noi abbiamo avuto una ragazza che in realtà ha avuto problemi di questo tipo, e quindi in realtà è stata anche un voler lavorare a questo tema, perché l'abbiamo vissuto purtroppo, ripeto, in prima persona, il fatto di dire le donne non sempre hanno la possibilità di poter denunciare, perché molto spesso hanno paura di non avere le stesse, di non poter continuare la loro carriera. Purtroppo è una cosa che noi abbiamo dovuto affrontare, quindi il voler fare un evento di questo tipo, sensibilizzare sul tema, era anche dovuto a questa attività, a questo problema che abbiamo avuto. E è nato appunto con l'obiettivo di sensibilizzare e anche di dare un supporto concreto. Fortunatamente negli anni siamo riusciti ad avere una discreta visibilità all'interno di questo sport, e quindi credo che sia importante anche portare temi così importanti e dare un aiuto concreto dove possibile alle persone che magari hanno più bisogno di noi di supporto. E quindi per questo abbiamo scelto di effettuare l'asta di beneficenza, il cui ricavato appunto è andato in donazione a Vive.
2: Bene, grazie. Io ricordo che quest'asta di beneficenza, perché è un evento che ho seguito e sensibilizzato, sono stata fatta una carena, no, di una moto dove c'era scritto No One More e una serie di altri parti della moto sono stati messi all'asta e il ricavato, che è stato un ricavato assolutamente dignitoso, è stato dato all'associazione Dire. Quindi insomma, poi anche mi permetto di dire una cosa molto pratica e oggettiva. Prego onorevole Ferrari, se riusciamo.
5: Sì, grazie, scusate, ho problemi di connessione, non accenderò il video per questo, mi sentite?
2: Sì, onorevole sì. Ferrari, la sentiamo, prego.
5: Grazie, anch'io brevemente per congratularmi davvero per l'efficacia, la chiarezza, ma anche per, diciamo, l'ampiezza e devo dire l'asticella molto alta delle cose che abbiamo sentito questa mattina.

0: Tutto questo come una minaccia nei confronti dell'ambiente o comunque dello status quo. Da che io immagino che non sia facilissimo il vostro lavoro. Allora vi chiedo, rispetto alle procedure di safeguarding che oggi la legge ha introdotto come obbligatorie per le realtà sportive, voi riuscite ad inserirvi all'interno di quel percorso lì? E andare a fare formazione o sensibilizzazione, come lei ha detto, proprio laddove quelle realtà non riescono a tradurre quell'obbligo da meramente formale in sostanziale?
1: In realtà è quello sulla quale stiamo proprio lavorando. Al di fuori dello sportello, come avevo anticipato, in realtà con questo sportello, nella quale c'è una figura appunto che lavora su tutta la parte psicologica, stiamo cercando appunto di fare un lavoro anche direttamente con le figure che lavorano all'interno di questo sport e con tutti i vari membri del team, perché in realtà è un tema della quale si conosce la parte teorica, ma che molto spesso è difficile poi mettere in pratica, soprattutto in un ambiente come il nostro, in cui, come anticipato, purtroppo è un ambiente molto chiuso, quindi molto spesso ha delle regole che andrebbero seguite, ma che poi nel teorico e nel pratico, essendo un ambiente molto chiuso, non vengono seguite alla lettera. Quindi in realtà stiamo cercando proprio di costruire una campagna di sensibilizzazione, di fare proprio delle attività con le donne insieme agli altri membri del team, insieme agli altri membri del paddock, per sensibilizzare sull'argomento e cercare di far capire come ci si deve muovere, anche il fatto che in realtà una donna non è una minaccia, ma che molto spesso, e questo diciamo che fortunatamente stiamo cercando siamo riusciti a dimostrarlo anche con i risultati con il team all'interno del mondiale, che molto spesso può essere un valore aggiunto. Quindi stiamo cercando di fare tantissima sensibilizzazione su questo e stiamo cercando di lavorare a stretto contatto proprio con l'organizzazione per cercare di fare sensibilizzazione direttamente anche con le persone che lavorano all'interno di questo settore in tutti i ruoli, perché poi sono quelli che vanno a lavorare direttamente con le donne, quindi è fondamentale anche questo.
0: Grazie.
2: Grazie, io non so se ci sono altre domande da parte dei colleghi e delle colleghe. Se non ce ne sono altri, io ringrazio personalmente Aurora Angelucci, che io conosco, sono stata con lei in pista, ho visto le sue atlete, la struttura, la famiglia e quindi insomma il grandissimo lavoro che lei fa, anche perché lei è una ragazza giovanissima, quindi insomma è un bellissimo esempio virtuoso. Quindi ringrazio la dottoressa Angelucci e se non ci sono altri interventi dichiaro chiusa l'audizione. Poi, dottoressa, se lei ritiene naturalmente di condividere le slide e se ha altro materiale utile a questa commissione di inviarcelo. Grazie. Io ricordo a tutte le colleghe e ai colleghi collegati che la prossima audizione è in regime di segretezza, quindi non ci sarà il video collegamento. Grazie, grazie a tutte e a tutti.
1: Grazie,
2: Grazie.
1: arrivederci, buona giornata.
2: Grazie.
3: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: io ti curerò, perché tu c'hai bisogno di ridere di gusto, e ti ringrazierò quando usciremo presto da un locale giusto. Guarderò da giù il grattacielo dei tuoi.
1: Rai, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
1: Bentornate e bentornati alla sfida della solidarietà. Torna con noi il presidente della Fondazione Roma, Franco Parasassi. Proprio pochissimi giorni fa la Fondazione Roma ha celebrato i 190 anni della Cassa di Risparmio di Roma con un simposio al quale hanno partecipato tra i più autorevoli protagonisti del settore e tra di loro Franco Parasassi. Ma la Fondazione Roma ha compiuto veramente un percorso straordinario. E per celebrare questi 190 anni della Fondazione, che è ufficialmente l'erede della Cassa di Risparmio di Roma, fondata dunque nel 1836, e per affrontare le nuove sfide di tutte le fondazioni bancarie, si è svolto questo incontro a Palazzo Sciarra Colonna. C'è stato, qui non sono abbastanza precisa, addirittura l'emissione di un francobollo commemorativo, perché per Roma la vecchia Cassa di Risparmio, ora fondazione, rappresenta davvero un pezzo della storia della capitale. Ma parlerà molto meglio di me Franco Parasassi. Franco Parasassi, che ha dichiarato: è il momento di una nuova evoluzione capace di coniugare radicamento territoriale ed emergenze diffuse. Insomma, Parasassi ha voluto intendere che le grandi fondazioni bancarie devono agire in modo differente dal passato, radicandosi ancora di più nei territori, per esempio istituendo sportelli di comunità in Sud Italia. Ecco, Presidente Parasassi, prima di tutto, benvenuto fra noi.
2: Grazie, ben ritrovati.
1: Io non so se ho fatto degli errori nella presentazione, ma vorrei dire che una delle cose che mi ha più colpito è che persino nel suo telefono c'è un'immagine speciale di voi, di lei, della sua squadra al villaggio che si occupa di persone con Alzheimer, realizzato dalla Fondazione Roma, ma non ci sono vecchietti, diciamo così, ci sono dei volti bellissimi dei ragazzi, e io ho riconosciuto i ragazzi della tragedia di Kran. Quindi già da qui è come un cambiamento di approccio della Fondazione Roma, che ha una storia così lunga, secolare, particolare, e si è spostata nel settore giovanile, sbaglio? Vuole parlare ai ragazzi?
2: Prima di tutto vorrei dire che anche il mio stato WhatsApp ha avuto un nuovo approccio, se posso seguire la battuta, perché da quando ce l'ho non ho mai messo nessuna immagine. Però il 28 maggio scorso abbiamo fatto questa bellissima e commovente iniziativa, e mi è sembrato del tutto naturale invece mettere l'immagine di questi ragazzi. Che cosa è successo? Abbiamo voluto in qualche maniera rendere omaggio a queste giovani vite spezzate in quella terribile tragedia, legando il loro ricordo alla nostra struttura per i malati di Alzheimer, in particolare una struttura che ospita gratuitamente persone che hanno perso la memoria, ore al servizio per conservare la memoria di ragazzi, ragazze che purtroppo non ci sono più. È stata una cerimonia veramente molto molto toccante, celebrata da Sua Eminenza il Cardinale Giovanni Battista Re, alla presenza di tutte le famiglie, perché a parte questo murales, 6 abitazioni delle 11 che sono nel nostro villaggio sono state dedicate ad ognuno di questi ragazzi, proprio la presenza delle famiglie. È un modo per ricordarli e per fare in modo che il loro ricordo e la loro presenza rimanga sempre.
1: Presidente, Lei in questo evento dove ha riunito persone e istituzioni per raccontare tutti questi anni, quasi 200, e lo sguardo al futuro che avrà l'istituzione che lei governa, ecco, ha lanciato questa proposta degli sportelli di comunità. Cosa sono gli sportelli di comunità?
2: Guardi, 20 giugno 1836 e 20 giugno 2026 sono 190 anni, appunto. 190 anni in cui in ogni giorno dell'anno, prima la Cassa di Risparmio di Roma e oggi la Fondazione Roma, sono sempre stati presenti su Roma per iniziative volte alla promozione del risparmio, alla previdenza, all'inclusione economica. È chiaro che oggi i tempi sono cambiati, le persone sono cambiate, i bisogni sono cambiati e la Fondazione Roma persegue queste finalità in modo oramai del tutto diverso e fortemente innovativo. Io ricordo che la Cassa di Risparmio di Roma operava attraverso, ma come tutte le casse di risparmio, attraverso sportelli e agenzie bancarie, dove si raccoglieva il risparmio delle famiglie e poi lo si impiegava attraverso prestiti alle famiglie stesse, i mutui, chi è che non ha fatto un mutuo con la Cassa di Risparmio, ma anche i finanziamenti alle imprese. Però questi sportelli avevano una funzione ulteriore, erano un vero e proprio presidio sul territorio per fare in modo che la Cassa di Risparmio potesse svolgere anche l'altra parte della sua attività, cioè la parte della promozione filantropica. Oggi le fondazioni bancarie, e tra cui ovviamente anche la Fondazione Roma, sono eredi di questa attività filantropica. Però in un periodo in cui la globalizzazione e l'intelligenza artificiale non solo hanno ridotto i tempi e lo spazio, ma l'hanno proprio annullati, confinare queste attività nei territori di competenza di ogni fondazione mi sembra anacronistico. E non consente neanche alle fondazioni di esprimere al massimo la loro potenzialità. Allora qual è l'idea? Perché nel sud, dove i trasferimenti delle fondazioni sono veramente molto molto pochi, molto molto bassi, perché non ricostituire questi sportelli? Naturalmente non sportelli bancari, ma sportelli di comunità, in cui gli enti del terzo settore che hanno delle buone idee possono presentarle per poi essere sostenute. Ecco, siccome nel sud c'è una sorta di desertificazione delle fondazioni di origine bancaria, avere questi sportelli di comunità consentirebbe alle fondazioni del nord, alle fondazioni del centro che vogliono aderire a questa iniziativa di essere presenti anche nel nostro meridione. E lì c'è tanto bisogno da fare.
1: Presidente, la sua riflessione porta a un altro ragionamento. Io mi rendo conto che le persone grandi, diciamo sopra gli 80, che sono un gran numero in Italia, e le persone disabili cominciano a soffrire moltissimo la mancanza di un rapporto umano anche rispetto a ricevere o a dare aiuto, rispetto al fatto che le banche sono tutte quante ormai elettroniche. Questi sportelli potrebbero essere anche un modo nuovo, tornando all'antico, come diceva Giuseppe Verdi, torniamo all'antico, sarà un progresso, per ristabilire questi rapporti umani.
2: Ma è certo, è proprio quello che accadeva con gli sportelli bancari. Oggi ce ne sono sempre di meno, la banca giustamente è diversa perché cambiano i tempi, però in questi sportelli della solidarietà, oltre che dare la possibilità di accedere a contributi, ci possono anche essere momenti formativi. Gli anziani possono benissimo frequentare questi sportelli di solidarietà per fare una sorta di alfabetizzazione digitale. Ma anche perché no, avere aiuto per poter accedere ai servizi che oggi sono sempre e lo saranno ancora di più telematici. E perché no, per i più intraprendenti, magari avvicinarsi anche all'intelligenza artificiale. Ecco, sono degli sportelli in cui non solo l'aspetto del contributo può essere preminente, ma si possono erogare anche tantissimi servizi sociali.
1: tantissimi servizi sociali attraverso, sorrido, degli umani e non delle voci meccaniche.
2: Ah beh, certamente la persona, il rapporto umano deve sempre esserci, assolutamente, anche se tra qualche anno, non credo tra molto, saremo invasi da umanoidi con intelligenza artificiale. Spero che questo avvenga più tardi possibile, però è un
1: Anche io,
2: risultato.
1: Presidente, il più tardi possibile.
2: No, ma lei la sua intelligenza te la conservi, mi raccomando, perché ne abbiamo tutti bisogno.
1: Io la ringrazio. Il futuro, oltre questi sportelli sociali e questo grande passo avanti che questa fondazione è così speciale, così diversa dalle altre, non credo che ce ne siano tante che possono vantare un'età importante come la Fondazione Roma, vero?
2: Ah, guardi, le casse di risparmio hanno più, hanno meno, hanno sempre la stessa origine da un punto di vista di costituzione, quindi parliamo di metà dell'Ottocento. Poi la trasformazione da casse di risparmio a fondazione è avvenuta nei primi anni 90 in attuazione della riforma Amato. Quindi se stiamo solo all'età delle fondazioni, oggi tutte hanno 36 anni. Le origini sono un po' diverse, però insomma, ecco, siamo sempre intorno alla metà dell'Ottocento. Però
1: Dell'Ottocento.
2: ormai sono 84 fondazioni, sono enti tutti quanti oramai ben strutturati, ben gestiti, rivolti sempre all'innovazione, ma per noi questo è veramente un'indicazione molto importante. È vero che perseguiamo le originarie finalità della Cassa di risparmio, ma lo facciamo in maniera molto molto innovativa, anche con strumenti finanziari e cercando di chiamare a raccolta anche tantissimi altri operatori, tantissimi altri istituti. Se posso consentirmi di fare un appello, quasi una sfida, diciamo una provocazione, sarebbe molto molto bello se il sistema delle fondazioni di origine bancaria, il sistema bancario, le fondazioni di impresa, che sono tante, ma anche le fondazioni di famiglia, si unissero tutte quante per un progetto di sostegno alla Casa Sollievo della Sofferenza, all'ospedale di Padre Pio, per un'operazione di risanamento finanziario, di rilancio, perché è un ospedale molto molto importante, che ha una origine grandissima, di grande spiritualità, e sarebbe molto molto bello dare questo segnale. Qui il motivo c'è da chiedersi perché non farlo, invece perché farlo.
1: Perché non farlo invece di perché farlo? Noi ricordiamo tutti che la Casa Sollievo della Sofferenza, che è stata fortemente voluta da San Pio, da Pietralcina, nasce come risposta ad un'esigenza del Sud e per bloccare in qualche modo quello che si chiama il turismo sanitario, che invece costringe famiglie a spostarsi. Esatto,
2: I viaggi della speranza.
1: infatti si chiama Casa Sollievo della Sofferenza. Certo, il fatto e l'opportunità e la possibilità di un finanziamento diverso potrebbe anche diventare una garanzia per una migliore gestione, Presidente Parasassi. Quindi un controllo, diciamo così.
2: Una gestione più efficiente per risollevare le sorti di un ospedale di cui c'è tantissimo bisogno in quel territorio.
1: Assolutamente, perché dovrebbe coprire proprio il sud, potrebbe diventare il polo, la risposta alle esigenze del sud e avere come finanziatori, ma soprattutto controllori, fondazioni bancarie che lavorano attraverso regole precise, paletti evidenti e che non possono essere, come posso dire, difficile trovare le parole, Presidente, ma insomma non può più succedere quello che è successo fino a ieri alla Casa Sollievo della Sofferenza, perché io che l'ho visitata so che ci sono addirittura delle ali del palazzo, che è gigantesco, dove ci sono dei macchinari ancora con la plastica sopra, comprati 10, 15, 20 anni fa, che ormai sono diventati obsoleti e che andrebbero buttati e non sono mai stati utilizzati. Quindi ben venga la sua idea, che può essere veramente un'idea di grande ricostruzione morale e materiale. Mi permetta di dire tutte e due le cose.
2: Contro ogni tipo di smentita, ogni forma di smentita, posso assolutamente affermare che tutti gli interventi fatti dalle fondazioni di origine bancaria, che prevedono anche l'acquisto di macchinari, sono tutti in esercizio. Non ce n'è nessuno che è ancora nel proprio imballaggio.
1: Non ho dubbi, proprio per questo ho voluto specificare, essendo stata a visitare la casa a sollievo l'ultima volta 2 anni fa, e devo dire, ne sono uscita costernata. Quindi la sua idea e la sua proposta sarebbe, oltre che una soluzione economica, una grande garanzia. Una grande garanzia.
2: Anche un gran bello esempio di coesione nazionale su un progetto, su un'esigenza vera.
1: La Fondazione Roma, a proposito di coesione nazionale, ne abbiamo parlato, e chi vuole ritrovarla basta mettere il nome di Franco Parasassi, Fondazione Roma, la sfida della solidarietà, ha realizzato qualcosa che va ricordato e che anche lì speravo fosse preso come buona pratica dalle altre fondazioni bancarie, ossia voi, lei e la sua squadra, avete studiato un sistema per tutti coloro che o muoiono per incidenti sul lavoro o rimangono magari con gravi forme di disabilità, per poter tamponare immediatamente la situazione economica di queste famiglie. Vi hanno poi finalmente copiato, perché le cose buone vanno copiate.
2: Assolutamente, perché lo facciamo anche noi. Il villaggio Fondazione Roma non è altro che il copiare un esempio di un villaggio che è in Olanda, vicino Amsterdam. Guardi, io ho presentato questa iniziativa a livello di sistema, e anche qui mi ripeto, perché non farla? Cioè, bisogna trovare il motivo per cui non farla, non perché la si faccia. So che su questa iniziativa ci sta lavorando la Fondazione Banca del Monte di Lombardia, però questa è l'unica fondazione che perlomeno a me risulta che si vuole impegnare in questo settore, ma è un settore cruciale, non si può rimanere impassibili di fronte a certe tragedie, di fronte al fatto che la mattina un papà, una mamma, un fratello, una sorella, un figlio, una figlia escono di casa per fare cosa? Per fare quello che è normale, lavorare, e non tornano più. Morti zero sul lavoro è un obiettivo, ovviamente. Noi quello che possiamo fare lo facciamo, e abbiamo messo a disposizione un fondo che consente di avere immediatamente accesso, ma veramente in pochissimo tempo, a 10.000 euro ogni volta che si verifica un incidente mortale sul lavoro. Abbiamo già fatto qualche intervento, e ora non vorrei dire qualcosa di esagerato, ma fortuna vuole, perché questo è solo un caso evidentemente, che da quando abbiamo istituito questo fondo, che è riservato solo alle vittime che avvengono nel Lazio, sembrerebbe che le morti siano ridotte. Ovviamente è solo una coincidenza, un caso fortuito, però noi siamo molto orgogliosi di aver fatto questa cosa insieme alla UIL, che ha sposato immediatamente questo progetto, ed è veramente una delle cose più significative che abbiamo fatto, anche perché al di là di questi 10.000 euro, che comunque è una misura di sostegno importantissima per queste famiglie, è un progetto che si può benissimo replicare, è un progetto esemplare, io lo definisco così, che con poco, noi abbiamo messo a disposizione un fondo di 500.000 euro, pronto ad essere naturalmente ricostituito, che con poco si può fare veramente qualcosa di importante.
1: Posso farle una domanda che invece mi fa pensare alla nostra città? Ieri era San Pietro e Paolo, una festa sentitissima a Roma. Nel 1836 il Papa di Roma, adesso lo guardiamo.
2: Gregorio XVI.
1: Esatto, beh, lei lo sa sicuramente, presidente Parasassi. E nasce la Cassa di Risparmio. Come operava? Che faceva? Come la sentivano i romani di allora? Era il cabaret
2: di allora, ma ripeto, il movimento delle casse di risparmio era uguale in tutta Italia. E voleva cercare di coprire un bisogno particolare, veramente molto molto sentito. E in questo ritorniamo un po' sul discorso degli infortuni sul lavoro, che è quello di promuovere il risparmio, promuovere la cultura del risparmio. Perché? Perché a quei tempi, ovviamente non esisteva l'INPS, se un artigiano, un operaio aveva un incidente, praticamente significava la rovina della propria famiglia. Invece insistere con la cultura del risparmio, quindi mettere da parte dei soldi per poi far fronte a delle esigenze quando si verificavano queste cose, era indispensabile, perché altrimenti uno si trovava dall'officina, dalla bottega al marciapiede con la famiglia in disgrazia. E in più questa Cassa di Risparmio aveva anche il compito di favorire lo sviluppo economico del territorio attraverso operazioni di finanziamento alle imprese. E non è un caso, insomma, che la Cassa di Risparmio fu fondata da 100 persone illuminate, e tra queste c'erano, oltre che esponenti della Curia, anche esponenti del mondo imprenditoriale di allora. E proprio perché era forte e sentita l'esigenza di creare dei presupposti affinché chi si trovava in condizioni di difficoltà a causa di un incidente sul lavoro praticamente non aveva accesso a nulla. E questo è stato un momento molto molto importante che ha portato appunto alla costituzione della Cassa di Risparmio di Roma, che ovviamente poi nel tempo si è evoluta, è diventato un istituto bancario importante, però non ha mai dimenticato quelle che erano le tradizioni, e non lo dimentichiamo neanche noi oggi che siamo Fondazione Roma.
1: Presidente Parasassi, siamo arrivati al termine del nostro incontro di questa sera, e lei ci ha non soltanto aperto una serie di prospettive belle, luminose, ma ha anche ricordato cos'era questa nostra capitale nella prima parte dell'Ottocento, e come lei ha parlato di religiosi, il mondo del Vaticano era comunque presente, fortemente. È ancora così oggi rispetto a voi?
2: Beh, certo, per noi guardare la Chiesa è un riferimento molto molto importante. Noi realizziamo molte iniziative nostre, non solo in Italia ma anche all'estero, dall'Argentina al Nepal, passando per l'Africa, Gerusalemme, Gaza o anche Ucraina, attraverso strutture che comunque sono collegate alla Chiesa: Caritas, Comunità di Sant'Egidio, le Misericordie, il Circolo di San Pietro. Quindi la collaborazione tra noi e la Chiesa è sempre molto molto stretta, e noi ci avvaliamo spesso di loro strutture per realizzare le nostre iniziative.
1: Io la ringrazio davvero, le auguro altri 190 anni alla Fondazione Roma. E soprattutto quello che lei ha detto rispetto al rapporto umano, che trovo sia essenziale, questi sportelli solidali che ci fanno fare un salto all'indietro, perché io immagino, li vedo anche pensando alle grafiche del Pinelli, come potevano essere vestiti, magari come le diceva la famiglia del ciabattino piuttosto del falegname, che cominciava ad avere un rapporto con il denaro in modo differente per tutelare la famiglia. E oggi vi siete trasformati, ma l'anima è sempre quella, Presidente.
2: È proprio così, cercare di aiutare i più deboli, anche se oggi i bisogni sono cambiati, ma le nostre intenzioni sono sempre le stesse.
1: Grazie a Franco Parasassi, grazie a Virginia Vittoria Godino e a Giulia Sarlo per le ricerche, a Paola Galanti per la regia. Noi vi diamo appuntamento al prossimo incontro della Sfida della Solidarietà. Buonasera, buonasera Presidente.
2: Buonasera a tutti voi.
0: Avete ascoltato La sfida della solidarietà, a cura di Paola Severini Melograni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buonasera da Massimo Giacomini, sono le 21:10 secondi. In apertura andiamo al Senato. Con 86 voti favorevoli e 59 contrari, l'Aula di Palazzo Madama ha approvato in via definitiva il DDL sullo sviluppo della carriera dirigenziale e la valutazione performance del personale delle pubbliche amministrazioni. Il provvedimento dunque diventa legge. Sentiamo un passaggio dell'intervento del ministro Paolo Zangrillo.
2: Questo disegno di legge prevede un percorso per arrivare alla nomina di dirigente su proposta del proprio capo che garantisce trasparenza, oggettività, perché c'è un periodo di osservazione della persona che viene proposta alla nomina che è come minimo di 7 anni, perché si tratta di osservare il funzionario per 5 anni, si tratta poi di sottoporre la proposta ad una commissione di 7 dirigenti estratti a sorte non appartenenti alla stessa amministrazione del dirigente che viene proposto per la promozione, e c'è poi una osservazione della persona che viene proposta per 3 anni per verificare che effettivamente sia in grado di presidiare la posizione da dirigente con onore e con la capacità di portare a casa risultati.
1: E andiamo alle comunicazioni della ministra Elvira Calderone sulla sicurezza sul lavoro, che si sono svolte questa mattina nell'aula della Camera e che si ripeteranno domani in Senato. Sentiamo Stefania Benigni.
3: Raddoppiate negli ultimi 3 anni le attività ispettive, passate da circa 63.000 a 130.000, in un quadro di sicurezza sul lavoro che registra ancora nel 2025, secondo INAIL, oltre 1.000 decessi. Rivendicate in aula dalla ministra Calderone tutte le misure del governo ispirate da principi cardine.
4: I pilastri della nostra strategia restano 4: la diffusione della cultura della prevenzione, il rafforzamento della formazione, il potenziamento della vigilanza, la valorizzazione delle imprese che investono nella sicurezza.
3: La ministra ha illustrato le misure di formazione e prevenzione, controllo e lotta al caporalato, stabilizzazione e 500 nuove assunzioni di personale ispettivo INPS e INAIL, l'utilizzo della tecnologia nei sistemi di tracciabilità con l'implementazione di piattaforme digitali, l'uso del fascicolo elettronico del lavoratore e il badge di cantiere. Aumentati i controlli soprattutto nei settori più esposti al rischio infortunistico: edilizia, agricoltura, logistica e servizi. Particolarmente importanti tutte le attività di formazione alla sicurezza a partire dalla scuola.
4: La costruzione di una cultura della sicurezza deve iniziare prima dell'ingresso nel mondo del lavoro. La scuola è il primo luogo in cui trasmettere i valori della prevenzione, della responsabilità, del rispetto delle regole poste a protezione del bene più prezioso che è la vita.
3: A nome dell'Italia, con il sostegno di altri paesi, la ministra Calderone ha presentato ieri in sede UE la proposta di istituire l'8 agosto giornata europea della sicurezza, in ricordo della tragedia del 1956 a Marcinelle, dove perirono tanti lavoratori italiani.
1: L'Aula della Camera ha dunque approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza, respinte quelle delle opposizioni, dopo le comunicazioni della ministra Calderone. Sentiamo su questo Roberta Gentilini.
5: Nel nostro paese il lavoro uccide più della mafia, tranchant la pentastellata Appendino. Relazione retorica per la collega Auriemma, che attacca sul lavoro precario, sottopagato, non regolare, non sicuro, con un governo che ha scelto di stare con le imprese e non con i lavoratori.
6: Col decreto concorrenza avete regalato alle imprese il diritto di non essere ispezionate per oltre un anno e perfino di essere avvisate prima dell'ispezione. Un bel favore che di certo non va a tutela dei lavoratori.
5: Caparvi lega invita all'unità sul tema del lavoro. Il governo ha messo salute e sicurezza tra le priorità, con un sistema capace di prevenire, controllare, formare e accompagnare.
7: Lo ha fatto con interventi concreti: il rafforzamento della patente a crediti, il potenziamento dell'attività ispettiva, il sostegno alle imprese che investono in prevenzione.
5: Meno giornate, più politiche incisive, invita ai fatti il Dem Scotto.
8: L'istituzione della giornata impostata sulle vittime sul lavoro. La informo che soltanto in questa legislatura sono state introdotte 10 giornate. Ce ne sono già 48 e ci sono 80 disegni di legge.
5: La relazione mette in luce una nuova sfida, quella dei cambiamenti climatici, dice Volpi, Fratelli d'Italia.
9: Per questo il governo ha adottato specifici protocolli di prevenzione contro i rischi legati alle emergenze climatiche, che amplia il concetto stesso di sicurezza sul lavoro.
5: Ma VS ribatte, finché prosegue il motore del riscaldamento globale con combustione di carbone, petrolio e gas, il cambiamento climatico non si spegnerà. Poi guarda i lavoratori esposti come i rider e non solo. Non dobbiamo limitarci a inseguire la tragedia e l'invito di azione. Giachetti, Tagliaviva legge i dati sull'INAIL, morti, infortuni e malattie sul luogo di lavoro. Siamo in emergenza strutturale, dice, mentre il governo procede con misure spot. Per Forza Italia il governo ha trasformato la sicurezza sul lavoro da principio astratto a politica concreta.
1: La Camera ha approvato la mozione della maggioranza per la revisione del patto di stabilità. 151 i voti a favore, 113 quelli contrari. Respinte le mozioni presentate dalle opposizioni. La mozione di maggioranza, tra le altre cose, impegna il governo a proseguire l'azione in sede europea per ricorrere temporaneamente alla flessibilità economica per assicurare l'adozione di ulteriori misure in materia di sicurezza economica ed energetica rese necessarie dalla crisi internazionale e garantire il finanziamento di interventi proporzionati e mirati ad attenuare l'impatto sui settori più colpiti, in particolare agricoltura, pesca, trasporti e industrie ad alta intensità energetica. Ed è stato rinviato a domani l'avvio dell'esame del DL con il piano casa da parte dell'Aula del Senato. Sul provvedimento è attesa la richiesta della fiducia da parte del Governo sul testo già approvato dalla Camera per il voto già domani. E sempre domani alle 15 alla Camera si terrà il consueto question time, risponderanno alle interrogazioni il ministro degli esteri Antonio Tajani, della difesa Guido Crosetto, dell'università Anna Maria Bernini e della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Ed era questa l'ultima notizia. Ringrazio in regia Claudio Campobasso. Le trasmissioni di GR Parlamento terminano qui. Un saluto da Massimo Giacomini.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
10: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

Cavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

che bello, lascia suonare, lascia suonare. Senti, senti, lascia suonare, lascia suonare.

Forse per stasera un'altra giacca, coi bottoni due bianchi e quelli in mezzo blu. E cerchiamo un bel locale qui a Cattolica.

qualcuno che sa fare una puntura, non nel braccio ma nel culo della natica. La faccia bene, dottore, che ho paura, e ho mal di schiena che non mi passa più. Lo sai che a guardarti bene sei bella sadica, con tutte le catene sembri un cancello che non si apre mai. Io l'anno scorso ero un DJ, quest'anno sono un po' più grasso, da quando non sto più con lei.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana con le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, ovviamente canzoni che riguardano il nostro paese. Questa settimana ci sono veramente tantissime novità, soprattutto nei due estremi, nella 20ª posizione e nella prima. Adesso partiamo con i dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, mentre nell'appuntamento delle 18 ci sarà la top 10 dei dischi caldi. Ricordate che l'appuntamento con la Top Week è il sabato e la domenica alle 15 e alle 18 e poi il lunedì, martedì e mercoledì sera alle 22 e alle 23. Così avrete ben chiaro nelle vostre orecchie qual è la musica che gira intorno in questo periodo, appunto, in Italia. Allora, partiamo dalla 20ª posizione. Questa è la novità di un radio date del 5 giugno, quindi che non ha attecchito subito, ma che sta prendendo sempre piede. Rimaniamo nell'ambito del latinoamericano spinto, dei suoni del Mediterraneo, come dice qualcuno, ma in realtà molto latini, America Latina, Baby K con Tuca Macarena.

19esima posizione, questa è un po' una sorpresa. Scendono alla 19esima posizione al mio paese con Serena Brancale, Levante e Delia. Vedremo poi nelle prossime settimane che cosa succede, ma è considerata un po' una delle canzoni dell'estate per eccellenza, quindi vediamo se ci sarà una ripresa. Comunque è in classifica già dal 17 aprile, quindi già un ottimo risultato per questo trio incredibile di Serena Brancale, Levante e Delia. Mi sento

0: 18ª posizione nella top week dei dischi caldi, ricordiamo le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, stabile. Una canzone uscita a marzo di quest'anno, canzone estiva Annalisa.
1: Top week, i successi italiani più suonati della settimana.
0: 17ª posizione dei dischi caldi della top week di questa settimana. Allora, una canzone che sicuramente unisce anche delle realtà molto diverse, è considerata una delle canzoni di qualità di questa estate 2026. Cattive abitudini, Mace, Salmo e Colapesce.

0: In sedicesima posizione per i dischi caldi, Comuni Immortali, una canzone che ovviamente è stata trainata moltissimo dal felicissimo tour di Achille Lauro e adesso si trova appunto in sedicesima posizione.
1: E ciao!

quindicesima posizione, sempre in discesa anche Dito nella piaga con Businessman, il nuovo singolo pubblicato il 5 giugno, ma come vedete i movimenti sono tanti, quindi vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane. Dito nella piaga, Businessman.

rapide nella 14ª posizione della Top Week dei dischi caldi, Fulminacci con Maledetto Me, una canzone pubblicata già un paio di mesi fa, il 1° maggio, proprio per la partecipazione al concertone. E vediamo insomma che cosa succederà nelle prossime settimane.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Una settimana che vede tanti artisti in discesa succede anche a J-Ax con Hippie Yayo, perché anche no, un altro dei suoi tormentoni stile country, pubblicato il 29 maggio, questa settimana lo troviamo in 13ª posizione. 1, 2,

po' una sorpresa con Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, in realtà una coppia molto amata e una canzone interessante perché sono suoni che vanno di moda adesso ma con tante sfumature e innovazioni. Questo coro veramente molto bello, un radio date recentissimo, 12 giugno, sono in calo in questo momento in 12ª posizione.

E la posizione più alta dei dischi caldi questa settimana va a Saif con Buona Domenica, un radio date relativamente recente, 1° maggio, con appunto Buona Domenica in 11ª posizione. Quindi nella posizione più alta dei dischi caldi questa settimana troviamo Saif. Appuntamento dopo questa classifica tra un paio d'ore, e poi lunedì, martedì e mercoledì dopo un'ora con la top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Io sono Maria Cristina Zappa.

0: dimentico. Più ti penso, si pensa che una stella cadente muoia all'istante. Per me sta solo andando a brillare da un'altra parte.
1: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. In questo segmento ne parleremo della Top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio questa settimana. Come ascolterete, la situazione è veramente molto pimpante, non c'è l'effetto ossessione di Samurai J, così come c'è stato nelle ultime settimane, fermo al primo posto. Le radio sono veramente in movimento nel cercare quella che è la canzone per eccellenza di questa lunga e soprattutto caldissima estate. Però in decima posizione partiamo proprio con Samurai J, un amico di Disco Rai, con Flamenco Paranoia. A proposito, io sono Maria Cristina Zoppa e sono spesso qui con voi con Disco Rai, ma in questo caso parliamo della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Decima posizione, Samurai J.

Radio Date della scorsa settimana, Anna con White Girl Busted raggiunge la nona posizione, sarà anche protagonista dei Team Summer Hits con una messa in scena non da poco, tantissimi ballerini insieme a lei e soprattutto insomma una performer da tenere sott'occhio. Nona posizione, new entry per Anna.

0: ottava posizione, rimane comunque salda in ottava posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera, ovviamente firmata da lei ma soprattutto da Paolo Antonacci, che di hit se ne intende veramente tanto. Tu cosa fai questa sera?
1: Stare con te.

0: fermarti mai più.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: In discesa, ma sempre ben salda nella top 10, con un radio date del 1° maggio, abbiamo Gaia.

saliamo ancora in questa top 10 di questa top week per vedere quali sono le canzoni che stanno caratterizzando questa lunga estate. Ricordiamo le canzoni più trasmesse dalle radio italiane, e ovviamente questa è la classifica solo delle canzoni italiane. In sesta posizione, in leggera discesa, una radio date dell'8 maggio, abbiamo Summer Funk di Francesco Gabbani.

New entry abbastanza alta in quinta posizione per Tommaso Paradiso, neo papà, neo sposo, felicissimo, l'abbiamo visto durante Team Summer Hits con questa canzone scritta insieme a Davide Simonetta e pubblicata appunto la scorsa settimana ed ovviamente già in alta rotazione anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, è Agitare Coca-Cola.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E ci avviciniamo al podio in salita, e questo ce l'aspettavamo. In quarta posizione Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, ha fatto impazzire anche Piazza del Popolo durante i Team Summer Hits, che vedrete a partire dal 17 luglio su Rai 1 per diverse settimane. Veramente è stato un evento molto molto caldo, ma che vi racconterà qual è questa lunga estate italiana. Partenope Serena Brancale, The Colors, per un prodotto di Merck & Cremont.

E allora ci siamo al podio. Vi abbiamo detto la scorsa settimana che due sono le canzoni che si stavano contendendo la prima posizione del podio, del top ten per quest'estate. In realtà poi è arrivato il terzo e ha scalzato entrambi, quindi vediamo com'è la situazione. In terza posizione abbiamo Buon Vento di Jovanotti e Alfa, che sicuramente rappresenta un incontro molto felice, molto sereno, e una canzone che a prescindere sta veramente caratterizzando quest'estate. Terza posizione, Jovanotti Alfa, Buon Vento.

Ed ecco qui la novità della settimana. Seconda posizione, sorry scusa, lo sento, Pinguini Tattici Nucleari lasciano il podio, vedremo tra poco a chi, e quindi scendono in seconda posizione. Anche loro sono stati protagonisti ovviamente dei Team Summer Hits, e insomma vi spoiler che non mancherà Giovani Wannabe, ma noi ascoltiamo appunto Sorry Scusa, lo sento.

E quindi chiudiamo questa top 10 top week di questa settimana. Vi ricordo gli appuntamenti su Rai Radio Tutta Italiana il sabato e la domenica alle 15 e alle 18, alle 15 Dischi Caldi, alle 18 top 10, e poi il lunedì, martedì e mercoledì alle 22 e alle 23, così sentirete anche voi la musica che gira intorno, la musica italiana che in questo momento sta caratterizzando almeno le alte classifiche. Poi ovviamente ascoltando Rai Radio Tutta Italiana potrete ascoltare tutti i tipi di musica, anche e soprattutto quella indipendente. E allora, prima posizione della top 10 di questa top week, sale Irama in prima posizione con Cabana, ed è la novità, devo dire, di questa settimana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa e buona musica a tutti.

ad allacciarmi una scarpa. Io non avrei mai sentito l'odore del pane sfornato.

di finire in prigione. Io non avrei mai capito di essere libero.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

ma l'umore francese, dimmi cosa non va. Se la malinconia è mia, ma la colpa è tua. Sono notti francesi, menage a toi. Che la luna è mia, mia, tua, tua, sua. Puoi sparire dentro un'amnesia.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
0: Mi ritorni in mente, un anno in un'ora grazie alle canzoni più vendute in Italia e più suonate nelle radio italiane. Prima, naturalmente, diamo un'occhiata agli avvenimenti principali del 1997. Primo luglio, ad esempio, la Gran Bretagna restituisce alla Cina la sovranità su Hong Kong. 6 luglio, la sonda Pathfinder raggiunge Marte. 8 luglio, la NATO invita la Repubblica Ceca, l'Ungheria e la Polonia ad entrare nell'Alleanza Atlantica. Il 31 agosto, a Parigi, Lady Diana Spencer e Dodi Al-Fayed morivano in un incidente d'auto sotto un ponte, il Pont d'Alma, a Parigi. L'11 dicembre a Kyoto, durante la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, viene redatto un protocollo che prevede la riduzione entro il 2012 delle emissioni dei cosiddetti gas serra. Film usciti nel 97, tra i più importanti La vita è bella, e poi Fuochi d'artificio, Jurassic Park, Tre uomini e una gamba, Il matrimonio del mio miglior amico. Moriva il 1 gennaio Ivan Graziani, il cantautore e musicista. Anche Salvatore Fiume, il pittore, ci lasciava il 13 dicembre. Sanremo del 1997 vedeva sul podio, al primo posto, Fiumi di parole dei Jalis, passati alla storia per essere la band che dopo Sanremo praticamente non è riuscita più a replicare il successo ottenuto. Storie di Anna Oxa al secondo posto e Sei tu di Siria al terzo posto. Bene, andiamo ad ascoltarci quindi un anno dei successi del 1997, mentre Mi ritorni in mente tornerà prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: E allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva chi la vuole.
1: Mi ritorni in mente 1997.

avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.